0: di Frédéric Chopin avete ascoltato Due notturni per pianoforte opera 27. Pianista Maurizio Pollini.
1: Francesco Geminiani, sonata per violoncello e basso continuo in do maggiore, opera 5 numero 3. Andante, allegro, affettuoso, allegro. Jaap ter Linden, violoncello. Basso continuo. Judith Maria Becker, violoncello. Lars Ulrich Mortensen, clavicembalo.

0: Di Francesco Geminiani avete ascoltato Sonata per violoncello e basso continuo in Do maggiore, opera 5, numero 3. Iapter Linden, violoncello. Basso continuo. Judith Maria Becker, violoncello. Lars Ulrich Mortensen, clavicembalo.
1: Joseph Haydn, divertimento a 3 in mi bemolle maggiore per corno, violino e violoncello, Oboken quarto, numero 5. Moderato assai, allegro di molto. Jasper De Waal, corno. Hank Rubing, violino. Benedict Ensler, violoncello.

0: di Joseph Haydn avete ascoltato Divertimento a tre in mi bemolle maggiore per corno, violino e violoncello, Hoboken IV, numero 5. Jasper De Waal, corno. Henk Rubing, violino. Benedikt Ensler, violoncello.
1: Franz Schubert, sonata per pianoforte numero 5 in la bemolle maggiore, D557. Allegro moderato, andante, allegro. Malcolm Bilson, fortepiano.

Di Franz Schubert avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 5 in La bemolle maggiore D557. Malcolm Wilson, fortepiano.

Carlo Antonio Marino, sonata seconda 3, opera sesta, largo, allegro, largo, allegro. Stefano Montanari, violino, ensemble barocco Carlo Antonio Marino. Natale Arnoldi, direzione.

di Carlo Antonio Marino abbiamo ascoltato la sonata seconda 3, opera sesta. Stefano Montanari, violino. Ensemble barocco Carlo Antonio Marino. Natale Arnoldi, direzione. Luigi Boccherini, quintetto numero 6 in re minore per flauto e quartetto d'archi. Allegretto comodo assai, minuetto. Accademia Ottoboni, Manuel Granatiero, flauto. Amandin Beyer e Ayako Matsunaga, violini. Teresa Ceccato, viola. Marco Ceccato, violoncello.

0: Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il quintetto numero 6 in re minore per flauto e quartetto d'archi. Accademia Ottoboni, Manuel Granatiero, flauto. Amandine Beyer e Ayako Matsunaga, violini. Teresa Ceccato, viola. Marco Ceccato, violoncello.
1: Béla Bartók. En plein air. Avec tambour et fifre. Barcarolla, andante, musette. Moderato, musique nocturne, lento, la chasse, presto. Rodolphe Mangy, pianoforte.

Di Béla Bartók abbiamo ascoltato En plein air. Rodolphe Mangy, pianoforte. Camille Saint-Saëns, Il carnevale degli animali, grande fantasia zoologica per due pianoforti e ensemble. Introduzione e marcia reale del leone, galline e galli, emioni, tartarughe, l'elefante, canguri, acquario, figure dalle orecchie lunghe, il cucù in fondo al bosco, voliera, pianisti, fossili, il cigno, finale. Marta Argerich e Antonio Pappano, pianisti, solisti dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Carlo Maria Parazzoli e Alberto Mina, violini, Raffaele Mallozzi, viola, Gabriele Geminiani, violoncello, Libero Lanzillotta, contrabbasso, Carlo Tamponi, flauto e ottavino, Stefano Novelli, clarinetto, Marco Bugarini ed Edoardo Albino Giachino, percussioni, Antonio Pappano, direttore.

0: Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Il Carnevale degli Animali, grande fantasia zoologica per due pianoforti e ensemble. Marta Argerich e Antonio Pappano, pianisti, solisti dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Carlo Maria Parazzoli e Alberto Mina, violini. Raffaele Mallozzi, viola. Gabriele Geminiani, violoncello. Libero Lanzillotta, contrabbasso. Carlo Tamponi, flauto e ottavino. Stefano Novelli, clarinetto. Marco Bugarini ed Edoardo Albino Giachino, percussioni. Antonio Pappano, direttore.
1: César Franck, Sinfonia in Re minore. Lento, allegro non troppo, allegretto, allegro non troppo. Orchestra della Suisse Romande, diretta da Armin Jordan.

Di César Franck avete ascoltato Sinfonia in Re minore, orchestro della Suisse Romande diretta da Armin Jordan. RAI Radio 3 Classica.

George Gershwin, Rapsodia in blu per pianoforte e orchestra. Pianista Peter Donohoe. Orchestra London Sinfonietta, diretta da Simon Rattle.

0: Di George Gershwin avete ascoltato Rapsodia in blu per pianoforte e orchestra. Pianista Peter Donohoe. Orchestra London Sinfonietta diretta da Simon Rattle.
1: Frédéric Chopin, concerto numero 2 in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 21. Maestoso, larghetto, allegro vivace. Pianista Clara Haskell, orchestra dei Concerts Lamoureux, diretta da Igor Markevich.

0: di Frédéric Chopin avete ascoltato Concerto numero 2 in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 21. Pianista Clara Haskell, orchestra dei Concerts Lamoureux, diretta da Igor Markevich.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 3 in La minore, opera 56, scozzese. Andante commoto, allegro poco agitato, assai animato, scherzo, vivace non troppo, adagio, allegro vivacissimo, allegro maestoso assai. Vienna Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in La minore, opera 56, scozzese. Wiener Philharmonica, Christoph von Donani, direttore. Wolfgang Amadeus Mozart. Quintetto in Sol minore per archi, K516. Allegro, minuetto, allegretto, trio, adagio ma non troppo, adagio, allegro. Quartetto Guarneri. Arnold Steinhardt e John Daly, violini. Michael Tree, viola. David Sawyer, violoncello. E con Steven Tannenbaum, viola.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Per suonare il pianoforte, parte del segreto sta nel separarsi il più possibile dallo strumento. Buongiorno, alle 6 minuto e 34 secondi, Arturo Staltri vi invita a seguirlo. Questo è Qui comincia, un programma curato da Federico Vizzaccaro, oggi con noi in regia e alle scelte musicali, accanto a Mirko Buonomo alla console, un telefono 335-5634-296 e una frase iniziale attribuita a Glenn Gould, il quale non perdeva mai occasione per provocare, ma tutto sommato non aveva così torto. Dimenticare lo strumento, dimenticare quindi il rapporto fisico fra la mano stessa, il braccio, il corpo e il tasto del pianoforte permette di tirar fuori quella che effettivamente è la musica. Ne parliamo perché Glenn Gould è più volte citato nel libro di oggi, un libro che si intitola Melodia per Pauline, un romanzo che esce per Neri Pozza ed è di Takis Würger, con traduzione di Irene Abigail Piccini. Takis Würger, nato nell'85, giornalista, scrittore, è stato corrispondente per Der Spiegel da Afghanistan, Libia e Iraq, ha avuto molti riconoscimenti per i suoi reportage, ha esordito con un romanzo che si chiama Il Club nel 2021, poi è arrivato Stella e ora Melodia per Pauline, pubblicato in 25 paesi. Di che parla? Parla di due donne che si incontrano per caso. Entrambe partoriscono lo stesso giorno in un ospedale, hanno la stessa stanza, decidono la notte di mettere i letti vicini e mettere i due neonati uno accanto all'altro. Si instaurerà quindi un legame molto forte sia tra Günes e Fritzi, le due appunto madri, sia tra Hannes e Paulina, i due bambini e poi innamorati a un certo punto della vita. Ma accadono anche tante cose in questo libro che ci raccontano un po' l'esistenza, un'esistenza normale, tranquilla in certi momenti, più tormentata in altri, con tutte le sfumature che questo può provocare. Uno dei due protagonisti, Hannes, che è figlio di Fritzi, ha un dono, cioè suona benissimo il pianoforte. Già da bambino impara a suonare a memoria arie di opere o brani

brani classici con grande facilità. Si deciderà poi infatti di fargli approfondire questo studio attraverso dei maestri qualificati. Uno dei suoi grandi amori è la Bohème di Giacomo Puccini, ma soprattutto un'incisione di Herbert von Karajan dell'opera che Puccini scrisse un po' gareggiando con Ruggero Leoncavallo, perché scrissero proprio contemporaneamente e ispirandosi alla stessa fonte. Quella di Leoncavallo non ha avuto lo stesso successo, Puccini invece avrà una grande notorietà già dal debutto nel 1896 al Teatro Regio di Torino. E allora proprio ascoltiamo un momento da questa incisione storica di von Karajan, quella che tanto piace a Hannes. Questo è il terzo atto. Donde lieta uscì al tuo grido d'amore? Qui è Mimì che decide di lasciare Rodolfo, lui è troppo geloso, e poi per il bene di entrambi lei ritiene sia giusto che lei scompaia. Herbert von Karajan, in questo caso è con l'orchestra della Staatsoper di Vienna, il soprano Mirella Freni.

Un momento dalla Bohème, Donde lieta uscia il tuo grido d'amore, Herbert von Karajan, orchestra della Staatsoper di Vienna, la voce di Mirella Freni, dunque una delle opere preferite da uno dei protagonisti del libro di Takis Würger, Melodia per Polino, ovvero di Hannes, che ha questa grande capacità di suonare il pianoforte istintivamente e poi infatti diventerà un ottimo pianista e anche compositore. Insomma, Frizzi, la mamma, a un certo punto ha affittato una dépendance da un ricco commerciante, Heinrich Hildebrand, il quale sembra un uomo molto freddo, molto rude, ma in realtà deve solo sciogliere un po' un ghiaccio che si è in qualche modo creato dentro di lui. E quando a un certo punto Günes viene a trovare Frizzi, Günes con la sua bambina, con Polina, Hildebrand a un certo punto deve tenere fra le braccia Polina, glielo chiede Günes. Lui dice: la piccola Polina lo scrutò con i suoi occhioni due olive nere e Hildebrand, non sapendo bene cosa fare, la sollevò in aria di qualche centimetro con molta cautela per poi farla scendere un po' più rapidamente. Una volta da qualche parte aveva visto dei genitori fare qualcosa del genere con i loro bambini senza capire, ma adesso Polina gli sorrideva così raggiante che al vecchio si sciolse il ghiaccio che aveva nel cuore. La paura di farla cadere svanì insieme a tutte le altre paure. Di colpo a Hildebrand non importava più che Günes lo stesse manipolando. Si rese conto che Polina in effetti gli era sempre piaciuta. Una bimba che aveva un nome dostoevskiano poteva solo piacergli. Quando Günes si fu abbronzata abbastanza, Hildebrand non voleva più separarsi dalla piccola Polina e avrebbe potuto farle fare su e giù tutta la sera, anche se la spalla malandata gli dava un po' di fastidio. Alla visita successiva di Günes e Polina, Hildebrand farfugliò già sulla porta che avrebbe potuto badare di nuovo alla bambina, se necessario. Polina ridacchiò quando lui la prese in braccio e Günes diede una pacca sulla spalla al vecchio Hildebrand, facendolo tremare tutto, e gli disse: da oggi puoi chiamarla Poli. Sotto lo sguardo vigile di Hildebrand, Polly e Hannes giocarono con la stessa martora impagliata, sgranocchiarono le stesse carotine di torbiera, rimasero seduti nell'orto tra peperoncini calabresi e peperoncini fantasma, e Polly convinse Hannes a provarli tutti e due. Hildebrand la considerò una buona idea, dopodiché i bambini piansero insieme e mangiarono maionese a cucchiaiate per alleviare il bruciore. Ecco, un momento dalla prima parte di questo bel libro di Takis Würger. E ci sono anche dei momenti di tensione fra, esempio, Polina e Hannes, quando Polina, già adulta, insomma già ragazza, e Hannes chiacchierano e lei gli dice: tu dovresti iscriverti alla London Music School perché saresti portatissimo. E tra l'altro anche Max Richter ha studiato lì. Max Richter è questo musicista ormai celeberrimo che ha iniziato giovanissimo con un gruppo di pianisti, Piano Circus, poi tante colonne sonore, alcune veramente pregevoli. Una di queste ha avuto tante vite. Questo brano, che si chiama On the Nature of Daylight, è stata usata in tantissimi film. Uno dei più noti è stato Shutter Island di Scorsese, ma più recentemente, anche se sono ormai 10 anni, su Arrival, nella scena finale che è realmente catartica, e più recentemente addirittura in Hamlet. Dunque ascoltiamo questo brano per quintetto d'archi con i violini di Luisa Fuller, Natalia Böhner, la viola di John Metcalfe, i violoncelli di Chris Worsley, Philippe Shepherd. Max Richter li dirige.

E qui Max Richter sicuramente è stato toccato da qualche angelo, perché è una musica meravigliosa, On the Nature of the Daylight, dell'artista inglese. Chi non avesse visto Arrival, da non confondere con The Arrival, che è un altro film sempre di fantascienza, beh, lo veda anche perché solo questa scena finale con la musica di Richter vale il film ed è veramente una scena di grandissimo spessore. Dunque, Richter citato anche egli nel libro di Takis Würger, Melodia per Polina. Insomma, Frizzi ha concepito Hannes una sera mentre era a Lucca, incontra un commerciante di marmi. E nasce una notte d'amore, dopodiché lui si lasciano scambiandosi i telefoni e non si sentono più. Lui non sa che da questo incontro è nato Hannes. A un certo punto Frizzi, quando Hannes è già un po' più grande, decide di farglielo sapere e quindi lo chiama. Non volle procrastinare, dice Würger, perché altrimenti avrebbe trovato mille motivi per non farlo. Buongiorno, mi scusi se la disturbo, dopo tanti anni siamo andati a letto insieme in Italia, a Lucca. Era un approccio piuttosto incisivo, riteneva Frizzi. Ci aveva pensato e ripensato, la reazione avrebbe rivelato di che pasta era fatto il padre di suo figlio. La lattaia di Vermeer, disse lui, avevano parlato infatti di questo quadro di Vermeer. Il che per Frizzi fu un sollievo, si morse il dorso della mano per non scoppiare in lacrime. Nella vita normale mi chiamo Frizzi, mi ricordo di te, ti piace il liquore alla nocciola. Le ho telefonato perché ho una cosa da dirle, forse sarà uno shock. A quanto pare, negli ultimi anni ho rimosso il fatto che lei avesse il diritto di sapere la verità. Frizzi, che a un certo punto è rimasta muta e lui non sa più cosa dire, pensa che sia caduta la linea. Insomma, sì, lei ha un figlio, si chiama Hannes, è il ragazzo più splendido del mondo. Cosa? Abbiamo un figlio. Seguì un lungo silenzio. Mi piacerebbe conoscerlo, disse il commerciante di marmi, in un tono che Frizzi trovò incredibilmente compassato. Davvero? Certo. Anche lui vorrebbe conoscerla. Abitiamo nella Torbiera di Bissendorf, riserva naturale di Cananoche, vicino a Hannover. Forse verrò già nel fine settimana, anzi, verrò nel fine settimana. Hannes è un bel nome. Ripeté questa frase un altro paio di volte e, se aveva avuto uno shock, era stato di lieve entità. Non si arrabbiò, non rimproverò Frizzi, non chiese se dovesse pagare qualcosa. E, insomma, ecco che si rivela una persona straordinaria, perché poi anche lui ama la musica, aiuta Hannes nella sua carriera, gli paga lezioni con importanti maestri di musica, lo incoraggia nella composizione. Hannes, che da bambino improvvisamente ascoltando il concerto di Chopin, quello pubblicato come numero uno, anche se il secondo che lui scrisse, quello in Mi, si mette a suonare al pianoforte il movimento lento di questo meraviglioso brano di Chopin del 1830, tra l'altro uno dei concerti che Chopin spesso suonò in pubblico. E fu ogni volta un grande successo. Si è detto più volte che l'orchestra è un po' povera, un'orchestra che più che altro sostiene il pianoforte, anche se nel primo movimento ha un suo ruolo abbastanza importante. Poi, in effetti, si mette un po' in disparte, dà dei colori, permette, insomma, al pianoforte di essere il vero, il grande principe del concerto. Il secondo movimento, questo larghetto che Hannes suonava istintivamente, è praticamente una romanza. Chopin diceva: deve dare l'impressione di un dolce sguardo rivolto verso un luogo dai mille ricordi incantevoli. È come un sogno nel bel tempo di primavera al chiaro di luna. Ci sono due temi praticamente che sono poi sempre più, è tipico degli adagi di Chopin, sempre più ornati, ma mai in maniera semplicemente riempitiva. E c'è un sommesso accompagnamento degli archi con sordina. Lo ascoltiamo dunque questo larghetto dal concerto in Mi minore opera 11 di Chopin con Vladimir Ashkenazy al pianoforte e alla conduzione della Deutsche Symphonie Orchester di Berlino.

E Anna da Olbia ci scrive: la musica di Chopin scioglie il ghiaccio intorno al cuore, come darle torto. Questo è il concerto in Mi minore di Friedrich Chopin, il movimento lento, la romanza e il larghetto con Vladimir Ashkenazy, pianoforte e direzione della Deutsches Symphonie Orchester di Berlino. Qualcun altro scrive, però manca una parte del messaggio: è stato definito un brano zen, porta davvero ad uno stato di grazia. Sempre Chopin, citato anche nel libro di Takis Würger, Melodia per Polina, questo romanzo che esce per Neri Pozza, di cui parliamo oggi, a cui comincia alle 6:32 minuti e 27 secondi. Insomma, Hans incontra il padre, nasce un profondo affetto. Il padre ha una passione per le macchine e lui un po' si annoia quando lui lo porta in macchina e gli fa vedere questi modelli nuovissimi. A un certo punto, però, ha una sorpresa perché il padre lo porta a casa e dice: ho una sorpresa per te, è tuo, è un pianoforte elettrico. Era convinto che il padre non avrebbe mai capito come gli interessasse solo la musica e che trovava più emozionante un pianoforte di una qualunque partita di calcio, di un qualunque marmo costoso o di qualunque Porsche. Si avvicinò al pianoforte e accarezzò il coperchio nerissimo, freddo e solenne sotto le sue dita. Guardò interrogativo il padre che annuì, premette il pulsante per accenderlo. Abbassò il volume al minimo, come se avesse già usato uno strumento simile e sapesse esattamente come funzionava. Solo a quel punto premette qualche tasto. Il suono era più puro di quello del pianoforte di legno della villa, impeccabile, davvero stupefacente. Questo Hans che scopre il pianoforte elettrico, ma aveva già scoperto le due incisioni importanti di Glenn Gould, della versione Goldberg di Bach, quella che Gould fece a soli 20 anni e quella che poi rifece a 50 anni, tecnicamente impeccabili, quella in età più avanzata, ovviamente più matura, più riflessiva, meno precipitata, ma entrambe di grande fascino. Dunque, fermiamoci su questa incisione di un giovanissimo Glenn Gould che si lancia, si getta su questo capolavoro bachiano, queste variazioni Goldberg. In realtà poi l'idea che fossero scritte per permettere al nobile Kaiserling di addormentarsi mentre un allievo di Johann Sebastian, appunto Goldberg, le suonava, non quadra con la data di composizione, ma ciò non esclude che possano essere state eseguite effettivamente anche per dare un senso di calma e di pace. Ascoltiamo l'aria e le prime due variazioni e naturalmente Glenn Gould al pianoforte in questa incisione del 1955.

Johann Sebastian Bach, qui siamo con le variazioni Goldberg, il tema, l'aria e le prime due variazioni, l'incisione di un Glenn Gould ventenne nel 55, Glenn Gould che tra l'altro canticchiava mentre suonava, cosa che anche Hans, uno dei protagonisti del libro di Takis Würger, fa e ha preso da Glenn Gould questa abitudine a canticchiare mentre esegue o i classici o la sua musica. Il libro di oggi, ve lo ricordo, Takis Würger, Melodia per Polina, questo romanzo che esce per Neri Pozza. Insomma, Hannes diventa un po' uno dei protagonisti del libro e, maturando, si rende conto che la vita è sempre rimasta un mistero. Una volta sperava che con il tempo, come leggiamo, sarebbe diventata più comprensibile, ma il mistero era solo aumentato. Sapeva quanta felicità potesse esserci, ne aveva un ricordo nitido come fosse stato ieri, ma la vita era anche brutale e spietata al punto da chiedersi come facesse la gente a non perdere la bussola. Vide due ragazzi raccogliere la legna per accendere un fuoco, due bambine giocavano con un pallone da calcio sgonfio, un uomo portava a spasso il suo dalmata, una donna di mezza età faceva jogging sulla sabbia. Le persone facevano le cose che si fanno il mercoledì sera ad Amburgo, pur sapendo che quello stesso giorno avrebbero potuto perdere tutto ciò che avevano di caro, tutto ciò per cui erano convinte di vivere. E noi vogliamo salutarvi ascoltando un mano dei Coldplay. Perché? Perché l'unico gruppo di musica pop che Hannes ascolta sono proprio i Coldplay, che molto spesso ascolta proprio mentre è in macchina. Questo gruppo che ha un successo stratosferico, ormai hanno 30 anni di attività e pubblicano nel 2002 questo The Scientist, che pare Chris Martin, il cantante, abbia scritto dopo aver ascoltato il triplo album di George Harrison, All Things Must Pass. The Scientist chiude anche la puntata di Qui comincia di oggi, dedicata a questo strano libro con vari protagonisti, poi man mano uno prende più fuoco ed è Hannes, il figlio appunto di Fritz, mentre gli altri sono Günes, che è anche la mamma di Polina. Tra poco vi lasciamo, Arturo Saltri al microfono con Federico Vizzaccaro e Mirko Bonomo, vi lasciamo con il GR3 e poi Radio 3 Mondo, rassegna della stampa estera, anche per avere aggiornamenti dal drammatico terremoto che purtroppo si è verificato in Venezuela stanotte. Da Arturo Saltri dunque un caro saluto a tutti e un appuntamento a domattina con un altro libro da analizzare, da sviscerare e da commentare anche attraverso delle musiche collegate. Intanto un pezzo tra i più noti dei Coldplay è questo The Scientist, che termina l'appuntamento con Qui comincia di oggi. Buon proseguimento a tutti su Radio 3 e ci sentiamo domattina alle ore 6, sempre con Qui comincia.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: RAI GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. In primo piano il fortissimo terremoto in Venezuela, enormi danni e ci sono vittime tra le zone più colpite, la capitale Caracas. In studio con noi c'è Davide Maggiore, buongiorno.
3: Buongiorno, sono immagini impressionanti quelle che arrivano dal Venezuela all'aeroporto internazionale Simón Bolívar, a 20 km da Caracas. La scossa fa crollare parte dei soffitti, si alza una nuvola di polvere, i passeggeri terrorizzati in fuga. Altrove nella capitale una folla si riversa in strada, prima per la paura, poi per constatare i danni enormi. Edifici ridotti in macerie, febbrile il lavoro dei soccorritori per trovare i superstiti sotto calcinacci e mattoni che, secondo alcuni testimoni, volavano in aria. Due le scosse, la prima di magnitudo 7.1, la seconda di 7.5, il sisma più forte dall'inizio del XX secolo, avvertito anche in Colombia. Non c'è ancora un numero preciso di vittime, ma i decessi sono sicuramente molti di più dei 4 finora accertati alla periferia della capitale. Non risultano italiani tra le vittime, ha dichiarato poco fa il nostro ambasciatore Giovanni Umberto De Vito. La presidente ad interim venezuelana Delcy Rodríguez dichiara lo stato d'emergenza, dalle autorità anche l'invito ad abbandonare gli edifici danneggiati per il rischio di ulteriori crolli. Poco fa il presidente degli Stati Uniti Trump ha detto che Washington è pronta a fornire assistenza.
2: Grazie Davide Maggiore.
4: Polemiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha sostenuto che 500 aerei americani impiegati nell'operazione Epic Fury contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e le 5.000 missioni di volo. Un alto funzionario dell'alleanza ha poi chiarito che Rutte intendeva evidenziare il sostegno agli Stati Uniti contro Teheran.
2: Le opposizioni chiedono al governo di riferire in Parlamento. Sono pronto, la risposta del ministro della Difesa Crosetto, che aggiunge: l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche come previsto dagli accordi.
4: Più investimenti nella difesa e un ruolo europeo più forte all'interno della NATO sono i punti chiave del vertice E5 di Berlino, che ha riunito i leader di Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito. Nella dichiarazione finale è ribadito il legame transatlantico con gli Stati Uniti. Spinge sul rafforzamento dell'Europa nell'alleanza la Premier Meloni.
5: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso. Sul Medio Oriente, la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
2: Sì del Senato alla fiducia sul decreto lavoro. Nel provvedimento approvato in via definitiva, disposizioni sul salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto del caporalato digitale.
4: Legge elettorale, chiuso l'esame in commissione, il testo domani sarà in aula a Montecitorio. Tra le questioni aperte, le preferenze. Controversa la cosiddetta norma anti-Vannacci. Nessuna sottoscrizione di firme per i partiti o gruppi politici costituiti in una delle due camere al 30 dicembre 2025. Esclusi dunque dall'esonero Futuro Nazionale, nato nel 2026, più Europa, che alla Camera non ha un gruppo.
2: La cronaca: strage in famiglia, Pieve di Camaiore in Versilia. Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 anni e la moglie Katie Andreoni di 52. L'uomo ancora armato è poi salito sul tetto, dove è stato bloccato dai carabinieri. Mi sono liberato di loro, la frase shock dopo l'arresto. Il figlio in un post aveva scritto: brutto pensare che un padre ti preferisca morto invece che gay.
4: Caldo torrido in tutta l'Europa centrale, un'emergenza, dice l'OMS. In Spagna toccati i 45 gradi, in Francia 42 le persone annegate in fiumi e laghi cercando refrigerio. A Londra ha sospeso il cambio della guardia a Buckingham Palace. Allarme caldo a Wimbledon, Sin ricorre al gilet refrigerante. Si boccheggia in Italia, a Firenze chiusi gli uffizi, oggi 17 le città da bollino rosso.
6: È in corso una delle più lunghe ondate di calore registrate in Italia, che potrebbe trovare tregua a partire da martedì 30 giugno, portando comunque a oltre 10 giorni consecutivi temperature superiori a 36 gradi in molte aree del centro-nord. Un'anomalia climatica che dovrebbe interrompersi con l'arrivo di aria più fresca dall'Atlantico, innescando però pioggia e vento. Carlo Cacciamani, climatologo.
7: Si parla di arrivare a fine mese e poi dovrebbe esserci un leggero sfaldamento di questo blocco anticiclonico, con possibilità di avere correnti occidentali che dovrebbero potrebbero mitigare la temperatura abbassandola di diversi gradi, però attenzione, questo creerà sicuramente dei fenomeni di destabilizzazione, quindi attività temporalesca anche intensa. Questo è assolutamente una conseguenza del riscaldamento globale.
6: Intanto, dopo il collasso di alcuni ragazzi agli esami di maturità, i presidi invocano con urgenza un piano scuola che possa climatizzare le aule, al momento coperte solo per il 7%. Il ministro Valditara conferma, il governo è al lavoro sul tema. Mauro Zanda, GR3.
2: In chiusura, i dati del disagio sociale in Italia: cresce il consumo di droghe tra i giovani. Secondo la relazione annuale del Parlamento sulle dipendenze, lo scorso anno quasi 350.000 studenti under 18 hanno fatto uso di almeno una sostanza illegale, cannabis e cocaina, le droghe più diffuse, in aumento poi quelle sintetiche. Il 64% dei giovanissimi inoltre ha giocato d'azzardo almeno una volta nella vita. Adesso c'è Onda Verde, poi Radio 3 Mondo, prossimo giornale alle 8.45. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: MAPS. Musica, arte, poesia e spettacolo torna alla scoperta delle meraviglie di Siracusa e della stagione 2026 del Teatro Greco.
10: Dove arte e mito hanno trovato casa.
9: Con Rachele Renna, un viaggio oltre il palco e il territorio, nel cuore della tragedia greca.
10: Un viaggio fatto di sconfinamenti.
9: MAPS. Sconfinamenti. Venerdì 23 e 20. Rai 5.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.52, apriamo in A4 in Lombardia tra la tangenziale est di Milano e Monza verso Milano, dove si registrano code per un veicolo fermo. Ci spostiamo in A1 in Emilia Romagna tra l'allacciamento con la A14 e Modena Sud in direzione Milano, presenti code per lavoro. Ritorniamo ancora in A1, incidente tra Reggio Emilia e il bivio con la 22 in direzione Bologna. Andiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra la Strasigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, segnalato un altro incidente che provoca un chilometro di coda. In A14 in Abruzzo, tra l'allacciamento con la 25 Pescara Nord in direzione Ancona, presente una perdita di carico. Andiamo in Campania in A3, tra San Giorgio Cremano e Portici in direzione Salerno, si registra una coda per incidente. E infine in Sicilia, sulla statale 121 Catanese, tra Paternò e Mister Bianco in direzione Catania, il traffico è rallentato a causa di lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa estera di Radio 3, a chi ci ascolta in diretta e a chi ci segue in podcast su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme digitali dove è disponibile la puntata. Oggi è giovedì 25 giugno, sono Davide Lerner, un saluto vi arriva anche da Mirko Buonomo alla console, Costanza Spocci in redazione, Antonio Santaniello in regia, Anna Maria Giordano alla cura del programma. Prima di arrivare alla stringente attualità, fra cui il terremoto in Venezuela vicino Caracas, di cui sentivamo al GR3, per il quale si temono molte vittime, segnaliamo dal Financial Times di Londra un lungo articolo intitolato «Questa teenager sarà la prossima dittatrice della Corea del Nord». Si legge nel catenaccio la presenza della figlia di Kim Jong-un in numerosi eventi pubblici alimenta le speculazioni secondo cui sarebbe stata scelta come futura leader. Andiamo a leggere l'attacco dell'articolo del corrispondente da Seoul del quotidiano finanziario londinese. Ogni capodanno l'elite al potere della Corea del Nord si riunisce al Palazzo del Sole di Kumsusan per rendere omaggio alle salme imbalsamate di Kim Il-sung e Kim Jong-il, i primi due leader di questo stato misterioso. Al centro si trova solitamente Kim Jong-un. Tali rituali, a cui partecipano alti funzionari e altri membri della famiglia Kim, sono meticolosamente coreografati e figurano tra gli eventi più importanti nel calendario dell'unico stato comunista ereditario al mondo. Quest'anno però c'è stata una leggera variazione. La figlia di Kim, Kim Jong-e, è stata fotografata proprio al centro, tra suo padre e sua madre Ri Sol-ju. Non può essere casuale, secondo il quotidiano, la sua collocazione al centro della famiglia sembra rappresentare l'ultima fase di un processo volto a presentarla ai nordcoreani e al mondo come possibile futura erede. Si ritiene abbia 13 o 14 anni, ma è già apparsa in occasione di lanci di missili balistici intercontinentali, parate cerimoniali della Marina Militare, ispezioni nelle fabbriche, ha guidato un carro armato, testato armi. Alcuni importanti generali di alto rango sono stati fotografati in ginocchio davanti a lei mentre la conguagliavano con deferenza con briefing militari. Secondo Rachel Min-Young Lee dello Stimson Center, che è un think tank statunitense con sede a Washington, non c'è dubbio, si tratti di uno sforzo deliberato e a lungo termine volto a preparare il popolo alla successione ereditaria di quarta generazione. Ebbene, staremo a vedere. Kim Jong-un è ancora giovane, ma in ogni caso è una segnalazione interessante questa del Financial Times, ma molto più presente sulla stampa europea. È una questione che ci riguarda più da vicino, l'ondata di caldo che interessa tutta l'Europa, in particolare la Francia, dove Le Monde ipotizza speranzoso in un titolo che in alcune regioni possa essere in vista la fine della fase peggiore. Sulla BBC c'è un approfondimento interessante sul rapporto fra i nostri vicini d'Oltralpe e i sistemi di climatizzazione. Il titolo è «L'aria condizionata crea divisioni politiche dopo che la Francia ha registrato la giornata più calda di sempre, quella di ieri. Con temperature alle stelle, Parigi è costretta a riconsiderare le sue riserve di lunga data su una possibile risposta al cambiamento climatico, l'aria condizionata». Questa settimana è divampato nuovamente il dibattito su «la clim», così chiamano i francesi la climatizzazione, l'aria condizionata. Marine Le Pen, esponente della destra populista, sollecita una diffusione massiccia sovvenzionata. I Verdi, tradizionalmente ostili, ammettono che un certo ricorso all'aria condizionata potrebbe essere ormai inevitabile. Dei dati interessanti troviamo in questo articolo di Le Monde, che ci raccontano della bassa diffusione dell'aria condizionata in Francia. Solo il 25% delle famiglie sono dotate di un impianto di climatizzazione. In Spagna e in Italia la percentuale è del
Dei dati interessanti troviamo in questo articolo di Le Monde, che ci raccontano della bassa diffusione dell'aria condizionata in Francia. Solo il 25% delle famiglie sono dotate di un impianto di climatizzazione. In Spagna e in Italia la percentuale è del 50%, quindi il doppio, mentre negli Stati Uniti e in Giappone

Migliaia di scuole hanno dovuto chiudere questa settimana. Il personale medico e infermieristico lamenta condizioni che stanno rapidamente diventando intollerabili, con temperature che sfiorano i 40 gradi. Martedì è stata la giornata più calda mai registrata in Francia e si è verificata una corsa all'acquisto a condizionatori portatili. La leader del partito degli ecologisti ha infranto il tabù aprendo appunto i sistemi di climatizzazione. Su Le Monde l'editoriale titola: la palese impreparazione alle ondate di calore evidenzia l'urgente necessità di una strategia di prevenzione climatica in Francia, al punto da affermare che la questione deve diventare un tema centrale della campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2027. C'è poi un reportage sul quotidiano parigino intitolato "Abitare sotto i tetti di zinco di Parigi con una temperatura di 40 gradi, un giorno chi vive lì cercherà i responsabili", articolo che ci ricorda che i tetti di zinco sono fra le caratteristiche più note dell'architettura, dell'estetica parigina, con le sue tinte blu-grigiastro. Il materiale riveste circa l'80% degli edifici in città e può riscaldarsi fino a 80 gradi, creando un effetto forno negli appartamenti immediatamente appunto a ridosso del tetto. Lo zinco fu scelto nella metà dell'Ottocento, quando la città fu rinnovata dall'urbanista Haussmann, incaricato da Napoleone III. Lo zinco era poco costoso, leggero, malleabile, adatto a ricoprire le mansarde agli ultimi piani, le cosiddette chambre de bonne, stanze del cameriere. Leggiamo il reportage che dice: quando poco prima delle 19 di giovedì 18 giugno un temporale si è abbattuto su Parigi, il termometro in questa stanza al settimo piano, l'ultimo nel quartiere di Barbe a nord della capitale, con tre esposizioni est, sud, ovest, ha raggiunto i 42 gradi. All'esterno improvvisamente sembrava un po' più fresco, all'interno la temperatura non è scesa. Durante il fine settimana il caldo soffocante è aumentato, dice Mathieu, insegnante di storia e geografia. Senza un posto dove rifugiarmi, non posso fare alcun programma. Mentre la Francia, continua l'articolo di Le Monde, è alle prese con un'ondata di caldo estremo, molti di questi alloggi all'ultimo piano sono diventati inabitabili. Alcuni residenti hanno formato dei gruppi per sollecitare i proprietari, i vicini e le autorità locali ad affrontare il problema delle loro condizioni di vita. Grande caldo che riguarda anche altri paesi europei, fra cui il Regno Unito, dove per la prima volta la grande crisi politica con le dimissioni del premier Keir Starmer e l'avvento del cosiddetto re del Nord Burnham viene spostata nelle pagine più avanti del giornale. Il caldo si guadagna dunque i titoli, per esempio quello del Guardian: il Regno Unito registra la giornata più calda di giugno e la Francia quella più calda di sempre, è pericoloso, titola un altro reportage, come le scuole, le case di cura e altri luoghi di lavoro inglesi stanno affrontando il caldo torrido. Sul fronte politico invece continuano gli sviluppi. Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, che sarà quasi certamente il prossimo leader del Regno Unito, intende trasferire parte delle attività di Downing Street, cioè del governo, a Manchester. Il deputato di Makerfield sta valutando la possibilità di istituire una sede nel nord per l'ufficio del primo ministro, nell'ambito delle misure volte a decentralizzare il paese spostando centri di controllo da Londra, così il Guardian, citando uno scoop inizialmente tirato fuori dal Financial Times. L'iniziativa sarà inclusa, secondo le indiscrezioni, in un discorso che terrà la prossima settimana, nel quale illustrerà come intende attuare il radicale processo di devoluzione che ha promesso. Il Regno Unito presenta una delle peggiori disparità regionali fra tutti i paesi sviluppati, dice il Guardian, che secondo Burnham è in parte dovuto al fatto che il potere politico è fortemente radicato a Londra. Ha promesso di governare secondo un test di Makerfield, che sarebbe la circoscrizione che lui rappresenta a Westminster. Questo test sarebbe che tutte le politiche devono venire valutate in funzione dell'impatto che avrebbero sui suoi elettori, quindi su una zona

0: meno centrale rispetto a Londra del paese. In un libro pubblicato 2 anni fa insieme al sindaco di Liverpool, Burnham aveva invocato una legge fondamentale che obblighi il governo a uniformare il livello di tenore di vita in tutte le regioni dell'Inghilterra. Altri sviluppi politici riguardano invece sempre la sinistra, ma quella di oltreoceano, perché il New York Times fa un bilancio delle primarie democratiche in vista delle elezioni di midterm. Insurgency over incumbency, takeaways from New York's primaries, è il titolo del quotidiano della grande mela New York Times. Vittoria del rinnovamento nelle primarie di New York, quindi tutti e tre i candidati al congresso sostenuti dal sindaco Mamdani hanno vinto nelle primarie di questa settimana, rafforzando il suo movimento politico. Mamdani ha fatto una scommessa azzardata e ne è uscito vincitore, affermandosi come figura di potere indiscussa nella politica newyorkese a un solo anno dalla sua vittoria personale alle primarie democratiche, che aveva sconcertato l'establishment politico. Il risultato ha dimostrato la forza del sostegno di cui gode il sindaco, il suo acume politico, il desiderio degli elettori di vedere prevalere l'outsider rispetto al candidato in carica. Molti casi, una vittoria di tutti e tre i candidati, appunto, sostenuti da Mamdani a novembre, non farebbe che, quindi all'elezione di midterm, non farebbe che rafforzare la crescente reputazione del sindaco come figura di spicco nella politica democratica. Mamdani ha descritto queste vittorie dei suoi candidati come la prova che il suo movimento politico non è un'anomalia passeggera. E ci sono altre conclusioni che possiamo trarre, dice il New York Times. La prima è quella che ribadisce che il nome di Mamdani ha avuto un effetto magico in tutta la città, oltre i quartieri che costituiscono il cuore della sua base elettorale. Ha riposto fiducia in candidati inesperti che si scontravano con politici più noti, scommettendo sul fatto che gli elettori avrebbero dato una possibilità ai nuovi arrivati e non si sarebbero lasciati spaventare da posizioni di estrema sinistra. Per esempio, uno, diciamo, delle vittime del trionfo dei candidati di Mamdani è un discendente dei Kennedy che non ce l'ha fatta. Jack Schlossberg, nipote dell'ex presidente John Kennedy, poteva contare sull'eredità politica della famiglia e sul sostegno di alcuni pezzi grossi del Partito Democratico nella campagna elettorale per il 12° distretto, uno dei più ricchi e influenti della nazione, ma il suo stile di campagna irriverente sui social ha gravemente ostacolato la sua corsa per il seggio di alto profilo e si è classificato addirittura terzo. Un altro elemento importante, conclusione importante secondo il New York Times, è gruppi esterni hanno sborsato milioni per queste campagne, forse il ciclo congressuale più costoso della storia di New York, con oltre 50 milioni di dollari investiti nei super PAC, che sono i comitati che raccolgono fondi fra i membri per sostenere i candidati, attaccare i loro rivali. In un caso oltre 40 milioni di dollari sono stati donati dall'ex sindaco Michael Bloomberg ed aziende specializzate in intelligenza artificiale. Infine, l'ultimo takeaway o conclusione del New York Times è che pro-Israel candidates are increasingly vulnerable. I candidati filo-israeliani sono sempre più vulnerabili a causa della caduta libera della popolarità di Israele negli Stati Uniti. Con il crollo del sostegno democratico a Israele, l'American Israel Public Affairs Committee, l'AIPAC, la potente lobby filo-israeliana, ha mantenuto un profilo basso durante la serie di primarie congressuali tenutesi a New York. Ciò nonostante, i candidati vincitori sono stati in grado di sfruttare il collegamento fra gli avversari e questa influente lobby che appunto si trova in una fase di difficoltà a causa del comportamento di Israele in Medio Oriente. A proposito di Medio Oriente, in Iran fervono i preparativi per i funerali di Khamenei, ucciso nelle primissime battute della guerra lanciata il 28 febbraio, ma l'Iran non ha ritenuto evidentemente abbastanza sicuro a svolgere le cerimonie funebri fino adesso. Invece il 4 luglio, per circa 3 giorni, si svolgeranno, in corso uno sforzo diplomatico per coinvolgere tanti politici e anche tanti giornalisti internazionali, invitandoli a Teheran attraverso varie reti informali, uno sforzo tale che un invito a partecipare ha raggiunto via mail persino il sottoscritto. Sarà interessante dal punto di vista politico capire chi fra i leader mondiali riterrà opportuno partecipare a questi funerali e chi invece no. Si interroga per esempio la stampa indiana, andiamo su The Hindu, su questo tema. L'Iran invita Modi alle cerimonie funebri ufficiali dell'Ayatollah Khamenei. Il presidente iraniano Pezeshkian ha appunto inoltrato l'invito a Modi per recarsi a Teheran alle cerimonie del leader assassinato il 28 febbraio da un attacco congiunto israelo-americano, secondo fonti diplomatiche che hanno riferito la notizia appunto a The Hindu. Le fonti hanno affermato che l'invito è stato trasmesso al Ministero degli Affari Esteri, sebbene i funzionari indiani non abbiano ancora chiarito se Modi sia destinato o meno ad accettare l'invito alle cerimonie fra il 3 e 9 luglio. Si terranno in diverse città, fra cui Teheran, Qom e Mashhad. Nel frattempo il ministro del petrolio iraniano Paknejad è arrivato a Nuova Delhi per partecipare a incontri relativi alla cooperazione energetica tra gli stati membri del BRICS, come ha annunciato l'ambasciata dell'Iran. L'ex vicepresidente Dankar, ricorda The Hindu, aveva partecipato rappresentando l'India alla cerimonia funebre ufficiale dell'allora presidente iraniano Ibrahim Raisi, deceduto in un incidente in elicottero il 19 maggio 2024. Diversi giornali, fra cui Figaro e Deutsche Welle, hanno invece articoli che parlano della situazione economica in Iran. La guerra consegna gli iraniani alla repressione di un regime rafforzato dal presidente americano che aveva promesso di liberare il popolo, dice Figaro. Su Deutsche Welle, l'emittente tedesca, leggiamo: la popolazione iraniana ormai al limite, Teheran teme già nuove proteste. Staremo a vedere, anche se la popolazione è indubbiamente provata dopo la repressione sanguinaria delle proteste di gennaio, a cui poi sono seguite a febbraio le offensive israelo-americane. Pezeshkian è stato in Pakistan, dove ha ringraziato appunto Islamabad per gli sforzi di mediazione, e ha sottolineato che il programma missilistico iraniano non è negoziabile. Ha detto: in Pakistan, se i nostri missili destinati alla nostra autodifesa non esistessero, Israele e Stati Uniti spianerebbero l'Iran proprio come hanno spianato Gaza, senza mostrare pietà per anziani o giovani. Nel frattempo sono in corso appunto i negoziati fra Israele e Libano per un eventuale ritiro israeliano dal paese, però senza il comitato fondamentale Hezbollah, e dunque staremo a vedere se gli israeliani si fideranno di lasciare alcuni territori al esercito libanese o meno. Sul Washington Post invece un reportage dal Trump International Golf Club che racconta come la popolarità del presidente americano del Golfo dopo il conflitto con l'Iran sia molto molto caduta. Ultimissima notizia, questa appunto dal Golfo. Io vi lascio agli altri programmi di Radio 3. Un saluto da Davide Lerner e ci risenteremo domani mattina.
1: I suoni dell'acqua. Il 2 e il 3 luglio Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro, e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.

Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, socia.
3: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
6: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
7: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
6: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
7: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera.
12: Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e a chi ci ascolta in podcast. Questa mattina sui giornali ovviamente non troviamo le notizie tragiche dalla Venezuela, dove si scava tra le macerie dopo il terremoto che è avvenuto nella notte a giornali già chiusi. Le prime pagine sono dominate di nuovo dalla politica estera con il caso Rutte, c'è il caldo e c'è la drammatica notizia di cronaca della uccisione a fucilate del figlio e della moglie da parte di un papà che non accettava che quest'ultimo fosse gay. Vediamo dal Corriere della Sera: tensione sulle basi NATO, il titolo di apertura. Rutte, dall'Italia partiti 500 jet USA, il governo falso. Meloni al vertice A5, ci si riferisce al vertice di Berlino con gli altri partner europei. Crosetto, solo voli logistici, rispettati i trattati. E poi un accenno all'Iran, nuovo sconto sulle ispezioni ai siti nucleari e alla trattativa in corso in Svizzera. È l'ambasciatore americano che tenta di ricucire con Roma, Maurizio Caprara, ambasciatore che spera di, dalla premier un lavoro eccellente, dice, spera di, probabilmente di averla alla festa del 4 luglio. In Italia centrale, AFA, 5 vittime, cominciano purtroppo anche in Italia dopo quelle francesi, lavoro, i divieti nelle ore più calde. Poi di centropagina la foto del giovani Mirko Moriconi e della madre Katie, che sono stati uccisi appunto dal papà. Papà non mi accetta gay. Repubblica, lo scontro sulle basi USA, il segretario NATO Rutte, dall'Italia decollati 500 aerei per l'Iran, il governo nega, solo voli logistici. Un approfondimento di Gianluca Di Feo, quei mezzi spia partiti da qui, che fa tutto un racconto di come funzionano queste missioni logistiche di appoggio alle operazioni americane. Il fondo del giornale La politica estera degli espedienti di Annalisa Cuzzocrea tenta un'analisi della politica, diciamo delle ultime mosse di politica estera di questi giorni, in particolare lo scontro tra Trump e Meloni. Lo ritroviamo poi un altro commento anche sul Domani di Emanuele Felice sullo stesso tema. Taglio centrale, la foto di Mirko Andreoni con la madre Katie, e poi la villa di Berlusconi allo sceicco Altani, Villa Certosa, affare da 350 milioni. La Stampa, aerei USA, bufera, Italia, NATO. Il segretario dell'Alleanza di nuovi 500 voli, Crosetto, trattati rispettati. E Trump attacca di nuovo l'Europa, sempre sul suo scarso aiuto ai piani americani, secondo Trump. Retroscena, l'ira della Premier, Rutte perché, di Francesco Malfetano. E poi l'annuncio del bilaterale che ci sarà oggi con Macron. Resta il nodo delle armi, perché questa questione, diciamo, del riarmo, comunque delle guerre e del coinvolgimento o meno comunque dell'Europa in questi piani resterà almeno fino al vertice di Ankara della NATO del 7 luglio sulle prime pagine. Il Fatto Quotidiano, guerra illegale all'Iran, l'Italia è stata complice. Il Fatto sceglie di puntare sulla polemica interna che hanno provocato le dichiarazioni di Rutte. E il Fatto l'aveva scritto, ma il governo negava tutto e aggirava il Parlamento. Ora dice solo 200 aerei per la logistica. Poi Meloni chiama il segretario della NATO, correggiti. E poi c'è un'intervista a Conte che naturalmente Gonella bis, Meloni smascherata, violata la Costituzione. Quindi naturalmente ne fa un tema di scontro politico. Sul Fatto c'è anche un approfondimento che riguarda sempre la politica interna. Marina fa le liste di Forza Italia con giovani e volti di Mediaset e racconta tutti i movimenti che ci sono già in vista delle elezioni dell'anno prossimo. Il titolo è sempre, diciamo, che migliore è quello del Manifesto, saluti e basi, sempre sulla questione dei famosi 500 aerei statunitensi. Il taglio centrale del Manifesto riguarda il ritorno in Italia degli attivisti della flottiglia arrestati in Libia un mese fa. E per un mese non abbiamo visto la luce, possiamo immaginare le condizioni, hanno raccontato ieri a Fiumicino Leonarda Alberizia e Domenico Centrone la loro terribile vicenda, ma il Manifesto racconta anche come si è arrivati allo scambio. Dice: la partita della diplomazia per arrivare alla liberazione è passata per la scarcerazione dei condannati per la strage di Ferragosto del 2015, decisa dalla Corte d'Appello di Messina nella giornata di lunedì. Non è diplomazia dello scambio, ma logica del pacchetto nell'ambito dei complessi rapporti tra Italia e Libia. Il Messaggero, foto centrale grande, il caldo sale ancora, 5 vittime in Italia, picco atteso nel weekend, anche la notizia che gli uffici addirittura devono ridurre i biglietti e gli accessi, apertura piccola dalle basi italiane, 500 voli verso l'Iran, e polemica su Rutte. Poi un altro tema che troviamo su tutti i giornali è l'uscita dal carcere di Gianni Alemanno, che nel suo primo giorno di libertà ha incontrato, oltre ai sostenitori, anche Vannacci e gli altri maggiorenti del partito di Vannacci per fare il punto sul futuro. Sotto Alemanno, meglio morto che gay, un operaio uccide il figlio e la moglie che lo difendeva. Il Mattino continua la sua campagna sulla diciamo di sensibilizzazione per dopo l'uccisione di un ragazzo per una lite al calcetto. Il papà di Lorenzo, salviamo i nostri figli, e quindi intervista al papà. E poi la notizia, appunto, dell'uccisione fucilate del giovane. Il titolo di apertura, naturalmente, NATO, l'Europa conti di più. E poi due foto di Berlusconi con Putin, con Apicella mentre canta in Sardegna allo sceicco, il G7 privato di Berlusconi. Il domani Iran svela il bluff di Meloni, dall'Italia 500 voli USA, come vedete. Poi c'è un dossier, diciamo una inchiesta su chi sono chi partecipa all'avventura di Vannacci, ex Galeotti e Fasci, ecco la feccia tra virgolette nera di Vannacci. Il Sole 24 Ore apre invece sui conti correnti, controlli fiscali triplicati, e quindi racconta i dati della Corte dei Conti e sui controlli che vengono fatti. Di apertura, di taglio, allarme caldo da luglio, accesso alla CIG più facile per edilizia e agricoltura, sono le misure di emergenza che sono state adottate con il decreto legge infrastrutture PNRR dare migliore accesso agli ammortizzatori sociali a causa dell'emergenza caldo, soprattutto ovviamente per il lavoro. Ma ci sono altre, naturalmente c'è il richiamo a rutte 500 aerei, ma c'è un'altra notizia che abbiamo sentito prima nella rassegna stampa internazionale: alle primarie Dem di New York vincono i candidati di Mandani. E poi un approfondimento che proveremo a leggere nella seconda parte: studiare a Gaza è un atto di resistenza, in 37.000 registrati per gli esami. Sono gli esami di accesso all'università che si fanno in condizioni, potete immaginare, proibitive. Il Foglio nella vasca alta: il Vaticano dice no ai tedeschi che volevano far predicare i laici durante la messa, e dalla Germania parte l'ennesima ribellione contro Roma. È una notizia che di ieri il Papa ha detto appunto di no alla predica fatta dai laici, resta una prerogativa appunto dei preti. La parte sinistra della pagina è dedicata come sempre alla politica estera. Sulla difesa, anche qui un bel titolo: mancano le basi. E poi un ricco comparto di politica interna, di analisi soprattutto appunto di queste mosse che cominciano in vista nelle coalizioni, in vista del voto tra un anno, forse più, forse meno. Lo sponsor di Schlein si chiama Meloni, a destra e a sinistra si fa largo una convinzione comune sulla leader del PD: solo con lei in campo Meloni può rivincere. Paura delle primarie, urgenza delle leggi elettorali, ragioni simmetriche di una paura e di una speranza, il direttore Cerasa. È una notizia curiosa: Draghi per Schlein, si racconta di due incontri, lui l'ascolta, la consiglia e la stima per il senso istituzionale, prove per Palazzo Chigi. E poi le difficoltà di Salvini, che ha annullato il prossimo appuntamento di Treviso, il Conte del super bonus, quindi un altro approfondimento sul 5 Stelle, e poi si segnala naturalmente Alemanno, e poi il tema del caldo, il caldo in politica, il caso francese ci ricorda perché è una totale pazzia lasciare alla destra estrema la difesa del condizionatore. Il Giornale, che oggi festeggia i 52 anni, fondato nel 1974 da Indro Montanelli, Rutte, anche qui un bel titolo, il dissen nato, con nato maiuscolo, le bugie del segretario dell'Alleanza, dall'Italia partiti 500 voli verso l'Iran, Meloni, parole insensate, altrimenti perché Trump ci attacca. E poi di taglio centrale, agenzia clandestini, così invadono l'Italia, sempre la campagna dei giornali, diciamo, di destra sulla questione migratoria, e Salvini blinda le stazioni, 1700 vigilante in più. E poi una naturalmente Villa Certosa agli sceicchi, quelle stati di Berlusconi. Di ora su tutti i giornali ci sono nostalgici ricordi di quello che è stata Villa Certosa, non soltanto così per le cronache politiche, per almeno 20 o forse anche 30 anni. Miliardi spariti, i segreti di Conte su Libero. Mascherine pagate il doppio di Spagna e Francia, primo capitolo di una serie di strani sprechi, ci si riferisce alla commissione Covid che sta indagando. E poi là c'è la questione del super bonus ufficiale, bocciati dalla UE per colpa del leader 5 Stelle, il super bonus. La bufala, e poi c'è il fondo di Alessandro Sallusti, l'ex premier chiede spiegazioni e non spiega mai. Per quanto riguarda la questione dei famosi voli NATO, la scelta di Libero è la bufala NATO sulle basi USA, eccita la sinistra. E poi Elisa Calessi parla del patto Salis la sindaca di Roma, M5S, per silurare Elli in vista del voto. La verità, l'Europa ci ricatta sulle armi, e poi un approfondimento, famiglie attente, arrivano i pediatri gender. Il tempo, perché non parlano di nuovo la questione delle commissioni, parla invece Rutte, figuraccia a sinistra, ma l'ambasciata USA tifa Giorgia. Effettivamente l'ambasciatore ha detto in modo un po' inusuale ieri che se la Meloni si ricandida sicuramente vincerà le elezioni. E adesso, dopo i titoli della stampa italiana, disponibili tra pochi istanti su RaiPlay Sound e sulle principali piattaforme, passiamo alla lettura delle analisi e degli editoriali.
13: Prima pagina, gli approfondimenti.
12: Ecco, sulla questione appunto, che ha dominato, come avete visto dai titoli, le prime pagine di oggi, cioè il caso Rutte e Meloni, leggerei una sintesi e l'analisi di Massimo Franco, che spiega perché è così, è stato così drammatico e anche comunque di grande impatto sulla politica non soltanto estera ma interna quello che ha detto Rutte. La domanda appunto che tutti si fanno è se sia solo un'uscita maldestra. Per capirsi, lasciare cadere una notizia del genere mentre il governo di Giorgia Meloni tenta faticosamente di ricostruire un rapporto con la Casa Bianca ha due effetti, scrive Massimo Franco. Il primo è di riacutizzare le tensioni tra maggioranza e opposizioni, facendo apparire la premier subalterna a Donald Trump. La seconda, di esporre l'Italia sul piano internazionale. Era scontato che le opposizioni invitassero Meloni in Parlamento, non è bastato che il ministro della difesa Crosetto mettesse in chiaro la natura dei voli, erano autorizzati perché servivano a fornire assistenza logistica nel rispetto di trattati in vigore da anni. Nelle pieghe degli attacchi di PD, M5 stesse e AVS ci si chiede allora chi abbia mentito, se la premier o Rutte. L'impressione è che il segretario generale della NATO abbia combinato un pasticcio. Non si capisce se per gratificare e assicurare Trump, dopo le accuse della Casa Bianca alla NATO di aver abbandonato gli USA nello stretto di Hormuz controllato dagli iraniani, ma se la versione più verosimile è questa, diventa naturale chiedersi perché abbia citato proprio e solo l'Italia. Per il resto ha parlato genericamente di 5.000 voli partiti dall'Europa. Il sospetto è che sia stato un riferimento obliquo alle polemiche fra Trump e Meloni. Altrettanto difficile pensare che lo abbia fatto per criticare il presidente USA, che chiama Daddy, paparino, una subalternità tale da far impallidire perfino il trumpismo della Lega. Il contraccolpo italiano è evidente, espone il governo ad accuse scivolose e lo costringe a difendersi, soprattutto lo mette nella condizione di dover smentire un appoggio ai bombardamenti contro l'Iran e dunque a smarcarsi dagli USA, in parallelo di dover cercare un nuovo equilibrio nelle relazioni con la Casa Bianca. I complimenti di Tilman Fertitta, ambasciatore USA alla Premier, sono un primo passo, ma è un sentiero stretto del quale l'uscita di Rutte indica tutte le insidie, soprattutto pensando alle elezioni del 2027. Su Repubblica a pagina 3 abbiamo anche la sempre molto significativa vignetta di LK, il capo della NATO, ci sono sempre signore che leggono il giornale, il capo della NATO bombarda i paesi alleati, era solo un supporto logistico per il suo adorato Daddy. E comunque la linea italiana è stata quella, dopo il primo momento sconcerto, versare acqua sul fuoco e appunto far passare l'idea che sia stato un pasticcio. Sui giornali sono quindi un pasticcio non voluto. Sui giornali troviamo diverse interviste a militari, l'ex capo di Stato Maggiore Pasquale Preziosa sulla Stampa, ma abbiamo anche l'ex comandante della Folgore Fioravanti su Repubblica e Tricarico sul Corriere della Sera, che evocano altri episodi, non solo Sigonella, ma quello per esempio del Cermis che aveva creato, vi ricordate, anni fa, diversi scossoni. Vi leggo Pasquale Preziosa, appunto l'ex capo di Stato Maggiore, dalla Stampa. Alessandro Barbera chiede: 500 voli però sono tanti, possibile che nessuno di questi avesse missioni offensive? Non conta quanti aerei decollano, semmai perché decollano e in base a quali regole di ingaggio. Il caso dei voli non autorizzati da Sigonella dimostra che questa distinzione è fondamentale. All'inizio di quel conflitto agli americani fu detto da subito che i voli delle nostre basi sarebbero stati autorizzati solo in base alle norme in vigore. Se si fosse trattato di attacchi cinetici, cioè quelli diciamo con bombardamenti, non sarebbe stato possibile farli partire perché privi di un voto parlamentare. Dunque, quando Trump sostiene che l'Italia non avrebbe aiutato gli Stati Uniti, non dice fino in fondo la verità. E così, un'altra domanda, Preziosa prende qualche secondo e cerca un libro. Di recente ho riletto un saggio di Hannah Arendt, molto bello, che consiglio a tutti. Si intitola Verità e politica. Cito testualmente: nessuno ha mai dubitato che verità e politica siano in rapporti cattivi l'una con l'altra. Nessuno ha mai annoverato la sincerità tra le virtù politiche. Trump appartiene a questa categoria di politici per cui la verità politica e politica non vanno d'accordo. La questione che si aggancia a questa dei voli e che terrà banco nelle prossime settimane però è quella della spesa militare. A proposito di verità e politica, Giorgia Meloni in Parlamento ha detto che l'Italia ha raggiunto il 2,8% della spesa militare in rapporto al PIL, però in quel 2,8% il governo ha conteggiato tutte le spese per la sicurezza, anche quelle interne legate all'arma dei carabinieri. Il dato è corretto? Chiede Barbera. L'obiettivo del 5% in 10 anni preso con la NATO andrà rispettato. Per quel che ne capisco, l'Italia è l'unico fra i grandi dell'Unione nel quale la gran parte dei cittadini credono ancora che quel riarmo non sia da fare. Mi permetto una battuta: nel nostro paese il pensiero strategico è ancora in vacanza. E poi ancora sulla questione, le crede che dopo Trump chiunque siederà alla Casa Bianca chiederà all'Europa di difendersi da sé dalle minacce esterni? Risponde sempre Preziosa: oggi il messaggio di Trump è chiaro, arrangiatevi, siamo entrati in un nuovo mondo e mi rendo conto che farlo capire agli italiani sia difficile. Dove andremo a finire? Dio solo lo sa. Di certo dobbiamo essere preparati a quel momento. L'Europa deve dotarsi di un sistema industriale di difesa autonomo, capace di sviluppare un modello di intelligenza artificiale proprio. Senza tutto questo saremo preda di altri. Come vi dicevo, dal punto di vista politico, poiché diciamo la questione in campo è quella che ha descritto con una certa precisione l'ex capo di Stato Maggiore, è chiaro che è partita subito lo scontro politico. Secondo, ci salta su Conte che intervistato dal Fatto dice: ma quale nuova Sigonella? Meloni ha violato la carta, l'Italia ha partecipato in via diretta a una guerra illegale. La sua interpretazione è: non esistono trattati o protocolli con paesi alleati che consentono al governo di violare i principi costituzionali, a cominciare dall'articolo 11 della carta, secondo cui l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Le dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte appunto hanno aperto l'ennesimo fronte per il governo Meloni. Viene da chiedersi perché Rutte le abbia rilasciate, magari per dare un segnale alla Premier che è in aperto scontro col Donald Trump. Conte invece ha un'altra lettura: il segretario dell'ONU ha voluto sottolineare il ruolo strategico avuto dall'Italia nella guerra all'Iran, così da creare un clima più sereno tra Washington e Roma, ma così ha sollevato il velo dell'ipocrisia su questa vicenda e soprattutto ha scoperto Meloni sul piano interno. Quindi, e da qua è partita poi la polemica che temo destinata a durare parecchio. Ma intanto i leader europei, compresa Meloni, ieri si sono visti a Berlino, il formato si chiama E5, in preparazione di questo famoso summit di Ankara. Scrive da Repubblica Tonia Mastrobuoni che in vista di un vertice NATO che si annuncia come uno dei più difficili di sempre, il messaggio dei 5 leader europei convenuti a Berlino è quello di un ricompattamento per una NATO forte e unita, come ha sottolineato Merz. Per robustire l'Europa nella NATO, insomma, il cancelliere ha voluto ricordare soprattutto in direzione di Washington l'impegno degli europei ad aumentare la spesa militare al 3,5% del PIL, il 5% se si contano gli investimenti e le infrastrutture. Senza nominarlo, il cancelliere ha dato un segnale al Presidente degli Stati Uniti. Percorsi solitari sarebbero un errore nella difesa. Vogliamo ancorare in modo solido la nostra difesa e le nostre truppe nell'alleanza atlantica. E poi c'è però un altro tema che riguarda più l'Europa che non gli Stati Uniti, è chi tratterà con Putin se ci sarà possibile
14: avviare un percorso verso una tregua, se non la pace, in Ucraina. Alla vigilia delle 5 il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha ribadito che la scelta dovrebbe ricadere su un mediatore unico come il presidente del Consiglio Antonio Costa. Sapete che questa non era la posizione italiana, ma probabilmente essendo maggioritaria sarà lui. Veniamo ora invece al terribile fatto di cronaca di cui accennavo prima, cioè l'uccisione a colpi di fucile del figlio e la moglie, con la terribile frase che ha detto Piero Morricone, l'omicida: me ne sono liberato. E da Repubblica vorrei prendere questo articolo dall'inviato a Camaiore Andrea Vivaldi, che cerca di raccontare quello che deve essere stato l'inferno della vita di questo giovane e della sua mamma in famiglia prima che avvenisse questo epilogo tragico. Sfogliando il passato, il peggio sembrava già annunciato. I timori di Mirko Morricone, assassinato ieri pomeriggio insieme alla madre Katie dal padre a colpi di fucile, li esprimeva già da anni. Da quando il padre, Piero Morricone, racconta lo stesso ragazzo, aveva detto di preferire il figlio morto invece che gay. C'è stato probabilmente un momento che ha scandito la vita del giovane più di ogni altro. Ottobre 2022, in quelle settimane, trova il coraggio di esprimere se stesso, ma anche di intraprendere un nuovo percorso. Si dichiara gay, lo dice alla famiglia, ma anche pubblicamente sui social. Fin da subito le tensioni familiari degenerano. Per Piero Morricone è inconcepibile. Mio padre non lo accetta, mi ha detto che sono la rovina della famiglia, racconta in alcuni video social il figlio. E ancora, è brutto pensare che un padre ti preferisce morto che gay. Mirko decide di cambiare nome e cognome, prendendo quello della madre. Inizia a chiamarsi Michelangelo Andreoni. Soffre talmente tanto per la situazione, racconta lo stesso ragazzo, che tenta di togliersi la vita. Riesce a trovare la forza per andare avanti, il suo forte più grande lo trova nella mamma. Un legame strettissimo il loro, li vedevano sempre insieme, passeggiavano lungo le strade di campagna intorno all'abitazione a Pieve di Camaiore, si confidavano. Mirko condivideva foto insieme a lei e pensieri di affetto. La mia complice di vita, la mia migliore amica, la mia forza, scriveva di lei. Mamma, ti voglio bene. Ancora, la meraviglia di essere simili. Il rapporto con il padre non migliora. Mi è stato detto che preferivano che avessi il cancro, dice più di recente Mirko. La madre, racconta più di una persona, prende le sue difese. I litigi dentro l'abitazione si susseguono, ma Mirko non si vuole rassegnare. Trova conforto anche nell'amicizia di una cugina, che però è costretto a vedere di nascosto a causa dei pregiudizi nei suoi confronti. Le liti in famiglia proseguono, da casa risuonano urla, botte ai mobili. C'è chi teme il peggio e arriva pure a chiamare i soccorsi già nei giorni scorsi. Chi era Mirko, lo leggiamo sempre in questo pezzo, dopo aver studiato all'alberghiero, aveva iniziato a lavorare come cuoco. La madre, 52 anni, era invece operatrice sociosanitaria in una residenza per anziani vicino a casa, mentre il padre, 63 anni, lavorava da una vita come muratore. Negli ultimi anni era carpentiere per una ditta del luogo. Mirko amava la musica e ancora di più cantare, condivideva i testi dedicati alla madre, allo zio scomparso. Sognava di potersi dedicare solo a questo nella vita. I vicini lo ricordano mentre rimaneva affacciato alla finestra di camera sua, al secondo piano, e si perdeva a fissare la campagna. E c'è sempre su Repubblica Alessandra Ziniti che intervista Natasha Maesi, presidente nazionale Arci Gay. In famiglia cresce la violenza, ora una legge contro l'omofobia. Purtroppo questo terribile delitto ci conferma che la famiglia resta un luogo non sempre sicuro per le persone LGBTQ, oggi più di ieri. I dati che abbiamo reso noti il 17 maggio scorso, continua Maesi, in occasione della giornata contro l'omofobia, fotografano che situazioni come questa sono in crescita del 30%. Parliamo di episodi di violenza all'interno della famiglia, che resta un luogo dove c'è ancora tantissima resistenza ad accettare l'identità di genere e l'orientamento sessuale. Il coming out in famiglia è la cosa che più preoccupa. Dalla difficoltà di accettare l'orientamento sessuale di un figlio ad ucciderlo, però ce ne corre, chiede la giornalista. Certo, ma la famiglia riflette l'aumento esponenziale dell'odio nei nostri confronti, direi dell'odio organizzato nei nostri confronti, come dimostra anche la crescita degli adescamenti sulle app di incontri finalizzati esclusivamente ad attirare in trappola le persone per scatenare violenza. Un odio radicato sempre più tra i giovanissimi, con tantissime baby gang che vanno a caccia di ragazzi gay da aggredire. Per questo torniamo a chiedere con forza una legge specifica su questi reati. Chiedete l'istituzione di un nuovo reato come il femminicidio? Esattamente. Nel nostro ordinamento manca una legge seria sui crimini d'odio che sia in grado di prevenire questi reati che restano quasi sempre impuniti. La gente sa bene che non c'è alcuna aggravante specifica. Il reato di femminicidio ha acceso riflettori sul perché le donne vengono uccise. Allora, riuscire finalmente a nominare l'omofobia come movente significa riconoscere la ragione per cui veniamo derisi, insultati, aggrediti, uccisi. È inaccettabile in un paese civile essere uccisi per ciò che non per ciò che si fa, ma per ciò che si è. Vedremo se questo caso è vero. Lei ricorda le aggressioni di altri non hanno un epilogo così terribile, ma che diciamo costellano spesso le cronache dei giornali. Veniamo alla questione caldo che non smette, anzi sta arrivando dalla Francia anche in Italia, il picco sarà nel weekend. La Stampa intervista Riccardo Valentini, che è un climatologo che nel 2007 è stato insignito come membro dell'International Panel of Climate Change, l'organismo dell'ONU che studia i cambiamenti climatici, è stato insignito del premio Nobel per la pace. Valentini dice: dobbiamo abituarci alla nuova umanità climatica, così la chiama, ritariamo le nostre vite. Però il premio Nobel è ottimista perché le rinnovabili sono migliorate. Indietro non si torna, possiamo solo lavorare per evitare che diventi ancora più caldo, dice. Le temperature sono realmente anomale, assolutamente sì, siamo nel mezzo di un'ondata di caldo che non si vedeva da tantissimi anni e non è una mia interpretazione, lo dicono i dati. In molti però sostengono che le ondate di caldo ci sono sempre state. Ci sarà sempre qualcuno che dirà che è normale, che il cambiamento climatico non c'entra. Ma non è vero, siamo noi i veri responsabili di questa situazione e non è certo una novità. Noi climatologi e scienziati lo diciamo da almeno 30 anni. Il problema non è solo che la temperatura aumenta, ma la grande variabilità climatica che ne consegue. Questo significa che avremo estati con ondate sempre più torride, ma anche picchi di freddo sempre più intensi, con gravi problemi per l'agricoltura. Che clima troveranno i nostri figli e nipoti tra 20 anni? Chiede Edoardo Venditti. Dipende da ciò che faremo. Se ridurremo le emissioni di gas, allora riusciremo a contenere il riscaldamento globale fino a 2 gradi. Scusate, entro 2 gradi. Una cosa però è certa, indietro non si torna, possiamo solo lavorare per evitare che diventi ancora più caldo di quanto non sia già. Ci dobbiamo rassegnare? Più che altro dobbiamo adattarci a una nuova umanità climatica, significa lavorare affinché tutto sia predisposto per le prossime ondate di caldo. Servono protocolli ben definiti per mettere in sicurezza il paese tra protezione civile, sistemi di irrigazione e supporto per gli anziani. Ma anche le infrastrutture, i treni non possono fermarsi per il surriscaldamento delle linee. Tutto deve essere progettato per resistere a temperature molto più alte. Aggiungo io anche le scuole. Ce la faremo a contenere il riscaldamento globale? Su questo sono ottimista. Il settore delle rinnovabili è andato avanti nonostante le tante battaglie contro, e non solo in Occidente o in Cina, ma anche in diversi villaggi dell'Africa, in paesi come il Pakistan che utilizza prevalentemente energia solare. Il mondo in via di sviluppo si sta elettrificando. Gli chiede in Italia come siamo messi sulla questione appunto delle rinnovabili e degli investimenti che abbiano un aspetto di riguardo per l'ambiente. Dice: l'ambientalismo non è certo nelle corde di questo governo, ci sono alcuni esponenti soprattutto della Lega che sono negazionisti. Credo però che ci stia salvando l'Europa, nonostante tutto il Green Deal va avanti. Molti sostengono che il Green Deal sia un problema perché frena diverse industrie come l'automotive. Non è che l'età della pietra sia finita perché sono finite le pietre, è finita perché è stato trovato altro attorno al quale sviluppare l'economia. Avete sentito prima nella rassegna stampa internazionale che in Francia divampa la polemica sui climatizzatori, o che una volta si chiamavano condizionatori. In Italia ce ne sono tanti, e questo potrebbe provocare anche un aumento, diciamo così, dell'inquinamento. Però Marco Morabito, che è un esperto e il primo ricercatore del CNR per la bioeconomia, dice che con i climatizzatori meno 70% di decessi ci salvano la vita, ma attenti agli sbalzi. In Italia il 56% delle famiglie ne ha uno, ma il problema, appunto, segnala anche lui, resta nelle scuole, solo una su 10 ne è dotata. Quindi fare attenzione a non abusarne, sia per tutelare la nostra salute, sia perché l'effetto collaterale è un maggiore consumo di corrente elettrica e un aumento delle emissioni di gas nell'atmosfera, alimentando così quel cambiamento climatico che l'aria condizionata ci aiuta ad affrontare. Ci sono diversi articoli, appunto, come vi ho detto, su questo. Vi segnalo dal Domani, che ricorda in un articolo tutta pagina 9, che si intitola Gradi di civiltà, operai, detenuti, persone senza dimora, il caldo colpisce soprattutto i più fragili. È un enorme moltiplicatore di diseguaglianze, l'ondata di calore, le fasce più marginalizzate della società pagano il prezzo più alto, spesso nell'indifferenza della politica e delle istituzioni. Per quanto riguarda la politica interna, che occupa diverso spazio, come sempre nei nostri quotidiani, la notizia di ieri è legge elettorale, la norma antivannacci. Allora, la legge elettorale è stata andrà in aula domani, perché c'è stato il via libera della Commissione Affari Costituzionali con la tagliola degli emendamenti, sono stati esaminati soltanto la metà. Adriana Logroscino dal Corriere della Sera: nelle ultime ore arriva un'inattesa modifica, immediatamente letta come antivannacci, che infatti fa infuriare le truppe del generale, una marchetta ad azione in vista di una futura intesa, è la lettura che danno gli uomini di Vannacci. La maggioranza ha fatto propria una proposta inizialmente avanzata proprio da Azione, Partito Liberal Democratico e Più Europa, ma l'ha riformulata. Prevede l'esonero della raccolta di firme per depositare le liste per quelle forze politiche che abbiano costituito un gruppo parlamentare in uno dei due rami del Parlamento, non in entrambi, ma solo se costituitisi entro il 31 dicembre 2025. Facile fare il conto, l'agevolazione così riscritta scatta per Azione, per noi moderati e anche per Italia Viva e AVS, ma lascia fuori Futuro Nazionale, Partito Liberal Democratico di Marattin e Più Europa. E probabilmente ci saranno anche i voti alla legge elettorale in aula di alcune di queste formazioni, che potranno presentarsi senza la faticosa e spesso impossibile, per forze così piccole, raccolta delle firme. Su Libero c'è impazza il Toto, candidato sindaco di Milano, il centrodestra, c'è un lungo articolo, ce ne sono al momento già 11. Mentre Letizia, scusate, Forza Italia penserebbe all'ex sindaco Letizia Moratti. Il Fatto Quotidiano, vi dicevo prima, Marina fa le liste, ora giovani e volti di Mediaset, ci sono tutti un lungo elenco di personaggi che vengono dall'azienda berlusconiana o comunque dalle fila le fila del partito a livello locale, compreso il figlio di Ennio Doris. Abbiamo detto prima dell'effetto Mandami, avete sentito nella rassegna stampa internazionale, che ha fatto eleggere tre dei suoi candidati alle primarie Dem di New York, quindi un nuovo passo avanti verso, diciamo, la versione socialista dei democratici. Questi tre candidati, che come ricorda anche Viviana Mazza, probabilmente vinceranno poi anche le elezioni, e quindi, insomma, cambieranno un po' il volto politico della delegazione dei democratici. Su Repubblica c'è un articolo molto interessante di Paolo Mastrolilli, che è stato da Palantir, che nella sua sede a Washington, la società di analisi dei dati che abbiamo visto nelle cronache anche per i fatti di Minneapolis e in altri della guerra in Ucraina, nelle stanze di Palantir, dove l'intelligenza artificiale impara a fare la guerra, ed effettivamente sembra di entrare in un film di fantascienza. Benvenuti nel futuro della guerra, della deterrenza e della sicurezza, benvenuti nel futuro del genere umano, che piaccia o meno. Siamo a Washington, nella sede di Palantir, l'azienda col nome preso dalla Singstone del Signore degli Anelli, la sfera di cristallo onnisciente capace di vedere tutto e comunicare con ogni angolo dell'universo. L'ha fondata nel 2003 Peter Thiel insieme al suo compagno di Stanford University Alexander Karp, con un aiuto iniziale di un incubatore di startup tecnologiche favorito dalla CIA. geni del bene o del male a seconda dei punti di vista, ma comunque devoti alla missione non apologetica di proteggere la civiltà occidentale dai suoi nemici esterni, così come dalle proprie pulsioni interne all'autodistruzione. Una missione che ha assimilato Palantir all'agenda dell'amministrazione Trump, al punto che il New York Times l'ha accusata di aver ricevuto l'incarico di costruire una banca dati per schedare tutti i cittadini americani. Falso, smentisce un alto dirigente. Beh, ovviamente si va al lavoro che la Palantir sta facendo con la Ferrari, dove grazie all'analisi dei dati suggerisce ai piloti quando frenare o accelerare, fino alle collaborazioni con l'ICE o con Israele che l'hanno messa al centro delle polemiche. Non è vero, dice un dirigente, che tutti ci odiano. Il 70% degli americani non sa neppure che esistiamo, appunto. Se però ci odiano è perché quello che facciamo funziona e dà fastidio a qualcuno. Racconta Mastrolilli, il grande monitor sulla parete mostra tutto il mondo, diviso per sfere di competenza dei comandi militari del Pentagono. Nordcom, Southcom, UCOM, Africom, Centrocom, Indopacom. Nel sistema confluiscono tutti i dati possibili, dalle immagini satellitari alle informazioni raccolte sul terreno dell'intelligence umana. Così l'operatore può zoomare su un qualunque angolo della Terra dove intuisce un'alta probabilità di azioni ostili da parte dei nemici, quindi individua l'obiettivo, suggerisce armi e reparti in zona attrezzati a colpirlo, avvia la procedura di attacco. La commissione d'inchiesta sugli attacchi dell'11 settembre è arrivata alla conclusione che se questi strumenti fossero esistiti allora, gli attentati di Al-Qaeda sarebbero falliti perché le agenzie di sicurezza avrebbero comunicato fra loro. Non solo FBI e CIA, ma pure l'intelligence tedesca, che conosceva i movimenti del capo del comando Mohamed Atta. Stesso discorso per la Francia, che dopo la strage del Bataclan ha assunto Palantir per aiutarla a evitare che si ripeta. Il 16 giugno il premier Sébastien Lecornu ha annunciato che il servizio interno di intelligence rimpiazzerà l'azienda americana col concorrente francese Chaps Vision. Ma un dirigente risponde così: il nostro contratto resta in vigore da molto tempo, ambiscono a sviluppare un'alternativa locale, ma ci vorranno almeno 2 o 3 anni prima che diventi operativa. E quindi questo ci dà uno sguardo dall'interno di quello che sta succedendo. E senza arrivare a Palantir, ma parlando di intelligenza artificiale, vi segnalo l'articolo che è uscito su Politica Mag, il magazine online, già in realtà qualche giorno fa. La Cina sostituisce 12.000 corsi di laurea, così Pechino prepara il lavoro del futuro. Perché li sostituisce? Perché metterà al centro l'intelligenza artificiale. Quindi, mentre gran parte del mondo ancora discute su come l'intelligenza artificiale trasformerà il mercato del lavoro, Pechino sembra aver già iniziato a costruire il sistema educativo necessario per affrontare la nuova fase della competizione tecnologica globale. Quindi hanno cancellato, sospeso oltre 12.000 programmi di laurea, sostituendoli con migliaia di nuovi corsi, circa 10.000, legati soprattutto all'intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, manifattura avanzata e tecnologia accademica. Una vera e propria riorganizzazione accademica giustificata dal tentativo cinese di plasmare il capitale umano necessario alla grande competizione del XXI secolo. E parlando di università, vi accennavo prima, il Sole 24 Ore ha una pagina 14, il racconto di Roberto Bongiorni. A Gaza 37.000 studenti da remoto sostengono gli esami per l'università, e ci dà uno spaccato di che cos'è vivere nella guerra. Sono stati anche sotto i bombardamenti, comunque diciamo scarsità di cibo, sicurezza molto incerta. Eppure domenica 21 giugno è ufficialmente iniziato il Tawiji, diciamo l'esame che decide l'accesso all'università. Anche a Gaza circa 37.000 studenti sono registrati per sostenere gli esami da remoto, collegati con il Ministero dell'Istruzione di Ramallah attraverso la piattaforma Wise School. Rispetto al tentativo del settembre 2025, quest'anno l'esame digitale può contare su una rete fisica di circa 100 temporary learning spaces realizzati dalle Nazioni Unite, dal Ministero dell'Istruzione e dalla Education Above All Foundation. Sono hub di connessione, studio e supporto. Si trovano dentro tende, scuole semidistrutte e strutture provvisorie sotto i bombardamenti intermittenti. Non sono vere scuole, ma hanno un vantaggio: la connessione e, almeno in teoria, una relativa protezione, preferibile agli internet caffè dove continuano a riversarsi molti studenti in tante parti della striscia. e racconta, cioè sono di cosa succede. Per questo esame i ragazzi, racconta un operatore umanitario, si collegano da remoto, ma come a settembre è molto difficile, la connessione cade di frequenze, si perdono 10 minuti e se si perdono 10 minuti non si possono recuperarli, è un esame particolare in un tempo drammatico, qui la verità è che quasi tutti vogliono andare via, anche mio figlio che è studente universitario, è tutto troppo incerto, non c'è futuro, è solo sopravvivenza. Gli esaminandi si accalcano dove c'è un generatore e prese elettriche per caricare uno smartphone. Secondo l'UNICEF il 97% delle scuole di Gaza è stato danneggiato o distrutto. Si tratta di uno dei collassi educativi più vasti e rapidi registrati in un conflitto contemporaneo. E ieri è stato presentato dal sottosegretario Mantovano il rapporto sulla relazione annuale sulle dipendenze. Sono una marea di numeri che danno tanti spunti, ve ne leggo solo qualcuno adesso in chiusura. Dice: un dato su tutti, lo prendo da l'Avvenire, ma ce l'hanno un po' tutti i giornali: uno studente minorenne su quattro nel 2025 ha provato almeno una sostanza illegale. Se nel 2024 erano il 20%, quest'anno sono il 23% in aumento. Cifre che sono numeri che danno tanti spunti, ve ne leggo solo qualcuno adesso in chiusura. Dice: un dato su tutti, lo prendo da l'Avvenire, ma ce l'hanno un po' tutti i giornali: uno studente minorenne su quattro nel 2025 ha provato almeno una sostanza illegale. Se nel 2024 erano il 20%, quest'anno sono il 23% in aumento. Cifra che sale al 26% nella fascia 15-19. Tra le droghe assunte tra i più giovani, cannabis,

0: dal 2022 al 2024 se serve una ripresa tra gli altri di oppiacei, oppioidi sintetici, va bene, e chetamina. Nel complesso in Italia la cocaina si conferma una delle sostanze con maggiore impatto sanitario e sociale, rappresenta un terzo dei decessi per droga. E poi va bene, il 28% degli utenti SERT risulta in carico per uso primario di questa sostanza del crack. E poi la relazione si focalizza anche sul gaming, cioè sui videogiochi. Il 17% degli studenti under 18 ha mostrato profili di gioco a rischio. Infine il gioco d'azzardo, che tra i minorenni raggiunge livelli più elevati, osservati negli ultimi anni. Il 64% ha giocato almeno una volta nella vita e il 59% lo ha fatto nel corso dell'ultimo anno. Le modalità più diffuse restano il grattavinci e le scommesse calcistiche. La rassegna di oggi finisce qui e ora è il momento del filo diretto. Vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Dottore, mio marito da due giorni sembra in trance. Non beve, non mangia.
3: Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
5: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
6: Radio 3 nell'anniversario della strage di Ustica. Il 27 giugno alle 17 per Pantagruel sei tu con Pianto per Ustica. Di e con Marcello Fois, musica Daniela Pes.
7: Sei tu, c'eri, seduto al mio fianco. Eri tu quella con l'abito leggero.
6: Sei tu, l'anniversario della strage di Ustica a Radio 3.

0: Per intervenire e porre domande a Gianna Fregonara, giornalista del Corriere della Sera, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS WhatsApp al numero 335 56 34 296.
1: Ecco, rieccoci in diretta e aspetto le vostre telefonate. Pronto?
2: Pronto? Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Mi chiamo Stefano, parlo da Padova. Io stamattina, mentre l'ascoltavo nella parte di lettura dei titoli, mi è venuto quasi naturale fare un gioco di associazione fra due titoli che lei ha letto. Il primo era quello del padre che uccide il figlio perché è gay. E non uccide il figlio gay, uccide il figlio perché il figlio è gay.
1: Certo.
2: E l'altro titolo invece è quello della verità, della cosiddetta verità. E il titolo letterale, se ricordo bene, dice: famiglie attente, arrivano i pediatri del gender.
1: Sì.
2: Ecco, io la seguo sul Corriere, lei è una bravissima giornalista. Chiedo a lei, se noi mettiamo insieme questi due titoli, che cosa otteniamo? E poi le faccio la seconda domanda. Mi chiedo se stamattina Sallusti, Salvini, Vannacci, Belpietro, quelli che io considero

0: seminatori di odio seriale stiano gioendo questa mattina perché hanno raccolto il loro frutto.
1: La ringrazio, la sua domanda è ovviamente retorica e quindi contiene già la risposta. È vero che il clima nel nostro paese, dopo un periodo in cui c'era stata, diciamo, una maggiore, come dire, consapevolezza, anche attenzione ai diritti di tutti, purtroppo questo non è. Siamo in una fase in cui, appunto, quando si parla di diritti o di questioni come questa, purtroppo non si trova molta attenzione. Del resto, anche la proposta di introdurre in passato, la proposta di introdurre un aggravante o comunque una fattispecie che riguardate se proprio l'omofobia diciamo, era stato oggetto di discussione, come si vede, sono tutti temi che sono scomparsi anche dal dibattito. Al netto di quale poi può essere la formulazione giuridica più appropriata. Ed è vero che complessivamente come dire, le parole, il linguaggio ha avuto uno scivolamento indietro su tantissimi temi che riguardano i diritti. Queste tragedie, come abbiamo insomma, visto anche dal racconto che vi ho letto di Repubblica, purtroppo, adesso è facile dirlo, era probabilmente anche un po' annunciata da quello che stava succedendo in quella casa negli ultimi giorni, anche negli ultimi mesi. Forse c'è anche il rammarico che questa famiglia, cioè questa mamma, questo ragazzo, ma anche questo padre, siano rimasti, come dire, soli, chiusi nel loro dramma. Ecco, che non ci sia stata la possibilità possibilità, o comunque che neanche loro probabilmente siano stati aiutati o abbiano chiesto, come dire, in qualche modo aiuto anche all'esterno. A me questo colpisce molto, perché si sono, da quello che si legge naturalmente, perché poi, come sappiamo, purtroppo nei fatti di cronaca, insomma, la verità che si accerta anche giornalisticamente insomma, non sempre è complessiva, non per scarsità di giornalisti, ma perché insomma ci si avvicina per gradi anche con le testimonianze, eccetera. Però ecco, è anche la solitudine di questo giovane, della sua mamma, che probabilmente si sono trovati da soli in questo inferno che poi è finita come è finita. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Natale da Roma. Saluto, una buona giornata a tutti gli ascoltatori e alla conduttrice. Io
1: Grazie.
2: vorrei intervenire sul decreto caccia, di cui non si parla abbastanza, a mio avviso, e avrei due domande per lei. La prima è se non ritiene che questo decreto, che o è stato approvato o comunque in via di approvazione, non sia, diciamo, un palese sfregio alla sensibilità di tanti cittadini, come dimostrano le tante, diciamo, manifestazioni in corso, e sia invece un omaggio alla lobby dei produttori di armi e di munizioni. E la seconda domanda è questa: c'è stato un preavviso di infrazione da parte dell'Unione Europea all'Italia se questo decreto diventerà operativo? Come mai non se ne parla? Ecco, a mio avviso bisognerebbe dare adeguato rilievo a questo tema così divisivo e così, a mio avviso, incivile in questo momento in particolare. L'ascolto per radio,
1: Grazie,
2: grazie.
1: grazie a Natale. Ne abbiamo parlato in realtà nei giorni scorsi, perché sui giornali comunque diciamo, ci sono degli articoli oggi, non ve l'ho letto per mancanza di tempo, c'era addirittura Vittorio Feltri che si scaglia contro la caccia. Abbiamo visto che anche il centrodestra, che pure è il promotore di questa legge, di questa riforma della vecchia legge sulla caccia, ci sono molte obiezioni di coscienza, segno proprio che, come dice lei, è un tema divisivo. Più che la lobby dei produttori di armi, penso che sia proprio la lobby dei cacciatori quella che diciamo, beneficia maggiormente di questo provvedimento, di questo allargamento. Sì, ha ragione lei. Le proteste sono tante, però non riescono a fare breccia, diciamo. Leggiamo anche sui giornali, ognuno intervistato che parla un po', diciamo, per sé, la propria obiezione di coscienza, ma non c'è un vero e proprio come dire, fronte capace di essere unito e di fermare questo provvedimento, almeno non per ora. Pronto?
3: Pronto? Buongiorno, sono Marilena da Torino. Innanzitutto condivido pienamente quanto ha detto l'ascoltatore che mi ha veramente indignata di fronte a questo provvedimento, ma venendo al motivo della mia chiamata, riguarda questo che compare sui giornali come un fatto eccezionale, l'estrema ondata di caldo che sta investendo l'Europa, la Francia e l'Italia in particolare. Sono più di 50 anni che gli scienziati dicono che ci sarà un cambiamento climatico, forte aumento delle temperature, eccetera. Eppure è come se il discorso sull'andamento, sulle ondate di calore e quanto hanno sempre detto gli scienziati fossero due discorsi estremamente diversi, due linee divergenti. Ma io mi domando, noi continuiamo a costruire bombe, a combatterci sapendo quanto inquina e quanto danneggia l'industria bellica l'ambiente e quanta produzione di CO2, quanta CO2 produce, e continuiamo a cementificare sapendo che la produzione di cemento è responsabile di circa l'8% di produzione di CO2. Invece di piantare piante, noi continuiamo a costruire.
1: Certo.
3: Io mi domando
1: dove finiremo.
3: E poi ci lamentiamo. Dove finiremo? Io sono assolutamente pessimista, contrariamente
1: a Valentini, al climatologo.
3: A Valentini, perché sì. Le rinnovabili va bene, però non sono sufficienti. Se poi ci basiamo ancora sul petrolio, abbiamo visto con la chiusura dello stretto di Hormuz. Quindi
1: va bene.
3: Il mio pensiero purtroppo è questo.
1: È negativo, perfetto, grazie Marilena. Prendiamo per buone ovviamente le parole di un esperto come Valentini. È vero che passi avanti ci sono troppo lenti, sì, questo certamente. Io ho trovato interessante, che per questo anche l'ho letta l'intervista a Valentini, perché alza lo sguardo un po' oltre la nostra visione europacentrica, diciamo così, o comunque occidentecentrica, non so come chiamarla, del problema, che naturalmente ci riguarda sotto questo aspetto, perché noi qua apparteniamo, e quindi sicuramente anche ieri c'erano diversi interventi che chiedevano non appunto il piano, certamente ben venga la cassa integrazione eccetera, per chi o comunque insomma delle regole per il lavoro per evitare i danni così imminenti e come dire eccezionali, ma chiedeva piani, ristrutturazioni, strutture e comunque anche modi di vivere, appunto quello che chiama la nuova umanità climatica Valentini. Però ecco, quindi questo sicuramente lei ha ragione, e è stato anche insomma notato, ed è bene che si noti. Però mi ha colpito che appunto alzando lo sguardo anche verso il resto del mondo, lo sforzo sia della Cina e appunto dell'Africa, che sarà diciamo in grande espansione, elettrificazione, e che questo si faccia diciamo con una sensibilità nel rispetto dei criteri di sostenibilità, credo che sia comunque una buona notizia. Naturalmente tutto questo va verificato, controllato, bisogna tenere gli occhi ben aperti, però credo ecco che diciamo l'ottimismo così del premio Nobel riguardi i dati più mondiali. Detto questo, colpisce sempre appunto che si arriva con l'emergenza in Italia come anche in Francia, in realtà, cioè quando c'è il grande caldo si riscopre questo tema, e poi appena piove si passa oltre. Pronto?
4: Buongiorno. Mi chiamo Franco e telefono da Parma. E mi riferisco alla notizia che ha dato, alla statistica per cui un numero crescente di minori è venuto a contatto con le sostanze stupefacenti.
1: Sì.
4: Un quarto di tutti i minorenni, mi sembra di aver capito.
1: Sì.
4: E io non sono particolarmente competente nel problema, mi faccio un'opinione rispetto a quello che sento, a quello che vedo. E quello che vedo è che il divieto di queste sostanze non ha eradicato il problema dell'uso di sostanze stupefacenti, che anzi mi sembra siano commercializzate su vasta scala, e mi sembra che reperire queste sostanze sia piuttosto facile. Anche noi insegnano poi a riconoscerli, no? Perché poi si parla dello spaccio, il problema dei quartieri, delle strade, e quindi questi spacciatori sono visibili e riconoscibili. E quindi mi chiedo, questo proibizionismo non raggiunge il suo scopo di allontanare le persone dalle sostanze stupefacenti, ma mi sembra che consegni di fatto il monopolio, esentasse alle mafie, perché questo è. Certo, e in più queste sostanze che vengono di fatto commercializzate su vasta scala non hanno poi nessun controllo su quelli che sono i componenti, eccetera. Quindi le fasce deboli, i minori, vengono affidati alle mafie con uno Stato che dice: no, io proibisco tutto e quindi io non c'entro, e quindi c'è una terra di nessuno dove noi mandiamo, certo, le fasce deboli. Ora, io però, e concludo, sì, non ho nessuna competenza e non ho avuto nessuna esperienza nel settore, certo, mi chiedo, ma perché non solo questa maggioranza, da cui non ci si può aspettare molto di diverso, ma anche gli schieramenti progressisti non sembrano avere idee diverse sulla regolamentazione di queste sostanze, che invece poi in tanti paesi vedo che hanno un approccio più operativo, insomma, certo, più interessante.
1: Ma guardi,
4: e chiedevo a lei, che ha più competenze e più esperienza, come mai mi trovo da solo a fare queste riflessioni?
1: No, allora, intanto non si trova da solo, perché sono naturalmente questo problema delle dipendenze, soprattutto tra i giovani, non è stato risolto in Italia negli anni, e non è stato risolto purtroppo neanche, se guardiamo, se appunto, se alziamo lo sguardo, neanche negli altri paesi. Sul breve, ho visto che la Presidente del Consiglio dice che il governo è al lavoro per definire un nuovo piano nazionale sulle dipendenze, con gli obiettivi dei prossimi anni, ci mettono anche dei soldi, non so bene che cosa comprenderà. Qua leggo nel pezzo che vi ho letto prima, sul finale, che non ho avuto tempo di leggere, che ci saranno 160 milioni di euro nel 2026 per sbloccare le assunzioni nei SERD, che sapete sono i centri, sostenere il lavoro delle comunità di recupero e investire nei programmi di prevenzione e garantire la libertà di cura su tutto il territorio. Allora, ecco, c'è sicuramente un problema, diciamo, lo so, insomma, sembra forse un po' banale dirlo, anche culturale, perché la domanda è anche perché i giovani sono così attratti e sono così vittime delle dipendenze. Lei citava il fatto che le droghe sono a disposizione, perché poi le mafie, eccetera, insomma, io la vedrei anche dall'altro lato, ecco, c'è tutto un lavoro da fare, sotterraneo, difficile, oscuro, per il quale servono fondi, servono idee, servono persone, anche per cercare di limitarlo dal punto di vista dell'uso, e non soltanto quello dell'offerta, dove effettivamente le politiche fin qui attuate, ripeto, non soltanto nel nostro paese, insomma, è un problema mondiale questo, quindi non si è ancora trovata la soluzione giusta. Pronto?
5: Pronto?
1: Buongiorno.
5: Buongiorno, sono Lillo da Petrelli Sottana, provincia di Palermo.
1: Sì.
5: Io volevo intervenire su una tematica che ogni anno, tra primavera, estate e autunno, si presenta ad Agrigento e tutta la Sicilia, diciamo la bassa Sicilia. Beh, manca l'acqua continuamente, i cittadini sono esasperati, ma quest'anno ad esempio gli invasi sono pienissimi per le piogge abbondanti, eppure devono intervenire le autobotte private continuamente. Schifani, Presidente della Regione, mesi fa ha aperto il rubinetto, faceva finta di aprire il rubinetto per i salatori, eppure ad Agrigento e tutti, diciamo, quasi 1 milione di abitanti manca l'acqua. Ma io dico, perché la magistratura non interviene su questo versante? Ma forse c'è qualcosa, la mafia che, tra parentesi, gestisce questa situazione di autobotte, non lo so cosa succede. Dico, questa è una cosa che sicuramente la magistratura dovrebbe intervenire sul perché i vasi pieni e manca l'acqua ad Agrigento.
1: Grazie a Lillo che ci racconta questa storia che non ho visto stamattina sui giornali, ma ci sarà sicuramente sui giornali locali, e anche a parte naturalmente le cause di questa curiosa situazione che vivete in Sicilia. È vero che il problema idrico, non l'abbiamo trattato oggi, è un altro dei problemi di questa ondata di caldo di questa estate e del cambiamento climatico. Ieri abbiamo letto la questione, cioè c'è già l'allarme sull'acqua, l'allarme idrico in tutto il nord Italia, gli affluenti del Po, quindi presto sarà anche riguarderà anche al fiume più importante, più grande d'Italia, il fatto che quindi l'agricoltura e tutto quello che, oltre che naturalmente l'acqua per l'uso delle famiglie, riguarda questo problema dell'acqua, un altro degli aspetti del cambiamento climatico sul quale andrebbe fatto qualche riflessione, in particolare per la Sicilia. Vediamo se questo tema arriverà anche sui giornali nazionali, però effettivamente quello che lei racconta ha effettivamente un po' dell'incredibile. Pronto?
6: Pronto?
1: Buongiorno.
6: Sì. Buongiorno, il mio nome è Roberto e telefono da Cittadella, che è in provincia di Padova. Sì. Senta, ieri Mark Rutte ha fatto un'affermazione che 500 voli sono partiti dall'Italia per andare molto probabilmente a bombardare in Iran. Allora, la questione è questa. In Italia ci sono delle basi militari americane. La più vicina che io... da noi è Vicenza, però è quella più importante, è Aviano. Sono basi militari americane, cioè dipendono dall'aeronautica, anche i dipendenti civili dipendono dall'aeronautica militare americana. Mentre invece Sigonella è una situazione mista, ci sono gli americani, c'è la NATO. E anche, diciamo, però Sigonella è sotto la responsabilità dell'aeronautica militare italiana. Quindi Sigonella hanno potuto vietare agli americani di partire, sì. Perché era sotto il controllo italiano. Allora, la mia domanda è questa. L'intervista che ha fatto il Conte, diciamo al Fatto Quotidiano, smentisce diciamo il fatto che si sia consapevoli che gli americani fanno quello che vogliono, no, nelle basi americane. Quindi se noi consideriamo anche il Medio Oriente, dove ci sono le basi americane, mica sono gli arabi a controllare, ecco. Allora mi chiedo questo: Conte è in malafede, visto che è stato anche Presidente del Consiglio e quindi dovrebbe saperle queste cose, o ha ragione Conte e quindi il governo italiano è colpevole?
1: Bene, grazie, io non sono onestamente un'esperta, così esperta di cose militari, però i trattati della NATO e i trattati per l'uso delle basi americane, delle basi NATO in Italia, sono in vigore da molti anni, ci sono delle regole. Sappiamo che nel passato ci sono stati anche degli episodi controversi, quindi Conte usa chiaramente in termini, diciamo così, di polemica politica, mette sotto scacco, cerca di mettere sotto scacco Meloni, come del resto fa l'opposizione, sulle contraddizioni della sua politica estera, sul suo rapporto con Trump, quindi sul piano politico, sul piano della retorica politica e dello scontro, perché vedremo probabilmente in Parlamento, perché si sa che questo è un tema che è molto divisivo nell'opinione pubblica, che in Italia insomma c'è una forte componente che è, diciamo, anche di elettori che sono contrari alla presenza di queste basi. Quindi fa questo, diciamo, dal suo punto di vista politica. Dal punto di vista della sostanza e dei trattati, appunto questi ci sono, sappiamo che ci sono stati episodi, trovate in alcuni articoli quello del CERMIS, quindi con un piano di volo non diverso da quello che era stato autorizzato da parte appunto di un aereo americano, provocato una enorme tragedia, però ecco, come diceva l'ex capo di Stato, Stato Maggiore, politica e verità non vanno sempre d'accordo, quindi è chiaro che in tutte queste affermazioni, esternazioni, bisogna un po' distinguere l'aspetto della polemica politica, giusta polemica politica, e poi quello che è invece l'aspetto, diciamo così, più legale e giuridico, di rispetto o meno delle basi. Anche su questo naturalmente ieri sono state smentite spiegazioni, continueranno nelle prossime, sicuramente nei prossimi giorni. Ne capiremo i contorni. Tra l'altro i voli sono stati 500, forse 200, questo non si è ancora neanche ben capito, quindi è destinata a esserci un po' di confusione sui fatti, che speriamo anche col lavoro giornalistico di riuscire a diciamo a rendere più situazione più chiara. Pronto?
7: Sì, buongiorno. Mi chiamo Federica. Io la chiamo perché lei ha fatto un'affermazione stamani rispetto al prima, insomma, al femminicidio omotransfobico, di questo si tratta, di questa donna e del figlio, che sembra che questa famiglia fosse in qualche modo isolata. Io starei attenta ad isolarla, a privatizzare e ad individualizzare questa vicenda, perché intanto c'era una cugina che sapeva e che era terrorizzata dalle pressioni sociali e quindi pressioni in qualche modo violente, se non fisicamente, sicuramente verbalmente e di forte giudizio morale. Ma poi questa vicenda rivela anche che c'è una cultura, perché di questo si tratta, misogina, omotransfobica, profondamente radicata, è l'ennesima vicenda. In questo caso si tratta proprio di un femminicidio omotransfobico. Si colpisce una donna e si ripetono certe dinamiche proprio culturali che non si riescono a scardinare. È una cultura questa che ha dei riferimenti politici molto rumorosi e a mio avviso sempre più pericolosi, che devono essere presi seriamente in considerazione, perché non perché queste persone tra l'altro la utilizzano in maniera molto aggressiva contro gli immigrati. Per l'appunto indica anche un cortocircuito, che è quello per cui certi comportamenti misogini contro le violenze appartengono agli immigrati musulmani, che sono per questo in nessun modo integrabili, parola bruttissima, ma mi scusi, nella cultura democratica liberale, mentre poi questa stessa cultura viene portata avanti, difesa e anzi ostentata come un segno di identificazione di certi gruppi appunto politici. Non è una vicenda collettiva, culturale, no, certo, che va certo presa in carico.
1: Naturalmente, guardi, quando io ho detto si erano isolati, non intendevo dire è un caso isolato e vabbè poverini, il contrario, il fatto che purtroppo, certo che c'era la cugina, ma come dire, non si è riusciti a intervenire, a dare un aiuto, un appoggio, a capire a che cosa stava succedendo dentro a questa casa, che cos'era questo inferno. Quindi esattamente il contrario. Se qualcuno avesse capito, intuito o qualcosa, perché comunque il giovane, il figlio, era anche sui social, quindi queste sue grida d'allarme, perché il contenuto di questi suoi messaggi era molto esplicito su quello che erano i suoi timori, e purtroppo però non è stato intercettato da nessuno, quindi diciamo è anche, come dire, ci deve far riflettere anche questo, perché comunque lui il grido d'allarme a suo modo, cioè attraverso i social lanciato, eppure abbiamo visto come è finita. Quindi questo un po' anche quando io ho detto che mi colpisce che fossero comunque isolati, che nessuno o quasi, certo la cugina che però insomma si fosse accorto di quanto la situazione fosse grave e potesse qualche esperto naturalmente intervenire. Quindi è un rammarico, ecco, non il contrario. Abbiamo alcuni messaggi, moltissimi sono su questo tema, altri sono sul caldo. Ce n'è uno, chissà se i negazionisti soffrono il caldo, ironico, però si riconoscono, vanno in giro col cappotto, berretto calato sugli occhi e qualcuno anche con la sciarpa. Il consumo del territorio è un tema che non ricorre più neanche nelle sinistre, che peccato, scrive Luisa da Verona. Vivo al nord e vedo un costante allargamento delle zone residenziali a scapito delle zone verdi, anche nelle zone industriali si preferisce costruire di nuovo invece che recuperare i tanti capannoni vuoti. Sentiamo un altro delle vostre telefonate, pronto?
8: Sì, pronto, sono Antonio da Bologna.
1: Buongiorno.
8: Avevo mandato un brevissimo messaggio solo per dire...
1: Ah, non la sento più, pronto? Pronto, è caduta la linea. Andiamo intanto avanti con i vostri messaggi cercando di recuperare Antonio. Ci sono diversi messaggi anche sulla questione delle dipendenze del rapporto che è stato presentato ieri. Buongiorno, sul tema droghe passa il messaggio che ce ne siano di leggere. Il professor Garattini ha detto più volte che le droghe leggere non esistono. Donatella Monza, che ci segnala certamente anche questo dettaglio. Abbiamo di nuovo Antonio, intanto pronto?
8: Sì, pronto. Dicevo appunto Antonio da Bologna, avevo mandato un piccolo messaggio, una piccola considerazione sulla caccia, sì, verso la quale ho un parere e una posizione sfavorevole, chiaramente. Però detto questo, non solo io, ma parlando anche con tante altre persone, mi pare emerge perlomeno un punto interrogativo. Se una caccia regolamentata, sia per zone, sia per certe tipologie di animali, eccetera, non possa essere utile, per esempio all'agricoltura oltre che all'ambiente. L'esempio classico è quello dei cinghiali, che in alcune zone distruggono veramente coltivazioni ed altro. Quindi è una marginale osservazione, ma forse da tenerne conto. Certo. Tutto lì.
1: Grazie Antonio, ma una legge sulla caccia già c'era e la caccia è regolamentata in Italia. Quello che ha fatto questa legge è di ampliare in modo smisurato i contorni. Forse lei cita appunto il tema dei cinghiali, o comunque qualche, come dire, correzione, qualche poi poteva sicuramente essere discussa o fatta, ma qui quello che diciamo in discussione è il fatto che si può cacciare sulle spiagge anche durante il periodo della riproduzione, delle migrazioni, insomma sono state ampliate le riserve, eccetera. Quindi è stato fatto un cambiamento molto molto grande, ed è stato fatto anche un cambiamento, diciamo, dal punto di vista culturale, chiamato il cacciatore, come dire, ad agire per la bioregolamentazione. Questo forse è un po' troppo semplicistico, magari in alcune, non so, determinate piccole aree, non lo so, adesso non sono un'esperta, però francamente mi sembra proprio un cambio di concettuale un po' tanto ardito. Pronto?
9: Pronto, Daniela dalla provincia di Napoli.
1: Buongiorno Daniela.
9: Allora, io riparto da un'informazione data da Lerner stamattina a proposito del surriscaldamento a Parigi dovuto ai pannelli di zinco che coprono i palazzi.
1: Sì.
9: Io mi sono sempre chiesta, io mi interesso di ambiente dal 1972, all'epoca frequentavo il liceo e lessi questo libro, La società suicida, che parlava appunto del degrado progressivo dell'ambiente. Mi sono chiesta in tutti questi anni perché non si dia sufficientemente spazio a quella che è l'architettura, la bioarchitettura, non solo per quanto riguarda i materiali, ma anche per la disposizione degli ambienti. Noi possiamo sfruttare, non so, delle correnti che esistono naturalmente nelle zone che abitiamo, che cambiano. Si parla molto dei combustibili, ma perché non si punta tanto sull'architettura, che potrebbe intervenire notevolmente?
1: Certo, grazie. Sì, ma insomma credo che, diciamo, le nuove strutture, le nuove costruzioni hanno dei criteri molto insomma già molto più, più avanzati, anche per risparmiare appunto la, ci sono stati, il consumo energetico, ci sono stati molti incentivi nel tempo, più o meno riusciti, diciamo così, quindi sicuramente l'architettura è uno dei temi. Poi come si applica e come si riesce ad arrivarci, certo questo è un altro tema. Ricordo che per quanto riguarda la Francia, lo zinco, stiamo parlando di palazzi del tempo di Haussmann, quindi forse effettivamente lì anche le ristrutturazioni, come dire, non sono state possibili, non lo so, non sono state fatte nel tempo. Però insomma, giusto Daniela ricordare anche il tema della, dell'architettura, credo ecco che cose sono state fatte anche per l'inquinamento, non so se insomma penso a alcune sicuramente migliorie, forse come penso immagina lei, non abbastanza. Abbiamo altri vostri messaggi. A proposito della caccia, ci ricorda Giovanni, i cinghiali sono stati importati dalla Jugoslavia e Ungheria perché più prolifici, i danni dell'agricoltura li paghino i cacciatori. C'è Tea che dice: io sono allucinata dalla notizia dell'uccisione di Mirko da parte del padre che non lo accettava. Siamo in un paese con una legge che vieta l'adozione alle coppie omosessuali, a scuola gli adolescenti si prendono in giro con la parola gay e abbiamo una legge che vieta l'educazione affettiva e sessuale senza il consenso dei genitori. Ho sentito bambini alle elementari gareggiare in corso in cortile e dirsi: l'ultimo che arriva è gay. Ma vogliamo renderci conto di quale società stiamo costruendo, degli enormi passi indietro che stiamo facendo? Grazie Tea, questa è una sintesi molto interessante efficace, diciamo, a commento di questa tragedia. Prendiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Buongiorno, sono Peppe da Orbassano, la provincia di Torino.
1: Buongiorno.
10: Volevo fare un breve commento su Giulio Regeni.
1: Sì.
10: Vado velocemente. Chiedo, o quantomeno suggerisco, appena sarà pubblicata la sentenza, questo governo, anche a nome dei governi precedenti, usi tutti i mezzi in suo possesso e faccia arrivare la sentenza ai massimi livelli istituzionali egiziani. Poi si acquisti una pagina sui maggiori quotidiani egiziani per pubblicare questa sentenza. È l'intero Egitto che deve sapere, così si aiuta un paese a liberarsi da questo regime criminale. Avessimo avuto coraggio e credibilità, avremmo coinvolto l'Unione Europea con un'azione congiunta, avremmo bloccato ogni tipo di scambio e collaborazione con il regime egiziano. In meno di 24 ore ci avrebbero consegnato i quattro criminali. Credo che questa azione che corona un processo che era come si voleva farlo, e lo dobbiamo innanzitutto a Giulio, alla sua famiglia, al popolo giallo che è sempre stato al loro fianco e soprattutto alla parte sana e buona di questo paese. È un atto che, di riparazione che è necessario per la memoria di questo ragazzo.
1: Grazie Peppe, parole che assolutamente condivido. Ricordo che la sentenza ancora non c'è stata la richiesta dell'ergastolo e poi delle pene a 17 anni per quelli che sono stati identificati come gli esecutori di questa della tortura e dell'uccisione, dell'assassinio di Giulio Regeni. Per quanto riguarda le responsabilità più alte, ahimè non è stato possibile trovarle. È vero, forse si poteva essere ancora più duri, ma poi come si sa gli scambi sono ricominciati, anche le collaborazioni, però certamente adesso che arriva la parte fine, già è una grande notizia che il processo sia riuscito ad arrivare fino a questo punto, cioè fino alla fine, anche nel rispetto un processo assolutamente di un paese civile democratico come dimostrato l'Italia, nonostante tutti i tentativi di fermarlo da parte dell'Egitto, e credo che anche se alla fine non saranno consegnati, è comunque, come dice lei, un atto di testimonianza e anche di riparazione nei confronti di Giulio e non dimentico della sua famiglia. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sono Fabrizio, chiamo da Pordenone.
1: Buongiorno Fabrizio.
11: Rientro nell'argomento di 500 voli,
1: sì,
11: dichiarati da Marco Rutte.
12: Ecco, io chiamo da Pordenone, a 5 km da qui,
1: certo, avete...
12: c'è la base militare di Aviano. Tengo a precisare che l'aeroporto si chiama Pagliano e Gori, di pertinenza italiana. Mm-hmm. Ecco, e questo per dire che nel corso di questi ultimi periodi i voli erano giorno e notte, e se siano di addestramento può essere, però giorno e notte, quindi un'intensificazione adatta probabilmente al periodo. Per quanto riguarda la sovranità militare americana, beh, noi abbiamo avuto, le faccio un esempio, qualcosa inerente al CERMIS. Abbiamo tanti morti dovuti a incidenti stradali. Bene, la giustizia italiana non è mai riuscita a governare appunto la sua giustizia, perché tutti in questi casi sono stati sottratti da quella americana.
1: Certo, sì sì, giustamente ricorda, effettivamente anche col CERMIS poi diciamo vengono gli Stati Uniti reclamano la loro giurisdizione e più o meno vengono poi in qualche modo appunto passa di mano, diciamo, l'accertamento della giustizia delle colpe. Per quanto riguarda questi 500 voli, non sono stati smentiti anche dal governo, però questo va detto, 500, 200, non so, quelli che adesso la cifra, quindi ci sono stati. Il punto è che tipo di voli sono stati. Il governo dice che sono stati voli di supporto, quindi di manutenzione, rifornimento, non so, ma non sono stati voli che hanno che caricavano bombe, diciamo, per dirlo in modo così ben comprensibile, da scaricare sull'Iran. E su questo filo che si gioca, diciamo, lo scontro anche interno. Il governo non ha detto che Ruto ha detto una falsità. 500 voli, come lei dice, che li ha sentiti passare, ci sono stati. Ma noi ci fermiamo qui. Ringrazio Mauro Tonini per la parte tecnica, in redazione Filippo Travaglio e Antonio Santaniello. Dopo il giornale radio, Elena Stancanelli conduce Pagina 3. A seguire le novità musicali di Primo Movimento, e alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi e dagli ascoltatori. Prima di lasciarci sentiamo di cosa parla Stefano Feltri nella nuova puntata di Revolution, che potete ascoltare e scaricare su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. A domani.
13: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
2: Ma ha provato a togliergli il libro?
3: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! Un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Venezuela in ginocchio, due violentissime scosse di terremoto, palazzi crollati, imprecisato il numero dei morti, centinaia i feriti, dichiarato lo stato d'emergenza al lavoro, l'unità di crisi della Farnesina.
3: Il segretario NATO Rutte, 500 aerei partiti dalle basi americane in Italia contro l'Iran, 4-5 mila le missioni di volo in ambito europeo, ma Trump continua a dirsi deluso dagli alleati e in Italia polemica politica.
2: Petrolio in caduta libera, il Brent sotto i $74 e il WTI ai minimi da marzo, Wall Street avanza, in calo anche il gas, ad Amsterdam quotazione in flessione del 2,5%.
3: Cinema, Nastri d'Argento 2026, trionfo sorrentino, 8 premi su 9 nomination per La Grazia, Mastandrea e Servillo, migliori attori ex aequo.
2: Una buona giornata a tutti voi da Monica Giunchiglia con Simona Petracca. E allora, in primo piano, il fortissimo terremoto in Venezuela, enormi danni, ci sono vittime. Tra le zone più colpite, la capitale Caracas, ci dice tutto. Davide Maggiore, in studio con noi, buongiorno.
4: Dove c'erano due palazzi ora restano solo macerie, racconta una donna in un quartiere appunto di Caracas. Le sue lacrime esprimono il dolore e la paura di chi ha perso tutto. Due le scosse principali, magnitudo 7.2 e 7.5, poi molte altre più leggere. Le immagini che arrivano dal Venezuela, colpito dal terremoto più forte in oltre 120 anni, mostrano il panico all'aeroporto internazionale della capitale, la fuga disordinata dei passeggeri in una nuvola di polvere dopo il crollo di calcinacci dal soffitto. E ancora la scossa che interrompe una partita di baseball, giocatori e spettatori che lasciano precipitosamente lo stadio. Oltre a Caracas, danni anche in altre zone, tra cui quella di La Guaira, sulla costa, è la più colpita, scene quasi di guerra qui, con edifici sventrati. Il numero delle vittime è ancora provvisorio, 32 i morti, oltre 700 i feriti, secondo la presidente ad interim Delcy Rodriguez.
5: Mantener la unión para salvar vidas.
4: Da lei la dichiarazione di stato d'emergenza, ma anche, lo abbiamo appena sentito, un appello all'unità del paese per salvare vite. E infine un ringraziamento al presidente degli Stati Uniti Trump, pronto a inviare aiuti, operativa anche l'unità di crisi della Farnesina. Si cerca tra l'altro di capire se ci siano nostri connazionali sotto le macerie, dice il ministro degli esteri Tajani.
2: Grazie Davide Maggiore.
3: Al giornale radio da Caracas la testimonianza di Angelo Palmeri, esponente della comunità italiana in Venezuela.
6: Io ero su montagna vicino Caracas, San Antonio de los Altos, pazzesco, tutto si muoveva e anche a La Guaira è più devastante, strutture complete crollavano come se fossero di carta. Protezione civile, i corpi di assistenza non sono attrezzati, fanno quello che possono con delle attrezzi, diciamo, di casa. Non c'è una coordinazione nazionale, anche l'informazione non è chiarissima. C'è una famiglia italiana allo Spalos Grande, su un palazzo che si chiama Petunia, che è crollato. Purtroppo uomo, donna e figlia non si trova. Ci stiamo sentendo tutti sui gruppi di WhatsApp. Però c'è un altro fatto che è molto grave. In questa situazione il governo continua a bloccare i media.
2: E ora le polemiche dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte, che prima in un'intervista, poi in visita negli Stati Uniti, ha sostenuto che 500 aerei americani impiegati nell'operazione Epic Fury contro l'Iran sarebbero decollati dall'Italia, parlando anche di un contributo europeo tra le 4 e le 5 mila missioni di volo. Un alto funzionario dell'alleanza ha chiarito che Rutte intendeva evidenziare il sostegno alla Casa Bianca contro Teheran, ma Trump torna a dirsi deluso. La corrispondente.
7: Ricevuto nello studio ovale da Donald Trump, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, lo conferma. Dai 4.000 ai 5.000 aerei statunitensi sono decollati dalle basi in Europa nel corso della guerra contro l'Iran. Poi, con l'ausilio di grafici, Rutte elogia il presidente americano e sottolinea l'aumento delle spese militari degli alleati europei. Trump però continua a dirsi deluso dall'Italia e dagli altri paesi per il mancato aiuto e aggiunge: mi basta che siano leali. Andrò al prossimo vertice NATO in Turchia solo per rispetto nei confronti del presidente Erdogan, che me lo ha chiesto, spiega Trump. Da New York, Laura Pepe, GR2.
3: Fra poco la riapertura delle borse europee, c'è attesa dopo le ultime sedute negative, nonostante prosegue il calo di petrolio e gas.
8: Le aspettative dei mercati per quanto riguarda la situazione nel Golfo Persico e lo Stretto di Hormuz in particolare restano favorevoli. Gli effetti si vedono sul prezzo del petrolio, che continua a scendere ed è praticamente tornato ai livelli pre-guerra. Sotto i $70 al barile il WTI, intorno ai $73 il Brent. Rispetto a tre mesi fa la flessione rispettivamente del 23 e del 28%. Anche la quotazione del gas si ridimensiona a circa 40 euro al megawattora, in calo di oltre il 23% negli ultimi tre mesi. Discorso diverso per le borse, che invece sono in questi giorni condizionate dai timori di bolle speculative, soprattutto negli Stati Uniti, su intelligenza artificiale e settore tecnologico. Mentre Wall Street ieri sera ha chiuso mista, in rialzo il Dow Jones, ancora in calo, e il Nasdaq, in Asia i timori sembrano rientrati. Tokyo chiude con un rialzo di circa il 4,5%, oltre il 6% il guadagno di Seul, il listino più penalizzato finora. Fabio Comini, GR3.
2: Il Medio Oriente, il ruolo dell'Europa in seno alla NATO al vertice E5 di Berlino, al quale ha partecipato la Premier Meloni con i leader di Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. La Presidente del Consiglio oggi sarà ad Antibes per il vertice intergovernativo con Macron. Sentiamo.
9: Sarà un vertice per definire gli indirizzi politici della cooperazione tra Italia e Francia, quello che si apre tra poche ore ad Antibes, alla presenza della Premier Giorgia Meloni e del Presidente Emmanuel Macron, con le rispettive delegazioni di ministri per siglare una serie di intese su diversi settori, difesa, agricoltura, spazio, ma in cima ai dossier sul tavolo ci saranno ancora gli scenari di guerra, soprattutto l'Iran, già ricordato ieri dalla Premier al vertice di Berlino.
10: Sul Medio Oriente la firma del memorandum d'intesa è per tutti un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire, compiere ogni sforzo per consolidare il quadro.
9: Al fianco dei leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, Giorgia Meloni ieri ha anche auspicato il rafforzamento europeo all'interno della NATO.
10: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'alleanza atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana.
9: Con Massimiliano Savino da Berlino, Carla Macrellino, GR3.
3: Le parole del segretario generale della NATO irrompono nel dibattito politico. Le opposizioni chiedono al governo di riferire in Parlamento.
11: Pronto a riferire in aula ed elencare i voli autorizzati, afferma il ministro della difesa Guido Crosetto, che poi precisa: dalle nostre basi sono partiti solo voli tecnico-logistici verso l'Iran. Per Fratelli d'Italia quelle delle opposizioni sono polemiche pretestuose, stessa linea di Maurizio Lupino e moderati. Di caso chiuso parla il vice premier Antonio Tajani, tutto assicura è stato sempre fatto nel rispetto delle norme. Da Forza Italia, Stefania Craxi.
12: Dall'Italia non sono partiti attacchi verso l'Iran, ma solo operazioni tecniche e logistiche come previsto dagli accordi internazionali.
11: Il governo e la Premier hanno il dovere di chiarire le frasi di Rutte, replica il PD che accusa. Giorgia Meloni aveva assicurato che l'Italia non sarebbe stata coinvolta, invece almeno 500 aerei americani sarebbero decollati dal nostro territorio. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, in un'interrogazione chiede date ed elenco dei velivoli partiti dalle basi italiane, e dai 5 Stelle Giuseppe Conte rincara: l'esecutivo ha sempre detto sia Trump.
13: Rutte ha smentito le favolette che circolano in Italia. Dall'Italia sono partiti 500 velivoli per alimentare una guerra illegittima in Iran.
11: Filippo Misano, GR3.
2: Sì del Senato alla fiducia sul decreto lavoro nel provvedimento approvato in via definitiva, disposizioni sul salario giusto, incentivi all'occupazione e il contrasto al caporalato digitale.
3: Legge elettorale, chiuso l'esame in commissione, il testo domani sarà in aula. Montecitorio, tra le questioni aperte le preferenze. Controversa la cosiddetta norma anti-Vannacci. Nessuna sottoscrizione di firme per i partiti o gruppi politici costituiti in una delle due Camere al 31 dicembre 2025, esclusi dunque dall'esonero Futuro Nazionale, nato nel 2026, e Più Europa, che alla Camera non ha un gruppo.
2: Parliamo adesso della straordinaria ondata di calore in Italia, sfiorati i 40 gradi, 2 i morti, aumentano le città da bollino rosso, 16 ieri, a Firenze chiusi gli Uffizi, 17 oggi, domani saranno 18. Il picco atteso nel weekend, il ministro Schillaci convoca una riunione tecnica per l'emergenza.
3: Caldo e afa insopportabili in gran parte dell'Europa, un'emergenza sanitaria, dice l'OMS. In Spagna toccati i 45 gradi, in Francia 42 le persone annegate tra fiumi e laghi cercando refrigerio. Situazione ai limiti nel Regno Unito, la corrispondente.
14: Sarà un'altra giornata roventa a Londra e nelle regioni nel sud del paese. La cappa di afa poi lascerà spazio a forti temporali, battuti intanto tutti i record per le temperature di giugno. Consigliato a turisti e cittadini di non uscire nelle ore più calde e si riempiono a Londra i parchi e i tanti giardini della città. La situazione è di vera emergenza. Più di 1000 scuole sono state chiuse nelle regioni del sud e a Londra le lezioni terminano a mezzogiorno. Sospese le attività fisiche all'aperto, calcio, corsa e tennis. È arrivato a Wimbledon Jannik Sinner, che ha restituito il trofeo vinto l'anno scorso. Ha attivato il piano anticaldo nel celebre circolo. Anche lui alle prese con il caldo per i primi allenamenti. È stato fotografato con ghiaccio in testa e giubbetto refrigerante. Da Londra, Nicoletta Manzione, GR3.
2: Strage in famiglia, Pieve di Camaiore in Versilia. Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile il figlio Mirko di 24 e la moglie Katie Andreoni di 52. L'uomo ancora armato è poi salito sul tetto dove è stato bloccato dai carabinieri. Mi sono liberato di loro, la frase shock dopo l'arresto. Il figlio in un post aveva scritto: brutto pensare che un padre ti preferisca morto invece che gay.
3: Il cinema La Grazia di Paolo Sorrentino stravincia l'80ª edizione dei Nastri d'Argento, i premi dei giornalisti cinematografici italiani. La serata al Teatro Argentina di Roma.
15: I nastri sono dei premi molto importanti. Qualunque cosa dico divento retorico, ed è la cosa che detesto di più, la retorica.
16: Paolo Sorrentino scrive Il tappeto rosso, poi sul palco sale con tutti i premiati per La Grazia. 8 premi su 9 candidature. Con lui anche Anna Ferzetti, Milvia Marigliano, Tony Servillo, miglior protagonista, ex aequo con Valerio Mastandrea.
17: Tony, puoi venire a dividere con me questo mezzo nastro?
18: Mi ha mandato un messaggino quando abbiamo avuto la notizia di una iconicità esistibile. Poi c'era un emoticon che rideva.
16: I nastri dell'80ª si celebrano con molti premi speciali come quelli a Giancarlo Giannini e Barbara Boucher.
19: Primo più di 40 anni fa, non so più dove metterli.
20: Ho dovuto aspettare tutti questi anni, ce l'ho fatta e sono felicissima.
16: 3 nastri per 40 secondi, miglior opera prima Damiano Micheletto con Primavera.
21: Portare un po' quello che è il mio mondo, la mia estetica al cinema, poi tutto quello che arriva dopo è bello e sono molto contento.
16: La vita va così è la miglior commedia. Miriam Mauti, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Raovic e direttrice Elena Canonico, regia Eddie Cotta, Francesco Pantaleo.
2: Adesso c'è il meteo, poi pagina 3, prossimo giornale radio alle 10.45. Al microfono Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
22: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
23: Nuvola la trovi su siscom.eu.
24: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: Meteoradio.
25: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno. Avremo ancora una giornata all'insegna dell'alta pressione, che si aprirà con cielo in prevalenza sereno. Durante le ore più calde si formeranno però nuove nubi imponenti, in grado di dare luogo a locali temporali sulle Alpi e in maniera più diffusa lungo l'Appennino meridionale e nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera poi, con il miglioramento, il cielo tornerà con ampi spazi di sereno un po' ovunque. La ventilazione si manterrà debole, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Fanno eccezione le aree in cui svilupperanno i temporali, dove il vento potrà essere temporaneamente intenso. Stato del mare decisamente poco sostenuto, con tutti i bacini che saranno generalmente quasi calmi o poco mossi. Le temperature continueranno ad essere superiori alle medie del periodo, con valori minimi diffusamente oltre i 24 gradi, e quelli massimi fino a 36 gradi in pianura padana, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Puglia e nell'entroterra della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Pagina 3.

non si vendono più. C'è stato un calo enorme rispetto all'anno scorso di lettori e ci si domanda come mai e quali possono essere le risposte. Una delle risposte che si sono date in questi anni è che gli scrittori vadano in giro a raccontare i loro libri e quindi si sono moltiplicati i festival in questi anni, ma moltiplicare i festival crea anche dei problemi e come racconta oggi Niccolò Amanniti sulle pagine del Messaggero in occasione del suo premio Hemingway che riceverà sabato a Lignano, forse stringere gli scrittori dentro un pulmino con il caldo per 30 date uno contro l'altro per cercare di vincere un premio non è una soluzione perché può provocare anche danni collaterali. Allora, su questo argomento noi oggi abbiamo scelto un articolo di Daniele Balicco che potete trovare sulle pagine del Manifesto, dove si racconta di un saggio di Daniel Link intitolato Ultima lezione, XX secolo. E si comincia raccontando del tic-tac del tempo, il rumore sordo di un'epoca che si chiude, il conto alla rovescia di una forma di vita che sa di essere sotto assedio. La tesi di fondo, scrive Daniele Balicco sulle pagine del Manifesto, è netta: non stiamo vivendo la crisi dell'umanesimo, ma la sua dissoluzione tecnica. Quel processo per cui i soggetti, scrive Link, e poi questo è un virgolettato, si sono fusi impietosamente in codici algoritmici. L'intelligenza artificiale non è solo una tecnologia, è la forma contemporanea della domanda a cui l'umanesimo aveva cercato di rispondere per oltre 2000 anni. Come si forma un soggetto? E come si può garantire la sua comunità? Come si addestra attraverso quali discipline e soprattutto attraverso quali letture? L'intelligenza artificiale risponde a questi interrogativi plurimillenari cancellando la domanda, sostituendo il soggetto con una funzione presupposta. Ma il cuore del libro non è tanto in questa diagnosi, continua Daniele Balicco. È nella proposta politica che Link accuratamente incastona dentro un'espressione memorabile. Dobbiamo leggere come i neri e vivere come i fiori. La prima idea viene dalla lezione di Vincent Rossi, filologo selvaggio rioplatense, che nel 1926 pubblica Cosas de Negros, un testo che riscrive la Genesi immaginando i neri come coloro che fuggono da Dio prima che questi completi la sua opera. Esseri dell'incompletezza, dunque, ma liberi. Il nero per Rossi e per Link si costituisce infatti in opposizione all'autorità, nella fuga dall'origine e soprattutto dal suo comando. Leggere come i neri significa dunque sottrarsi all'archè, disertare il potere che si nasconde nel canone, nella gerarchia filologica e nel sapere dell'impero. Contro la letteratura comparata dell'università imperiale, accompagnata dagli eserciti coloniali e dai filologi al seguito, Link propone una pratica situata, eccentrica, subalterna, contrappuntistica, che costruisce incroci di letture imprevisti come per esempio quello tra Kafka e García Lorca, Pasolini e Copy, Andy Warhol e Puig. La seconda idea, appunto, quella di vivere come i fiori, scrive Daniele Balicco, viene invece da Maurice Maeterlinck e dal suo L'intelligenza dei fiori, un libro del 1907. Il mondo vegetale, che si mostra così pacifico, rassegnato, è al contrario quello che si rivolta contro il destino, nel modo più veemente e ostinato. Soprattutto Maeterlinck osserva che nel mondo vegetale il primo e peggior nemico del seme è il ceppo paterno. I genitori, incapaci di muoversi, condannano i figli all'ombra. Non c'è semente che non abbia inventato qualche stratagemma per evadere dalla prigione paterna. Metafora elegante per un'antropologia post-edipica e queer. Il fiore rompe il modello genealogico che fonda la soggettività occidentale, il padre, la legge, la riproduzione dell'identico. Vivere come i fiori significa nominare una soggettività non proprietaria, capace di combinare corpi, tempi e relazioni non previste dall'ordine dominante. E qui, come non ricordare il famoso versetto del Vangelo di Matteo, appunto, vivere come i gigli dei campi. Eppure Daniel Link non arriva a storicizzare il digitale come nuova forma di colore.

colonizzazione anglo-americana. Il colonialismo resta pensato soprattutto come dato della tradizione umanistica, come se i mandanti del piano Condor non avessero nomi e cognomi. Eppure Link sa molto bene che il capitalismo digitale non è solo un orizzonte tecnologico, è una macchina di estrazione che colonizza il tempo, l'attenzione, il linguaggio, le forme elementari della relazione. Se gli eserciti coloniali marciavano con i filologi, oggi le piattaforme Big Tech hanno architetture, algoritmi che cartografano e governano i comportamenti su scala planetaria. La colonizzazione non passa più attraverso il canone dell'impero, passa attraverso l'infrastruttura che cattura l'esperienza e la converte in valore. Qual è dunque la proposta di Link e come si fa appunto a disattivare questo congegno? La proposta di Link è conservativa nel senso più nobile e tragico del termine, conservare ciò che resta dell'umanesimo, riletto in questa curvatura decoloniale post-edipica come forma di vita minore. Il modello che viene in mente è quello di un nuovo monachesimo laico e materialista, ora et labora, tradotto come studio e meditazione, lettura e cura, trasmissione e disciplina del tempo, non fuga dal mondo, ma costruzione di piccole forme di vita capaci di attraversare la catastrofe dell'umanesimo e delle istituzioni che invano dovrebbero tramandarlo senza però consegnarsi ad essa. In questa situazione studiare, leggere, insegnare non è un lusso né una nostalgia, è una diserzione. Leggere lentamente è resistere alla colonizzazione del tempo. Leggere testi difficili è difendere l'intraducibile. Studiare è interrompere il flusso, restituire durata all'esperienza del piacere e del conoscere. Per questa ragione, scrive Daniele Balicco, ultima lezione del XX secolo può essere letto come una proposta pedagogica programmaticamente inattuale. Il compito di chi continua a leggere, dentro un presente sempre più inabitabile, è salvare ciò che del XX secolo può ancora vivere come desiderio, come pratica di studio, come forma condivisa dell'umano. Se la colonizzazione digitale trasforma tutto in flusso e prestazione, leggere bene, lentamente, insieme, è già quasi un atto politico, un dono che si fa a se stessi e agli altri. Non risolve il problema storico, ovvio, ma ne custodisce un residuo decisivo, la possibilità che non tutto sia immediatamente convertibile in apparato. In sostanza, scrive Link nelle ultime righe per continuare a leggere. Insomma, secondo Daniel Link, raccontato da Daniele Balicco oggi sulle pagine del Manifesto, bisogna continuare a leggere, leggere bene e leggere lentamente in attesa probabilmente di tempi migliori.

0: Il brano che stiamo ascoltando oggi è Calypso di Herbie Hancock, al pianoforte e tastiere, Ron Carter al contrabbasso, Tony Williams alla batteria e Sheila Escovedo alle percussioni. È un album del 1980, Mr. Hands. E prima di introdurre Pietro del Soldà, fatemi ricordare quello che avevo dimenticato di dire prima, che il libro di cui si è parlato è pubblicato in Italia da Cronopio. Buongiorno Pietro.
1: Buongiorno Elena. Beh, insomma, quello che è successo in Versilia, quell'uomo che ha ucciso due colpi di fucile la moglie e il figlio gay, figlio che aveva lanciato negli anni allarmi sui social, per esempio c'è anche questa foto di un post che lui ha fatto: ragazzi, è brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Ha suscitato delle telefonate molto dure, importanti, credo che dobbiamo affrontare su qualcosa che evidentemente non arretra, un odio che nei confronti della differenza. Cosa può aver portato quest'uomo? Noi non entreremo nella vicenda di cronaca, non lo facciamo quasi mai, tutta la città ne parla, però c'è una questione, che l'omotransfobia c'è, resiste, aumenta forse anche. L'ipotesi che in qualche modo sia anche collegata all'ascesa, al rafforzarsi di quel vento identitario molto aggressivo, ostile nei confronti di ogni tipo di differenza rispetto a un certo modello che si sente forse minacciato dalla globalizzazione, dal nuovo mondo. Quindi dobbiamo tenere insieme tutte queste cose, dando però innanzitutto voce questa mattina alle persone che hanno più direttamente a che fare con la lotta quotidiana contro i pregiudizi, che fanno ancora male, malissimo, in città, in provincia, a ragazze e ragazzi come Mirko, che aveva addirittura cambiato cognome per prendere distanze dal padre, ma non poteva andarsene da quel posto. Dalle 10 in diretta, grazie.
0: Grazie Pietro. Scusate, i tempi migliori non verranno, lo sapete, vero? Beh, speriamo di sì, insomma. E quello che scrive Balicco è probabilmente quello che gli ascoltatori di Radio 3 fanno pressoché normalmente, in silenzio, pacatamente, già è qualcosa, scrive Camillo. Evviva gli ascoltatori di Radio 3. E noi continuiamo, e avete scritto in tanti al 335-5634-296 a proposito della lettura, di cosa serva la lettura. Buongiorno, articolo potente e abissale, bisogna salvare, se è ancora possibile, l'anarchia del pensiero. Grazie Francesco. E noi continuiamo la puntata di oggi con un articolo di Lirio Abbate che serve a presentare un libro che sta uscendo in questi giorni per Feltrinelli. Scrivono Vincenzo Calì e Giuseppe Oddo, Lampi su Leni, ed è evidentemente la storia di Mattei. Non è soltanto la storia di un uomo precipitato col suo aereo nelle campagne di Bascapè la sera del 27 ottobre del 1962, è la storia di un omicidio politico che appunto in questo libro inchiesta, secondo questo libro inchiesta, è sopravvissuto a se stesso grazie a un depistaggio lungo più di 60 anni. A raccontarlo sono Vincenzo Calia e Giuseppe Oddo. Dietro l'attentato che costò la vita a Mattei vi sarebbero apparati dello Stato francese con la collaborazione degli italiani. Per capire perché bisogna tornare all'autunno del 1962. L'Algeria ha appena conquistato l'indipendenza dopo una guerra feroce contro Parigi. Il presidente algerino Ahmed Ben Bella attende Mattei ad Algeri per il 6 novembre. L'accordo che stanno per firmare riguarda petrolio, gas, raffinerie e petrolchimica. Significa aprire a Leni le immense riserve del Sahara e consentire al nuovo Stato algerino di emanciparsi dalla dipendenza economica e strategica della Francia. Significa soprattutto infrangere gli accordi di Evian, che avevano garantito alle compagnie francesi una posizione privilegiata nel controllo delle risorse energetiche del deserto. L'attentato, sostengono, viene pianificato dai servizi francesi, che disponevano dell'accesso agli impianti della Morin-Saulnier, la società che ha costruito l'aereo del presidente dell'ENI, e eseguito materialmente dall'OAS, l'organizzazione clandestina che combatteva l'indipendenza algerina con il terrorismo e in quegli anni trovava protezione e sponde anche in Italia. Se siete interessati al caso Mattei, Lampi su Leni di Vincenzo Calia e Giuseppe Oddo, pubblicato da Feltrinelli, ne scrive sulle pagine di Repubblica Oggi Lirio Abbate.

Credo di essere un'anarchica digitale, visto che sono lettrice compulsiva, ci scrive Mariella. E state ancora parlando del primo pezzo bellissimo in cui si spiegava come continuare a leggere, leggere bene, leggere lentamente è una forma anarchica di resistenza a quello che sta accadendo. Continuiamo la puntata di oggi con un articolo che potete trovare sul Tascabile. Lo scrive Giacomo Giossi in occasione della pubblicazione di un cofanetto che Electa dedica a Cy Twombly. Il fuoco brucia tutto ciò che ha di fronte. Si racconta della Hollywood sul Tevere degli anni 50, degli artisti americani arrivati a Roma per poter poi tornare negli Stati Uniti e conquistare il mondo. Tra loro spicca, scrive Giossi, la figura di Cy Twombly, all'anagrafe Edwin Parker Junior, ma da sempre soprannominato Cy in onore del grande lanciatore di baseball, forse il più grande di tutti i tempi, Cy Young dei Boston Red Sox. Influenzato dall'espressionismo tedesco, in particolare dall'arte di Franz Klein e Paul Klee, Twombly esordisce con una mostra nel 1951 presso la Kunst Gallery di New York, una delle gallerie più importanti dell'epoca e quella che più si dedicò alla diffusione dell'espressionismo astratto. Kunst era il luogo a New York in cui poter vedere e comprare le opere, tra gli altri, di Pablo Picasso, Georges Braque e Fernand Léger. Twombly vi espose nel 1951, dopo che nel 49 alla Kunst fu presentata l'esposizione The Intra-Subjectives, un evento assoluto nel panorama artistico che segnerà l'arte del Novecento e stabilirà una nuova supremazia tutta americana anche nell'arte. The Intra-Subjectives riuniva infatti sulle pareti della Kunst Gallery le opere di Jackson Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko, Archil Gorky e Ad Reinhardt. Dopo un primo viaggio nel 1952, scrive Giossi insieme all'amico Rauschenberg, Cy Twombly vive a Roma più stabilmente nel 1957, introdotto nella città e agli ambienti romani dal collezionista veneziano Giorgio Franchetti. Su di lui, scrive Giossi, tra l'altro è ora disponibile un bellissimo libro di Roberto Mancini, I Franchetti, che non solo ricostruisce l'incredibile vicenda della famiglia aristocratica veneziana, ma restituisce a Giorgio Franchetti un ruolo di assoluta centralità nella produzione artistica del secondo Novecento. Twombly espone inizialmente a Roma, presso la mitica Galleria La Tartaruga di Plinio De Marzis. Saranno ben 8 le mostre tra il 58 e il 1970, ma sarà grazie all'incontro con Palma Bucarelli, mitica direttrice e sovrintendente della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, che Twombly diventerà a tutti gli effetti un artista romano più che americano. Una appartenenza evidente ancora oggi, se nel 2025 la Cy Twombly Foundation, attraverso il presidente Nicola Del Roscio, si è resa disponibile a un'importante donazione di opere dell'artista americano in favore della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. I 13 capolavori esposti nella sala, realizzati a Roma tra il 57 e il 63, dice Renata Cristina Mazzantini, attuale direttrice del museo, sono inevitabilmente parte della storia dell'arte italiana del secondo Novecento. Twombly amava definirsi pittore mediterraneo. Da americano era stato più mediterraneo di molti artisti italiani del suo tempo. E qui appunto si racconta del cofanetto dedicatogli da Electa, intitolato semplicemente Cy Twombly, con un raro testo di Fabio Mauri e alcuni saggi di Roland Barthes, che inquadrano al meglio l'arte e il percorso artistico di Twombly. In particolare, il breve saggio di Fabio Mauri introduce con rapide sfumature, partendo da quel crogiolo di artisti e gente di passaggio che fu Piazza del Popolo, cosa fu Roma per l'arte contemporanea. Ci sono i nuovi pittori italiani e gli artisti americani, i collezionisti francesi e americani e qualche cosiddetto globetrotter che va e che viene. Le pagine di Mauri, scrive Giossi, sembrano uscite direttamente da un romanzo di Alberto Arbasino, come d'altronde tutta la Roma di quei tempi è ormai arbasiniana. E questo era Giacomo Giossi. Potete trovare questo articolo, Il fuoco brucia tutto ciò che ha di fronte, su Il Tascabile online.

Sono tantissimi i vostri messaggi stamani a proposito della lettura come gesto anarchico, al 335-5634-296. Anche io, lettrice compulsiva, con soddisfazione ho trasmesso la pensione anche a mia figlia, scrive Laura da Trento. Grazie per la lettura del primo articolo. Io leggo sempre ad alta voce ai bambini, a voce alta con mia moglie, ascolto audiolibri nel traffico di Roma e leggo la sera. Ora so che non devo fare altro. L'articolo, qualcuno mi chiede dell'articolo, non è baricco ma è balicco. Daniele Balicco, e lo trovate oggi sulle pagine del Manifesto. Per me la lettura è un potente atto di resistenza contro ogni ignoranza in cui vivo quotidianamente. Leggere è il mio mondo. E tanti sono i vostri messaggi. Noi accenniamo allora adesso a un articolo che potete trovare su Doppio Zero. Ieri ne abbiamo letto un altro su Laura, su Lisa Muraro. Questo è un altro ritratto che trovate oggi, lo scrive Nicole Janigro, e il ritratto è di Slavenka Draculic, nata a Fiume nel 49, morta la mattina di sabato 20 giugno in un villaggetto istriano a 30 minuti da Trieste. Laureata in sociologia a Zagabria, ha insegnato per molti anni. Dal 76 ha iniziato a collaborare a settimanali e riviste, ha fondato un gruppo femminista. La raccolta dei suoi interventi esce con il titolo I peccati mortali del femminismo. È considerata una provocazione in un milieu ancora socialisticamente maschilista che le attira insulti e attacchi. Il suo primo testo narrativo, Ologrammi della paura, del 1987, è il racconto del prima e del dopo. Lei ha avuto un trapianto e delle ore passate 3 volte a settimana a vedere scorrere il sangue da ripulire, al risveglio dopo il trapianto, a quei tempi un azzardo, e poi i ricordi d'infanzia. La malattia mi ha messo in contatto con il dolore, sono stata costretta a gestirla e a pensare come esprimerla. Il suo ultimo libro, Le cose di cui non parliamo, è tradotto da Elvira Mucic, voce di Radio 3 e la voce del Pagina 3 internazionale, che segue di poco La donna invisibile, sempre tradotto da Elvira Mucic. C'è una fenomenologia della vulnerabilità umana esaltata dalla condizione della vecchiaia. Il suo sguardo è sempre più disincantato ai limiti della sgradevolezza, sulle grandi e piccole mutazioni corporee, su sorprendenti stati mentali, su incontri non più tanto fatali. Intanto la lingua, tagliente eppure empatica, si fa sempre più sobria e si adatta all'essenziale. Che argomento stupido, virgolettato, in realtà non so nemmeno come siamo finiti a parlare di questo, forse per via della nostra età, tutti e quattro siamo in pensione da tempo, oppure perché la conversazione girava intorno alla malattia, il che, bisogna ammetterlo, è un tantino sgradevole mentre mangi con appetito e bevi del buon vino. Per certi versi si può dire che non è opportuno, ti si ferma il boccone in gola mentre il vino diventa troppo agito. D'altronde si tratta di cose di cui non parliamo nemmeno con gli amici: morte, malattia, disgrazia, dolore, perdita, tradimento, umiliazione, fallimento, vergogna, insuccesso e poi soprattutto l'eredità. Dell'eredità non si parla. E questa era Nicole Janigro e il suo ritratto di Slavenka Draculic, che potete trovare sulla rivista online Doppio Zero.

0: A proposito di leggere lentamente, Nietzsche ha usato parole intramontabili nella prefazione ad Aurora, ci scrive Giovanna. E noi chiudiamo la puntata di oggi, a proposito di lettura, lettori e di cosa, che cosa serve a leggere, con una segnalazione che potete trovare sulle pagine di Libero, lo scrive Bruna Maggi, perché sta uscendo una nuova biografia di Milan Kundera. La scrive Florence Nouville. Scrivere, che strana idea, vita di Milan Kundera, lo pubblica Neri Pozza. È uno dei più grandi romanzi del Novecento, l'insostenibile leggerezza dell'essere, che all'uscita fu evento di portata mondiale. Autore Milan Kundera, nato nell'allora Cecoslovacchia marchiata dal comunismo, morto a Parigi 3 anni fa. E oggi, piacevole sorpresa, c'è chi racconta, lo racconta ancora in un'intensa biografia, di cui si è detto Florence Nouville, giornalista e scrittrice responsabile della narrativa straniera per Le Monde Livre, titolo Scrivere, che strana idea, vita di Milan Kundera. Nouville ha avuto l'idea, la forza e il privilegio meritato di poter entrare nelle segrete stanze di un romanziere tanto enigmatico quanto dichiarato, e viceversa, che teneva il trita documenti sulla scrivania per essere sicuro che nessuno avrebbe mai potuto accedere ai suoi scritti privati. Chiedeva di dimenticarli per leggere soltanto i suoi libri, quando, piccolo vezzo, sapeva benissimo che i libri di qualunque romanziere sono intrisi della propria vita. E ancora la questione di cui stiamo parlando da giorni, diversità tra autori e i propri libri, tra corpi e i propri libri, che produce tanta confusione in questo periodo. Lo sapeva bene il compatriota più letterariamente illustre e anche suo scrittore preferito Franz Kafka, condividendone il pensiero, come scrive Alessandro Piperno nella prefazione: allorché nel mio organismo fu chiaro che lo scrivere è il lato più fertile della mia natura, ogni cosa vi si concentrò, lasciando deserte tutte le facoltà intese alle gioie del sesso, del mangiare, del bere, della riflessione filosofica e soprattutto della musica. E Kundera aggiungeva, dicendo di se stesso: il romanziere insegna alla gente a cogliere il mondo come una domanda. In questo atteggiamento ci sono saggezza e tolleranza. La Nouville lo aveva conosciuto perché gli aveva chiesto di partecipare a una trasmissione televisiva alla quale ovviamente Kundera non era andato, ma nel frattempo erano diventati amici. La primavera di Praga, la ribellione delle libertà contro l'oppressione sovietica e, al punto di partenza, l'irresistibile leggerezza dell'essere. E pagina 3 finisce qui. Io vi saluto insieme al tecnico Mirko Buononno e a Davide Lerner in a Davide Lerner in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Berenec alla cura del programma, e noi ci ascoltiamo domani mattina alle 9 con pagina 3.
1: I suoni dell'acqua. Il 2 e il 3 luglio Radio 3 a Montecatini, in diretta dal piazzale delle Terme Tettuccio. L'oro blu tra cura e futuro, con Concita De Gregorio, Marco Motta, Erika Mu, Michele Dall'Ongaro, e gran finale con i Carmina Burana di Karl Orff, eseguiti dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Giovedì 2 e venerdì 3 luglio, Radio 3 a Montecatini.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buongiorno, ben trovati da Rai Mobilità. Chiusa la A14 tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona per un incidente tra un camion e due vetture. Inoltre si registrano code per un veicolo in fiamme tra Teramo, Giulianova e Roseto degli Abruzzi verso Pescara. Code poi per un incidente coinvolte 5 autovetture, siamo tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. In A1 sono 8 al momento i chilometri di coda per un camion in avaria al chilometro 313 tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Code si registrano anche tra Bivio con la 11 e Firenze Scandicci verso Roma. In A12 coda per il traffico intenso tra Genova e Nervi, l'allacciamento con l'A7 verso Genova. In A8 traffico intenso tra l'allacciamento alla 9 e la barriera di Milano Nord verso Milano. Traffico intenso anche tra Castellanza e Busto Arsizio direzione Varese. In A4 traffico intenso tra la barriera di Milano Est ed il raccordo di Viale Certosa verso Torino. Sulla Brescia-Padova si rallenta tra Soave e Verona Est per materiali dispersi in carreggiata in direzione Brescia. Al sud Traffico rallentato in A16 per lavori in prossimità dell'allacciamento con l'A30 verso Napoli ed in A30 rallentamenti tra Mercato San Severino ed il raccordo Salerno-Avellino direzione Salerno. Infine segnaliamo che dalle 10 alle 15 di oggi sarà chiuso sulla A22 lo svincolo Brennero confine di Stato direzione Brennero. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Ed eccoci pronti per ascoltare i dischi di Primo Movimento, la trasmissione a cura di Giorgia Franceschi, che oggi ritrovo al di là del vetro insieme a Mirko Buonomo alla console. E dunque siamo di fronte a un disco molto particolare, molto speciale. Sono in realtà ben 4 CD, quindi è un cofanetto poderoso, anche il libretto che, attenzione, ci racconta di Johann Ludwig Bach. E quindi Valentina Lo Surdo vi aspetta per i vostri commenti al 335-5634-296 a proposito di questo compositore che fu violinista anche e musicista molto stimato dalla famiglia Bach, cugino di secondo grado di Johann Sebastian, nato nel 1677 a Tal è morto a Meiningen nel 1731, dove fu anche musicista, Kapellmeister, musicista alla guida dell'orchestra di corte. È significativo come Carl Philipp Emanuel Bach, esimio figlio di Johann Sebastian, scrisse una testimonianza a favore di questo suo anziano parente nel 1754, visto quanto era dimenticato a quel tempo. Carl Philipp Emanuel Bach scrisse così: è sorprendente pensare che è così poco conosciuto quest'uomo tanto speciale della nostra famiglia, al di là della nostra cerchia familiare. Un musicista che andrebbe applaudito molto più di tanti altri. Ed è un disco questo che testimonia l'importanza che questa musica di Johann Ludwig Bach ha goduto presso la famiglia Bach, ed è una pubblicazione storica per chi ama la musica barocca, perché non si tratta semplicemente di una nuova incisione bachiana, ma della prima registrazione integrale delle 18 cantate di Johann Ludwig Bach che, attenzione, Johann Sebastian Bach eseguì a Lipsia, nella sua Lipsia, nel 1726. Nel 1726, pensate, Johann Sebastian interruppe temporaneamente il ciclo di cantate che stava scrivendo, sappiamo, a getto praticamente continuo, e fece eseguire in chiesa una serie di opere del lontano cugino Johann Ludwig. Un fatto molto insolito e molto significativo. Bach certamente non era incline a sostituire la propria musica con quella altrui, e si occupò peraltro di copiare personalmente molte di queste partiture, ed è grazie a quelle copie che le cantate sono sopravvissute fino a oggi. Quindi commentate questo ascolto storico. Il titolo del cofanetto dedicato a Johann Ludwig Bach per l'etichetta Richard Carr è The Leipzig Cantatas, Capella Sollerzia, a eseguire con Johanna Soller, a dirigere. In questo caso noi ascoltiamo dal terzo CD un brano che è interpretato da Anna Lena Elbert come solista soprano. Lo ascoltiamo e poi lo andiamo a commentare insieme.

E allora, musica di ottima fattura. Abbiamo ascoltato dunque dal terzo dei quattro CD Darum will ich auch erwählen. Il brano da questa cantata è il terzo, Treuer Menschenhüter, con solista il soprano Anna-Lena Elbert. Attenzione che alla guida di Cappella Sollerzia c'è l'ottima direzione della direttrice Johanna Soller. Un progetto questo che sicuramente mette in evidenza uno stile musicale personale, con grande attenzione anche all'espressione del testo, quindi è molto richiesta una dizione di grande precisione, e c'è una anche notevole varietà tra le parti, arie, recitativi, cori. Infatti adesso ascolteremo un coro per darvi anche modo di apprezzare questa differenza. È un uso raffinato dell'orchestra e un equilibrio, possiamo dire, tra semplicità capace di essere estremamente espressiva da un punto di vista appunto del messaggio testuale, ma anche una ricchezza musicale messa in luce le quattro voci soliste, il coro, il basso continuo, due violini, viola, due oboi, e quindi lavoro che da un punto di vista orchestrale si presenta con una speciale raffinatezza che apprezzeremo ora in questo altro numero dal CD4, Ich Aber ging für dir über, numero ottavo, che conclude con un coro da Jammert Gott in Ewigkeit.

È una bellissima scelta quella che è stata proposta, selezione di Giorgia Franceschi da questa prima registrazione assoluta delle opere di Johann Ludwig Bach. In particolare ci riferiamo a questi 4 CD, dunque per l'etichetta Ricercar di Leipzig, Cantatas, la maggior parte delle opere di Johann Ludwig, lontano cugino di Johann Sebastian, è andata perduta. Ciò che conosciamo deriva soprattutto dalle copie conservate da Johann Sebastian Bach, come abbiamo già raccontato, e queste cantate mostrano un compositore di grande qualità, come anche sottolineato da Carl Philipp Emanuel Bach, degno di essere riscoperto, una registrazione che presenta per la prima volta l'intero ciclo. Superstite, Cappella Solerzia, diretta da Johanna Soller, in questo lavoro da cui abbiamo estratto il numero di catalogo GLB 16, corrispondente alla cantata Ich habe ging für dir über, con il numero 8 da Jammert Gott in Ewigkeit, che abbiamo ascoltato, prima registrazione assoluta che dunque salutiamo così. Noi andiamo avanti, prima della seconda e ultima novità discografica di oggi facciamo un passaggio sul concerto che questa sera Radio 3 Suite per il Festival dei Festival vi propone in seconda serata. Alle ore 23 avremo modo di ascoltare una registrazione che viene dal ciclo di Milano Musica, una registrazione del 28 aprile scorso presso il ridotto dei palchi Arturo Toscanini del Teatro alla Scala. Un concerto questo da camera con Lorenzo Gentili Tedeschi violino, Alba Gentili Tedeschi pianoforte, un concerto che vede opere di compositore Stefano Gervasoni, classe 1962, compositore bergamasco che ha intrapreso gli studi musicali nel 1980 dopo un significativo incontro con Luigi Nono, e poi lavorando con Luca Lombardi, Niccolò Castiglioni e Azio Corghi in particolare, ma anche con personaggi di spicco del mondo internazionale come Gheorghi Ligeti e Peter Eötvös, tra gli altri. Dunque ascolteremo di Gervasoni sonatine espressive e poi ariette quasi retrouvé, con una prima esecuzione assoluta relativa a questo brano, e poi in mezzo la splendida sonata per violino e pianoforte di Leos Janacek. Ne ascoltiamo subito un estratto come anticipazione per questa sera, l'Incipit dunque con Lorenzo Gentili Tedeschi violino, Alba Gentili Tedeschi pianoforte.

Davvero, sempre un viaggio profondo, profondamente espressivo, profondamente intimo e anche doloroso quello che è proposto dalla sonata per violino e pianoforte di Leos Janácek. Abbiamo ascoltato l'incipit dai tratti sconvolgenti di questo lavoro interpretato da Lorenzo Gentili Tedeschi e da Alba Gentili Tedeschi rispettivamente al violino e al pianoforte per Milano Musica, un concerto registrato il 28 aprile 2026 presso il ridotto dei palchi toscanini del Teatro alla Scala di Milano, che Radio 3 Suite propone per il Festival dei Festival alle ore 23 questa sera al vostro ascolto. Un concerto questo che incornicia la sonata di Janácek con due brani, come vi dicevo, del compositore Stefano Gervasoni. Noi andiamo avanti perché l'ultima novità discografica di oggi propone un titolo, Première, che va ad alludere al debutto discografico della pianista lituana Julia Sadaunaitė, sempre un po' complicata la pronuncia lituana e me ne scuso, ed è un'allusione dunque, Première, che si riferisce sia al debutto discografico della pianista lituana, appunto una giovane che ha trionfato al concorso internazionale, concorso pianistico di Malta, Valletta, e anche ha un percorso interessante portato avanti al Conservatorio Reale di Scozia e anche all'Accademia Reale danese. Un percorso musicale questo che la porta all'etichetta Stradivarius per questo debutto discografico, che trova però in controluce anche un altro significato con l'allusione a Première, che va a toccare alcuni compositori come Olivier Messiaen con il brano Première Communion de la Vierge, un brano preso dai 20 regards sur l'enfant Jésus, che va a alludere anche a una comunione di ascolto con il pubblico che appunto ascolta il suo disco. Poi c'è una sonata numero 1, quindi un'altra première, che è la sonata numero 1 del compositore australiano Carl Wine, un lavoro composto per la Sydney Dance Company, compositore nato nel 1954. E poi abbiamo Maurice Ravel con Miroir, il numero 5, la Ballet des Cloches, è l'inizio, l'incipit di un nuovo periodo compositivo per Ravel, una nuova fase del suo linguaggio in cui amplia enormemente la tavolozza timbrica del pianoforte. E infine c'è il riferimento alla prima sonata, la sonata in fa diesis minore, opera 11 di Robert Schumann, che nelle note scritte dalla stessa pianista, quindi Julia Sadaunaitė, è una sonata che va ad avvicinare in maniera profondissima la scrittura appassionata di Schumann a una relazione strettissima tra la musica e l'arte. Terzo movimento, scherzo allegrissimo intermezzo. Ascoltiamo dunque l'opera 11 di Robert Schumann.

0: Un lavoro questo del 1833, concluso nel 1836 da Robert Schumann, dunque uno Schumann giovanissimo che dai 23 ai 26 anni ha scritto la sonata opera 11, la sua prima sonata in fa diesis minore, che come si legge dalle note scritte da Julia Sada, così lei si lascia abbreviare visto la complicatezza del cognome, Julia Sada Unikaite, la pianista lituana qui protagonista del disco Premiere per le Etichetta Stradivarius, è l'opera che per prima ha strettamente unito le ragioni dell'arte e della vita nel repertorio schumanniano. Abbiamo ascoltato il terzo movimento, scherzo, allegrissimo, intermezzo, come ultimo brano nella nostra scaletta di oggi, il disco Premiere, dunque l'ultima novità discografica di cui abbiamo parlato insieme. Grazie per i vostri commenti al 335-5634-296. C'è chi ha apprezzato le sonate, le cantate di Johann Ludwig Bach, in particolare la direzione di una donna, Johanna Soller, la direttrice che abbiamo ascoltato con Capella Sollerzia, e anche questa pianista che salutiamo dunque, lasciandoci poi pronti per l'appuntamento delle 12. Avremo modo di ascoltare il trio ETA, un trio tedesco vincitore, fresco vincitore di importanti premi internazionali, violino, violoncello e pianoforte, per ascoltare Franz Joseph Haydn e Antonin Dvořák. È tutto per ora, il saluto di Valentina Lo Surdo con Flaminia Scarcia, Giorgia Franceschi.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
3: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa a te cosa vuole dire avere la radio.
1: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
4: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
5: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni.
1: Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
4: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
5: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Tutta la città ne parla.
2: Buongiorno, mi chiamo Federica. Rispetto al femminicidio omotransfobico, di questo si tratta, di questa donna e del figlio, sembra che questa famiglia fosse in qualche modo isolata. Io starei attenta ad isolarla, a privatizzare e ad individualizzare questa vicenda, perché intanto c'era una cugina che sapeva e che era terrorizzata dalle pressioni sociali e quindi pressioni in qualche modo violente, se non fisicamente, sicuramente verbalmente e di forte giudizio morale. Ma poi questa vicenda rivela anche che c'è una cultura, perché di questo si tratta, misogina, omotransfobica, profondamente radicata, è l'ennesima vicenda. In questo caso si tratta proprio di un femminicidio omotransfobico. Si colpisce una donna e si ripetono certe dinamiche proprio culturali che non si riescono a scardinare. È una cultura questa che ha dei riferimenti politici molto rumorosi e a mio avviso sempre più pericolosi, che devono essere presi seriamente in considerazione.
3: Eccoci, sono le 10:03 minuti e 10 secondi. Una buona giornata da Pietro del Soldà. Benvenuti a Tutta la città ne parla. Bella, avete capito, il tema di oggi è difficilissimo da trattare, dolorosissimo. Due colpi di fucile, un padre ha ucciso il figlio 24 anni, Mirko. Perché? Perché tre anni e mezzo fa, aveva avuto il coraggio di fare coming out in famiglia, l'ha ucciso e ha ucciso la madre. E la storia, diciamo, offre tanti spunti e devo dire che questa mattina a prima pagina c'è stato un bel dibattito. Abbiamo scelto di farvi ascoltare questa telefonata perché era lunga, completa, ma sono arrivati poi anche tanti messaggi a commentare questa tragedia indicibile avvenuta a Camaiore, che però non è un caso isolato, racconta di una violenza che cresce e di una incapacità all'interno delle famiglie, come spiega per esempio Natascia Maesi, presidente di Arcighiaia Repubblica, di accettare la scelta, l'orientamento sessuale dei propri figli. Il coming out è diventato un momento difficilissimo e addirittura pericoloso. Questo ragazzo si chiamava Michelangelo Andreoni e Andreoni in realtà era il cognome della madre, perché aveva scelto di cambiare, di togliersi il cognome del padre, Piero Moriconi, che l'ha ucciso. Aveva pubblicato, ci sono anche sui giornali oggi, diversi post sui social in cui aveva di fatto lanciato un grido d'allarme: ragazzi, è brutto pensare che un padre ti preferisce morto che gay, e poi ancora mio padre non lo accetta, mi ha detto che io sono la rovina della famiglia. E omertà da parte di chi viveva vicino a loro. In realtà segnali d'allarme ce n'erano, addirittura un'ambulanza era stata chiamata da vicini, parenti che sentivano litigi forti nei giorni scorsi, poi però non se n'era più fatto nulla. E questo ragazzo è stato di nuovo riconsegnato all'odio, all'intolleranza, alla violenza omicida del padre, e così anche la madre, che invece aveva scelto di stare al suo fianco. E noi questa mattina non entriamo mai nelle vicende di cronaca, anche perché si stanno delineando di ora in ora i dettagli di questa storia. Vogliamo però capire che cosa ci racconta della società italiana, che forse troppo sbrigativamente qualche anno fa avevamo pensato indirizzata lungo un cammino, certo pieno di ostacoli, ma nella direzione di una pieno riconoscimento della libertà di scelta, dei diritti di tutti, di ogni orientamento sessuale. E invece stiamo capendo che così non è. E in parte forse responsabilità anche della politica, è una domanda che ci porremo tra le tante stamattina. Dobbiamo capire però perché accadono cose come quella, di nuovo raccontata da Maesi su Repubblica, una omofobia che cresce anche tra i giovanissimi, tantissime, le chiama baby gang, che vanno sulle app di dating a caccia di ragazzi gay da aggredire. In effetti il numero

0: delle aggressioni è cresciuto, e segnalo tra l'altro il preziosissimo sito omofobia.org, che è un progetto di Arcigay che ci restituisce una serie storica non solo di omicidi, suicidi, aggressioni, ma insomma ci fa vedere anche come tutto questo si distribuisce sulla mappa geografica, distinguendo, ma fino a un certo punto, tra città e campagna e province, volevo dire. E insomma, vabbè, io penso che questa più di altre puntate debba essere fatta insieme, quindi scriveteci, diteci la vostra, se avete testimonianze, esperienze. Il nostro numero lo conoscete, 335-56-34-296, mandateci sms, whatsapp, e mandateci anche whatsapp audio, alcuni li ascolteremo insieme. Noi cominciamo questa trasmissione stamattina con Simone Alliva, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Giornalista e scrittore che a questi temi ha dedicato molte inchieste, da ultimo per Fandango il suo libro Caccia all'Omo, viaggio nel paese dell'omofobia. Ed è con noi anche Mario Colamarino, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Che è portavoce del Roma Pride, che pochi giorni fa, il 20 giugno, ha riempito le strade della capitale con migliaia di persone. Le ho viste, le ho viste passare lungo via Cavour, una grande festa che però non nascondeva anche la consapevolezza che questa è la realtà italiana e che questa violenza, quest'odio, questa incapacità di accettare non diminuisce. Forse partirei proprio da lei, Colamarino, visto che abbiamo anche dedicato una puntata della trasmissione 30 minuti, c'era Antonio Santaniello al microfono sabato scorso, proprio per dare conto di quello che accadeva, tantissima gente, nonostante il caldo torrido, e c'era effettivamente un clima di festa. Ritorniamo a quel giorno e cerchiamo di capire che cosa si può fare, quanta consapevolezza c'è nel paese che la realtà in tante case è quella di questa famiglia di Camaiore.
2: Grazie della domanda. Io vedevo proprio poco fa sui social le interviste ai vicini di casa di questa famiglia e mi hanno lasciato molto turbato, perché invece di difendere, cioè di dire parole sulla madre e il figlio ucciso, le varie persone intervistate dicevano no, però il padre era una brava persona. Chissà cosa è successo, cioè si cerca ancora una volta di ribaltare la realtà e cercare quasi di giustificare, tra virgolette, questo comportamento, questa azione violenta di un padre. E questo è proprio figlio di una cultura, perché se le persone sono portate a dire delle cose del genere, il problema non è solo di un singolo, ma è della società. A Roma Pride sabato scorso abbiamo avuto una grande manifestazione, tanta gente in piazza, ma ci sono stati anche dei momenti di tensione che abbiamo denunciato prontamente con lo spray al peperoncino. Ci sono state almeno 2 o 3 aggressioni nel corso della parata, anche verso le famiglie Arcobaleno, il trenino dove c'erano questi bambini, verso il carro di Gender X, verso insomma delle persone che erano a piedi, e non si è ancora capito che è successo. Noi stiamo raccogliendo informazioni, le segnalazioni arrivano e faremo denuncia poi insomma, nelle prossime settimane, però da alcune segnalazioni in modo preliminare sembra quasi un po' una specie di attacco combinato, no? Perché è vero che ci sono stati furti e rapine, però anche in qualche modo siamo un target in questo momento storico di una certa parte politica di paese. Cioè, insomma, questi discorsi d'odio che vengono fatti continuamente sui giornali, dalla politica, da alcuni influencer che ormai anche di destra spopolano sui social, porta poi a anche situazioni di omotransfobia nelle nostre piazze, come nelle nostre case. Quindi questo è proprio un clima che si è voluto creare e dobbiamo combatterlo tutti insieme.
0: A volte uno non pensa alla ricaduta tremenda che possono avere certe parole, penso a quelle, avete capito tutto a chi mi riferisco, la normalità dei gay, queste cose che vengono dette magari anche con un tono non aggressivo, ma che seminano paura, pregiudizio, paura anche di denunciare, perché poi in realtà quando si cerca di fare una mappa anche della situazione bisogna tener conto del fatto che tante persone poi le aggressioni che subiscono, l'odio in famiglia, la mandano giù come un boccone amaro e non lo denunciano, non lo dicono a nessun altro, non chiedono aiuto, ci vuole coraggio per uscire fuori e andare a chiedere aiuto dicendo mio padre è omofobo, i miei fratelli, i miei cugini, i miei compagni di scuola, no? Questo è un altro grande tema che ovviamente accade in parallelo a quello che accade con la violenza di genere tra degli uomini contro le donne nel nostro paese. Ci sono del resto qui giustamente oggi purtroppo, come ha giustamente detto quella signora, stiamo occupandoci di un femminicidio omotransfobico, un uomo ha ucciso nel contempo la propria moglie, madre di suo figlio e suo figlio, due colpi di fucile, ricordiamolo. E Simone Alliva, rimanga con noi se può ancora un po', Mario Colamarino, portavoce da Roma Pride. Io facevo riferimento prima a questo prezioso portale che è Cronaca di Ordinaria Omofobia, omofobia.org, che dice dal 2013 a oggi, temo debba essere ulteriormente aggiornata questa stima, 2107 vittime. 151 soltanto nell'ultimo anno. Guardando poi la distribuzione regione per regione si colpisce come in realtà sia davvero molto molto diffusa, sia difficile dire è più l'omofobia una questione legata ai contesti rurali, di provincia, di comunità piccole, un po' dappertutto, perché poi per esempio il caso di Roma e del Lazio mi colpisce molto, il Lazio ha la metà degli abitanti della Lombardia più o meno e un numero di omicidi o aggressioni violente che è quasi il doppio rispetto a quella a Milano e dintorni, sì. A tutte le province lombarde.
1: Sì. Innanzitutto vorrei dire che il dato sull'odio omotransfobico in Italia in realtà non esiste, cioè nel senso che è vero, il sito che lei ha citato raccoglie questi dati che vengono da notizie di quotidiani, media, eccetera, però l'omotransfobia soffre di un underreporting, perché non essendoci una legge non c'è neanche un modo per registrare, no, le aggressioni omotransfobiche. È molto difficile, quindi noi parliamo di un dato sottostimato, questo è molto importante, diciamo. E poi per quanto riguarda invece la distribuzione, per così dire, se mi concentro parlo di omotransnegatività, perché parlare di fobia è un po', diciamo, ha poco senso, ecco. Se vogliamo, diciamo, basarci sul dato dal punto di vista geografico, non c'è differenza tra nord e sud, c'è molta differenza appunto tra piccoli e grandi centri. Nelle città grandi si riescono a trovare dei centri di supporto, associazionismo, si riescono a dare delle risposte, anche se l'episodio si consuma ai margini delle periferie, mentre nei piccoli centri c'è molta, mi viene da dire, omertà, non c'è volontariato, quindi le persone sono un po' isolate. Del resto è proprio una tradizione, diciamo, della comunità LGBTQ+, compiuti 18 anni lasciano le piccole città per andare a studiare nei grandi centri, nelle grandi città, perché si sentono, trovano una comunità, si sentono più tutelati. Tuttavia negli ultimi anni, questo diciamo è un fatto, no? È un fatto anche di cronaca politica, abbiamo visto libri per l'infanzia messi all'indice perché non rispecchiavano un ideale di famiglia tradizionale, abbiamo ascoltato descrizioni apocalittiche sulle unioni civili che poi sono state approvate e che dovevano portare alla fine dell'umano, e diciamo chi faceva queste dichiarazioni oggi è al governo, e assistiamo oggi alla sovrapposizione tra omosessualità e pedofilia. Io pochi giorni fa ero in Parlamento e diciamo quando si parla di questioni che riguardano le persone LGBT purtroppo torna questo binomio. Tutto questo è evidente che ricade in qualche modo nella mente dei cittadini e nell'immaginario che hanno le persone della comunità LGBTQ+, perché non bisogna dimenticare che un reato d'odio è sempre caratterizzato dalla disumanizzazione, per odiare qualcuno devo disumanizzarlo. E questo è quello che è stato fatto soprattutto negli ultimi anni nei confronti delle persone LGBTQ+, nei confronti delle persone omosessuali, ma soprattutto nei confronti delle persone transgender. Io diciamo terrei una luce accesa soprattutto sulla questione dell'identità di genere e delle persone transgender, che è diciamo fondamentale ed è cruciale in questo periodo.
0: È con noi anche, intanto la saluto e la ringrazio, Maria Grazia Campese, buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Presidente di Spazio Aperto Servizi, che sviluppa un progetto, Casa Arcobaleno, un progetto di accoglienza rivolto a giovani persone LGBTQIA+, respinte dalle famiglie. Un ragazzo come Mirko forse avrebbe potuto, vista la situazione in cui si trovava, addirittura la scelta di cambiare il cognome per distanziarsi dal padre e andarsene, ma non è una scelta che si può fare con grande facilità, significa dire addio a un contesto, alla propria vita di prima. Vengo subito da lei, prima però vorrei chiedere ancora a Mario Colomarino, portavoce del Roma Pride, se lei è d'accordo con quanto dice in quella già più volte citata intervista Maesi, la presidente di Arcigay su Repubblica, sulla necessità di istituire un nuovo reato come il femminicidio. Lei sa che su questo c'è un dibattito anche giuridico, diciamo così, ma servirebbe, mancano proprio gli strumenti, oltre che culturali e politici, anche giuridici per contrastare il fenomeno.
2: Sì, assolutamente sono d'accordo con la Maese. E in Italia ricordiamo che il DDL Zan, la legge, insomma, la proposta di legge contro l'omo, lesbo e transfobia, è stata affossata in Parlamento tra gli applausi dei presenti. Quindi questa è stata una macchia indelebile nella storia dell'avanzamento dei diritti del nostro paese. Credo che una legge contro l'omo, lesbo e transfobia debba tener conto chiaramente oggi, come era il DDL Zan, dell'identità di genere, quindi non si può prescindere dalla comunità trans, che come dicevamo è quella poi più esposta in quest'ultimo periodo, in questi ultimi anni, e effettivamente mancano degli strumenti giuridici, perché per esempio anche dei ragazzi che noi abbiamo seguito che sono stati picchiati o insultati perché omosessuali, per esempio c'è un caso eclatante qui a Roma di un ragazzo che stava baciando una metropolitana con il suo compagno, un uomo salta i binari della metro, va sulla banchina e inizia a dare dei cazzotti a questo ragazzo. Bene, dopo anni di processo l'unica cosa che ha pagato quest'uomo sono 500 euro, una multa, perché non esiste un aggravante della legge Mancino sull'omofobia e quindi non c'è un reato specifico e viene appunto derubricato come semplice appunto aggressione, non per motivi d'odio. Quindi questo è anche un problema di natura culturale, perché non si vuole riconoscere questo tipo di reato. Abbiamo anche un ufficio nazionale contro le discriminazioni, l'UNAR, che si occupa anche di LGBT, ma non ha dei veri e propri poteri. Giuridici, ha dei poteri, diciamo, di più che altro consultivi. E quindi questo anche è un altro dibattito, che in realtà in Europa questo tipo di uffici dovrebbero essere appunto indipendenti e avere una serie di poteri, quindi anche su quello noi cercheremo di batterci per cercare di contrastare i crimini d'odio. Insomma, andrebbe fatta una revisione generale su varie cose, sicuramente.
0: Dice Giuseppe in un messaggio credo condivisibile, 335-56-34-296, mandateci anche WhatsApp audio. Il problema non era solo il padre, ce l'aveva già detto anche lei con la Marino in apertura, ma l'intera comunità, peraltro molti parenti erano tutti legati quasi tutti da vincoli di famiglia in quella zona a Camaiore, la cui sanzione sociale ha ulteriormente esasperato il senso di frustrazione di quell'uomo invece di aiutarlo ad accettare la condizione del figlio. Quindi autoesclusione ed esclusione fondamentalmente dovute ad ignoranza. Lei è d'accordo? Non vorrei che in questo messaggio passasse però anche una specie di indulgenza o giustificazione della violenza.
2: Guardi, io ho visto stamattina queste interviste a parenti e vicini di casa che cercavano effettivamente di trovare parole buone verso quest'uomo che ricordiamo. Cioè, non è che ha dato uno schiaffo al figlio, cioè, ha preso un fucile e ha sparato la moglie e ad un ragazzo, cioè suo figlio. Quindi parliamo di un reato violento,
0: per poi dire ai carabinieri figlio, che sono arrivati a prendere, lui si è consegnato in maniera molto tranquilla, mi sono liberato di loro, si è liberato anche di tutto.
2: Beh, ora non sappiamo che è successo che cosa ha scatenato queste lite, ma sicuramente non è una lite che fa fare questo a una persona, no. Ci saranno tante cose che poi sono successe e che denotano un clima familiare che era davvero tossico, quindi però non dobbiamo ribaltare la realtà, le vittime in questa storia sono la moglie e il figlio e non sicuramente l'uomo che ha sparato e ha ucciso queste persone.
0: Non ci possono essere dubbi su questo. Mario Colomarino, portavoce del Roma Pride, ci sono ragazze e ragazzi che di fronte a situazioni familiari così insostenibili riescono ad andarsene e trovano accoglienza in luoghi come la casa Arcobaleno di cui ora ci parla Maria Grazia Campese da Milano. Buongiorno di nuovo. Nel senso, le chiedo di raccontarci di voi per capire fino a che punto la vostra realtà si potrebbe o avrebbe potuto incrociarsi con quella di Mirko Andreani o con tante altre simili che noi ignoriamo, perché poi come al solito queste vicende rimangono per lo più sepolte sotto una coltre di paura, omertà, terrore di venire allo scoperto.
3: Sì, infatti sentiamo mai come oggi di far conoscere anche l'esperienza di Casa Arcobaleno, perché chiunque si senta in pericolo possa conoscere che c'è un'alternativa possibile, perché di fronte a una tragedia come questa sicuramente noi oggi siamo rimasti inermi, la magistratura farà ricostruzione dei fatti, però come diceva giustamente chi mi ha preceduto, è chiaro chi siano le vittime e i segnali non sono assolutamente poco rassicuranti rispetto al clima che si sta generando. Casa Arcobaleno è un luogo, è l'unico in Lombardia, ma ce ne sono altre in Italia, che accoglie proprio giovani persone discriminati dalla famiglia di origine per il loro orientamento sessuale, l'identità di genere o il percorso di affermazione di genere. Quindi già denota questo elemento di grande dolore, il fardello con cui arrivano, perché vengono rigettati, ripudiati dal luogo che dovrebbe essere quello dove uno viene sostenuto nel trovare la propria strada, la propria identità, la propria possibilità di affermarsi e realizzarsi. Per cui arrivano tantissimi giovani, negli anni dal 2019 ne abbiamo ospitato quasi 60, oggi sono 6, possono ospitare 12 persone e purtroppo le richieste, purtroppo mi viene da dire il fatto che le richieste continuano ad aumentare. Per fortuna, come dire, il fatto che possano essere accolte fa partire progetti di riscatto, di ripartenza e la possibilità di avere un posto sicuro dove ciascuno possa sentirsi colto, accolto e realizzare il proprio progetto di vita seguendo i propri desideri, in un percorso che mira al raggiungimento dell'autonomia, insomma altamente personalizzato, però la prima cosa è ricostruire i pezzi di chi arriva emotivamente demolito dall'essere appunto da subire esperienze di odio e discriminazione proprio dentro la famiglia.
0: Campese, le persone che arrivano da voi sono accolte e poi che fanno? Tagliano completamente i ponti con la famiglia d'origine, con il passato, oppure riescono a stabilire magari dopo un po' di tempo un contatto nuovo? Voi che fate su questo fronte?
3: Assolutamente, dipende dalle situazioni. Alcune situazioni partono dalla necessità di tagliare i ponti, perché potersi ricostruire, rimettere in sesto, passa alla necessità, come dire, di sciogliere tutta una serie di lacci e lacciuoli che come dire, sono un fardello non irrilevante. Qualora ci siano le condizioni, senza dubbio Casa Arcobaleno punta a sensibilizzare, ad accompagnare le famiglie, la società civile e tutti i soggetti in un percorso di, come dire, conoscenza, sensibilizzazione, approfondimento del dibattito che è assolutamente superficiale, parziale, a volte strumentale. Quindi in alcuni casi, mi viene da dire, non la maggioranza, è stato possibile riallacciare i rapporti con la famiglia e questo è un passo importante. Laddove non ci sono i presupposti, ai noi si riparte da un sistema di relazioni, come dire, che si ricostruisce anche a partire dall'esperienza di Casa Arcobaleno e poi insomma si va avanti, si passa da, il supporto è a 360 gradi.
0: Ecco, ovviamente quando si arriva da voi poi il futuro uno come se lo costruisce? Studio, lavoro, sostentamento economico, che succede?
3: Esatto. Succedono tante cose, nel senso che poi ciascuno è diverso, tanti ragazzi hanno ripreso gli studi, c'è qualcuno che oggi ha ripreso gli studi in medicina, qualcuno voleva entrare nel mondo dello spettacolo facendo esperienze da truccatore, insomma ognuno ha delle esperienze diverse, si riparte da lì, dai propri desideri, dalle aspirazioni. Ovviamente molto spesso è necessario un supporto psicologico e un accompagnamento per rendere più solide, come dire, e lavorare su quelle ferite che comunque ci si porta venendo da esperienze di violenze psicologiche, sì, fisiche, di rifiuto. Quindi poi da lì si parte verso l'autonomia come ogni progetto di vita. C'è da dire che i ragazzi che arrivano da noi si concentrano principalmente nella fascia 18-24, quale dei nostri figli a 18 anni è già emancipato e autonomo, per cui piano piano gli studi, la casa, un lavoretto, tutte quelle dimensioni che fanno parte della vita di ciascuno di noi, chi prima, chi dopo. Dopo poi riprende in mano la propria vita, va a vivere da solo col proprio compagno, la propria compagna, o si trova un lavoro, o si rimette a studiare. Insomma, li sosteniamo a 360 gradi in tutti quelli che possono essere i passaggi di crescita di un ragazzo, di una ragazza di quell'età. Insomma, io ho dei figli poco più piccoli, per cui l'idea è proprio di sostenerli a partire, insomma, da difficoltà che portano nel momento in cui arrivano in casa arcobaleno. A partire da lì poi tutte le esperienze vengono, come dire, facilitate, però ciascuno, devo dire, fa la sua parte e ricomincia il suo percorso, ecco.
0: Tutta la comunità è responsabile, scrive G, credo Giulio, e tutto il paese pensa che padre abbia ragione, abbia fatto bene, perlomeno le persone intervistate, come ci raccontava con la Marino poco fa. Ho sentito mamme, questo è Roberto da Torino, a proposito di una omofobia strisciante che continua a fare breccia, che hanno scelto un episodio, ma insomma, che hanno scelto di incitare i loro bambini di poco più di 3 anni, maschietti, a fidanzarsi, a baciare le bambine per prevenire l'essere gay. Sembra quasi surreale come racconto. E tuttavia, vabbè, abbiamo scelto di restituirvelo, chissà. Su questo, ripeto, mandateci ulteriori testimonianze, riflessioni, cerchiamo di costruirle insieme questa puntata, che deve essere, io credo, anche una presa di coscienza. Presa di coscienza innanzitutto su un fatto: i soggetti attivi di quest'odio, di questa violenza, sono, come scrive un altro messaggio, sempre e solo loro, gli uomini. Ritorna ed è sempre più chiara la questione maschile. Francesco Ferreri, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Antropologo e membro di un'associazione a cui più volte abbiamo fatto ricorso, devo dire soprattutto in puntate di Tutta la città ne parla dedicate alla violenza contro le donne, che si chiama Mica Macio. Ma in fondo, come giustamente indica quel messaggio che ho letto poco fa, il tema è anche e sempre quello, ovvero di una mascolinità, di un'identità maschile che si declina come aggressività nei confronti di ogni forma di d'alterità, sia l'alterità incarnata da una donna, sia l'alterità incarnata da un uomo, un figlio, un amico, un collega che ha un orientamento sessuale diverso. È davvero sempre più, non si capisce se, diciamo così, si sta rafforzando come una specie di fortino di resistenza contro il mondo questo nucleo orribile di mascolinità tossica, o se invece per fortuna ne parliamo perché aumenta il coraggio di denunciare. Tuttavia il tema esiste, ed esiste anche tra persone molto giovani. Voi in particolare, come Mica Macio, vi concentrate sulle relazioni, sui comportamenti sessuali e sentimentali di maschi molto giovani, no?
4: Sì, è proprio questo. In realtà entrambe le cose. Negli ultimi anni è sicuramente cresciuta, nata una maggiore consapevolezza anche dal genere maschile di una presa di consapevolezza, di responsabilità sociale per portare appunto a un cambiamento che porti ad una parità tra le identità tutte, ma allo stesso tempo, soprattutto negli ultimi 2 anni, è incrementata ulteriormente anche appunto una risposta a tutto questo, che è una risposta valoriale che si attacca a modelli tradizionali di un maschile che poi è ancora profondamente violento. Pensiamo che sui social tantissimi influencer estremamente giovani, nel momento in cui ti raccontano come prendersi cura di sé, ti dicono vai a correre, allenati, segui i tuoi obiettivi e impara a combattere. Questi sono alcuni dei grandi dogmi, dove quest'ultimo secondo me è estremamente eloquente in un contesto come il nostro, perché ci racconta di come appunto non solo la forza è ancora un valore fondamentale per l'uomo, ma una forza che annienta.
0: Si,
4: no?
0: Ricorda, cioè,
4: non è
0: una... l'urlo di Trump quando subì quell'attentato durante la campagna elettorale, fight, fight, fight, la parola fondamentale, esatto, per non essere dei loser, dei perdenti, perché credo che molto abbia a che fare anche con questa idea performante, no, della vita, per cui scartare dall'ideale maschile aggressivo e ostile significa anche uscire dalla competizione, no?
4: Esatto, è proprio quello, anzi vincerla la competizione, mi verrebbe da,
0: sì,
4: dire,
0: certo.
4: Ed è proprio questo il problema, ed è proprio questo il problema, perché il problema è che da un punto di vista proprio culturale il maschile diventa tale solo nel momento in cui appunto vince questo gioco, ed è per quello che poi una competizione che potrebbe essere benissimo una competizione sana come quella sportiva, in realtà poi diventa un'ossessione, perché se io poi divento uomo soltanto se rimango all'interno di quello schema lì, allora io non ho alternativa. Cioè la degenerazione in questo aspetto, da un punto di vista, proprio in base a come noi educhiamo i maschi, gli uomini, è estremamente possibile, così come non sarò mai un uomo vero, fatto e finito, se ho un figlio gay, per esempio, no? Quindi è estremamente legato a delle regole specifiche che ci fanno ancora tanta tanta paura, perché il maschile si genera ancora attraverso il fare, cioè deve fare per essere tale.
0: E non c'è dubbio che, senza entrare dentro la psicologia di quest'uomo responsabile di un duplice omicidio, che lui però, da quello che si capisce, viveva per l'appunto il fatto di avere un figlio gay come un fallimento personale che lo rendeva non libero, no? Quelle parole che ha pronunciato ai carabinieri che sono andati ad arrestarlo, a cui si è consegnato pacificamente come se la sua missione fosse conclusa, era proprio una mancanza di libertà. Dobbiamo insistere, dobbiamo rifletterci ancora e ancora. Voglio, ringraziando moltissimo il nostro ospite rappresentante di Mica Macio, è davvero una realtà molto interessante, Francesco Ferreri, che è anche un antropologo, vorrei andare a chiudere questa prima parte di Tutta la città ne parla tornando dal nostro primo ospite, il giornalista e scrittore Simone Alliva, con cui abbiamo aperto, lo ricordo ancora, autore di un libro che è uscito l'anno scorso per Fandango, che si intitola Caccia all'Omo, viaggio nel paese dell'omofobia. Secondo lei, le faccio una domanda impossibile, ma realtà estreme come quella emersa a Camaiore sono molto diffuse. L'idea che si è fatto lei viaggiando per l'Italia, appunto.
1: Sì. Purtroppo sì. C'è un ritorno a una serie di fenomeni che noi pensavamo, diciamo, dimenticati. Pensiamo ad esempio alle cosiddette terapie riparative. Ci sono tantissimi genitori che portano i propri figli dallo psicologo dopo che fanno coming out per curarli. È un fenomeno che era impensabile fino a un paio d'anni fa, invece è tornato, perché gli omosessuali vengono visti come se fossero delle persone, diciamo, per così dire, malate. E poi c'è una cosa che è emersa anche durante tutta questa conversazione: manca la censura sociale dei comportamenti violenti, non solo dei comportamenti, delle azioni fisiche violente, ma anche delle parole violente. Non c'è più censura, non c'è più censura sociale, ormai tutto quanto deve essere libero, si può dire tutto, è il politicamente corretto, diciamo, arrotto, quindi dobbiamo essere liberi di dire qualsiasi cosa, e tutto questo qua porta sulla comunità LGBTQ+, quello che dicevo prima, una disumanizzazione che non può non portarci a questo, che questo è naturalmente l'atto finale, no? Questo è l'atto finale di tutto un percorso, la morte, l'uccisione, diciamo, l'annientamento della persona. Però ci sono tutta una serie di questioni che arrivano molto prima e che colpiscono soprattutto le persone più giovani, perché noi abbiamo detto, lei ha detto all'inizio, ha ricordato la legge sulle unioni civili che è stata approvata nel 2016, sono 10 anni della legge Cirinnà, benissimo, però riguarda le persone adulte. Chi pensa alle persone più giovani? Chi pensa ai ragazzi? Il bullismo omotransfobico nelle scuole è aumentato tantissimo e non si fa nessuna operazione di educazione, ad esempio, all'interno delle scuole, anzi, se si può, diciamo, c'è una legge che in questo momento vieta addirittura l'educazione sessuaffettiva nelle scuole. tutto questo si tiene e ci restituisce un paese che da questo punto di vista, sul rispetto delle identità, diciamo, fa molta paura. E quindi, diciamo, questo preoccupa parecchio. Chiudo soltanto con una nota, sì, diciamo, un po' più ottimista. Ecco, forse l'unico modo, diciamo, per uscire da qui sarebbe un pochino, diciamo, tornare al riconoscimento, diciamo, del valore dell'altro, no? E partire proprio con tutta una serie di dal nostro esempio, sicuramente in famiglia, al lavoro, tra gli amici, non rinunciando a intervenire di fronte alle ingiustizie, perché è quello che manca, alle discriminazioni, e poi ripartendo dall'informazione, che è la cosa più importante, un'informazione che sia più possibile, diciamo, vicina alla dignità degli altri. Quindi forse questo ci potrebbe un pochino portare fuori da qui.
0: Eh sì, non c'è dubbio, lei ha usato una parola chiave, disumanizzazione, questo l'ha usata anche Francesco Ferreri, questo è il grande tema del contemporaneo, ogni forma di alterità viene respinta come meno umana, quindi non degna di rispetto, di riconoscimento di diritti fondamentali. Simone Alliva, grazie, lo ricordo ancora, il suo libro è davvero prezioso per capire un po' meglio anche quello che è accaduto ieri, Caccia all'Omo, viaggio nel paese dell'omofobia, grazie a Francesco Ferreri, Mica Macio, a Mario Colamarino di Roma Pride e a Maria Grazia Campese. La storia di Casa Arcobaleno dovrebbe moltiplicarsi nel paese, non soltanto a Milano, e dare accoglienza a ragazze e ragazzi come Mirko, che hanno scelto però di andarsene prima, insomma, dalla propria famiglia, dai genitori, dai padri omofobi per lo più. Tutta la città ne parla, continua in musica con la voce di Levante, la sua Santa Rosalia, che è un brano dedicato a un'amica che sta cercando la propria dimensione, di diventare padrona della propria sessualità, di poterla esprimere liberamente. È un inno all'amore libero, cantata da una delle madrine dell'ultimo Pride. Levante, Santa Rosalia.

0: Buongiorno, vorrei una vostra riflessione su due cose. La prima, questo duplice omicidio mi sembra il segno che l'uomo, il capo famiglia, ancora oggi ritiene di dovere o potere avere il controllo sulla famiglia, incluso l'orientamento sessuale. E la seconda cosa, io sento bambini della scuola primaria, compagni di mio figlio, che usano la parola gay come un insulto e una presa in giro. E mi chiedo da dove arriva questo uso, se dalla famiglia, dai social, da dove diavolo arriva nel XXI secolo. Grazie, Alessandra, provincia di Milano.
1: Questa è la piazza di tutta la città ne parla. Un saluto da Piero Sorrentino al microfono. Disumanizzazione è una parola che è tornata molto stamattina in trasmissione. Ecco, per continuare ad ascoltare invece storie, biografie, esperienze che sono sempre il miglior vaccino appunto contro le intolleranze, su RaiPlay Sound trovate Virgole fatte male, firmato da Gabriele Iannoli. Fa parte di un ciclo di audiodocumentari realizzati dal corso di reportage audiovisivo della sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia. Sono appunto tre puntate che erano andate in onda nel corso di Tre Soldi e vi consigliamo molto di andare su RaiPlay Sound e riascoltarle.
2: Buongiorno, sono Glauco da Torino. Sul dramma dell'omotransfobia volevo sollevare la questione che c'è tutta una parte di opinione di sinistra che continua ad opporre diritti sociali e diritti civili, sostenendo che ci si debba occupare solamente dei diritti sociali perché quelli civili sono secondari. La realtà del nostro paese e in realtà di tutto il mondo dimostra che lavoratori e lavoratrici della comunità LGBTQ+ sono costantemente discriminate, uccisi o esclusi dalle possibilità di lavoro, di avere una casa e di avere una famiglia, semplicemente per il loro modo di essere o per la loro identità di genere. Se questi non sono diritti sociali, qualcuno mi spieghi cos'è?
1: Uno sguardo ai social network sulla pagina La Città Radio 3. Alessandro dice: se dalla politica, quindi dai giornali, dai TV, dalla TV, insomma dai media, arriva sempre solo un messaggio unico: razzismo, omofobia, remigrazione, non si fa altro che alimentare l'intolleranza che certa gente si porta dentro. I politici e la politica hanno enormi responsabilità. E ancora invece Nino dice: il rapporto naturale causa-effetto è il modello profondamente trasfigurato delle politiche reazionarie che fanno sempre leva sulla paura. Ogni identitarismo culturale chiuso nel vertice sovranista è causa di separazioni di ordine fanatico.
3: Nostra figlia ci ha comunicato di essere lesbica, ma l'avevamo già capito, siamo i genitori, quindi come non si può capire un figlio, per me rimane un mistero. Non le ho dato tanta importanza, perché importanza non ne ha. La cosa che ci interessa è che lei sia una brava persona, e lo è, quindi va bene così. Può rimanermi il rammarico di che non arrivino nipotini, ma pazienza, poi chi lo sa, stiamo a vedere.
1: Parola violenta era un'altra delle espressioni che sono state sollevate stamattina nella discussione, e allora in rete vi rimando a un articolo, si intitola Hate Speech su Twitter. Misurare l'omofobia è possibile? Lo firma Elena Sofia Safina dell'Università di Bologna, che illustra un progetto di linguistica computazionale, appunto analizzato un corpus molto ampio di tweet per proprio misurare la omotransfobia online in Italia. I dati mostrano che l'odio manifesto e violento è ridotto, ma prevale moltissimo una ostilità basata su stereotipi e pregiudizi sociali.
4: E c'è ancora chi pensa che i Pride siano inutili. Tutti ai Pride di tutte le città. Vi prego, scendete in piazza con noi, Luca di Trento.
1: Allora, intanto la vostra e la nostra discussione continua. Scrivete ancora sui social, scrivete messaggi al 335-5634-296 per continuare appunto nella seconda parte tra poco di Tutta la città ne parla. Restate su Rai Radio 3, adesso c'è il giornale radio e poi appunto l'ultima parte della nostra trasmissione di stamattina.

0: Ore 10:45.
1: Rai GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Subito in Venezuela, sconvolto da due fortissime scosse di terremoto, in una nota di Palazzo Chigi si legge: nel seguire con profonda apprensione le conseguenze del violento terremoto, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime a nome del governo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. Si aggiunge inoltre che la Presidenza del Consiglio è in contatto con il Ministero degli Esteri e la Protezione Civile per attivare ogni canale di aiuto umanitario e di assistenza ai nostri connazionali. Il paese intanto è in ginocchio. In studio per gli aggiornamenti c'è Davide Maggiore. Davide, a te.
3: Sì, si cercano i sopravvissuti dopo le due scosse di magnitudo superiore a 7. A Caracas feriti vengono estratti dalle rovine e trasportati su barelle, almeno 32 i morti. Oltre 700 i feriti, secondo la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez. Dati, va detto, assolutamente provvisori, visto che mancano le informazioni relative a La Guaira, sulla costa, la località più colpita, ma da qui arriva anche la notizia di un bambino e delle sue due sorelle estratti vivi dalle macerie. Danni enormi dunque, a giudicare dalle immagini circolate sui social, che mostrano in diversi casi edifici letteralmente sbriciolati dal sisma, danneggiate anche la sede della Croce Rossa locale e alcune rappresentanze diplomatiche, tra cui quella francese e quella italiana, che tuttavia resta aperta e anzi ha accolto alcuni nostri connazionali sfollati. Attiva per le necessarie verifiche sul coinvolgimento di italiani o italo-venezuelani anche l'unità di crisi della Farnesina. Vari paesi oltre al nostro hanno offerto aiuti, a partire da Cina e Stati Uniti. Rodríguez, che ha ringraziato l'Italia, ha parlato tra l'altro al telefono con il segretario di Stato americano Rubio. Washington invierà squadre di ricerca.
2: Grazie Davide Maggiore.
4: Alle 11 a Montecitorio la cerimonia per l'80° anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente, con l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella. Presenti i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana e Giorgia Meloni. L'appuntamento culminerà con un concerto dell'orchestra e del coro del Teatro dell'Opera di Roma. In programma un repertorio tutto verdiano. Sul podio il maestro Michele Mariotti.
2: Borse europee in rialzo a quasi due ore dall'avvio delle contrattazioni. Milano sale dello 0,35%, Francoforte più 0,6%, Parigi più 0,2%. Positivi anche i futures a Wall Street, con il Nasdaq a più 2%, con il traino dei titoli del tech. Sul fronte delle materie prime, grazie alla graduale ripresa del traffico nello stretto di Hormuz, il petrolio scende sotto i valori pre-guerra, con il Brent a $72,44 al barile il 27 febbraio, il giorno prima dell'inizio del conflitto. Il greggio europeo aveva chiuso a $72,48.
4: Pedopornografia. Matera, arrestato e portato in carcere un trentenne, perquisiti in oltre 7 ragazzi, alcuni minorenni. Le indagini hanno permesso di documentare scambi di video e foto, cessione di sostanze stupefacenti e reati sessuali in cambio di denaro nei confronti di minori di 14 anni.
2: Cresce nelle famiglie italiane il debito silenzioso, il cosiddetto compra subito e paga dopo. Secondo un focus Censis Confcooperative, in 3 anni il volume di credito erogato tramite app è cresciuto del 127%.
5: 3 rate senza interessi. Il credito istantaneo incorporato negli acquisti in pochi anni da modalità di nicchia è diventato un metodo di pagamento ordinario per milioni di italiani. Ma è così conveniente il buy now pay later? Secondo l'ultimo focus Censis Confcommercio si tratta di un debito silenzioso che si accumula rata dopo rata. Tra il 2022 e il 2025 il volume di credito erogato tramite questo sistema con le app è cresciuto del 127%. Solo nell'ultimo anno del 23%. Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative.
6: Compra oggi, paga dopo, è cresciuto in 3 anni. È un richiedente su 5, non ha mai avuto un rapporto con una banca. È il debito invisibile, si accumula rata dopo rata su beni a rapido deprezzamento e diventa visibile solo quando non è più sostenibile.
5: Nello stesso periodo, sempre secondo il focus, aumenta il numero delle imprese che Banca Italia considera vulnerabili. La quota di debito nel 2026 si attesta al 35%. Paola Bonanni, GR3.
2: GR3 che torna alle 13:45, la linea a tutta la città ne parla. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Tutta la città ne parla.
0: la cosa si è evoluta dal lavoro, ho perso il lavoro per via della polizia, perché bastava essere un po' così, ci schedavano come omosessuali, roba così, si trovavano fuori la sera, non so, alle cascine dove c'era un locale, una cosa, insomma, c'era una schedatura, era sempre il periodo post-fascista. E quindi per ogni cosa venivano al lavoro, a forza di venire al lavoro, la polizia, o per una cosa, o per un'altra, un coso, come si dice, un assassino di un sarto gay, sempre da. E ci venivano a chiamare anche noi, e quindi venivano in laboratorio, e quindi prima oggi e domani, e dice: Romina, c'è sempre la vestura, Romano, c'è sempre la vestura. Dico: qui non si può andare avanti. E quindi fu licenziata.
7: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono, una puntata dedicata alla notizia terribile arrivata da Camaiore, dalla Versilia, quell'uomo che ha ucciso moglie e figlio perché incapace di accettare l'omosessualità di suo figlio Michelangelo Mirko, che soltanto 3 anni e mezzo fa aveva fatto coming out in famiglia e poi aveva vissuto anni di odio da parte del padre, di rifiuto, aveva denunciato la situazione, forse avrebbe dovuto mettere sul chi va là a molte persone, perlomeno chi aveva letto i suoi post sui social. Ragazzi, è brutto pensare che un padre ti preferisce morto che gay. Allora, riprendiamo. Abbiamo ascoltato un estratto del bellissimo documentario del ciclo dei Tre Soldi, il programma di Radio Commentari di Radio 3, Fuori dal Paniere, la storia di Romina Cecconi, che racconta la storia di Romina, classe 1946, che ha dovuto affrontare i pregiudizi, le offese, la cultura di un'Italia che nel dopoguerra, ma forse non lo è ancora, pronta, e non lo era sicuramente all'epoca, a riconoscere i diritti delle persone trans. Romina, senza saperlo, diventa un'eroina e ha letteralmente aperto la strada a movimenti di protesta che hanno portato poi al riconoscimento del diritto anche alla riassegnazione anagrafica del genere. Un documentario in 4 puntate, questo ciclo di Tre Soldi, che potete ritrovare su Rai Play Sound. Il nostro ultimo ospite questa mattina è una voce nota e cara alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3, Lorenzo Gasparini. Buongiorno e benvenuto.
8: Buongiorno, grazie.
7: Filosofo, femminista, divulgatore, formatore. Ricordo il titolo del suo ultimo libro, uscito per Inaudi l'anno scorso, Genitori si cresce, progettare un mondo di persone unite e libere. Genitori si cresce è un'espressione che fa quasi, che stride tanto, guardando ai titoli dei giornali di oggi, alle fotografie di quest'uomo di 63 anni che ha imbracciato un fucile e ha detto: mi sono liberato di loro, uccidendo la moglie e il figlio. Ripartirei da lei, soprattutto con lei, oltre che da questa, da cosa vuol dire genitori si cresce, da come si fa ad affrontare la presenza ingombrante nella vita delle famiglie di ciascuno di noi di una presenza così forte come l'identità maschile aggressiva, competitiva, che credevamo di esserci lasciate alle spalle come un vecchio arnese del Novecento e che invece si ripresenta oggi più forte che mai, più attraente che mai.
8: Si fa prendendo anche delle decisioni che possono fare molto male, ma che sono innanzitutto necessarie a volte letteralmente alla sopravvivenza di chi sta in relazione con una persona di questo tipo, e la cronaca ce l'ha detto molto chiaramente. E poi anche perché siamo in una relazione, quindi probabilmente, e io ci credo, questa moglie e questo ragazzo amavano il loro padre pure, e quindi ti attivi per fare qualcosa per questa persona. Però innanzitutto devi pensare a te stesso e a te stessa. A volte addirittura andandotene può essere necessario anche questo. Non per esasperare la situazione, ma innanzitutto per metterti in una zona di sicurezza, dalla quale puoi pensare a come conservare quella relazione, cercando di trasformare quella relazione in qualcosa di molto migliore di quello che è. E questo vuol dire agire, certo, sulla identità di questa persona che è preso nelle maglie di una cultura patriarcale devastante, non riesce ad accettare l'identità altrui.
7: Mi scusi, faccio una domanda a proposito di quel verbo che lei ha detto. Probabilmente quella donna e quel ragazzo amavano il marito e il padre, ma certo, si può davvero è giusto amare una persona che più volte ha detto ti preferirei morto? Cioè non c'è forse da intervenire anche un'educazione sentimentale che divenga un'educazione al rifiuto, all'amore che non è reciproco, perché cioè un'educazione a rifiutare l'amore che non è reciproco, perché sennò ci si trova in condizioni di non solo di sottomissione, ma anche in realtà senza alcun riconoscimento. Che amore è senza riconoscimento?
9: Certo, la trasformazione deve essere reciproca, cioè per vedere se poi questo amore è possibile. Ti metti in una zona di sicurezza, poi cerchi di capire se possiamo conservare questa relazione in qualche modo. Per quella che è la mia esperienza e il mio lavoro con i centri antiviolenza, nessuno vuole davvero inizialmente interrompere la relazione, vuole trasformarla, vuole farla diventare qualcosa di non violento, qualcosa che accetti le diversità, qualcosa. L'intenzione è questa e mi sembra molto positiva, altrimenti, come avete detto anche stamattina in altri interventi, c'è sempre il rischio di disumanizzare l'altra persona. Quando poi però si arriva ad una, come dire, impossibilità di continuare la relazione, bisogna prendere anche una decisione più difficile. Dall'altra parte si spera che quella persona capisca, stiamo parlando di un adulto, che la persona capisca che è necessaria anche una sua trasformazione. Questo è il motivo per cui bisognerebbe intervenire prima possibile con un'educazione alle relazioni, alla sesso-affettività, proprio perché affrontare questi problemi quando si è già cresciuti, cioè quando la tua identità è solida o comunque si è consolidata, è molto più difficile.
7: Le leggo un messaggio molto forte, bello, che ci è appena arrivato da un'ascoltatrice, Elena, proprio da Camaiore, proprio da lì. Stamani, dice Elena, ci svegliamo in una bolla straniante e fa male tanto sentirsi addosso quella colpa che spesso con tanta leggerezza e facilità abbiamo addossato agli altri. Come abbiamo fatto a non vedere? Siamo un microcosmo qui a Camaiore, come spesso accade ci sentiamo immuni da tutto. La disumanità era tra noi e nessuno l'ha vista. Spero che ci caleremo in questa microstoria, ma non come appunto riferimento, credo direi esplicito, è a Carlo Ginzburg, a cui abbiamo peraltro dedicato una lunga puntata l'altro giorno, non col, però col microscopio della morbosità, ma con uno sguardo ampio e con l'esattezza e se vogliamo la mitezza di un linguaggio che rispetto a certi temi è ormai deragliato e ha attecchito selvaggio lungo i binari di treni che la politica e una certa disintelligenza ormai guidano verso stazioni a loro comode. Ringrazio Elena per questo messaggio che è quasi un editoriale, sì, ma è anche una testimonianza, perché viene da una persona che si sente in qualche modo chiamata in causa, anche se non ha nessuna responsabilità, perché vive in quella piccola comunità che non ha visto, non ha capito. Ora, non c'ha nessuna colpa questa signora, però indica uno spunto di riflessione ulteriore, l'ultimo che le sottopongo, Gasparini, cioè non riguarda solo le persone direttamente coinvolte in questi casi di cronaca, che il tema riguarda tutti.
9: Non riguarda mai solo le persone coinvolte, questa è un'altra cosa importantissima che non ci dobbiamo stancare di dire, è sempre un problema sociale di cui questo evento drammatico è il culmine, l'apice, la parte più spettacolare, perché per una relazione familiare finita in modo drammatico in questo modo ce ne saranno altre mille che non arrivano a questo estremo, ma che comunque fanno soffrire tantissimo le persone, e per ognuna di queste ce ne saranno altre mille che invece vivono tutti i giorni con una sofferenza latente mai troppo forte, che però condiziona la vita. Questo è il problema sociale e dobbiamo alzare le nostre sensibilità, educarsi a trattare meglio le nostre relazioni, proprio affinché siamo in grado di intercettare molto prima questi nostri problemi di una comunità, prima che diventino il dramma di qualcuno che poi, come ha detto molto giustamente questa ascoltatrice, ti fa sentire male, ti fa stare male lo stesso, anche se non tocca a te, anche se non è la tua famiglia, anche se ti piacerebbe scansare tutto con la solita retorica della persona, del matto, della persona che ha dato in escandescenza, della persona che è impazzita. Non è mai andata così. Affrontarli socialmente significherebbe questo: darci una sensibilità comune più alta per parlarne più spesso, per affrontarli più spesso, per fare sì che questo ragazzo, che questa moglie abbiano vicino chi può intervenire, chi può accogliere, chi può sensibilizzare, chi può andare da questa persona a dirgli: guarda, forse questa strada non è quella che va bene.
7: Loro non potranno più avere nessuno vicino, ma ce ne sono tante di persone come loro che hanno bisogno della nostra attenzione, innanzitutto anche per chi fa il nostro lavoro nel nostro piccolo. Lorenzo Gasparini, grazie per queste riflessioni che chiudono una puntata che ha suscitato davvero molti messaggi interessanti, grazie per averceli mandati. C'era Fabio Zampa stamattina alla parte tecnica, Sonia Curfer al suo fianco in regia, Pietro Del Soldà e Piero Sorrentino ai microfoni, Cristiana Castellotti, Antonio Santagnani Daniello, Cristina Falocevi e Sara Zambotti con noi da qualche giorno, non l'ho ancora detto, ma insomma poi lo diremo di nuovo. Lascia la linea Radio Tremondo, intanto buona giornata e buon ascolto.
10: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio Tremondo. Oggi è mercoledì 25 giugno, giovedì 25 giugno, vi portiamo in Africa subsahariana, per la precisione in Repubblica Democratica del Congo, dove l'Ebola si sta diffondendo a velocità record con 1048 casi confermati e 267 morti nel primo mese. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità si tratta del numero più alto mai registrato nella fase iniziale di un'epidemia di Ebola in Africa, e la vita quotidiana delle famiglie gravemente colpite anche a causa dei continui movimenti transfrontalieri che sono monitorati attualmente dall'IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. La risposta internazionale cosa ha fatto? Rafforzato i controlli, ci sono oltre 1 milione di viaggiatori che sono sottoposti a screening. Iniziale di un'epidemia di Ebola in Africa e la vita quotidiana delle famiglie gravemente colpite anche a causa dei continui movimenti transfrontalieri che sono monitorati attualmente dall'IOM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. La risposta internazionale cosa ha fatto? Rafforzato i controlli, ci sono oltre 1 milione di viaggiatori che sono sottoposti a screening, però in sostanza non ci sono grandi soldi. La capacità sanitaria

0: disinformazione che tra l'altro ostacolano le sepolture sicure e la risposta sanitaria. E in apertura andiamo veramente dall'altra parte del mondo rispetto al Congo, vi portiamo in New York, dove le vittorie dei candidati sostenuti da Zohran Mamdani, il sindaco di New York, infliggono un duro colpo al fronte cosiddetto filo-israeliano negli Stati Uniti. Gli attivisti per i diritti dei palestinesi salutano quello che definiscono il terremoto politico della Grande Mela, dove i progressisti hanno sconfitto diversi candidati filo-israeliani nella corsa alle candidature del blocco democratico al Congresso. I tre candidati sono Avila Chevalier, Brad Lander e Claire Valdez, tutti particolarmente impegnati anche nelle campagne per i diritti dei lavoratori e degli immigrati inaugurate dal sindaco di New York, Mamdani. E per le vostre domande, richieste e commenti potete inviarci un WhatsApp al 335 5634 296, oppure potete scriverci sui social Facebook ed ex Twitter al profilo Radio Tremondo.
1: What a good evening it is.
2: We're at a victory party tonight for Brad Lander in New York's 10th district, but this is more than just about one candidate endorsed by Mayor Mamdani, because Mamdani had a clean sweep tonight. All three candidates that he backed in New York 10, in New York 7 and New York 13 were endorsed by Mamdani.
0: Questo è un servizio che è stato mandato in onda ieri dall'emittente statunitense NBC. Abbiamo ascoltato Mamdani festeggiare, dire ma che bella serata è questa, e la reporter racconta così, dice: stasera siamo alla festa per la vittoria di Brad Lander del 10° distretto di New York, ma non si tratta solo di un candidato sostenuto dal sindaco Mamdani, perché stasera Mamdani ha fatto piazza pulita. Tutti e tre i candidati che ha sostenuto nel 10°, nel 7° e nel 13° distretto di New York sono stati appoggiati dal sindaco e tutti e tre hanno effettivamente vinto ieri sera. E tutti i candidati da lui sostenuti, appoggiati anche al Partito Socialista Democratico, potrebbero ora entrare nel congresso a novembre. Poi c'è un commento di uno dei tre vincitori, insomma dei tre eletti, Brad Lander, che dice: è stato emozionante vedere il sindaco qui, dimostrarci cosa significa lottare per una New York accessibile a tutti, per un luogo in cui tutti siano benvenuti e per una città in cui non si scenda a compromessi sulla dignità umana di nessuno. Quindi diciamo, questi tre candidati sono la dimostrazione su New York della vittoria di Mamdani. Ne parliamo con Mattia Diletti, docente dell'Università La Sapienza di Roma e autore, tra gli altri, di Divisi, politica, società e conflitti nell'America del XXI secolo per Treccani Libri. Buongiorno Diletti.
3: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi. Ecco, professor Diletti, intanto chi sono i tre candidati, se riusciamo a fare un profilo di queste tre persone, politici sostenuti dal sindaco di New York, Mamdani?
3: Allora, innanzitutto di queste tre figure, ci sono le due figure delle due donne che diventeranno quasi sicuramente rappresentanti del loro collegio nel congresso, perché quelli sono tutti collegi a forte, dove c'è un primato del Partito Democratico, quindi la vera battaglia è vincere le primarie. Le due donne sono due attiviste giovani. In particolare una delle due, quella che ha vinto con Espaillat, che era un candidato di origini dominicane, nato nella Repubblica Dominicana, dell'establishment, diciamo dei latinos democratici, è un attivista che si è formata all'Università della Columbia nelle mobilitazioni pro-Palestina seguite all'invasione israeliana della Palestina, mentre Lander invece è una figura diversa. Lander era uno dei candidati alle primarie del Partito Democratico per sindaco di New York quando si è candidato Zohran Mamdani, che a un certo punto ha stretto un'alleanza con Mamdani. È un notissimo attivista per i diritti civili, arrestato più di una volta, ed è interessante perché dei tre, tutti e tre in qualche modo hanno sconfitto l'establishment democratico, anche un establishment per certi versi, soprattutto non tanto nel caso di Lander ma negli altri due casi, un establishment piuttosto progressista. Ma il caso di Lander è interessante perché Lander ha sconfitto Goldman, che era un deputato in carica moderato del del Fronte Democratico, molto vicino alla cosiddetta

0: lobby di AIPAC, insomma, la lobby che sostiene in congresso Israele, anche l'under di religione ebraica, e in qualche modo ha segnato un punto importante rispetto alla forza di AIPAC nella città di New York, che pochi lo ricordano, nel 2022, sempre attraverso le primarie, era riuscita a disarcionare Jamal Bowen, che era un eletto vicino ad Alexandria Ocasio-Cortez, che è stato proprio disarcionato sostenendo un candidato di AIPAC, perché Bowman in congresso era risultato, diciamo, troppo filo palestinese. Quindi c'è una battaglia in corso in questo momento con figure giovani. Conta, non è il caso di Lender, ma delle altre due sì, conta in questo momento, conta anche l'elemento anagrafico, perché c'è una domanda di cambiamento che attraversa, una domanda di cambiamento sulle politiche, quindi politiche per un welfare state più forte, politiche per la casa, politiche per il lavoro, politiche per il salario, politiche contro il big tech, eccetera, eccetera, politiche sull'immigrazione, ma c'è anche in generale una domanda di cambiamento perché arrivino figure nuove. Spagliatta è del 54, un signore che ha più di 70 anni, che nonostante spesso abbia avuto posizioni progressiste al congresso, rappresenta una vecchia America. E ultimo punto importante, è veramente una vittoria di Mamdani questa, cioè anche una vera e propria prova di forza, in cui non ha guardato in faccia nessuno, non ha voluto nemmeno trovare compromessi con dei pezzi di Partito Democratico che lo avevano appoggiato e che chiedevano che non ci fossero questi candidati sostenuti da lui.
1: Dunque è andato dritto per la sua strada, è anche molto ascoltato la generazione Z. Dalla redazione Costanza Spocci ci suggerisce alcuni contenuti che oggi potete trovare sui media internazionali. Al Jazeera infatti titola: le vittorie dei candidati sostenuti Mamdani infliggono un duro colpo al campo filo israeliano, e stamattina il nostro Davide Lerner ci ha letto in rassegna stampa un pezzo del New York Times che titola così: l'AIPAC vuole che i democratici sostengano Israele, invece questi ultimi gli stanno voltando le spalle. Questo appunto è il tema che il professor Diletti ci raccontava adesso. Ecco, proprio sempre su questo approfondimento, c'è stata una dichiarazione di Beth Miller, che è la direttrice politica del gruppo di attivisti Jewish Voices for Peace Action, che ieri ha detto: c'è stato un terremoto politico a New York, l'establishment democratico è stato avvertito. Ha detto: abbiamo dimostrato che il sostegno incondizionato alla libertà palestinese non è solo una posizione morale, ma è anche la strada per la vittoria per i candidati progressisti. Ecco, le chiedo, professor Diletti, dietro queste vittorie quanto ha influito, a parte naturalmente la riflessione sui diritti, il diritto abitativo, insomma i diritti alla sanità, eccetera, che sono anche le questioni interne, quanto ha influito il sentimento di giustizia e di sostegno alla causa palestinese dentro, tra l'altro, il Partito Democratico?
0: Allora, in questo caso ha influito molto, in particolare proprio per la figura di Daria Lisa Avila Chevalier, che è la candidata che ha vinto contro Espaillat, perché lei si è formata come attivista del movimento pro-Palestina, si è formata proprio in quei conflitti che hanno attraversato l'università nei mesi, ormai negli anni passati. La cosa interessante è che non è semplicemente un voto che ha caratteristiche, come dire, morali. In questo momento noi osserviamo che tutto l'elettorato americano, compreso quello repubblicano, ma in particolare quello democratico, ha cambiato atteggiamento verso Israele e condanna le violenze, la pulizia etnica, insomma condanna quello che Israele ha fatto in questi anni in Palestina, ne condanna anche la relazione speciale, insomma, non vede di buon occhio la relazione speciale con Trump in relazione alla guerra in Iran. Ma la cosa interessante, al di là, diciamo, degli elementi del cambiamento nell'opinione pubblica americana, è che figure come Avila Chevalier si sono formate in questi movimenti. Cioè non è semplicemente un voto, un'espressione di un voto d'opinione, ma è la costruzione di nuovi, quelli che noi in Italia chiameremmo nuovi gruppi dirigenti, che emergono da conflitti reali, da posizioni reali, che collegano questi conflitti ad altre questioni. E considerate anche la struttura delle primarie americane. Queste sono state primarie per i canoni americani particolarmente partecipate. Nel caso di Avila Chevalier, quasi 70.000 persone hanno partecipato alle primarie, che è un numero piuttosto alto, e si tratta molto spesso di persone che vengono mobilitate perché hanno una relazione con questi candidati, sono reti, sono network, e queste reti di persone mobilitate si sono formate anche dentro questi movimenti, quindi sono in qualche modo anche lì per restare, non è semplicemente una fiammata di reazione a quello che succede in Medio Oriente, ma è anche obiettivamente, come spesso capita, una nuova elite politica che emerge perché si è formata dentro delle battaglie reali.
1: E quindi anche un preciso indirizzo politico da imprimere sul Partito Democratico. Grazie ancora a Mattia Diletti, docente dell'Università La Sapienza di Roma, autore di Divisi, politica, società e conflitti dell'America del XXI secolo, pubblicato da Treccani Libri. E cambiamo pagina, e oggi abbiamo ospite il nostro Andrea Bornino con le sue interferenze.
2: Interferenze.
1: Buongiorno Andrea, bentornato e bentrovato.
3: Buongiorno Laura Silvia, buongiorno a chi è in ascolto.
1: Eccoci, allora oggi dicevamo, lo anticipavamo, che parleremo della diffusione dell'Ebola in Congo, nei paesi confinanti, dove la radio sicuramente ha giocato, gioca un ruolo importante delle informazioni per la popolazione. Ecco, cosa hai trovato per noi?
3: Ma guarda, in verità a me sembra un déjà vu. Io avevo raccontato esattamente 10 anni fa, tra il 2000, anzi di più, 11 anni fa, tra il 2014 e il 2015, ci fu quella grande epidemia, la prima di Ebola in Africa occidentale, tra la Sierra Leone, la Liberia e la Guinea, e lì la radio aveva già iniziato, aveva un ruolo primario di informazione e di battaglia contro la disinformazione. Adesso siamo da capo, in verità, ci siamo solo spostati più a sud verso il centro dell'Africa, siamo in Congo, ma vediamo che la radio è ancora lì che combatte. Iniziamo ad ascoltare e capiamo come viene usata la radio.
4: Ebola. Ebola is deadly. South Sudan is at high risk. What is Ebola?
5: According to World Health Organization, Ebola disease is a severe, often fatal illness affecting humans and other primates. Its official name.
3: Iniziamo ascoltando, questo è uno degli appelli fatto da Radio Miraya, siamo nel Sud Sudan, quindi non siamo in uno dei paesi confinanti con l'area di questa nuova grande epidemia di Ebola, e come sentiamo appunto si spiega che cos'è Ebola, perché la prima battaglia, l'hai detto anche tu Laura Silvia, è contro la disinformazione, cioè il fatto che ancora di più sono passati 10 anni, anzi 11, dalla prima grande epidemia, ma sembra che in questo caso il problema sia riuscire a convincere le persone della realtà di questo terribile contagio, e la radio, in un ambiente appunto dove c'è un accesso limitato a internet, una bassa alfabetizzazione, ma soprattutto un territorio enorme da coprire, è l'unico modo, è uno degli strumenti più importanti. Continuiamo ad ascoltare un altro contributo.
6: It's a region already battered by decades of violence and displacement. Here in the epicenter of the outbreak, rumors can spread faster than the virus. But a powerful tool has emerged in the fight against both. A radio station and a host whose first name means truth. Journalist Verité Johnson started new daily shows designed to help listeners understand the outbreak.
3: E questo che ascoltiamo è un racconto di France 24, il canale satellitare, che racconta di Radio Maya, questa stazione del Congo, che di fatto in prima persona si mobilita contro la disinformazione, perché sembra che sia questa volta il problema principale. Il virus si conosce, ma la maggior parte delle notizie che si hanno sul virus sono sbagliate, oppure anzi spesso sono l'opposto di quello che bisognerebbe dire, e quindi il problema rimane enorme. Cosa era stato fatto 11 anni fa? Era stata fatta tanta informazione, ma la vera svolta fu la scuola via radio, perché la durata dell'epidemia aveva costretto a chiudere le scuole naturalmente, e l'UNESCO e una serie di radio comunitari avevano messo in piedi queste lezioni via radio. Io ho realizzato per Radio Tremondo anche una puntata documentario che raccontava appunto come combattere Ebola via radio. Ultimo contributo arriva proprio dal Congo, questa è Radio Okapi.
7: Radio Okapi, Okapi.
8: Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions
2: suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution.
3: E questa che abbiamo sentito, il jingle di Radio Okapi, il lavoro di Okapi è un lavoro sulla consapevolezza, tentando di dare la fiducia a chi ascolta sul fatto che i centri di trattamento, che il personale sanitario sta lavorando per la popolazione, mentre sembra che i racconti che arrivano, che ho letto anch'io sui giornali, sembra che raccontino esattamente il contrario. Quindi appunto un vero déjà vu, sono passati 11-12 anni dalla prima epidemia, la radio è di nuovo al centro di questa battaglia per sconfiggere il virus, e da Interferenze rimarremo in ascolto per capire se saranno se ci saranno delle nuove strategie appunto per usare la radio in questa battaglia. Grazie.
1: Grazie Andrea, e noi speriamo, diciamo, di non tornare su questo argomento, perché significherebbe che l'Ebola non è stato sconfitto, ma intanto ci hai raccontato appunto quanto la radio giochi un ruolo importantissimo per informare la popolazione e arrivare immediatamente al pubblico più vasto, che poi è anche il mezzo più amato soprattutto in Africa subsahariana. E ringrazio quindi Andrea Bornini e le sue Interferenze, e ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa al mattino, che questa settimana è condotta da Davide Lerner, e poi contattarci via sms al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste e commenti, e restiamo appunto in Congo.
8: Sul campo affrontiamo molte sfide. Le persone che partecipano ai funerali spesso non comprendono il nostro lavoro, specialmente i giovani. A volte diventano aggressivi e arrivano persino a lanciarci pietre. C'è stata una volta in cui i familiari ci hanno chiamati per chiedere aiuto. Tuttavia, quando siamo arrivati, hanno iniziato a gridarci contro e a darci istruzioni del tipo: assicuratevi che il corpo non cada, dovete fare questo e non dovete fare quello. Ma loro volevano comunque scontrarsi con noi. Fortunatamente erano presenti le forze dell'ordine, tra cui agenti di polizia e leader locali.
9: All'inizio dell'epidemia la gente non credeva che fosse reale. Alcuni pensavano che si trattasse di una notizia falsa o di una manovra politica. Ma quando le persone hanno iniziato a morire, e ora stanno morendo davvero, la gente sta capendo che questa malattia è reale e sta andando avanti. La mia sensazione personale è che l'epidemia debba essere presa molto sul serio. Come avete visto, i casi stanno aumentando, muoiono sempre più persone. Questa malattia va considerata con la massima serietà possibile.
1: Stiamo ascoltando, qui abbiamo ascoltato qui a Radio Tremondo le voci di un'operatrice del capo del team delle sepolture sicure, così chiamate, della Croce Rossa, raccolte in Repubblica Democratica del Congo dal nostro Valerio Cataldi, inviato della RAI, in questo suo, mi permetto di dire, bellissimo lavoro che ha realizzato appunto per la RAI. Perché torniamo in Congo? Perché l'Ebola si sta diffondendo a velocità record. Parliamo di 1048 casi confermati e 267 morti solo nel primo mese, ed è il numero più alto mai registrato in una fase iniziale di un'epidemia di Ebola in Africa, e potete immaginare quali sono le conseguenze, con una risposta internazionale che, per quanto faccia, comunque non riesce a arrivare lì dove si dovrebbe. Ne parliamo dunque con Valerio Cataldi, appunto corrispondente della RAI da Nairobi, che è in rientro dalla Repubblica Democratica del Congo, in questo momento peraltro si trova in Sudafrica. Valerio, buongiorno, spero tu ci senta.
10: Buongiorno a voi, vi sento forte e chiaro.
1: Grazie, benissimo. Valerio, dunque, tu hai fatto un reportage davvero molto forte, sei stato nei luoghi del contagio, insomma, arrivano anche notizie che poi vengono sovrastate da altre cose, da questioni politiche, ma insomma, qual è lo stato dell'opera?
10: Lo stato dell'opera rispetto ai numeri ufficiali è completamente diverso. Io credo che i numeri ufficiali siano molto minori rispetto alla realtà dei fatti. Noi, quando siamo andati in Ituri, siamo stati a Bunia, che è la città principale di Ituri, poi siamo stati a Mongualu, che è considerato l'epicentro, la città mineraria considerato l'epicentro dell'epidemia, abbiamo visto che abbiamo in qualche modo preso atto del fatto che la diffusione del contagio è certamente molto più alta di quanto non sia, di quanto non mostrino i dati ufficiali. Un esempio è i campi rifugiati. Noi siamo stati in uno dei campi rifugiati, il campo di Kigonze, dove ci sono migliaia di persone, sono circa 25.000 i rifugiati, perché quella non è una terra solo di epidemia, al momento è una terra di conflitto dove ci sono oltre 100 gruppi armati che operano nei dintorni, e i rifugiati vivono in condizioni drammatiche. Noi siamo stati in questo centro dove c'erano, il capo ci accompagnava verso una baracca dove c'erano 4 corpi, e però nel frattempo, mentre andavamo, è arrivata una prima persona, ci ha detto c'erano altri 2 morti, poi un'altra persona che piangeva la morte del marito. Insomma, il capo del villaggio ci ha detto che muoiono circa 7-10 persone ogni giorno solo in quel campo, e le condizioni in cui vivono quelle persone sono drammatiche, sono evidentemente come quasi tutti i campi rifugiati del mondo: non ci sono misure sanitarie, non ci sono delle latrine condivise, e questo è un virus che si trasmette attraverso i liquidi corporei. Quindi l'impressione è quella che chiunque, io avevo realmente l'impressione di percepire la presenza del virus in quel campo, e questa è una cosa diffusa un po' dappertutto, e con una sensazione che è legata anche al fatto che la DRC, la Repubblica Democratica del Congo, abbia rifiutato di chiudere i confini perché pensano di riuscire a contenere perfettamente l'emergenza, perché quello è un luogo dal quale non partono molte persone in realtà per andare, non so, a Kinshasa o in altri luoghi, ma in realtà la realtà è abbastanza diversa. In realtà c'è un movimento fortissimo, noi siamo entrati anche in una delle miniere più grandi che sta dietro Mongualo, dietro l'epicentro, sono migliaia, forse sono decine di migliaia i minatori che ogni giorno si spostano da una parte all'altra del territorio, e la diffusione avviene in questo modo, avviene anche semplicemente toccando le cose sbagliate, e nessuno ha la possibilità veramente di disinfettarsi. Ad esempio nel campo rifugiati c'era soltanto un rubinetto d'acqua che gli consentiva di lavarsi le mani, ma questo non previene un bel niente, cioè non serve assolutamente ad evitare la diffusione, il contagio attraverso le mani. Basta stropicciarsi gli occhi se hai toccato la persona sbagliata. In più, in quel campo i corpi non vengono trattati dalla Croce Rossa, sono le persone stesse che trattano i cadaveri, e lo fanno come fanno da sempre, ovvero li assistono, li curano, li toccano, li carezzano, e c'era una fila davanti a questa baracca con i cadaveri di persone che andavano a rendere omaggio, insomma, alle persone che erano morte. C'erano 4 bambini peraltro dentro quella baracca, e questo è evidentemente, come dire, un segnale di allarme che dovrebbe lanciare un allarme molto forte. Noi abbiamo deciso a un certo punto di muoverci perché la situazione stava diventando davvero troppo pericolosa anche per noi stessi, insomma, nonostante tutte le misure di sicurezza che avessimo preso. E aggiungo un'altra cosa: arrivando a Kinshasa con un volo, noi siamo passati da Bunia a Beni, che è nel Nord Kivu, ma insomma non è molto distante, in realtà in macchina sono 5 ore, ma diciamo che le distanze in Congo sono molto ampie comunque, ma il volo per Beni era pieno di gente, e non c'era alcun controllo all'arrivo in aeroporto, se non un modulo che chiedevano di compilare a bordo dell'aereo. Il volo da Beni a Kinshasa, anche quello era pieno di gente, e non c'era alcun tipo di controllo, se non un altro modulo che ti chiedevano di compilare. Quindi che il virus possa essere arrivato attraverso, sì, un operatore sanitario in Francia non mi stupisce affatto, che possa arrivare e star arrivando altrove non mi stupirebbe affatto, insomma, considerato la scarsità delle misure di sicurezza che la stessa Repubblica del Congo sta prendendo per fare fronte a questa cosa drammatica. Ci sono dei numeri che offrono altre agenzie che non siano l'Organizzazione Mondiale della Sanità congolesi, che parlano di si aspettano entro agosto 30-35 mila, 40 mila contagi. Credo che questa sia una cifra credibile, credo che questo possa essere un numero reale rispetto a quello che accade sul campo, nonostante tutti gli sforzi, nonostante ci siano ad esempio Medici Senza Frontiere che fa un lavoro straordinario a Mongualo, hanno messo su l'ospedale che ha contenuto e che continua ad accudire, a prendersi cura delle persone che arrivano anche solo sospette di essere infette, e nonostante tante altre organizzazioni sanitarie, ma
11: Il punto è che anche gli ospedali sono pieni, stanno costruendo intorno a tutti gli ospedali che ho visto nuovi padiglioni per far fronte anche soltanto all'arrivo dei casi sospetti, per riuscire ad accoglierli, per riuscire a prendersi cura di queste persone che potrebbero essere malate o potrebbero ammalarsi al giro di pochi giorni. E quindi insomma la fotografia che mi riporto indietro da questo viaggio è una fotografia drammatica, non ancora così drammatica, ma in prospettiva credo di avere la certezza che le cose andranno peggiorando decisamente.
1: Grazie Valerio per questa tua testimonianza. Ricordo a tutti gli ascoltatori che potete rivedere questo reportage di cui ci parlava Valerio, che ha realizzato per il TG1 nella Repubblica Democratica del Congo, esattamente nella regione di Ituri, che è l'epicentro del focolaio di Ebola che minaccia il paese. Lo potete trovare ovviamente su Rai Play Sound, lo potete trovare anche in diciamo così parziali momenti sul Instagram della RAI. Valerio, diciamo, in tutto questo ci hai raccontato anche quanto in fondo l'epidemia impatta sulle instabilità regionali in un paese che ha queste caratteristiche, e ti risentiremo. Poi sappiamo che sei in Sudafrica e che stai seguendo anche la questione dei migranti irregolari in un paese che è comunque patria della lotta all'apartheid, dove si parla anche lì di remigrazione, e quindi aspettiamo anche questo tuo lavoro proprio per il TG1. Dunque ti auguriamo buon lavoro e ci risentiremo più avanti. Grazie ancora e grazie a Valerio Cataldi, corrispondente della RAI per il continente africano. E si chiude così la puntata di oggi di Radio Tremondo, in cui vi abbiamo portato da New York alla Repubblica Democratica del Congo. Vi saluta tutta la redazione, la console di Milano Vincenzo Carbutti, da Roma Mirko Buonomo, la regia Marco Pompi, in redazione Costanza Spocci, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, e anche con Laura Silvia Battaglia che vi parla. L'appuntamento con Radio Tremondo è domani alle 6:50 con la rassegna stampa condotta da Davide Lerner, e poi alle 11 sempre con i nostri ospiti. Adesso è il momento di Radio 3 Scienza, restate ancora su Rai Radio 3, buon ascolto.

0: Nell'arcipelago artico canadese una startup sta facendo ricerche ed esperimenti su come spessire il ghiaccio sulla superficie del mare artico. Un progetto di geoingegneria che può contribuire eventualmente a rallentare lo scioglimento dei ghiacci, ma che deve essere attentamente valutato in ogni suo aspetto. Le 11:30, una manciata di secondi, un buongiorno da Elisabetta Tola a tutte le persone all'ascolto di Radio 3 Scienza in onda oggi, giovedì 25 giugno, dagli studi RAI di Bologna, e un saluto anche a tutte le persone che ci seguono in streaming o in podcast attraverso la app RAI Play Sound. Per contattarci oggi durante la diretta il numero è 335-5634-296. Nel mezzo di questa terribile ondata di calore che sta investendo tutta l'Europa e anche il nostro paese, vi portiamo dunque al Polo Nord per capire come e se si possano ispessire i ghiacci che si stanno sciogliendo molto rapidamente. Passiamo però prima dalla costa est del continente americano, e cioè andiamo in Venezuela, dove stanotte verso la mezzanotte ora italiana, e dunque le 18 ora locale, ci sono stati due forti terremoti molto ravvicinati di magnitudo 7.2 e 7.5. Buongiorno ad Alessandro Amato, sismologo e dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'INGV, è presidente del gruppo di coordinamento intergovernativo per il sistema di allarme rapido e mitigazione degli tsunami per l'Atlantico nord-orientale e il Mediterraneo, gestito dall'UNESCO. Buongiorno Alessandro Amato e ben ritrovato.
1: Buongiorno e scusate per la lunghezza della qualifica.
0: La qualifica però ci dice che stiamo parlando con la persona giusta per cercare di capire cosa sta succedendo in Venezuela. Ovviamente vediamo le prime immagini e si sa che è molto presto per fare un bilancio, ma intanto forse possiamo dire qualcosa invece rispetto a questi due terremoti così ravvicinati. Alessandro Amato.
1: Sì, allora, quello che abbiamo capito fino a questo momento è che sono avvenuti intanto a distanza, come aveva giustamente detto, molto ravvicinata, pare di circa 40 secondi uno dall'altro. E questa è una cosa che non è particolarmente strana, avviene spesso, insomma abbastanza frequentemente, che ci sia probabilmente una stessa faglia che si rompe in due momenti molto vicini, quindi c'è un primo terremoto e a seguire c'è l'altro segmento della stessa faglia o una faglia vicina che viene attivata per una, diciamo, propagazione di stress sulla faglia. Quindi due terremoti molto forti, sembra che la faglia si sia propagata dall'epicentro del primo evento verso est, e questo non è un bene perché verso est ci sono le città più grandi e c'è addirittura Caracas. Bisogna considerare che una faglia di un terremoto di magnitudo 7.5 può essere lunga, insomma, un paio di centinaia di chilometri, insomma è una faglia grande. E è una faglia trascorrente, lì c'è uno scorrimento della placca caraibica a nord rispetto a quella sudamericana, dove c'è appunto il Venezuela e gli altri paesi, la Colombia e così via. E quindi sono terremoti che dal punto di vista dei danni sono piuttosto pericolosi, perché sono superficiali, avvengono diciamo nella parte più superficiale della crosta, sono meno pericolosi per lo tsunami perché non danno origine a tsunami, anche se questa notte c'è stata un'allerta poi rientrata.
0: Questa era infatti l'altra domanda, Alessandro Amato, se c'era stata appunto un'allerta e qual è... No, benissimo, e qual è la situazione da quel punto di vista? Non è rientrata perché non c'è più questo tipo di rischio all'orizzonte?
1: Ci sarebbe già stato uno tsunami, ma l'allerta in genere si fa perché si fa nei primissimi minuti, quando ancora il tipo di terremoto, quindi il tipo di movimento della faglia non è conosciuto, però diciamo cautelativamente si fa un'allerta dopo 5 minuti, per intenderci, e quindi ancora non si sanno molte cose del movimento che c'è stato. È stata fatta l'allerta, quella zona ha avuto in passato degli tsunami appunto che hanno interessato sia le isole del caraibiche che le coste del nord, diciamo del Venezuela e degli altri paesi che si affacciano sul Mar dei Caraibi, in America Centrale. E quindi, insomma, un po' il rischio chiaramente c'è e viene fatta subito un'allerta. Poi, quando si vede che il terremoto è principalmente un movimento orizzontale, cioè la faglia si muove principalmente con un movimento orizzontale, si vedono i dati magari dei mareografi, di quello che c'è lì, non si vede nulla, allora si ritira l'allerta, si cancella. Si fa con una certa cautela perché non si è mai sicuri, a meno di non aver visto tanti tanti dati di tanti strumenti. Insomma, bisogna avere un po' di cautela perché in passato ci sono stati casi in cui un'allerta ritirata o diminuita poi ha portato invece a delle vittime, dei comportamenti, insomma, che non erano quelli corretti.
0: Abbiamo letto, diciamo, stiamo leggendo, seguendo un po' sui media che seguono in diretta questo evento, che questo è uno dei terremoti o il terremoto più forte di un lungo periodo, Alessandro Amato, per quanto riguarda il Venezuela.
1: Sì, allora ci sono stati terremoti sia nella parte appunto verso est, verso le isole, sia verso la Colombia, insomma, storicamente importanti, ma proprio lì in Venezuela, diciamo, recentemente non erano stati registrati terremoti di questa grandezza.
0: Intensità.
1: Sì, diciamo, le stime che vedevo appunto dell'USGS, loro fanno una stima in base alla magnitudo, allo scuotimento che si osserva dagli strumenti e dalla densità di popolazione e dal tipo di edifici. Quindi si fanno delle stime di crolli, di danni, di morti e così via, e sono molto, molto serie. Diciamo, rispetto a quello che si sta leggendo, io almeno sono rimasto a alcune decine di vittime accertate, e loro parlano di migliaia, quindi insomma, diciamo, adesso spero che si sbaglino, che abbiano magari questo modello di faglia che hanno fatto non sia quello giusto e quindi poi rivedono un po' a ribasso, però diciamo, ecco, c'è una forte discrepanza tra queste quello che si sta vedendo adesso è quello che viene stimato con
0: Certo,
1: questi
0: e
1: modelli.
0: questo poi appunto, e chiaramente questo è proprio un tema su cui resteremo perché le notizie arriveranno e peraltro insomma diciamo che il Venezuela è un paese già in fortissima crisi anche strutturale, infrastrutturale, quindi evidentemente questi terremoti non aiutano in alcun modo. Una domanda, le chiedo una risposta veloce su questo, Alessandro
1: Sì.
0: Amato arriva da Andrea da Trento che ci scrive proprio ora, dice poche ore fa c'è stato un sisma di 7.0 anche in Giappone, qualche legame con il
1: Sì. Sì,
0: Venezuela, intanto le chiedo conferma e le chiedo appunto se c'è qualche legame. Prego.
1: no, c'era stato. Sì, noi avevamo stimato 6,9, ma insomma penso che sia lo stesso. Ma no, legame direi di no. Sono zone veramente diverse. In
0: Lontane.
1: Giappone stiamo registrando tanti di questi terremoti forti negli ultimi mesi, come un po' sempre. Ecco. Quindi, no, diciamo un legame diretto non c'è. Il legame indiretto è che le placche si muovono, quella pacifica si muove di qua verso il Giappone, quella caraibica si muove. Per un altro verso, ma si muovono sempre, terremoti ci sono sempre, quindi non c'è un rapporto
0: Fenomeni,
1: diretto
0: sì,
1: causa-effetto.
0: fenomeni indipendenti. E allora grazie ad Alessandro Amato, sismologo e dirigente di
1: Grazie
0: ricerca dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, grazie per essere stato con noi qui stamattina. Naturalmente seguiremo da questi microfoni anche nei GR di Radio 3 l'evolversi di questa vicenda. Come diceva Alessandro Amato, i primi dati sembrano molto prudenziali, ma è probabile che purtroppo l'impatto sarà in realtà molto più grave. Quindi grazie ancora per averci aiutato a interpretare questo evento. Noi ora ci spostiamo verso il Polo Nord, verso un esperimento di ispessimento dei ghiacci. Vi ricordo di scriverci al 335 5634 296.

0: E come dicevamo in apertura, c'è un esperimento, anzi una serie, diciamo, di campagne, di esperimenti in corso. Nello specifico noi ne abbiamo appreso, abbiamo seguito il racconto di un collega giornalista sul Guardian che racconta appunto di aver seguito questa campagna, di questo esperimento fatto dalla startup britannica Real Ice con il supporto di diverse università. Qui siamo nell'Artico canadese e vogliamo capire meglio che tipo di esperimento è, come funziona questo procedimento, questa possibile modalità di spessimento del ghiaccio, e poi quali sono ovviamente gli aspetti critici o comunque di prudenza. Intanto salutiamo i nostri due ospiti, che sono Andrea Ceccolini, fondatore appunto di questa startup britannica che si chiama Real Ice. Buongiorno Andrea Ceccolini e benvenuto a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno, grazie per avermi invitato.
0: E buongiorno Antonella Senese, climatologa e glaciologa all'Università di Milano. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, partiamo dallo spiegare, Andrea Ceccolini, che cos'è questo, questo diciamo esperimento, questa ricerca che insomma state facendo negli ultimi 2 o 3 anni, se capiamo bene dai vari articoli che abbiamo letto e dal sito anche di Real Ice. Fa parte, diciamo, di quell'ampio ombrello di varie tecnologie dentro il mondo della geoingegneria, ma qui si parla di una cosa abbastanza specifica. Ci può riassumere forse un po' sinteticamente di cosa si tratta?
1: Esatto. Allora, l'ispessimento del ghiaccio si fa in maniera abbastanza semplice, pompando acqua marina da sotto il ghiaccio a sopra il ghiaccio all'inizio dell'inverno, quando le temperature sono già molto fredde. Questa acqua marina sopra il ghiaccio si congela molto velocemente e costituisce un ulteriore strato di ghiaccio, che quindi va a ispessire molto velocemente il ghiaccio, dandogli, diciamo, più probabilità di sopravvivere all'estate successiva. In realtà questo ha anche un secondo effetto di ispessimento del ghiaccio, perché rimuovendo lo strato di neve che normalmente si trova sopra il ghiaccio, riduce l'isolamento tra l'aria molto fredda e la parte inferiore del ghiaccio, quindi aumentando anche la crescita naturale del ghiaccio stesso durante il resto dell'inverno. Quindi questa è la base del metodo: si pompa acqua sopra il ghiaccio, molto semplice.
0: Diciamo che nel reportage appunto il collega del Guardian racconta un po' anche come le varie possibilità, cioè dovete farlo in un periodo in cui appunto è la temperatura è molto bassa, praticando dei fori, eventualmente utilizzando anche degli strumenti diciamo autonomi, tipo dei droni. È così, Andrea Ceccolini, giusto per capire come funziona anche da un punto di vista tecnologico?
1: Assolutamente. Se andiamo poi sul racconto, diciamo, poi più specifico, chiaramente sì, si parla di regioni con climi molto molto rigidi, per cui quando andiamo novembre, dicembre, gennaio, è l'inizio dell'inverno più o meno, siamo già con temperature meno 30, meno 40, meno 50, per cui andare sul campo, fare buchi nel ghiaccio, mettere delle pompe elettriche, pompare acqua per diverse ore, quando siamo già nell'inverno artico, è buio, è freddo, è una cosa abbastanza difficoltosa ovviamente, per cui in questi anni siamo al quarto inverno di test. Ovviamente abbiamo fatto i test in maniera manuale per rispondere alle domande scientifiche più importanti, però una delle domande a cui dobbiamo rispondere andando avanti è: riusciamo a far scalare questa tecnologia in maniera economica? È per questo che stiamo sviluppando dei droni sottomarini che potranno poi fare il lavoro in autonomia. Questo lo stiamo facendo tra l'altro col laboratorio di BioRobotics in Italia, per cui un istituto italiano della Scuola Superiore Sant'Anna che ci sta aiutando a fare questo sviluppo ingegneristico.
0: Quindi questo, diciamo, l'aspetto un po' tecnologico, come lei ha detto, sono tutta una serie di test. Facciamo un passo indietro e chiedo ad Antonella Senese di aiutarci a inquadrare questo, come altre ricerche, nel tema un po' più ampio, che è quello della, dello scioglimento dei ghiacci, giusto per dare qualche elemento anche importante. Cioè il vero problema qui è comunque siamo di fronte a uno scioglimento molto più rapido forse di quanto ci si sarebbe aspettato anche solo qualche anno fa. Ne abbiamo parlato altre volte da questi microfoni ed è un vero è una vera emergenza, Antonella Senese, questa del ghiaccio che si scioglie così rapidamente.
2: Sì, sì, assolutamente. il Polo Nord, quindi il ghiaccio di mare, ma comunque tutti i ghiacci del nostro pianeta, quindi anche l'Antartide, i ghiacciai delle nostre montagne, stanno subendo una riduzione sia areale che di spessore, quindi di volume, sempre più accentuata. Proprio dal 2000 in poi si osserva, specialmente sulle nostre montagne, un'accelerazione di questa tendenza. Tornando all'Artico, giusto per dare qualche numero, certo. Il massimo del 2026 era di circa 1,36 milioni di chilometri quadrati in meno rispetto alla media dagli anni 80 al 2010, che quindi in genere la media sono come massimo di estensione sui 15,6 milioni di chilometri quadrati, quindi 1,36 milioni chilometri quadrati in meno rispetto alla media, ovviamente è un'evidenza che i cambiamenti climatici stanno impattando sulla criosfera di tutto il nostro pianeta.
0: Con conseguenze evidentemente poi su tutto il sistema, quindi su tutto il sistema pianeta. Antonella Senese, partirei sottolineare. Uh-huh. Prego.
2: No, perché volevo dire, perché sì. Anche se il Polo Nord può sembrare lontano per noi o per gli abitanti del Polo Sud, dell'emisfero Sud, scusate, però i poli giocano un ruolo fondamentale per il clima di tutto il pianeta, perché essendo queste vaste superfici coperte da ghiaccio o da neve, riflettono notevolmente la radiazione solare, quindi fungono proprio da specchi del nostro pianeta. E giusto per avere un'idea, l'acqua di mare è molto scura, quindi riflette al massimo il 10% della radiazione solare, mentre la neve fresca arriviamo al 90% e il ghiaccio di mare anche al 70%, quindi vuol dire che solo il 30% di radiazione solare viene assorbito, in confronto invece con il 90% di radiazione solare che viene assorbita dall'acqua di mare. Quindi proprio svolgono un ruolo di regolazione del clima fondamentale a scala proprio globale e planetaria.
0: Ecco, questo è sempre bene ricordarcelo, proprio per capire anche quanto interconnessi sono i diversi sistemi del nostro sistema pianeta. Allora, posto che evidentemente, lo sottolineiamo per sgombrare il campo da qualunque fraintendimento, l'urgenza politica, scientifica, diciamo civica nostra è di contrastare la crisi climatica, soprattutto andando verso una decarbonizzazione molto spessa, quindi molto sostenuta, diciamo così, l'abbiamo detto tante volte, non ci sono soluzioni magiche, però chiederei ad Andrea Ceccolini cosa state osservando in questo momento in questi testi, che cosa vi restituiscono, quali elementi interessanti stanno emergendo da questo esperimento che si sta facendo.
1: Certo, intanto vi ringrazio per le premesse appena fatte, quindi l'importanza del ghiaccio marino nell'Artico, grazie Antonella, e inoltre l'importanza di fare la decarbonizzazione in maniera più veloce possibile, perché altrimenti qualsiasi altro metodo non serve a niente. Allora, i primi risultati che abbiamo visto soprattutto negli ultimi 2 anni sono molto promettenti, ovvero si riesce in maniera sistematica, abbastanza semplice, a ispessire il ghiaccio. Questo ghiaccio rimane più spesso del ghiaccio non trattato fino alla stagione dello scioglimento, poi appena inizia lo scioglimento è un ghiaccio che rimane più brillante, per cui riflette molta più radiazione solare. Come Antonella descriveva, è importante avere questo ghiaccio più brillante. Quando comincia lo scioglimento nell'Artico, il ghiaccio si ricopre di è come una piscina tutta blu, perché l'acqua appena sciolta è molto scura, si siede sul ghiaccio e ci rimane per diverse settimane fino allo scioglimento completo. In alcuni casi, nel nostro caso, il ghiaccio rimane molto più brillante per varie ragioni e quindi si scioglie anche più lentamente durante il corso dell'estate, della stagione di scioglimento. Per cui abbiamo pubblicato i primi risultati in un articolo scientifico, anche rivisto indipendentemente l'anno scorso, lo faremo anche quest'anno, i risultati di quest'anno sono ancora più promettenti. Siamo nel mezzo della stagione dello scioglimento, sono appena tornato dal Canada. Volevo aggiungere un'altra ragione importante però per il ghiaccio marino dell'Artico: è fondamentale per le culture indigene della regione, quindi c'è molto di più del clima globale. Abbiamo qui 500.000 di indigeni che vivono in comunità che dipendono totalmente da questo ghiaccio marino, non riescono a procurarsi il cibo o a muoversi dalle loro comunità senza questo ghiaccio. Con la stagione dello scioglimento sempre più ampia, gli inverni sempre meno rigidi, questo è un grosso problema per loro. Per cui c'è anche un problema locale, diciamo, di mantenere il ghiaccio vicino alle loro comunità, perché la loro cultura rischia di scomparire. Questo è importante.
0: Forse sottolineerei anche l'aspetto, Andrea Ceccolini, nel vostro articolo, questo lo dite, che comunque c'è stata un'attiva campagna di coinvolgimento, diciamo così, proprio delle popolazioni locali in questo progetto. Lo dico perché a volte i progetti
1: Assolutamente.
0: calano un po' dall'alto. E però, ecco,
1: Assolutamente.
0: vorrei
1: Non
0: anche.
1: solo, le dico,
0: Prego, prego.
1: l'abbiamo proprio specificato e progettato insieme l'intervento ogni anno. Senza di loro non saremmo in grado di andare nemmeno fuori. Si lavora a circa 7 chilometri dalla comunità di Cambridge Bay, nell'isola di Victoria, nel Canada Artico. Non saremmo nemmeno in grado di muoverci tutti i giorni con quel tempo senza le nostre guide indigene. Per cui il progetto è assolutamente non solo, c'è una collaborazione, viene guidato dalla comunità indigena.
0: Questo è un punto ovviamente importante da ricordare e da sottolineare in merito a tutte le politiche e le possibili appunto, strutture e soluzioni, diciamo così, di contrasto alla crisi climatica. Arrivano i primi messaggi al 335-56-34296 e ne leggo due perché poi tornerei da Antonella Senese agganciandomi a questi due per capire anche quali sono gli aspetti a cui fare molta attenzione, diciamo quelli che possono essere anche gli aspetti critici rispetto in generale, forse agli approcci di bioingegneria, ma di geoingegneria, scusate, ma proprio specificamente a questo tipo di esperimento. Allora, Giovanni da Nuoro ci dice: ma è acqua con sale? E Laura, sullo stesso linea, dice: vorrei chiedere se e quali problemi potrebbe dare il sale contenuto nell'acqua marina pompato su ghiaccio e quindi acqua dolce. Allora, Antonella Senese, prendendo spunto da questi due messaggi e queste due domande, partiamo forse da quali sono gli elementi così di cautela, di attenzione rispetto a questo approccio?
2: Sì, ovviamente mi viene da dire quando l'uomo agisce sulla natura, comunque la modifica, quindi ogni
0: Chiaro.
2: progetto, ogni strategia ha i suoi pro e contro, costi e benefici e costi da valutare a livello di impatto ambientale. Quindi ricordiamoci che anche se siamo su ghiaccio con temperature notevolmente sotto zero, il ghiaccio non è un ambiente sterile, il ghiaccio è vita, assolutamente. E quindi è ovvio che in questo modo potremmo andare ad alterare l'ecosistema, il crioecosistema, così anche definito. Ovviamente adesso non avendo dati, non si può arrivare ad una risposta certa. È ovvio che è fondamentale quando si va a testare questo tipo di progetto, di strategia, valutare non solo l'efficacia, quindi riusciamo a incrementare lo spessore del ghiaccio di X, ma andare anche a comprendere tutti quegli effetti, gli impatti sull'ecosistema, sia sopra il ghiaccio che sotto, quindi quello marino sottostante, e poi anche i costi ambientali relativi a cosa devo fare per effettivamente pompare l'acqua, quindi ho bisogno di energia, da dove la recupero questa energia, vado comunque ad alterare di nuovo un sistema. E l'acqua di mare salata, quando congela, ovviamente il ghiaccio non contiene il contenuto salino uguale all'acqua da cui deriva, e quindi si crea appunto porzioni con acqua molto più salata rispetto che in precedenza. E sono tutti assolutamente aspetti da investigare.
0: Ecco, allora, questi sono, tra l'altro, ci sono anche in altri messaggi che stanno arrivando al 335-5634-296, proprio alcune preoccupazioni espresse dai nostri ascoltatori proprio sull'aspetto dell'impatto sulla fauna, dell'area, diciamo, della vita nella zona. Per esempio, Diego da Udine ci dice: andando a far congelare l'acqua di mare, creando ghiaccio con caratteristiche diverse dal normale, che impatto si ha sulla fauna? E di che area si sta parlando in tutto? Andrea Ceccolini, torno da lei perché sono due
1: Sì.
0: domande, diciamo, che immagino vi siate, beh, a parte che l'area la
1: Provo a
0: state testando, quindi
1: rispondere a
0: magari ci può.
1: tutte.
0: Prego.
1: Assolutamente importantissimo testare l'impatto ambientale, così come l'impatto sulla società. Queste fanno parte del nostro progetto di ricerca, tanto che, come avete accennato sul titolo del progetto, siamo, diciamo, supportati dal governo inglese, che ci ha affiancato un progetto proprio di revisione dell'impatto ambientale guidato da British Antarctica Survey, che ha dei microbiologi dedicati a questo progetto. Per cui quest'inverno, per esempio, abbiamo fatto tutti, abbiamo preso dei campioni di ghiaccio e acqua a varie profondità prima del pompaggio, dopo il pompaggio, dopo il congelamento, proprio per fare questo tipo di analisi, perché come dicevate, il ghiaccio e l'acqua marina sono in realtà anche in queste temperature un mondo vivo pieno di vita. Quindi assolutamente questo è parte del progetto, va confrontato però con uno scenario dove la perdita del ghiaccio marino vuol dire il collasso di un ecosistema completo, e questo è quello a cui stiamo andando incontro nei prossimi decenni. Quindi questo è assolutamente importante. Il discorso dell'acqua salata è anche importantissimo, questo l'abbiamo testato fin dal primo anno, facendo dei carotaggi, andando a vedere prima del pompaggio, subito dopo, poco dopo, qual è il contenuto salino. In realtà la maggior parte del sale di questa brine, che si chiama, ritorna nel mare in tempi abbastanza brevi, subito dopo il pompaggio e prima dell'inizio della stagione dello scioglimento. Per cui alla fine il ghiaccio trattato ha un livello di salinità ai vari livelli molto molto simile a quello del ghiaccio normale, che comunque viene formato da acqua salata, ovviamente. Quindi questo un po' per
0: E
1: rispondere a un
0: un
1: paio di quei
0: punto
1: punti.
0: di quei punti, certo. Torno da Antonella Senese, stanno arrivando molte domande, non riusciremo a rispondere a tutte, ma è un tema su cui torneremo più volte. Sapete che seguiamo molto i temi di crisi climatica qui da questi microfoni, però Antonella Senese tornerei anche per dare in questi ultimi 2 minuti invece spazio non solo all'aspetto, diciamo, di preoccupazioni o critiche, ma inserendolo nel discorso da cui siamo partiti. Cioè, non pensiamo che questo tipo di esperimento, questo l'avete detto entrambi, ma ci tengo a sottolinearlo in chiusura, possa essere sostitutivo, diciamo così, di quelle politiche spinte di decarbonizzazione su cui la comunità scientifica continua a spingere, assieme anche a una parte importante, devo dire, della società civile. Questa è forse una preoccupazione da parte della comunità scientifica. Prego.
2: Sì, infatti, cioè, dobbiamo sempre ricordarci che vanno bene, cioè la scienza, le tecnologie devono continuare, assolutamente ci devono essere sempre studi in questa linea, ma non dimentichiamoci che ogni singolo cittadino ha il dovere di svolgere uno stile di vita virtuoso, quindi cercando di ridurre le proprie emissioni. E riporto giusto una frase di Howard Zinn che diceva: non dobbiamo impegnarci in azioni grandiose ed eroiche per partecipare al cambiamento, piccole azioni, se moltiplicate per milioni di persone, possono trasformare il mondo. Quindi è davvero importante ricordarci che va benissimo, la scienza va avanti, stiamo cercando delle soluzioni di mitigazione del problema, ma il ruolo di ciascuno di noi è fondamentale, assolutamente, e dobbiamo continuare a veramente nella vita quotidiana di tutti i giorni cercare di capire in quali parti della giornata possiamo valutare come ridurre il nostro impatto e scegliere delle azioni più virtuose. Ed è quello che noi come Università di Milano continuiamo ogni giorno a portare avanti come messaggio.
0: C'è senz'altro un messaggio, diciamo, appunto individuale, poi c'è ovviamente un messaggio di sistema, no? Seguendo anche quelle che sono le negoziazioni a livello internazionale, la pressione sui governi a tutti i livelli, da locale appunto a strutture internazionali. Le chiedo un ultimo commento, ma veramente veloce, Antonella Senese, perché siamo in chiusura, e però qualcuno ci ricorda, certo, l'Artico è anche un luogo di interesse geopolitico, e quindi attenzione anche a come ci muoviamo su questo territorio.
2: Sì, infatti anche l'area geografica scelta ovviamente è particolare e deve ovviamente, bisogna per prestare attenzione. La differenza, per esempio, appunto, rispetto all'Antartico, che il polo nord è acqua circondata da continenti, invece il polo sud è già un continente, quindi è ovvio che ci possono essere degli interessi e quindi, come dicevo prima, qualsiasi tipo di progetto deve essere valutato per
0: In modo molto preciso,
2: i due
0: certo.
2: piatti della bilancia, sì, i pro
0: Sì,
2: e i contro, i costi e i benefici, senza cercare troppo di trarne vantaggio, insomma. a livello politico.
0: E allora continueremo a seguire, vedremo anche le prossime campagne, ovviamente esperimenti, tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, ma come dicevano entrambi i nostri ospiti, devo dire, è fondamentale soprattutto un atteggiamento continuo di spinta verso la decarbonizzazione. Grazie Andrea Ceccolini, fondatore della startup britannica Real Ice, e grazie ad Antonella Senese, climatologa e glaciologa all'Università di Milano. Grazie a entrambi per essere stati qui con noi oggi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. E siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio Trascienza, ve lo ricordo, un programma ideato da Rossella Panarese, curato da Marco Motta, in regia Marco Pompi, in redazione Roberta Fulci e Ilaria Stoppa, la consola a Roma Mirko Buonomo, a Bologna Luca Colonnelli. Ora il microfono passa al concerto del mattino di Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutte e tutti.

0: 12.
1: E siamo pronti alle 12.06 secondi per iniziare l'ascolto del concerto del mattino. Il programma a cura di Giovanna Natalini. Al microfono dello studio K2 c'è Valentina Lo Surdo che vi saluta con Giorgia Franceschi alla regia, Mirko Buonomo in console tecnica, e abbiamo modo di ascoltare insieme il concerto registrato a, il 2 novembre 2025 nella Sala Asam al Castello di Ettlingen, e siamo in compagnia di un giovane trio tedesco, il trio ETA, così chiamato in omaggio allo scrittore e compositore ETA Hoffmann. Il gruppo ha recentemente vinto il primo premio del prestigioso Osaka International Chamber Music Competition e propone qui un programma dedicato a Franz Joseph Haydn e Antonin Dvorak. Come di consueto vi invito a scriverci al 335-5634-296 a proposito di Elene Mai Pariani, Nadia Reich e Till Hoffmann, violino, violoncello, pianoforte di questo trio che esegue, tanto per cominciare, il trio numero 39, uno dei trii più conosciuti di Franz Joseph Haydn in sol maggiore, detto Gypsy o all'ungherese, proprio per quel rondò all'ungherese scritto proprio così, il terzo movimento presto da Franz Joseph Haydn. Si tratta di un lavoro del 1795, una dedica a Rebecca Schröter, un nome che abbiamo incontrato tante volte affiancato a Haydn, lei che è stata una mecenata, una pianista, un amateur di buon livello, molto vicina a Franz Joseph Haydn. Un'articolazione per questo trio in tre movimenti andante, poco adagio, poi appunto rondò all'ungherese presto, che ci porta per un nome che abbiamo incontrato tante volte affiancato a Haydn, lei che è stata una mecenata, una pianista, un amateur di buon livello, molto vicina a Franz Joseph Haydn. Un'articolazione per questo trio in tre movimenti andante, poco adagio, poi appunto rondò all'ungherese presto, che ci porta a un'atmosfera elegante, colloquiale. Il primo movimento non

con variazioni, con un secondo movimento invece in una tonalità distante, il Mi maggiore, dal carattere lirico, cantabile, quasi di sospensione poetica. E poi però la fama di questo lavoro si deve al terzo movimento, appunto, il già citato rondò all'ungherese, caratterizzato da tipici ritmi incalzanti, sincopi, contrasti dinamici, improvvisi scarti melodici che evocano lo stile delle orchestre Rom, che venivano identificate genericamente come zingare o ancora più genericamente come di stile ungherese. Oggi gli studi, la musicologia preferisce parlare di verbunkos, cioè di linguaggio musicale diffuso nell'impero asburgico e spesso eseguito da musicisti Rom, che però non trattano il vero, l'autentico folklore ungherese, quello che per intenderci fu poi lavorato, studiato da Bartók o Kodály tra gli altri. Un piccolo gioiello dunque questo trio, che presenta il pianoforte con una parte brillante, virtuosistica, il dialogo elegante tra gli strumenti ad arco, il contrasto tra la serenità dei primi due movimenti e l'esplosione irrefrenabile, teatrale direi quasi, di energia nel finale. Lo ascoltiamo, sono 13 minuti e mezzo di musica per voi con il trio ETA.

È davvero molto divertente questo trascinante rondò all'ungherese, presto, e insomma siamo al tempo di Franz Joseph Haydn, quindi fine del 1700. Questa musica sembra proprio anche nelle corde di quello che sarebbero state poi le danze ungheresi di Johannes Brahms. Trio ETA a eseguire questo brano, un concerto tedesco effettuato nella sala Asam al castello di Ettlingen il 2 novembre 2025, che prosegue con Antonin Dvořák, il suo terzo dei quattro tri per violino, violoncello e pianoforte, il trio numero 3 in fa minore, opera 65, che sicuramente non è famoso come il Dunkel, il celeberrimo trio opera 90, l'ultimo, ma che rappresenta la svolta nella sua produzione. Siamo al 1883, al posto dell'immediatezza folclorica dei due lavori precedenti, eccoci di fronte a una pagina intensa, estesa, quasi 39 minuti di musica ora per voi all'ascolto, e accenti anche drammatici che si sposano a una grande ambizione formale. Dvořák scrive questo trio poco dopo la morte di sua madre, alla quale era molto legato, e stava vivendo anche un periodo di grande intensità da un punto di vista professionale, con un'affermazione internazionale che era finalmente arrivata. Cercava un linguaggio capace di confrontarsi con i grandi della tradizione tedesca, soprattutto con Johannes Brahms, senza rinunciare all'identità ceca, ed è questo che è riuscito a fare in questo lavoro, che mescola tanta autenticità anche autobiografica a questo desiderio di ricerca artistica. Allegro ma non troppo il primo movimento, che porta un inizio sorprendente con un tema inquieto esposto all'unisono da violoncello e violino, e poi un allegretto grazioso secondo movimento, uno scherzo elegante, inquieto, con accenti e ritmi boemi, il poco adagio terzo movimento, cuore emotivo dell'opera, che rappresenta davvero una pagina di grande lirismo, una delle pagine più liriche di Dvořák, con un dialogo intensissimo tra i tre strumenti e la malinconia che si stempera in una graduale serena accettazione, e poi riporta con energia e vigore l'allegro con brio verso una scrittura che ha tutte le caratteristiche di un finale che si chiude con un luminoso fa maggiore. Il trio ETA per il trio numero 3 di Dvořák.

0: che meraviglia. Antonin Dvorak, il trio numero 3 in fa minore, opera 65, bravissimi ragazzi del trio ETA, come ETA Hoffmann, concerto del 2 novembre 2025 registrato a Ettlingen. Noi ci salutiamo, vi voglio dire che prima di lasciare la linea a Suona Luna speciale Voci in Barcaccia, martedì 7 luglio alle 20:30 Radio 3 trasmette la serata finale della quinta edizione del concorso Voci in Barcaccia Largo ai Giovani, dunque potete prenotarvi online seguendo i link pubblicati sui social di Rai Radio 3.
1: Radio 3 nell'anniversario della strage di Ustica. Il 27 giugno alle 17 per Pantagruel sei tu con Pianto per Ustica di e con Marcello Fois, musica Daniela Pes.
2: Sei tu, c'eri, seduto al mio fianco. Eri tu quella con l'abito leggero.
1: Sei tu, l'anniversario della strage di Ustica a Radio 3.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quali sono i numeri del bando CONAI per l'eco design del packaging 2025? Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
5: Nel 2025 abbiamo premiato 217 innovazioni sugli imballaggi, presentate da 121 aziende. Le principali evidenze mostrano un aumento delle soluzioni di riduzione dell'uso dei materiali e interventi per facilitare le attività di riciclo degli imballaggi usati.
4: Ci sono anche altri numeri importanti?
5: Complessivamente, i casi di questa undicesima edizione del bando hanno consentito di ridurre i consumi di acqua del 18%, di energia del 20% e le emissioni di CO2 del 27%.
4: Per info, conai.org.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stinchelli, benvenuti all'ascolto di Suona Luna in Barcaccia, il canto ritrovato. Siamo arrivati alla quarta puntata di questa serie straordinaria dedicata agli inediti di Maria Callas e Giuseppe Di Stefano. Saluto al di là del vetro Roberta Vespa e Benedetta Annibali. Nelle puntate precedenti abbiamo seguito il lungo e paziente lavoro di ricostruzione vocale compiuto dai due artisti tra Sanremo e Milano. Abbiamo ascoltato le lezioni, i vocalizzi, i tentativi, le difficoltà, i progressi e quel lento recupero della sicurezza vocale che sembrava quasi impossibile all'inizio. Roberta Vespa e Benedetta Annibali. Nelle puntate precedenti abbiamo seguito il lungo e paziente lavoro di ricostruzione vocale compiuto dai due artisti tra Sanremo e Milano. Abbiamo ascoltato le lezioni, i vocalizzi, i tentativi, le difficoltà, i progressi e quel lento recupero della sicurezza vocale che sembrava quasi impossibile all'inizio del percorso. Oggi finalmente siamo arrivati al traguardo, il ritorno davanti al pubblico, l'ultimo

Artisti attraverso Europa, Nord America, Estremo Oriente, toccando anche paesi come Germania, Inghilterra, Francia, Stati Uniti, Canada, Corea del Sud e Giappone. Un progetto quindi di dimensioni enormi, circa 40 concerti, una sfida quasi impensabile e ricordate bene che il famoso cachet di $20.000 previsto per tutti e due gli artisti generosamente viene in gran parte ceduto da Di Stefano alla Callas, che quindi guadagna $15.000 contro i 5.000 del collega. L'inizio ufficiale della tournée avviene il 25 ottobre 1973 ad Amburgo, in Germania, mentre la conclusione arriverà più di un anno dopo, l'11 novembre del 74 a Sapporo, in Giappone. Tra queste due date si colloca l'ultimo capitolo artistico della Divina, un capitolo che divide ancora oggi gli ascoltatori, chi vede il tramonto di una leggenda, chi riconosce uno degli atti di coraggio più straordinari compiuti da un artista nel Novecento. Prima di entrare nel vivo della tournée, abbiamo qui un documento eccezionale. Si tratta di alcune prove inedite legate alle registrazioni effettuate con il maestro Antonio de Almeida nel 1973 e mai pubblicato dalla Philips. Tra il 3 e il 5 maggio. Sono frammenti molto brevi, pochi istanti, ma sono sufficienti per farci entrare nel laboratorio segreto di questo progetto e mostrarci Callas e Di Stefano ancora al lavoro, ancora intenti a perfezionare dettagli, fraseggi e intenzioni interpretative prima dell'incontro definitivo con il pubblico. Si noterà l'enorme progresso compiuto dalla Callas rispetto a quei primi vocalizzi che vi abbiamo fatto ascoltare nel corso delle prime tre puntate. Allora noi adesso ci ascoltiamo questi frammenti dalla Forza del Destino, dal Don Carlos, dall'Otello e dall'Elisir d'Amore. Maria Callas e Giuseppe Di Stefano.

Abbiamo ascoltato una breve selezione tratta da quello che sarebbe divenuto di fatto l'ultimo progetto discografico di Maria Callas e Giuseppe Di Stefano, registrazioni realizzate a Londra con la London Symphony Orchestra, diretta dal maestro Antonio De Almeida, destinate alla Philips, mai pubblicate. Un documento molto significativo. Testimonia come il lavoro compiuto in quei famosi mesi di lezioni ha prodotto risultati estremamente concreti. La Callas aveva ritrovato la fiducia in se stessa, quindi una parte importante delle proprie risorse e soprattutto il coraggio di esporsi nuovamente al giudizio del pubblico. La Callas, come abbiamo detto, non fa né canzonette né aree da camera facili, né si facilita la vita, ma la vuole complicata, la vuole proprio con l'opera lirica, quello per cui lei è nata. È arrivato il momento della verità. Il 25 ottobre del 1973 ad Amburgo prende il via l'ultima tournée al Kongresszentrum Hamburg. Accanto a lei, Giuseppe Di Stefano, al pianoforte, il maestro Ivor Newton. Il programma è molto impegnativo. Anzi, se ci pensiamo bene, è persino sorprendente se rapportato alle condizioni vocali che abbiamo ascoltato pochi mesi prima. Elisir d'amore, Faust di Gounod, Carmen, Vespri siciliani, Don Carlo, Cavalleria rusticana, i duetti. E come se non bastasse, il pubblico ottiene anche due bis, Amor ti vieta dalla Fedora e Un mio bambino caro, quindi un programma che richiede resistenza, controllo tecnico e capacità interpretative, oltre che il famoso coraggio di cui abbiamo parlato prima. Qui non si tratta più di studiare in una stanza o di ripetere una frase davanti a un pianoforte. Ora c'è il pubblico, ci sono i riflettori e soprattutto i critici pronti con le loro acuminate grinfie. Il duetto del Faust che ora vi propongo è uno dei primi veri test pubblici di questa nuova avventura ed è un gioiello. C'è una Callas ad altissimo livello stilistico e vocale e naturalmente Giuseppe Di Stefano, che è stato un mitico interprete del Faust di Gounod. Divine pureté. Ascoltiamolo subito. Amburgo, 1973.

Abbiamo appena ascoltato uno dei momenti più significativi della tournée, il ritorno di Maria Callas e di Stefano davanti al pubblico, e quindi come si può davanti a documenti come questi leggere tante pagine feroci, tante stroncature, tante parole crudeli? Si è parlato addirittura di catastrofe, di Callas disastrosa, abbiamo letto di tutto, penosi, finiti, imbarazzanti, da non ascoltare. Per anni una parte della critica ha liquidato questa tournée come il tramonto malinconico di due grandi artisti. Delle sciocchezze, perché davanti all'esecuzione di questo duetto del Faust non si può che ritrovare tutta la grandezza dei due, delle due voci che stiamo ascoltando. Due artisti straordinari. Mi torna in mente una frase che diceva sempre Carmelo Bene: bisogna smettere di produrre capolavori, bisogna essere dei capolavori. Ovviamente è una provocazione, un paradosso, ma è una profonda verità, esattamente quello che riescono a fare la Callas e Di Stefano. La tournée parte quindi sotto i migliori auspici. La Callas non è ancora ai livelli vocali del passato, sarebbe impossibile, ma le armi ce l'ha tutte, ha le armi per affrontare il pubblico, cioè ha ritrovato il controllo e la sicurezza. Poi c'è Giuseppe Di Stefano, che in condizioni straordinarie, una voce enorme, fisicamente trascinante, comunicativo, sicuro. Durante i duetti si guardano in faccia, ma trovatemene altri due che durante il duetto di Cavalleria o Carmen non si scollano gli occhi di dosso. Il pubblico quasi non esiste e sono i due interpreti quasi faccia a faccia, occhio contro occhio, naso a naso, potremmo dire. Dopo Amburgo arriva Londra ed è il trionfo alla Royal Festival Hall il 26 novembre del 1973, e qui l'entusiasmo del pubblico è mostruoso, impressionante, standing ovation, ed è l'inizio di tutta una serie di trionfi: Germania, Inghilterra, Francia, Stati Uniti, Italia, Germania, Canada, Corea del Sud, Giappone, Amburgo, Londra, Parigi. Insomma, è una tournée mondiale enorme. Un viaggio faticoso, lunghissimo. I due si scambiano bigliettini sotto la porta, con la Callas sempre più entusiasta. Forse è questo che ha dato fastidio, penso, a molti critici dell'epoca, che non compresero. Il pubblico non andava ad ascoltare due voci, andava a incontrare due miti viventi. E quindi da Londra ascoltiamo adesso alcuni momenti particolarmente significativi di questa eccezionale avventura, tratto da un concerto registrato dalla BBC nel 1973. Eccoli, Maria Callas e Giuseppe Di Stefano alla Royal Festival Hall.

0: Come avete sentito, il concerto di Londra è un successo enorme e certamente nel senso più profondo e autentico del termine. Il pubblico aveva compreso immediatamente ciò che stava accadendo. L'evento era storico. Attenzione! Da Londra arriva uno dei documenti più sorprendenti che presenteremo in questa serie di puntate. Una telefonata completamente inedita, conservata dagli eredi di Giuseppe Di Stefano e mai diffusa fino ad oggi. Siamo a poche ore dopo il concerto. Da New York il padre di Maria Girolami, la moglie di Giuseppe Di Stefano, vuole conoscere l'esito della serata. Vuole sapere com'è andata, come sta Maria, la reazione del pubblico e così si mette direttamente in contatto con Londra. Dall'altra parte del filo ci sono Giuseppe Di Stefano e Maria Callas. Una testimonianza preziosissima in lingua inglese che ora tradurrò simultaneamente sopra il parlato di questi protagonisti.
1: Okay, thank you.
2: Papa?
1: Yeah, how'd it go, Maria?
2: What a marvelous evening.
0: Oh, è magnifico, ragazzi, è meraviglioso, meraviglioso. Mi berrò subito un bicchiere alla vostra salute. Sì, sì, grazie. Allora, Maria, com'è andata? Risponde la Callas. Una serata meravigliosa. Ragazzi, meraviglioso. Aspettavo e aspettavo questo momento. Sono così felice, Maria. Meraviglioso, risponde Maria ancora. Sono così felice di sapere che è andata bene. E la Callas? È stato bellissimo, un concerto bellissimo, tutta la sala piena, un moderno auditorium, c'erano 3.000 persone. Brava, meraviglioso, meraviglioso. Dai un grande bacio da parte mia, Maria. Congratulazioni, sono così felice di sapere che è andata bene. Esiste una registrazione del concerto, Maria? La Callas risponde, sì, abbiamo registrato tutto, ve lo faremo avere presto, sarebbe fantastico. Va tutto bene, siamo molto molto molto felici. E Maria è felice, bene, questo rende felici tutti noi, buona fortuna per tutti gli altri concerti. Qui appare un nuovo interlocutore, pronto? Ciao, come stai? Ciao Maria, che meraviglia sentire queste notizie, grazie al cielo. Questa è la più bella notizia che io abbia sentito da anni. Congratulazioni, tantissima fortuna per tutti e due.
2: Lots of good luck, Marie.
1: And many kisses from all of us, eh?
0: Tanti baci da tutti noi. Io non riuscivo più a sentirti. Forse è entrato qualcuno. Comunque, tanti baci da tutti noi, Maria.
2: Well, now the ice is broken. Now we can go ahead.
1: Oh, wonderful. That's terrific.
2: This is your daughter. Bye-bye, my darling.
1: Yes, thank you.
0: La Callas risponde, adesso il ghiaccio è rotto, adesso è tutto davanti a noi. E questa è tua figlia. E si salutano, arrivederci tesoro mio. La Callas ringrazia ancora, appena torniamo a Milano vi facciamo avere il nastro, benissimo. A proposito, chiama Dev, un amico, e digli che è stato un successo straordinario, che tutto è andato magnificamente, che il pubblico è impazzito.
1: Maria, about two or three days ago, they announced on television that Maria Callas was singing again.
3: Over here, on TV,
2: Now Monday they're giving another concert in Berlin.
1: Wonderful.
2: And they're going to all over Munich, Düsseldorf.
0: Due o tre giorni fa la televisione hanno annunciato che Maria Callas tornava a cantare. E la Callas, ah sì? Qui da noi in televisione? Sì, sì. Lunedì farete un altro concerto a Berlino. Meraviglioso. Poi andrete dappertutto, Monaco, Düsseldorf. Bene, adesso il ghiaccio è rotto e si è rotto magnificamente. Tanta fortuna per tutto.
2: Tanti auguri.
1: Grazie.
2: Ok, people.
1: Buongiorno a tutti.
3: grazie tanto, eh.
0: Ecco, questa telefonata è davvero la sintesi psicologica di quella sera. Non stanno festeggiando solo il concerto di Londra, ma il fatto che Maria Callas sia tornata davanti al pubblico e sia riuscita in questo e che il pubblico l'abbia accolta con entusiasmo. È la chiave perfetta di tutta la nostra puntata, la nostra quarta puntata.

0: Questa che abbiamo ascoltato è l'ultima apparizione pubblica di Maria Callas, Tokyo 1974. La si vede nel video, postura sicura, sguardo vivo, presenza scenica, quello che il pubblico aveva amato per decenni. Si parla adesso di una nuova Tosca prevista per il 75 in Giappone, ma quel progetto non si realizzerà mai. La Callas rinuncia, canterà al suo posto Montserrat Caballé. Seguono mesi difficili, tentativi di riavvicinamento, lettere e telefonate. Di Stefano non è disposto a rompere il delicato equilibrio della propria famiglia e quindi il legame con la Callas si allenta. La distanza aumenta, Maria è di nuovo sola. Nel 1992, in questa trasmissione radiofonica, ebbi occasione di rivolgere a Di Stefano una domanda molto diretta sull'ultimo periodo, gli ultimi mesi nei quali non fu più accanto alla Callas. Quando è l'ultima volta che tu l'hai sentita prima della morte?
1: Un anno prima.
0: Ah, un anno prima?
1: Sì, un anno prima.
0: Quindi un po' l'avevi abbandonata anche tu.
1: No, io non l'ho abbandonata. Io l'ho scritto dal Messico durante l'inverno, la primavera, per farle sapere il mio pensiero, per dirle che insomma non l'avevo dimenticata, ma che a un certo punto le strade si separano perché ognuno deve pensare a se stesso. Io dovevo pure cantare, non potevo. Io mi sono sempre mantenuto cantando, grazie a Dio. E siccome ho avuto che è una grande fortuna di essere sempre indipendente, capisci? Ho dovuto tornare al canto da solo, ecco, capisci? È stata dura a riprendere perché sono stati anni un po' vissuti troppo intensamente, capisci? La scelta era quella, del resto le sue ultime parole furono: io so che sbaglio ma non posso cambiare, per cui le cose sono andate così.
0: Per commentare questa importantissima dichiarazione di Giuseppe Di Stefano, che ricordo risale al 1992, fu una domanda quasi a bruciapelo che gli feci io, abbiamo di nuovo con noi Floria Di Stefano. Floria, hai ascoltato questa telefonata?
2: Io sono anche un po' emozionata perché a risentire queste cose. Lui gli ha scritto, lui non l'ha mai abbandonata, infatti è anche andato da lei a Parigi. Non l'hanno fatto entrare, lei quando lo chiamava per chiedere aiuto, perché anche questa Tosca che lei doveva cantare, poi non ha voluto cantare ufficialmente, non si sentiva in grado.
0: Parliamo della Tosca del 75 con la, che poi cantò la Caballé.
2: Di Tokyo, bravo.
0: Di Tokyo.
2: Lì c'era stata un po' questa discussione. Lei voleva che lui divorziasse da mia madre, se no non parto. È stato un peccato perché aveva già tutti i vestiti disegnati, pronti da Nicola Benoit e tutto. Non è voluta andare, papà era preoccupato per i contratti firmati e quindi ha avuto la fortuna di trovare la Montserrat Caballé disponibile, una sua grande amica che ha spostato tantissimi impegni per poter cantare con lui.
0: Certo.
2: Però dopo questa Tosca, quando lui era a Barcellona a registrarla, la Maria è arrivata da sola, che lui si è meravigliato, questo in un'intervista. Io quello che dico, o sono lettere o sono interviste, o dette dai miei. Lei è arrivata a Barcellona di corsa come una ragazza, sembrava una ragazzina con tutti i capelli al vento. E a una certa età, soprattutto, le relazioni non è che si dice finita la relazione, bim, pum, punto. E le relazioni, se ci sono stati dei sentimenti, continuano, si trasformano. E loro si sono sentiti
0: fino all'ultimo. Come abbiamo raccontato nella puntata di ieri, parlando degli ultimi giorni della Callas, alcuni medici hanno anche successivamente ipotizzato, dopo la morte della Callas, di questa forma di dermatomiosite, cioè una malattia degenerativa che potrebbe aver contribuito in qualche modo al progressivo indebolimento dell'artista. Tu che ne pensi?
2: Ma guarda, il suo problema erano i psicofarmaci e questo dover prendere le pillole, le gocce per gli occhi ogni 2 ore. Quindi questa cosa non la faceva dormire, anche nei bigliettini, cioè, se potessi dormire, ma non dormiva. E quindi poi il giorno per star sveglia prendeva qualcos'altro, evidentemente per star sveglia, però finché mio padre la seguiva e quindi stava al telefono, stava insieme, eccetera, lei si controllava. Quando è rimasta sola con i camerieri, sembra che la Devezzi abbia preso in mano la sua, questo lo dicevo in un'intervista, situazione medica, ed è lì che ha cominciato a deteriorare. Una volta l'ha trovata svenuta, l'altra volta non l'hanno fatto entrare. Poi io voglio dire solo una cosa, mio padre per 4 anni entrava e usciva da quella casa lì, aveva la sua camera degli ospiti, quella ex camera Donassi dove lui ha lasciato le sue cose personali, e quindi se non ci fosse stato qualcosa di losco l'avrebbero per tutto fatto entrare, sapendo la loro amicizia e il loro affetto, e in più l'avrebbero restituito le sue cose personali, come noi abbiamo fatto con la casa. Infatti io non abbiamo quasi niente, la cosa della casa l'abbiamo restituita, no?
0: Certo. Floria,
2: quando due amanti si lasciano.
0: Per fortuna abbiamo di Maria Callas e Giuseppe Di Stefano un lascito vocale, discografico, anche filmico importantissimo, e quindi noi abbiamo un altro appuntamento importante domani, dove ascolteremo una totalmente inedita conversazione proprio avvenuta tra Maria Callas e Giuseppe Di Stefano, loro due da soli, senza giornalisti, senza nessuno, e sarà questo un altro documento fantastico che proponiamo grazie a voi, grazie a te, grazie a tuo fratello Giuseppe, che siete stati preziosissimi. Io ti mando un grande abbraccio e ci sentiamo quindi prestissimo, e buon ascolto domani naturalmente, e un saluto a tutti da Enrico Stinchelli, Roberta Vespa e da Floria Di Stefano. Grazie Roberta Vespa, grazie Benedetta Nibali, a domani, ciao a tutti.
2: Ciao, ciao, grazie.

informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 3. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: 80 anni fa la prima seduta della Costituente, un'assemblea di donne e uomini liberi, le celebrazioni alla Camera con il discorso di Sergio Mattarella che cita Matteotti e Rosselli, martiri del fascismo.
3: Trema il Venezuela, doppia scossa di terremoto, magnitudo 7,2 e 7,5 in 40 secondi, bilancio provvisorio 164 morti e oltre 10.000 dispersi. Tajani, verifiche su eventuali italiani coinvolti.
2: L'ondata di caldo brucia l'Europa. In Francia, bimbo di 3 anni trovato morto in auto, 212 vittime in Spagna, in Italia 17 città da bollino rosso.
3: Nuova vita per l'archivio di Stato di Napoli, caffetterie, visite e possibilità di consultare la storia del Sud. Aperte al pubblico la sede centrale e quella di Pizzo Falcone, set della celebre Fiction Rai.
2: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Simona Petracca. Cerimonia solenne a Montecitorio per gli 80 anni dalla prima seduta della Costituente. Presenti le più alte cariche dello Stato. Dopo gli inni e il saluto dei presidenti di Camera e Senato, Fontana e La Russa, l'intervento del Capo dello Stato. Fate che il volto della Repubblica sia un volto umano, ha detto Mattarella citando Saragat.
4: La Repubblica è di tutti, parole con cui il presidente Mattarella celebra il lavoro dell'Assemblea Costituente e lo sforzo di dialogo e sintesi che lo contraddistinse.
5: Il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del Paese.
4: Interrotto da applausi e standing ovation, il capo dello Stato cita Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo e ricorda i primi momenti di vita della Repubblica, il referendum, la consulta e poi l'insediamento della Costituente che fu capace di garantire indipendenza e unità all'Italia.
5: La Repubblica si apprestava a giocare un ruolo significativo nella costruzione della unità del continente europeo e nell'architettura di sicurezza delle democrazie.
4: Mattarella conclude facendo sue le parole di Saragat: fate che quello della Repubblica sia un volto umano.
5: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
4: Con Andrea Di Marco, Valentino Russo, GR3.
3: Dall'estero il devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela, magnitudo 7,2 e 7,5 in 40 secondi, cui stanno seguendo molte forti scosse di assestamento. Sale il numero delle vittime, 164 i morti accertati, circa 1.000 feriti e oltre 10.000 dispersi. Annunciati aiuti a Caracas da Italia, Stati Uniti e altri paesi.
6: I palazzi oscillano, la gente scende urlando in strada, il panico si diffonde. Tardo pomeriggio a Caracas, quando la terra inizia a tremare. In Italia è da poco passata mezzanotte. Meno di un minuto dopo, la seconda scossa, ancora più violenta, un sisma avvertito anche in Colombia, a 1.000 chilometri di distanza, ma che ha fatto i danni più gravi alla Guaira, importante porto sulla costa venezuelana, oltre che a Caracas. Chiuso l'aeroporto della capitale, dove le scosse hanno fatto crollare parte del soffitto, mentre i viaggiatori fuggivano tra una nuvola di polvere, terrorizzati.
7: Mantenere la unione per salvare vite.
6: È apparsa in televisione con l'espressione sconvolta anche la presidente ad interim Delcy Rodriguez, che ha dichiarato lo stato d'emergenza e ha chiesto unità al paese. Danneggiata inoltre la sede della Croce Rossa, ma immediatamente si sono mobilitati i soccorsi. Un applauso accoglie il salvataggio di una persona da sotto le macerie di un palazzo nell'area di Caracas e commuove la storia di 3 fratellini alla Guaira estratti vivi dalle macerie. Davide Maggiore, GR3.
2: Molti gli italiani che vivono in Venezuela, i nostri diplomatici sono impegnati nell'assistenza. Sentiamo l'ambasciatore Giovanni Umberto De Vito.
8: Siamo veramente sotto pressione, è successo un evento catastrofico, il paese è mobilitato, ci sono danni ingentissimi nel paese e stiamo cercando di verificare se ci sono vittime italiane e come Stato italiano abbiamo già annunciato che siamo pronti a mandare degli aiuti e stiamo cercando di organizzare anche l'arrivo degli aiuti al più presto possibile.
3: Vivo per miracolo Stefano De Genaro, avvocato e traduttore del Consolato Generale d'Italia a Caracas, che poco prima del terremoto aveva lasciato la sua casa a La Guaira, località sul mare, crollata insieme a decine di palazzi. Abbiamo raccolto la sua testimonianza.
9: A Caracas, all'ora esatta del terremoto, mi trovavo a casa mia con mia moglie e mia figlia. Fu qualcosa davvero terribile, si muoveva tutto, tutti i piatti, tutte le cose per terra. Quando finì la scossa, la porta era bloccata e ho dovuto prendere gli utensili per poter aprirla e siamo usciti.
10: Avvocato, lei poco prima del terremoto aveva lasciato la sua abitazione alla Guaira, sulla costa. Cosa è successo lì?
9: È crollato totalmente. È stato qualcosa di Dio che mi ha fatto uscire da quell'appartamento. Tutti i palazzi del lungomare sono stati buttati a terra. Hanno trovato un bambino piccolo con una gamba rotta e l'hanno potuto cacciare dai macelli. Stanno ancora facendo le indagini per poter trovare più persone.
10: Com'è adesso la situazione a Caracas?
9: Sono crollati più di 10-15 palazzi. Non si sa quante vittime.
10: Eleonora Fiore, TGR3.
2: Vicinanza al paese colpito dal terremoto è stata espressa da leader politici e istituzionali italiani. Seguo con profonda apprensione quanto accaduto, scrive la premier Meloni, esprimendo solidarietà alla popolazione colpita. Il ministro degli esteri Tajani, che ha sentito la presidente venezuelana di interim Rodriguez, ha assicurato che l'Italia e l'Unione Europea, lo accennavamo, aiuteranno il paese, mentre la Farnesina continua le verifiche per sapere se ci siano italiani coinvolti nel terremoto.
3: Medio Oriente, si attende la ripresa dei colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran, mentre a Washington, ultima giornata del quinto round di negoziati tra Israele e Libano, il nodo resta il ritiro delle truppe di Tel Aviv dal sud. Hezbollah accusa nuovamente Tel Aviv di aver violato la tregua dopo i raid che ieri ha colpito un'auto uccidendo due persone, la nostra inviata nel sud del Libano.
11: I negoziati tra Stati Uniti e Iran riprenderanno la settimana prossima, giorni ancora sospesi per il Libano, il cui destino dipende dalle ambizioni di Washington e Teheran. Israele smentisce il ritiro delle sue truppe dalla cosiddetta zona cuscinetto nel sud del Libano, ma l'ambasciata statunitense annuncia che un disimpegno parziale ci sarà nei prossimi giorni. È la notizia che attendono tanti sfollati nei rifugi di Tiro, una città dove solo il quartiere cristiano è rimasto intatto, circondato da un tappeto di macerie. Le classi della scuola cittadina sono ancora la casa di 140 famiglie. Solo 4 sono riuscite a tornare nei loro appartamenti da quando le armi tacciono. Tutte le altre, come quelle della giovane Zeynab, non hanno più un luogo dove andare. Tra i banchi trasformati in dispense e le lavagne usate per stendere i panni, incontriamo la dottoressa Ida. Fa parte di una delle squadre di Medici Senza Frontiere che si sposta tra i rifugi con cliniche mobili. Ho lavorato sempre, anche quando il rumore delle bombe rendeva quasi impossibile ascoltare la frequenza cardiaca, racconta. L'ospedale più vicino a 40 chilometri, su una strada a lungo sotto i bombardamenti e ancora in parte distrutta. Da Tiro con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR3.
2: Giorgia Meloni nel pomeriggio sarà ad Antibes per il primo vertice intergovernativo Italia-Francia dal 2020, in un momento di rilancio dei rapporti tra Roma e Parigi dopo le tensioni dei due leader con gli Stati Uniti. Al vertice partecipano 9 ministri per parte in attuazione dei trattati del Quirinale, relazioni bilaterali e progetti congiunti, in particolare nei settori della difesa e dello spazio.
3: Politica estera anche nel confronto tra i partiti, che si concentra in particolare sull'uso delle basi statunitensi in Italia dopo le affermazioni di Rutte e il chiarimento della NATO. Si discute anche di legge elettorale da domani in aula alla Camera.
12: Per la maggioranza caso chiuso, dopo le precisazioni della stessa NATO, Forza Italia ribadisce tutto fatto sempre nel rispetto delle norme. Da Fratelli d'Italia, Lucio Malan parla di dichiarazioni improvvide di Rutte, poi l'affonda le opposizioni.
13: Parte dell'opposizione, specialmente Giuseppe Conte, abbiano come sempre creduto a chiunque tranne alle autorità italiane, anche quando c'è in ballo la sicurezza nazionale.
12: Ma le opposizioni vogliono chiarimenti in aula. La Premier spiega in che modo abbiamo effettivamente partecipato all'attacco israelo-statunitense all'Iran, chiede il 5 Stelle Ricciardi. Stessa richiesta da Enrico Borghi, Italia Viva. Meloni non è De Gaulle, riferisca in Parlamento. Roberta Pinotti, PD, prova a stemperare le polemiche.
14: Ritengo assolutamente che gli aerei si siano fermati a Sigonella per quelle che sono motivazioni tecniche, logistiche. E Rutte mi è parso improvvido.
12: Questa mattina molti leader politici a Montecitorio per la cerimonia sulla Costituente. Breve colloquio tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. Domani la legge elettorale approderà in aula alla Camera, con molte questioni aperte anche all'interno degli stessi schieramenti. Alessandro Allegra, GR3.
3: Emergenza caldo in tutta Europa. Circa 100 milioni di abitanti si trovano in zone dove le temperature hanno superato i 35 gradi. Spagna è in ginocchio con oltre 200 decessi a causa del clima proibitivo. Più di 1000 scuole chiuse tra Inghilterra per i record delle massime. Vietato usare i tubi da giardino. Situazione più grave resta in Francia. Cresce il bilancio delle vittime per le conseguenze del caldo estremo. Il corrispondente.
15: Quella appena passata è stata la notte più calda di sempre, ha fatto sapere Meteo France, perché la media notturna in tutto il paese non è mai scesa sotto i 22 gradi, mentre di giorno si sono raggiunti i picchi di 43 gradi nella Garonna e nella Loira. Parigi attende anche oggi di sfiorare i 40 gradi e conferma le chiusure anticipate al primo pomeriggio della Tour Eiffel e del Louvre. Aumentano poi in tutta la Francia le vittime legate alle temperature eccezionali. Un bambino di 3 anni è morto ieri pomeriggio mentre era rimasto solo in automobile a Saint-Gretien, Val d'Oise, nella regione dell'Île-de-France, mentre salgono a 48 i morti per annegamento, nonostante l'appello delle autorità a evitare di cercare refrigerio facendo il bagno in fiumi o laghi non sorvegliati. Il Ministero della Salute ha chiesto intanto a medici e infermieri di rientrare dalle ferie programmate per mantenere completamente operativi gli ospedali e il pronto soccorso. Da Parigi, Gavino Moretti, GR3.
2: E in Italia oggi 17 città da bollino rosso destinate ad aumentare in vista del picco delle temperature che da qui a lunedì toccheranno i 40 gradi in più posti, dopo poi l'ondata di calore dovrebbe mitigarsi. Molte le segnalazioni di guasti agli impianti elettrici causa superlavoro dei condizionatori e il caldo causa problemi anche nelle scuole dove in questi giorni si stanno svolgendo gli esami di maturità.
3: L'archivio di Stato di Napoli verso una nuova vita. Saranno valorizzate e rese attrattive per il pubblico sia la sede centrale nei chiostri della chiesa dei Santi Severino e Sossio, sia quella sussidiaria, il commissariato della celebre fiction I Bastardi di Pizzo Falcone.
16: Milano ha aperto la strada. Il suo archivio di Stato in Palazzo del Senato offre al pubblico, anche a chi non ci va per la ricerca documentale, bar, ristorante e spazi di co-working gestiti da privati. Lo stesso succederà all'archivio di Stato di Napoli. 50.000 metri lineari di scaffalature per consultare la storia del Meridione dal X secolo. Questo per studiosi e appassionati, ma per tutti ci saranno visite guidate e bookshop, punti di ristoro e socializzazione. Antonio Tarasco, direttore generale archivi.
17: Il nostro scopo è quello di svelare il valore non soltanto della documentazione che è contenuta nei nostri archivi di Stato, ma anche il valore architettonico monumentale delle nostre sedi, alcune delle quali sono assolutamente pregevoli, per attrarre un pubblico che non si recherebbe istintivamente all'interno degli archivi di Stato.
16: Che diventano così più dinamici e aperti alla loro città, ma dopo Milano e Napoli andrete avanti con altre sedi?
17: In prospettiva potrà accadere anche per l'archivio di Siena, per quello di Palermo, per quello di Venezia o per quello di Torino, potremo offrire ai visitatori l'apprezzamento delle meraviglie e dei segreti delle sedi.
16: Federico Pietranera, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto con Simona Petracca, in regia Emanuele Rinaudo ed Edmondo Cotta. Tra poco c'è Wikiradio, il prossimo GR3 alle 16.45. A tutti ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
19: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
20: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Onda Verde. Viaggiare informati.
22: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.58 e 58 secondi. Le maggiori criticità sull'A14 Bologna-Taranto tratto abruzzese tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. È stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al chilometro 384 nel quale sono rimasti coinvolti un camion, un autocarro e un'auto. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pescara Sud dove si sono formati 6 chilometri di coda e rientrare in autostrada a Pescara Ovest dopo aver percorso la strada statale 714 tangenziale di Pescara, il raccordo Pescara-Chieti e successivamente la strada statale 16 Adriatica. Si consiglia anche di anticipare l'uscita a Ortona e in atto la distribuzione dell'acqua a tutti i passeggeri in coda. Andiamo poi sulla 4 Brescia-Padova tratto Lombardo, tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Padova, 6 km di code a causa di un veicolo fermo. In A1 tratto Milano-Bologna tra l'allacciamento della 14 e Modena Sud in direzione di Milano, 3 km di code a causa di un incidente. Ancora A1 tratto Firenze-Roma tratto Toscano, tra Firenze Sud e Incisa Regello in direzione di Roma, traffico intenso. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata i temporali di calore andranno ad attenuarsi, lasciando spazio a un cielo essenzialmente sgombro da nubi, salvo innocue velature in area ionica. Domani il campo di alta pressione sarà in ulteriore intensificazione e quindi la giornata si aprirà con cielo in prevalenza sereno sul paese, ma con sviluppo di nubi nelle ore centrali del giorno a ridosso dei rilievi e con temporali localizzati in area alpina e prealpina, un po' più diffusi invece sull'Appennino meridionale e nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampie schiarite attese nelle ore serali. La ventilazione rimarrà debole, principalmente settentrionale e a regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza i mari saranno calmi o poco mossi. Le temperature subiranno un aumento nei valori minimi al settentrione, con valori attorno ai 26 gradi nelle prime ore del mattino. In aumento anche le massime, con punte attorno ai 37-38 gradi, localmente in pianura padana e nelle zone interne di Lazio e Toscana. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
1: Carteggi.
2: Aldo Capitini e Guido Calogero, con Maurizio Ridolfi.
3: Per l'educazione civica nelle scuole, un punto mi sembra di importanza essenziale, come ho avuto occasione di dire più volte. Una simile educazione non si compie tanto fornendo nozioni, quanto formando abitudini. Per far comprendere, a poco, il valore della libertà di coscienza e di parola, non c'è altro metodo che quello di far discutere, e discutere su qualsiasi problema, e all'occasione su questo stesso problema, in modo che lentamente i ragazzi si rendano conto che ognuno ha il diritto di intervenire, che nessuno può pretendere di parlare più a lungo degli altri, che bisogna frenare i prepotenti e i desiderosi di primeggiare, e viceversa incoraggiare. C'è altro metodo che quello di far discutere, e discutere su qualsiasi problema, e all'occasione su questo stesso problema, in modo che lentamente i ragazzi si rendano conto che ognuno ha il diritto di intervenire, che nessuno può pretendere di parlare più a lungo degli altri, che bisogna frenare i prepotenti e i desiderosi di primeggiare, e viceversa incoraggiare i timidi, inclini ad ascoltare in silenzio. La discussione sui vari

0: come dibattito circa la maggiore o minore necessità o strumentalità dei vari istituti costituzionali di distribuzione e delimitazione delle libertà dei singoli, in funzione di quella universale esigenza egalitaristica di eliminazione o compensazione di ogni privilegio in cui consiste ogni educazione civica, cioè ogni moralità e civiltà.
1: Questo era un testo che Aldo Capitini allegò ad una lettera inviata a Guido Calogero da Perugia il 6 giugno 1963. Era di grande attualità allora il tema della scuola, della funzione pubblica della scuola, del ruolo dell'educazione civica nella scuola in relazione ai valori della Costituzione. Questo è uno dei tanti possibili passaggi di un carteggio ancora oggi attualissimo tra questi due personaggi eminenti, importanti, della storia culturale dell'Italia nel secondo dopoguerra. È un carteggio che hanno raccolto Thomas Casadei e Giuseppe Moscati qualche anno fa in un volume pubblicato da Carocci nel 2009. Ed è un carteggio, come vedremo, che copre un lungo periodo, dal 1936, gli anni del fascismo, al 1968, l'anno di morte di Capitini. Ma chi erano Capitini da una parte e Calogero dall'altra? Capitini era nato a Perugia nel 1899, era stato un filosofo, un pedagogista noto, molto, molto accreditato, sostenitore di ideali umanitari, ma con una non larvata ispirazione cristiana. Fu insieme a Calogero, lo vedremo, partecipe di un movimento cosiddetto liberal socialista che già dalla fine degli anni 30 ai primi anni 40 si sarebbe formato e avrebbe rappresentato una possibile alternativa rispetto alle grandi ideologie politiche. Ma i frammenti da cui siamo partiti alludono appunto al tema dell'educazione, al ruolo della scuola, alla funzione educativa della Costituzione. E questi sono temi che per 30 anni torneranno in questo dialogo incredibile, ancora oggi per noi essenziale nel cogliere cosa voglia dire in una democrazia repubblicana il processo di apprendistato, di formazione, di partecipazione alla vita pubblica. Comune a Capitini fu poi il nesso, il rapporto tra il suo pensiero che espresse con conferenze, testi, libri, anche con attività all'università, e la promozione di associazioni, forme di partecipazione, centri di orientamento sociale, centri di orientamento religioso, la Consulta Italiana per la Pace, insomma un rapporto molto stretto tra quel che pensava e quel che andava a proporre al mondo del suo tempo. E invece Calogero, Guido Calogero, era nato a Roma, era anch'egli filosofo, storico della filosofia, accademico, molto noto e apprezzato, fu avversario del fascismo, avversario dichiarato, nel 1942 fu anche incarcerato e condivise, come si diceva, con Capitini la costruzione, l'animazione di un movimento liberal-socialista che voleva tenere insieme appunto l'azione con la riflessione, il pensiero, la morale, l'etica e la moralità. E fu molto, molto attivo, fu molto presente, furono anzi insieme molto presenti nella vita pubblica attraverso i giornali, attraverso le riviste, attraverso l'azione associativa come prima si ricordava. Ecco, quindi due personaggi straordinari che ci hanno lasciato un carteggio di centinaia e centinaia di lettere che appunto qualche anno fa meritoriamente è stato raccolto e pubblicato. Quale il

0: significato generale di questo carteggio prima di entrare nel merito di alcuni di quei passaggi. Il dar voce all'anima laica, liberale, liberal socialista, che voleva apertamente differenziarsi rispetto alle ideologie comuniste o legate al mondo, all'universo cattolico, e che spesso animò forme e prese di posizione di dissenso rispetto a quello che era il mainstreaming, diciamo, del tempo, che forse allora non ebbe l'eco e l'importanza che oggi invece siamo indotti a dare a quelle testimonianze, a quel carteggio, perché c'era dentro quella loro corrispondenza così prolungata un'idea, un progetto molto ambizioso di paese civile, laico, solidale, che fosse costruito dai cittadini attraverso la partecipazione dal basso, e quindi corroborando l'azione delle istituzioni sul piano sociale, sul piano in primo luogo e in prima istanza educativa. Era un ideale socialista in generale come sfera di influenza più ampia, con una caratterizzazione sociale ed educativa allo stesso tempo che fece di entrambi due figure esemplari di educatori politici nella costruzione di un'idea di democrazia fattiva, partecipata da parte dei cittadini. Abbiamo ricordato quei frammenti legati alla loro idea di educazione civica, alla loro idea etica di educazione civica. È qualcosa oggi di molto attuale nel momento in cui stiamo ridiscutendo i caratteri della nostra scuola, del nostro sapere educativo. Ed è quindi per questo motivo che è utile ripensare quel carteggio e ripensare alcuni di quei frammenti, di quei passaggi nel loro dialogo così prolungato.
1: 23 marzo 1948. Lo stare in Svizzera, dove l'Italia sembra sull'orlo dell'abisso e De Gasperi l'uomo della provvidenza, le ultime manovre americane mi hanno ancor meglio persuaso che è bene diffondere una dichiarazione per asserenare l'aria e delineare le responsabilità, mostrare che nel fronte ci sono forze per la libertà e per la pace e giovare al fronte stesso. La nostra dichiarazione può anche preludere all'azione dopo le elezioni e sarà utile, se nota all'estero, dove i frontisti sembrano tutti balcanici. 24 aprile 1948. Per me questo esito sfavorevole al fronte significa che è necessaria una svolta dallo stalinismo alla costruzione della democrazia aperta, articolata, decentrata, meta militare e meta politica, cioè dal Vecchio Testamento marxista al Nuovo Testamento della democrazia non violenta e ragionante dal basso.
0: Questi sono due frammenti del dialogo tra Capitini e Calogero relativi alle giornate in cui si ebbe in Italia, come tutti sappiamo, intorno all'aprile del 1948, il momento decisivo nella legittimazione di quella democrazia repubblicana che poi avrebbe comportato la centralità e l'egemonia della democrazia cristiana nella vita politica per un cinquantennio. Calogero e Capitini decidono di stare dentro il fronte popolare con i socialisti e i comunisti, rappresentando l'anima appunto laica, liberale, liberal socialista di quel fronte. Ma si coglie che si sentono a disagio, hanno paura di essere appiattiti sulle posizioni più ortodosse del fronte, e davanti alla sconfitta elettorale, politico-elettorale, La riflessione è quella quasi di una sorta di liberazione. Adesso abbiamo capito com'è andata, e però il futuro dovrà essere diverso da un futuro legato allo stalinismo. Ed ecco che nasce l'idea, si prefigura il progetto educativo verso una democrazia non violenta, laica, costruita dal basso. E questa è un po' la chiave del carteggio di cui andiamo a cogliere alcuni dei momenti più significativi, rimarcando l'aspetto educativo, l'aspetto politico, l'aspetto sociale, un impegno militante diverso dalla militanza tipica dei grandi partiti popolari nell'Italia del secondo dopoguerra, sempre condito e alimentato di impegno culturale, di riflessione teorica, di azioni associative nella vita pubblica. Era un sodalizio che era nato, lo si diceva, negli anni del fascismo e quindi negli anni in cui si manifestò la loro opposizione al fascismo, pagandone anche prezzi salati, prezzi importanti. Erano animatori entrambi di circoli, di reti culturali, politico-culturali nelle loro città di azione, a Roma come a Perugia, e condividevano un percorso etico-politico, un'idea della moralità nella vita pubblica che li avrebbe tenuti insieme per tanti altri anni, fino alla metà inoltrata degli anni 60, con una vita pubblica intensissima, di cui noi abbiamo traccia continuamente in questi carteggi. Ci rendiamo conto di come nascessero saggi, libri, articoli, recensioni, di quali fossero le idee loro nello scrivere per giornali e riviste fin dagli anni della Resistenza. Da Italia Libera era la rivista, il settimanale del Partito d'Azione, a Mercurio, all'Italia Socialista, fino alla rivista La Cultura, da cui siamo partiti con i frammenti dedicati alla funzione e al ruolo dell'educazione civica nel 1963. Una attenzione alla centralità del dialogo, della necessità del dialogo, che fu l'anima del loro dibattito, del loro confronto, ma che poi normalmente avrebbero riportato nella vita pubblica, cioè la necessità del confronto, del superamento dei pregiudizi, muovendo dalla riflessione delle idee, dalla riflessione filosofica, pedagogica, e educativa, unirono insomma un approccio insieme etico-giuridico e potremmo dire pedagogico, etico-politico, con un confronto serrato col mondo intellettuale, ovviamente ricordiamo l'opera di Croce, di Gentile, ma poi anche tanti esponenti della loro generazione coi quali si confrontarono nella vita pubblica e nella vita culturale che passava dai giornali e dalle riviste.
2: Professor Calogero, lei è stata una delle persone più vicine ad Aldo Capitini. Chi era Capitini?
3: Io ho conosciuto Capitini negli anni 30, credo verso il 34-35, quando si poneva più vivamente in Italia il problema dell'educazione politica dei giovani. Devo dire che di tutte le persone che allora ho conosciuto, Capitini è stato certamente una di quelle che hanno più agito per l'educazione politica e morale dei giovani italiani in quel tempo. In questo senso la battaglia per la non violenza era connessa in generale in lui con la battaglia per la libertà, con la battaglia vero contro ogni forma di tirannide e di coazione.
0: Centrale fu per entrambi una estrema attenzione verso i fondamenti dello Stato, i fondamenti anzi costituzionali dello Stato, cioè il fatto che la Repubblica fosse figlia di una Costituzione che aveva radici antifasciste molto, molto profonde, e che tutto questo dovesse rivivere nella vita pubblica, e che quindi il ruolo educatore degli intellettuali, di coloro i quali come Calogero e Capitini pensavano di dover essere presenti nella vita pubblica continuamente, nel richiamo continuo dei valori della Costituzione e nella loro declinazione pubblica nella vita di relazione, nelle reti associative che entrambi promossero. Centrale ancora fu il problema della responsabilità dell'intellettuale, di colui che per inclinazioni, per vocazioni, per professione era chiamato ancor prima che ad agire a riflettere su quali fossero le idee intorno a cui costruire un progetto di democrazia repubblicana, quasi una sorta di lessico, di linguaggio pubblico, grazie a cui riconoscerci repubblicani, indicare quale fosse l'orizzonte comune della Repubblica. E però tutto questo poi si allargò, nel caso di Capitini, per esempio, con la sua collaborazione e promozione dei movimenti pacifisti, della marcia non violenta che ancora oggi tutti gli anni si tiene a Perugia, e con una presenza nel dibattito pubblico davvero encomiabile dell'uno come dell'altro.
4: Assisi, 24 settembre 1961. 700 anni sono passati da quando il più umile e il più grande figlio dell'Umbria, Francesco, lanciava da questi colli all'Italia e al mondo il suo messaggio di umana fratellanza, di amore per la vita e le sue creature. Nel secolo dei satelliti artificiali e della bomba all'idrogeno, una folla diversa si raccoglie all'ombra dell'antica rocca per ascoltare un nuovo messaggio di pace. 20-30.000 persone sono partite stamattina da Perugia. Hanno percorso a piedi i lunghi, faticosi chilometri che separano il capoluogo dell'Umbria Verde dalla città di San Francesco, solo per dire all'Italia e al mondo, in questa penultima ora del giorno, vogliamo vivere, vogliamo che il mondo viva, vogliamo che da un continente all'altro le mani si stringano. C'è tra loro gente d'ogni condizione sociale, vi sono nomi illustri e oscuri. Il deputato cammina fianco a fianco al mezzadro, lo scrittore famoso accanto al professionista, al contadino umbro, allo studente romano. Delegazioni sono giunte da Cosenza, da Messina, da Palermo, da Trento, da Pescara, da Torino, da Genova, da Milano, da Taranto. Professori universitari, artisti, dirigenti sindacali si mescolano alle famiglie venute al completo con la borsa per la merenda, alle ragazze in costume, agli sportivi. Di quando in quando un canto si leva dalle file del corteo. Giovani e ragazze non si contentano dei muti cartelli. Alla loro volontà di vita vogliono dare una voce più robusta. Avvoltoio vola via, dicono le parole della canzone. Il cielo umbro risponde con un azzurro sorriso. L'avvoltoio della guerra non deve rigarlo col suo volo minaccioso.
5: Andare sulla luna non deflagrerà invocata dividendo le città. Dove vola l'avvoltoio, vola via dalla terra mia che è la terra dell'amore.
0: Quali i temi forti di questo loro dialogo? Certo, lo si diceva in avvio, intanto il linguaggio del liberalsocialismo, cioè la coniugazione dell'idea della libertà con l'esigenza di una giustizia sociale. Questa coniugazione non venne mai meno. E poi l'idea della laicità, dello Stato laico, pur nel rispetto, nella tutela della libertà religiosa, con accenti diversi sicuramente tra il laico democratico repubblicano Calogero e Capitini, più attento a questa dimensione religiosa. Un'attenzione che per esempio nel 1949 ebbe una eco importante, molto attuale per i tempi nostri. Che cosa accadde? Ci fu un primo caso di obiezione di coscienza che riguardò un giovane, Pietro Pinna, che fu preso di mira dalle autorità proprio perché si rifiutò di ottemperare alla chiamata del servizio di leva. E a quel punto allora Capitini gli scrisse, era il 13 febbraio 1949, costruendo un'analogia tra quell'evento, piccolo evento, e quel che era capitato a lui negli anni del fascismo. Sentite un po' questo bellissimo frammento.
1: 13 febbraio 1949. Ho avuto le sue lettere e rispondo assicurando che di ciò che le accade ho informato molti, anche un parlamentare. In questi giorni in Italia e all'estero sarà noto il suo caso, che non è il solo, e il suo attuale sacrificio sarà utile a tanti altri come guida verso una civiltà migliore e servirà come elemento prezioso a tutti quelli che operano per una legge che riconosca l'obiezione di coscienza, la quale, senza dei generosi che pongano con la loro azione di rifiuto il problema, non arriverebbe in porto. Questo scrive a sua madre, del lavoro per questa legge. Ma le faccia anche capire amorevolmente la sua fermezza nell'idea. Le madri capiscono. Quando io fui cacciato dal posto per il rifiuto di iscrivermi al partito fascista e fui due volte per mesi e mesi in prigione, mia madre capiva.
0: Ecco, mia madre capiva, e la madre di Pietro Pinna, pensava Capitini, avrebbe ugualmente capito. Questo frammento di lettera relativo all'emergere già allora di questo problema dell'obiezione di coscienza, che come sappiamo ebbe una sua soluzione solo nel corso degli anni 70, ci dà l'esempio emblematico, direi, di quale fosse lo spirito con il quale Capitini e Calogero guardavano all'eco, ai riflessi dei conflitti sociali e politici.

4 agosto 1949. Non sapevo che a Roma avessero ripetuto il bel gesto verso di te. L'Italia sta diventando sempre più difficile e in tutto. Cresce quel centrifughismo che parte dalla liberazione. Ognuno verso l'ambizione, il settarismo, l'affarismo, il livore. Il croce ti ha trattato con leggerezza e con malignità. Mi pare che non ha più la forza di esaminare le idee, eccettuate quelle che ripetono le sue. Non è quello un modo che educa a un costume serio nel mondo del pensiero. Te l'ho detto, l'Italia è difficile. C'è anche l'enorme conformismo conservatore e comunista. Dove?

0: 23 agosto 1949. Te l'ho detto, l'Italia è difficile, è dal 44. L'equivoco rispetto ai comunisti? La nostra vicinanza talvolta non è stata a Longo o a Togliatti o a Nenni, ma alle campagne anticonservatrici, antireazionarie. Quanto all'avvenire, so benissimo che lo stalinismo prima o poi crollerà, sicché con i comunisti volta per volta, caso per caso, si vede come regolarsi. E intanto cercare di portare avanti una posizione sempre più autonoma e dotata praticamente di una voce propria.
1: Si diceva centralità della pedagogia, del momento educativo, della scuola, del dialogo, dell'apertura al dialogo, nel confronto di tutti, anche di coloro i quali avevano idee assai difformi rispetto a Calogero e Capitini. Insomma, due figure di educatori politici che ancora oggi risultano di una grande, grandissima attualità. Una riflessione necessaria oggi, che abbiamo così tante difficoltà nel riconoscere i valori della nostra democrazia, per la quale è ancor più utile e opportuno un coinvolgimento dal basso e quindi una nuova forma di alfabetizzazione democratica, che fu l'obiettivo insieme di Capitini e di Calogero. Uno studioso, nell'accomunarli sotto molteplici profili, lo abbiamo visto, ha proposto di differenziare il liberal socialismo di Calogero come una sorta di eresia liberale, mentre quello di Capitini sarebbe una sorta di eresia religiosa. Sia o non sia, la loro attività fu sempre comunque complementare. Venne meno solo con la morte di Capitini nel 1968, ma rimane per noi un esempio di sodalizio intellettuale, politico, pedagogico, etico, educativo, di grande rilevanza, che alimenta un'idea forte di repubblica, di partecipazione, di democrazia repubblicana.
2: Maurizio Ridolfi ha raccontato il rapporto epistolare tra Aldo Capitini e Guido Calogero dal 1936 al 1968.
3: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
4: Realizzazione di Laura Zanacchi.
5: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
6: L'Idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
7: L'Idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
8: yeah, yeah. Buon pomeriggio da Alberto Piccinini. In questi giorni, in queste settimane, è tornato a circolare più del solito il nome di Pier Vittorio Tondelli, lo scrittore, il narratore che portò i ragazzi, i ventenni, dentro la nostra letteratura attorno ai fatidici anni Ottanta. Era nato nel 1955, il 14 settembre, perciò avrebbe compiuto 70 anni, invece è scomparso nel 1991. Nella lista di oggi ascolteremo 5 canzoni citate letteralmente anche con il testo tra le pagine dei suoi romanzi. Evidentemente Tondelli condivideva con i suoi coetanei l'idea che la musica, il rock, i nostri cantautori potesse spiegare il mondo, potesse addirittura cambiarlo, ma poi faceva anche di più, faceva suonare la sua prosa come la musica che amava. Questo trucco l'aveva imparato da Jack Kerouac, per esempio, ma anche dagli Smiths, che molto amava, oppure da Leonard Cohen. Fu Cohen a rapire il suo cuore più di ogni altro, scrive Enrico Brizzi in Super Tondelli, che è una biografia appena uscita da HarperCollins, il primo dei cantanti di cui si periterà a studiare le liriche, che considera poesia a pieno titolo e che tanta parte avranno nella composizione della sua opera. Nel mezzo di Altri libertini, che è la raccolta d'esordio di Tondelli 1980, ci sono versi di Bird on a Wire di Leonard Cohen, distesi sul letto a sentire dei dischi, scrive lui, lasciare che la musica entri nella testa e la riposi. E poi, come un uccello sul filo, come un ubriaco in un coro di mezzanotte, ho provato a modo mio ad essere libero. Bird on a Wire, Leonard Cohen.

A Bird on a Wire, Leonard Cohen, scritta all'inizio degli anni 60 in Grecia, sull'isola di Idra, dove erano appena arrivati i fili del telefono e gli uccellini ci si erano posati sopra. Pier Vittorio Tondelli, che amava e conosceva bene i testi di Cohen, li mette nel mezzo di un racconto che si chiama Viaggio, è uno dei più forti, più kerouacchiani davvero, per ritmo, per densità di linguaggio, in Altri libertini, che è ambientato nella Bologna post 77, città sulla quale allora era passato più o meno un uragano. Alcuni ragazzi si muovono, viaggiano, si amano, ascoltano musica, prendono droghe. Il fatto che siano omosessuali e non facciano nulla per nasconderlo rende questo testo un punto di svolta nella nostra letteratura. Altri libertini, peraltro, divenne immediatamente famoso perché venne sequestrato per oscenità appena uscito. Scrivete non di ogni cosa che volete, ma di ogni cosa che fate, consigliava Tondelli ai giovani narratori nel manifesto del suo progetto Under 25. Lui di anni allora ne aveva poco più che 30. Raccontate i vostri viaggi, le persone che avete incontrato all'estero, descrivete di chi vi siete innamorati. Dopo Altri libertini esce nel 1982 Pau Pau, che è il romanzo scritto e riscritto più volte dal vero, diciamo così, della Naja, del servizio militare. Tondelli la passa in gran parte a Roma, il tempo delle prime estati di Renato Nicolini. È un romanzo di persone, di incontri, di amori, nonostante la situazione. Anzi, Tondelli si spinge a dire forse proprio per quello. Tutto durava un anno soltanto. Il militare, la Naja, poi sarebbe scomparso. E allora, durante una notte all'ospedale militare del Celio, alla ricerca di un varco per scappare, tutto deserto, tutto assente, proseguo sempre tranquillissimamente come passeggiassi. Fumo una sigaretta, mi guardo intorno il meno possibile, canticchio quel pezzo di Tim Buckley. Once I was a soldier, una volta ero un soldato e combattevo per te sulle sabbie straniere.

Una volta ero un soldato e ho combattuto sulle sabbie straniere per te. Ero un cacciatore e ti ho portato a casa carne fresca. Ero un amante e presto ce ne sarà un altro. Mi chiedo se per un po' ti ricorderai di me. Tim Buckley, 1967, Once I Was, dentro Pow Pow, il secondo romanzo, cioè il primo vero romanzo di Pier Vittorio Tondelli. Già tra i ringraziamenti di altri libertini, che invece era una raccolta, c'era il nome però di un certo dottor Piffo che gli aveva fornito i testi di Robert Wyatt, Nick Drake, Cohen, Tim Buckley, eccolo qui, e Lou Reed. Non c'era internet, i testi andavano cercati e poi semmai tradotti. Nella lista di oggi dunque una canzone per ogni titolo di Pier Vittorio Tondelli, nato 70 anni fa esatti a Correggio, 1985, Rimini, il romanzo commerciale postmoderno fitzgeraldiano, si fanno avanti anche i Vanzina a chiedere i diritti, il romanzo vende 100.000 copie e alla fine, in una mezza paginetta, Tondelli scrive le musiche che l'hanno accompagnato durante la scrittura. Racconterà sempre che mentre fino all'inizio degli anni 80 lui teneva in sottofondo sempre la radio e i dischi, cambia tutto nel 1984 quando arriva Video Music e la TV resta sempre accesa in sottofondo nelle case, anche casa sua con i videoclip. Di quella lista di canzoni, playlist ancora non si diceva ancora, fanno parte Bronski Beat, Leonard Cohen ancora, Elvis Costello, Everything But The Girl, Style Council, cioè tutto sommato i video in rotazione in una giornata media di Video Music. Ne fanno parte anche gli Psychedelic Furs, questa si chiama Heaven.

Non a tutti era chiaro, neanche allora, che la malinconia di questa canzone intitolata Al Paradiso nascondeva alcuni versi sulla paura della guerra, sull'apocalisse, prossima ventura, un buco nel cielo dove il sole non splende, un orologio sul muro che batte il mio tempo, una faccia in un vetro proprio come la mia che dico di non sentire gli aeroplani, la faccia di un pilota, così interpretava qualcuno. Heaven degli Psychedelic Furs era contenuta nel foglio di musiche allegate al romanzo Rimini. L'ho scelta anche perché Luca Guadagnino, che ha promesso un film da camere separate, sempre romanzo di Tondelli, ha usato Heaven in una scena del suo film di gran successo Chiamami col tuo nome. Questo però è uno scrupolo da 6 gradi, diciamo così. Torniamo all'idealista. Nel 1989 esce il terzo romanzo di Tondelli, appunto Camere separate, e sarà anche l'ultimo. Nel frattempo lui viaggia, scrive, racconta per l'Espresso, per Linus, l'Italia e l'Europa. È uno dei giornalisti culturali più curiosi e più bravi di tutti. Camere separate per metà è un melodramma, l'amore e la morte di Thomas, il giovane compagno di Leo, giornalista, scrittore trentenne, dunque l'elaborazione di un lutto, e poi una scrittura che gira su se stessa tra il presente e il passato. Tondelli cita qui come ispirazione ancora della musica il minimalismo di Steve Reich, Wim Mertens, il pianista del quale è un grande fan. Ci sono anche delle canzoni citate nel romanzo, come se uscissero da un Walkman, per esempio Morrissey, e poi c'è anche Joe Jackson. In un momento di crisi e di ripensamento del rapporto con Thomas, e Leo sono due amanti lontani, vivono in città diverse, Leo preferì inviargli una registrazione di We Can't Live Together di Joe Jackson, leggo, che diceva: perché tu non puoi essere un po' più come me, o me come te, traduco alla buona, e perché uno più uno non fa semplicemente 2. Joe Jackson dal vivo, We Can't Live Together.

Joe Jackson, we can't live together, non possiamo vivere insieme, non possiamo separarci, è la condizione di tanti amanti. Infine, Pier Vittorio Tondelli morirà nel 1991 a Correggio, dove era nato, mentre stava lavorando, tra l'altro, a una nuova versione di una operina stranissima, una strenna natalizia pubblicata la prima volta nel 1986 per una minuscola casa editrice di Bologna, Biglietti per gli amici. Sono esattamente 24 appunti, sono biglietti appunto, sono lunghi meno di una pagina, senza altra indicazione se non le iniziali del nome di ogni destinatario. Il libro è organizzato come se fosse un breviario di preghiere, un libro delle ore, e ha dei riferimenti astrologici anche. È un regalo affettuoso, sofisticato di Natale, appunto. E all'epoca Tondelli firmò personalmente ognuna delle copie che furono inviate ai suoi 24 amici. Ci sono molti versi di canzoni anche qui, come questi, in inglese e in corsivo, dedicati a SZ. Love is natural and real. L'amore è vero e naturale, ma non per te, mio amore. Poi a un certo punto i versi della canzone continuavano così: so che è finita, ma mi aggrappo ancora perché non so dove andare. I know it's over, degli Smiths, dunque, da un biglietto per gli amici di Pier Vittorio Tondelli. La lista di oggi ci ha ricordato 5 canzoni citate espressamente in altrettanti scritti, in altrettanti romanzi di lui, che amava tantissimo gli Smiths allora, noi con lui li amavamo. Ci sentiamo domani, grazie per l'ascolto, da Alberto Piccinini.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
5: Cosa volete imparare oggi?
6: Come le api fanno il miele.
7: Sì, perché lo troviamo davvero delizioso.
4: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Fahrenheit. I libri e le idee.
11: Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute da Florinda Fiamma. Giovedì 25 giugno vi saluto insieme alla redazione Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Mariangela Liardi in regia. Alla parte tecnica questo pomeriggio con noi c'è Paola Brai e io, come ogni pomeriggio, vi ricordo i contatti. Se volete mandarci degli sms o dei whatsapp potete farlo al 335 56 34 296. Invece, se volete mandarci una mail, fatelo a fare con la calcentro @rai.it. Piccolo sommario, tutte le cose del pomeriggio di Fahrenheit, 100 anni dalla nascita di Ingeborg Bachmann, la ricorderemo tra pochissimo, e poi perché i festival letterari, chi ci va, cosa servono, ne dibatteremo con due esperti del settore. Poi Maurizio Maggiani ci racconterà il suo Almanacco dei viventi, tre immagini e parole, e infine il libro del giorno, Hanno vinto loro, si intitola, ed è di Giulio Silvano, edizioni Frassinelli. Ingeborg Bachmann. Oggi alla Sapienza e domani al Forum Austriaco di Cultura si tiene una due giorni dal titolo Simultan Ingeborg Bachmann, il centesimo anno. A parlarne con noi c'è Laura Ragone. Buon pomeriggio, benvenuta.
12: Buon pomeriggio, grazie a voi per l'invito.
11: Germanista, sta curando per Adelphi alcune riedizioni delle opere di Bachmann e domani parteciperà al convegno della Sapienza. Allora, il titolo Simultan, mi corregga se dico cose scorrette, viene proprio dalla produzione di Ingeborg Bachmann, è uno, il primo, mi pare, della raccolta di Tre sentieri per il lago, cinque racconti pubblicati postumi nel 72, e parteciperà al convegno della Sapienza. Allora, il titolo Simultan, mi corregga se dico cose scorrette, viene proprio dalla produzione di Ingeborg Bachmann, è uno, il primo, mi pare, della raccolta di Tre sentieri per il lago, cinque racconti pubblicati postumi nel 72, e il primo proprio simultaneo, Simultan, narra le vicende di Nadia, una traduttrice.

0: Era lei e come la ricorderete in questi 2 giorni al centro austriaco?
1: Allora, intanto la ringrazio per la presentazione. Io poi sono una germanista un po' spuria, avendo poi studiato linguistica, pur essendomi laureata in traduzione tedesca, dal tedesco. Ma la ricorderemo intanto sentendo il più possibile la sua voce, quindi leggendo le sue poesie, i suoi testi. Perché è una cosa che vorrei sottolineare è anche la straordinaria ricchezza e varietà della produzione di Ingeborg Bachmann, che esordisce, lo dico visto che siamo qui in radio, con un radiodramma. In realtà il primo radiodramma da lei firmato risale al 1952, si intitola Un negozio di sogni. Si afferma poi come poeta, venendo lanciata da una copertina dello Spiegel che farà epoca nel 54 come nuovo astro nascente della poesia tedesca. La sua seconda raccolta, Invocazione all'Orsa Maggiore, viene accolta con simile entusiasmo, ma poi capisce che la poesia non basta più ad esprimere quello che lei vuole dire, il senso anche di incomunicabilità profondo legato certamente anche all'epoca che lei sente, quindi passa ai racconti per poi approdare a Malina, il suo romanzo più famoso. Qui in Italia forse lei è più nota come autrice, sì, appunto di prosa che di poesia. E quindi leggeremo molte delle sue cose. Vengono esperti da varie università per parlare dei temi a lei più cari, i confini, per esempio, e la necessità di superarli, non solo dal punto di vista linguistico e geografico, ma anche del tipo di lavori che lei fa, perché per esempio varca spesso il confine tra letteratura e musica, cerca di tenerlo insieme e questo anche noi faremo con concerti e altro, e anche tra le altre cose l'Italia e Roma, dove lei visse molto, molto a lungo e che amo molto.
0: Senta, Laura Aragone, ecco, lei prima citava alcuni testi, ricordo anche il libro Franza, il 30° anno. Con quale libro consiglierebbe di cominciare la lettura di Ingeborg Bachmann, oppure dalla poesia?
1: Io personalmente ho cominciato con i radiodrammi, che è una scelta curiosa. Ma ho cominciato con, non ricordo se con Il buon Dio di Manhattan o proprio con Il negozio di sogni. Se no, si può cominciare sapendo che sarà una lettura che richiede dell'impegno, ma che lo ripaga con Malina, che è appunto il suo grande romanzo.
0: Sì, prego, prego.
1: No, vada.
0: No, parli di Malina, poi volevo dire una cosa sui saggi radiofonici, prego.
1: Sì, certo. Sì, di Malina che o anche dai racconti. A me personalmente piace molto, mi piacciono molto Tre sentieri per il lago, ma anche Il 30° anno, che da 29enne adesso ho riscoperto con particolare interesse, che credo parli molto alle persone della mia generazione, appunto il racconto che dà il titolo alla raccolta, Il 30° anno, parla dello smarrimento che il protagonista, che in questo caso è un protagonista maschile, perché non sempre Bachmann, l'io di Bachmann corrisponde alla sua identità femminile, si trova appunto completamente smarrito vicino al compimento di questo 30° anno, capisce che non sa bene qual è il suo posto nella vita, si dà una disperata ricerca vaga e non particolarmente indirizzata, che credo sia un sentimento che in tanti proviamo e abbiamo provato, e anche molto proprio della nostra generazione.
0: Allora, ecco, lei citava il Buon Dio di Manhattan, Un negozio di sogni, ma ricordo che ci sono anche Il dicibile e l'indicibile.

0: riproducibile, i saggi radiofonici, tutta Bachmann in Italia è tradotta per i tipi di Adelphi. Allora, lei parlava del trentesimo anno, che io lessi anche in quel, proprio in quell'anno. Io ho quelli ai 30 compiuti, lei si è anticipata nella rilettura. È anche bello, bello, diciamo, anche angosciante. Ecco, come viene, lei però diceva, Bachmann è molto letta dalla mia generazione. Ecco, come viene recepita Bachmann dai più giovani, appunto dalla generazione dei 20-30enni, e come Bachmann in realtà, pur insomma essendo molto addentro al suo tempo, agli anni 60, agli anni 70, in realtà in che modo riesce a comunicare invece con i suoi coetanei di allora, oggi?
1: Allora, io credo parli molto appunto alle giovani generazioni proprio per il tipo di cose di cui parla, per gli argomenti che affronta. Appunto, io ho citato il trentesimo anno che sto rileggendo adesso, ma si potrebbe dire, prima parlavamo di confini, c'è forse un momento, diciamo, in questo momento della storia, io credo sia importante anche per noi, e che anche noi sentiamo come molto vicino il tema dei confini, di che cosa sono, di che cosa possono comportare di deleterio quando intesi in maniera troppo rigida, e quanta invece ricchezza potrebbe dare lo scambio. Questo secondo me è molto importante, ma anche un certo senso di smarrimento e spaesamento in un'epoca di grandi cambiamenti, e quindi per questo incerta, secondo me è molto vicino alla sensibilità della nostra generazione, come penso di tanti giovani prima di noi.
0: Allora, Aragone, le leggo, c'è un nostro ascoltatore che via WhatsApp, Francesco, ci scrive: buongiorno Bachmann, poeta abissale, al sole una sua poesia meravigliosa, e ci regala un verso: di te all'infinito e per null'altro al mondo io farò lamento sull'ineluttabile perdita dei miei occhi. E a questo punto, visto che siamo in fase di citazioni, io mi ero appuntata queste righe, e di cui poi chiederò a lei commento. Roma con 34 gradi. Sembra di essere oggi. Sentimenti? Tristezza, rimorso, amarezza, vergogna o pianto. Ti ho amata molto all'inizio, e quando abbiamo preso questa casa, in un certo senso serberò sempre affetto per te, nel senso di una ferita insanabile. Non siamo stati bravi. Perdonami se includo anche te. Nemmeno tu, Ingeborg, sei stata brava. Così lascio questa casa adesso con la consapevolezza di una grande sconfitta. Queste erano le parole che Max Frisch scriveva Ingeborg Bachmann. È stata una delle relazioni intellettuali, sentimentali, forse più intense e tormentate del Novecento europeo, e ne parleremo fra un paio di settimane qui a Fahrenheit, si parlerà proprio approfonditamente di questo carteggio tra i due. Però ecco, che figura ci restituiscono i carteggi di Bachmann?
1: I carteggi di Bachmann, certo, questa è la casa a cui fa riferimento, è presumo Via De Notaris, ai Parioli, dove tentarono di vivere insieme con grande fatica. Diciamo, ci sono vari carteggi importanti di Bachmann anche tradotti in italiano. Questo appunto adesso uscirà anzi appena uscito per Feltrinelli. Ma esiste anche il carteggio con Celan uscito per Notte. Sì, con uscito per Nottetempo, troviamo le parole. E un altro carteggio che io trovo molto interessante con Hans Werner Henz, l'amico di una vita, che mi sembra si intitoli proprio Lettere da un'amicizia, che forse dei tre è quello che restituisce un'immagine di Bachmann anche più solare, che i due si scambiano lettere, amavano entrambi molto l'Italia, passando da una lingua all'altra, e si sente un grande affetto. Certo, i carteggi con gli altri due restituiscono la misura di due grandi amori molto tormentati, molto importanti anche nella produzione letteraria di di Bachmann con Frisch cercheranno appunto con gran fatica di stare insieme vivendo tra la Svizzera e l'Italia più o meno dalla fine degli anni 50 all'inizio dei 60. Zeeland invece fu un grande incontro giovanile di Bachmann, lo conobbe a Vienna nel 48 e avrà con lui per tanti anni una relazione tormentata e intermittente di amore, di stima anche letteraria, che molto emerge anche dalla produzione di Bachmann, dove si ritrovano spesso rimandi, richiami più o meno nascosti a quella di Zeeland. Dalla storia con Frisch Bachmann uscirà molto male, anche perché indignata da quella che vede come riproposizione di parti di lei e del loro rapporto in Il mio nome sia Gantenbein di Frisch.
0: Senta, un'ultima domanda, ci stanno arrivando dei messaggi. Bachmann, grandissima scoperta, Tre sentieri, letto per anni. Allora, e poi c'è Massimo che chiede: non so il tedesco e dunque leggo in traduzione, può l'ospite dirci qualcosa delle traduzioni? A me piaceva molto quello che era il linguaggio dei Tre sentieri.
1: Posso dire qualcosa delle traduzioni? Allora, non ho un commento particolarmente tecnico da fare, se ne sono occupati grandissimi traduttori. Anche a me piace molto il linguaggio di Tre sentieri tradotto da Amina Pandolfi. Luigi Reitani ci ha restituito molto della poesia di Bachmann, appunto Invocazione all'Orsa Maggiore, che è la seconda raccolta poetica di Bachmann, è tradotta da lui. Credo che Bachmann poi sia particolarmente legata alla traduzione di Bachmann stessa. Esistono traduzioni di Ungaretti, per esempio, ed è interessante come la traduzione, il sovrapporsi di lingue emerga anche nella sua produzione, come nel racconto che citava lei, simultaneo. Molto, molto bello anche quello, molto è molto dedicato a questo. Non saprei dare un...
0: Beh, ci ha già dato delle indicazioni. Allora, Laura Aragone, la ringraziamo di essere stata con noi. Ricordiamo che già da oggi, anche domani, c'è questo simultan Ingeborg Bachmann, il centesimo anno, il seminario con la rivista Engramma. Oggi si tengono questi incontri alla Sapienza di Roma, Viale dello Scalo San Lorenzo, e domani al Forum Austriaco di Cultura, Viale Bruno Buozzi, 113. Uh-huh. Allora, Aragone, a lei e a lei la saluto, ai nostri ascoltatori. Invece spero che ci continuano ad ascoltarci con dei versi di Bachmann che ho trovato bellissimi. Vieni, grazia di suono e di fiato, fortifica questa bocca quando la sua debolezza ci atterrisce e frena. Vieni e non ti negare, poiché non siamo in lotta con tanto male. Allora, ci salutiamo con Ingeborg Bachmann, grazie per essere stata con noi, e adesso cominciamo il nostro percorso musicale con Mimmo Casciulli. Oggi ascoltiamo il suo album del 2009 dal titolo Idra, e il primo brano che sentiamo è Scuro.

Con Idra, Mimmo Locasciulli si concede il suo disco newyorkese. Il cantautore abruzzese ha scelto infatti la Grande Mela per registrare questo suo 17° album. Idra è un album molto raffinato che si muove con eleganza tra la canzone d'autore e internazionale, il jazz. Una scelta stilistica che tra l'altro si comprende anche dalle peculiarità dei musicisti che hanno partecipato alle registrazioni, a partire da due figure cardine della discografia di Tom Waits, ovvero Greg Cohen al basso e Mark Ribot alla chitarra, a cui si aggiunge anche il batterista Joey Barron. E questo Idra ci accompagnerà fino alle 6 del pomeriggio per tutta la trasmissione. Adesso è arrivato invece il momento della nostra caccia al libro.

0: 0636865666 è il numero della caccia al libro, il numero che ha composto Marco da Padova. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, salve a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Allora, lei sta cercando Il pianeta del terrore, edizioni piccoli 1985 di Patrick Barston, Davide Toffolo e Guido Baldassarri. Come mai lo cerca?
1: Allora, io lo uso quando ero bambino di leggere al mio fratellino più piccolo libri e racconti, come fanno molti fratelli maggiori, diciamo.
0: Quelli bravi, i fratelli bravi.
1: Quelli bravi. due dei nostri libri preferiti avevano questi due titoli altisonanti, il Luna Park del brivido e Alla ricerca della megafragola, ed erano due libri, diciamo dei libri game, anche abbastanza semplici per bambini piccoli, non con molti disegni, eccetera. E ci divertivano molto, erano dei libri molto interattivi. E questi libri poi sono stati, tra virgolette, dimenticati per 40 anni nella libreria, nella biblioteca dei miei genitori, e recentemente li ho riscoperti perché ho iniziato a rileggere i libri di quando ero piccola, mia figlia Selene, e praticamente abbiamo iniziato da questi due e li stiamo divorando e li abbiamo letti come fanno i bambini piccoli molte molte volte sì. Nelle ultime settimane, diciamo. E visto che Selene compie 4 anni domenica, mi sono messo alla ricerca di alcuni libri della stessa collana, Scegli tu l'avventura, e non li ho trovati perché credo che l'editrice non sia più esistente. E quindi, diciamo, come regalo di compleanno è stato un po', abbiamo dovuto virare su qualcos'altro. Ovviamente se ci fosse qualche ex bambino come me che magari
0: ha Il pianeta del terrore, ma quindi anche un altro? Terrore. Quindi anche un altro? O solo un
1: libro? Ci sono 5-6 libri di questa serie, c'è La nave fantasma, La giungla del brividi, insomma hanno dei pericoli, hanno questi titoli appunto terrorizzanti, che poi ovviamente sono dei libri per bambini e c'è poco terrorizzante, ma qualsiasi libro, diciamo, di questa serie, diciamo, Scegli tu l'avventura, appunto, sarebbe molto benvenuto e Selene sarebbe molto molto contenta.
0: Allora, se non arrivano per il compleanno, facciamo in modo che arrivino, insomma, prima di Natale, dai. Allora, I pianeti del terrore, Patrick Barston, Davide Toffolo e Guido Baldassarri, edizioni piccoli 1985. Insomma, ritroviamo le avventure per la piccola Selene e il suo papà Marco. Grazie per averci chiamato, speriamo che arrivino presto.
1: Grazie mille, arrivederci.
0: E adesso festeggiamo invece un ritrovamento. Do il benvenuto a Giordana da Trento. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Allora, lei stava cercando Donne del deserto di Benedicta Ward, edizioni Chiaion, comunità di Bose, del 1993. Come mai cercava questo libro?
2: Ma lo cercavo perché ho conosciuto le monache di un monastero di Bestia Umbra e volevano prestarmelo per leggerlo e non lo trovavano più perché l'avevano prestato a qualcun altro che poi non l'ha restituito. Allora mi faceva piacere riportarlo a loro, cioè averlo, leggerlo e poi donarlo al monastero.
0: Ah, bene, bene, una restituzione. E glielo permetterà Nicola da Spinea. Buon pomeriggio, Nicola.
3: Buon pomeriggio.
0: Benvenuto. Allora, lei perché ha Donne del deserto?
3: Allora, quello che sto per dire, diciamo, è molto probabile, ma essendo passati molti anni, non so, cioè devo in qualche maniera ricostruire. Io credo che fosse uno dei libri che ho incrociato probabilmente in una libreria che era la mia preferita quando studiavo all'università, una libreria di Venezia che non c'è più, la Patagonia, e credo di averlo incontrato, diciamo, e che mi abbia incuriosito, per cui l'ho comperato e adesso ce l'ho.
0: Che bello incontrare un libro. E signor Nicola, lei perché ha scelto però allora di regalarlo a Giordana?
3: Intanto perché non lo leggo più, l'ho letto, probabilmente anche se non servo un gran ricordo, gran nel senso di vivido, ma perché proprio sono passati molti anni e perché trovo che qualcuno a cui serve, che ha piacere di averlo, abbia più diritto di me di possederlo.
0: E poi se finisce nella biblioteca della comunità di Bose,
1: a
0: quindi
1: serve,
0: esatto, servirà a tante persone. Grazie Nicola. Giordana è felice di questa donazione, di questo regalo?
2: Certamente sì.
0: Bene, allora vi metterete d'accordo tramite la redazione.
2: La ringrazio, grazie anche per la velocità
0: del ritrovamento. Quando capita è bello, quando capita è bello. Grazie, buon pomeriggio a entrambi. Io vi ricordo qualche titolo mix, le colleghe hanno fatto una caccia a tema con le lettere epistolari. Allora, Virginia Woolf, Falce di Luna, lettere dal 1932 al 35, pubblicato da Einaudi nel 2002. Poi state cercando Urgentissimo da evadere, viaggio nel Novecento attraverso la corrispondenza di Achille Campanile, lettere 1922-1977 pubblicate dall'editore Aragno. E ancora Alberto Basso e Mozart in Italia, cronistoria di viaggi, documenti, lettere, dizionari dei luoghi delle persone, pubblicato dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. E ancora 100 lettere di Gio Ponti, Archinto 2004. E poi Jean-Paul Sartre, le lettere al castoro, cioè Simone de Beauvoir e ad altre amiche, Garzanti 1985. E poi Ennio Flaiano, soltanto le parole, lettere di e a Ennio Flaiano 1933-72, edito da Bompiani nel 1995. E poi state cercando anche Possibilmente il più innocente, lettere a Franz Haas di Anna Maria Ortese, Sedizioni 2016. Noi proseguiamo ascoltando Mimmo Locasciulli. Il prossimo brano si intitola Senza un addio e vedo che voi lo state apprezzando. C'è Raffaele che scrive: ottima scelta musicale oggi, singolare. E Andrea da Roma ci pone questa questione: ma è la voce di Locasciulli che assomiglia a quella di De Gregori o viceversa? Ecco, non so rispondere, ora ci riflettiamo. Ascoltiamo insieme Senza un addio.
4: Faremo in tempo a pascolare.

tempo a indovinare.

0: Perché i festival letterari? Affrontiamo questo tema a partire da un omonimo dibattito programmato per sabato 27 giugno alle 10.30 alla Biblioteca Comunale di Perdas de Fogo, ed è l'anticipazione del festival Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri, che si terrà proprio lì dal 27 luglio al 2 agosto, e dove si parlerà di questi temi. A parlare di questi temi ci sono i due ospiti, degli ospiti di questo evento sono con noi. Il primo è Gianmario Villalta. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Allora, Villalta, poeta, scrittore, direttore artistico di Pordenone Legge, da cui Farnet trasmetterà anche quest'anno nel fine settimana del 18, 19 e 20 settembre, quindi grazie per ospitarci. Ed è con noi anche Aldo Addis. Buon pomeriggio, benvenuto anche a lei.
2: Ciao a tutti.
0: Vicepresidente dell'ALI, Associazione Librai Italiani, libraio anche lui, la sua libreria è la Coinè di Sassari. Allora, Villalta, comincerei con lei con una domanda un po' più ampia, insomma un po' i temi che tratterete anche in questa conferenza per Perdas de Fogo. In Italia ci sono oltre 3.000 festival, nessuno li ha mai contati, però sappiamo che sono di più di tanti altri paesi e tante altre nazioni europee. Secondo lei, perché siamo campioni dei festival, che siano filosofici, letterari, scientifici, artistici? Ha ragione chi dice che i festival sono troppi?
1: Non lo so. Intanto grazie per venire voi quando verrete a Pordenone Legge a settembre. Allora, la pluralità culturale, ambientale, non so, dell'Italia è nota, insomma non è che la scopriamo adesso, è proprio in questa pluralità, anche se sono troppi, io non lo so se sono troppi, però sono molto diversi e ognuno nasce da esigenze diverse, si tratterà chi li frequenta o non li frequenta, saprà perché. Io chiedo anche a chi frequenta i festival un atteggiamento critico, come per tutto. Ci sono molti festival che vale la pena di frequentare veramente, che hanno qualcosa da dire perché nascono da un'idea, da una necessità. Ci sono molti altri che nascono così, magari da una volontà di creare una vetrina, un momento, diciamo così, di come si chiama adesso, di marketing territoriale, ecco, si chiama così, mi pare, che a volte vale la pena di frequentare fino a un certo punto, però in realtà i festival si sono moltiplicati anche perché è cambiato molto il mondo e velocissimamente. E se pensa che quando abbiamo cominciato noi 27 anni fa, pordenonelegge.it significava una sfida addirittura con il fatto che arrivava appunto il punto it e noi combattevamo. Allora l'idea era quella di combattere con l'idea che di salvare il libro di carta rispetto alla rete. I libri di carta si sono moltiplicati in maniera enorme,
0: esponenziale,
1: e quindi adesso abbiamo altre priorità, abbiamo altre cose da fare. Per esempio, il festival per noi è un modo di creare comunità, per noi è un modo di aprire e far lavorare i giovani, aprire delle finestre appunto interiori ed esteriori su molte direzioni, in mancanza di altro.
0: Allora, su Pordenone Legge torniamo. Lei parlava di pluralità culturale, pluralità d'ambiente. Io vorrei chiedere ad Addis: tutti questi festival che impatto hanno sul mercato librario? Si vendono effettivamente più libri? Il mercato resta uguale? Non ci sono differenze? Come funziona dal vostro punto di vista?
2: Funziona molto bene, ci sono differenze sostanziali. La voce festival o comunque iniziative, presentazioni fuori dalla libreria sta diventando una voce economicamente sostanziale per i bilanci delle librerie, tanto che per esempio io dirigo anche la scuola dei librai italiani per l'ALI e a metà giugno abbiamo fatto una masterclass a Orvieto sui festival letterari. Tra l'altro ci ha aiutato a gestire la masterclass Fabrizio Lombardo, che è responsabile delle librerie Coop, che tra l'altro gestisce anche le vendite dei libri di Pordenone, oltre che di Mantova, eccetera. E stiamo parlando di cifre molto, molto interessanti. Per i librai e per le librerie, in questo momento le attività fuori dalla libreria sono diventate una voce di bilancio notevole, Fino a prima del Covid, soltanto una libreria su tre faceva attività fuori. Adesso sono pochissime quelle che non fanno nulla, che non fanno eventi. Sono cambiate le cose. Se posso rispondere anch'io alla domanda precedente, c'è anche una domanda di pubblico che dal Covid in poi è enormemente aumentata. La gente ha voglia di confrontarsi, di relazionarsi, di partecipare. E questa cosa è stata recepita dagli organizzatori, è stata recepita dalle librerie, è stata recepita secondo me anche dalla politica, che sostanzialmente sta sostenendo, almeno per esempio in Sardegna assolutamente in maniera molto consistente, sta sostenendo i festival letterari come non faceva prima, ecco.
0: Senta, Adi, se le pongo una domanda, spero non troppo ingenua, perché comprano di più i festival che nella libreria? Perché sono più invogliati, perché ci sono gli scrittori o le scrittrici lì davanti? Perché, e soprattutto sì, il trend poi resta, cioè chi è lettore e acquistatore o acquistatrice di libri durante il festival, perché poi non li compra durante l'anno?
2: In realtà, allora, la prima domanda, sì, se c'è l'autore, l'autografo, il selfie col libro, chiaramente aiuta ed è ragione delle vendite fatte in queste occasioni. La risposta alla domanda probabilmente è che stiamo parlando di un pubblico simile, di un pubblico, cioè i festival non creano lettori se non in una misura. Credo, almeno io di questo mi sono fatto,
0: questa
2: mi
0: idea,
2: sono convinto. Io, sì, l'idea, insomma, noi ne facciamo tante di cose e devo dire è sempre un pubblico che poi alla fine entra anche in libreria. Ragionare sull'aumento del numero di lettori probabilmente non è certo il festival letterario lo strumento più efficace, ecco, questo rispondiamo così, ecco.
0: Senta Villalda, Pordenone Legge, lei diceva creare comunità, ha più di 20 anni questo festival e lei lo segue da sempre. Cosa voleva dire fare un festival letterario allora, quando avete deciso di inventarvelo e di crearlo, e cosa vuol dire oggi e come è cambiato lo scenario in questi più di 20 anni?
1: Sono 27, bisognerebbe anche pensare quando si facevano i convegni. Quando ci facevano i convegni e quando la presentazione di un libro voleva dire che uno parlava in critichese per tre quarti d'ora di un libro con l'autore vicino e alla fine l'autore non diceva niente perché non era autorizzato, insomma,
0: annichilito.
1: Doveva rispondere in queste maniere. Allora c'era un'altra esigenza, c'era un'esigenza veramente di aprire a un discorso più diretto, più affabile tra l'autore e il pubblico. Era una richiesta che si sentiva sotto terra, che tremava, no? Ed era da portare fuori, insomma. Noi siamo venuti subito dopo Mantova, il primo è stato Mantova, poi siamo venuti noi l'anno dopo, e si sentiva nell'aria, insomma, già su questa cosa già ci lavoravamo anche qua a Pordenone da tempo, con i poeti, con la voce della poesia e altre iniziative. E adesso siamo quasi al polo opposto in così poco tempo ma tanto per l'evoluzione che ha avuto tutto il sistema legato al libro, alla lettura. E adesso si tratta di invece trovare o recuperare un rapporto di reale esperienza del libro, non il consumo puro, l'intrattenimento puro, il fatto che appunto ci sia un rapporto quasi così puramente simbolico tra il libro che cavalca sul nome dell'autore, che appunto è in tutti i festival, in tutte le trasmissioni televisive, eccetera, eccetera, che magari se lo merita, quindi se viene siamo contenti, ma creare, a cominciare dalle scuole e poi dai gruppi di lettura e poi da chiunque, insomma, costituisca anche una forza culturale, creare una possibilità di portare un libro a un pubblico che lo vuole affrontare come una lettura che gli può cambiare la vita o che gli può dire qualcosa sulla vita. È un lavoro, un lavorone, che bisogna mobilitare appunto forze giovani, perché il mondo cambia rapidamente, bisogna portare altre idee, noi cerchiamo di farlo. Abbiamo moltissimi giovani che collaborano e anche dopo il Covid in particolare si è modificato proprio il pubblico. La cosa più difficile, chi si occupa di libri, credo sia portare addirittura i trentenni, agli incontri sui libri e a comprare libri, forse ci riusciamo. E si tratta di trovare tematiche che facciano sì che le persone, ma a cominciare dai ragazzini che non hanno più o meno dove andare, abbiano almeno per quei 5 giorni o un anno un posto dove ritrovarsi, perché non può essere che, no, oggi in questo mondo in cui viviamo una persona abbia come alternativa soltanto i posti dove si può prendere uno spritz o se no si va a vedere una partita, ci sarà anche altro, o ci potrebbe essere anche altro, spero.
0: Senta, Aldo Addis, lei prima parlava di un corso di specializzazione sui libri e dice che c'è una specializzazione in libraio da festival, quindi diciamo quelli proprio che allestiscono i banchetti vicino ai palchi, eccetera. Ci racconta questa specializzazione? In che senso è diverso il lavoro dal libraio tradizionale?
2: In realtà no, non è proprio così, c'è anche quella parte, perché in realtà fare il banchetto no, non è esattamente uno scherzo. Se poi pensiamo alle dimensioni che ha assunto Pordenone, il racconto che ci fa Fabrizio Lombardo è di una vera e propria fabbrica che deve lavorare attorno a tutti gli eventi, insomma, e quindi sì, c'è un lavoro anche da quella sua. Però noi pensiamo anche che i librai, così come successe per Mantova, siano anche origine di tante iniziative, di tanti festival. Per cui quello di creare da libraio un festival letterario necessita di una serie di competenze e di strumenti senza le quali si rischia di fallire. Quindi la masterclass di cui ho parlato si è preoccupata di dare quel tipo di competenze e strumenti ai miei colleghi che vogliono intraprendere l'iniziativa di creare festival letterari.
1: Scusate, ma la fabbrica non è così brutta, una
0: No,
1: fabbrica si
0: no.
1: produce,
2: No,
1: produce
2: no,
1: bene.
2: le
1: No,
2: fabbriche
1: stavo
2: sono
1: per dire, perché
2: belle.
1: se questo lavoro è perché noi pretendiamo che anche all'appuntamento in cui uno rischia di vendere cinque
2: Certo.
1: copie perché è un autore assolutamente
2: Certo.
1: sconosciuto, all'esordio, che non ha avuto ancora una recensione, però noi vogliamo che sia presente, vogliamo che ci sia il banchetto con i libri. Quindi
2: Certo. E serve
1: diventa un
2: una
1: lavorone perché
2: professionalità.
1: serve
2: Come
1: una
2: no?
1: professionalità, perché i libri bisogna trovarli, bisogna avere cura, bisogna presentarli
2: Certo.
1: e aver cura di presentarli come se fosse un big dei 500 copie o 300 copie che ti vende in quel momento.
0: Villalta,
2: Confermo.
0: lei prima parlava di creare comunità e di creare anche luoghi, anche se durano pochi giorni, quelli dei festival, che accolgano soprattutto le generazioni che più giovani. Io le faccio anche questa domanda: a che altro fanno bene? Penso anche ai luoghi che li ospitano. Che relazione si crea tra un festival e il luogo che lo ospita? Penso alla Sardegna, che ne ha davvero tantissimi, quindi, e tra l'altro tutti molto frequentati, ma non solo la Sardegna, ovviamente. Che rapporto c'è con i luoghi che ospitano i
1: Beh,
0: festival?
1: per noi è stato un progetto, il progetto è quello della città, cittadina, una piccola città, città festival, non è una città d'arte, non è niente, era il capoluogo, è diventato capoluogo di provincia perché ha avuto uno sviluppo industriale pazzesco in 15 anni, ancora anni 60, 50-60, e per questo è diventato capoluogo di provincia, provincia che col declino di un certo tipo di industria, di manifattura, ha avuto anche una perdita di orizzonte. E si è ritrovata intorno a questa manifestazione, ad altre che gemmano e poi fanno altre, no, cose durante l'anno, perché succede questa cosa meravigliosa che, cioè, come una specie di santo patrono laico, qualcosa del genere, quando viene il momento di poter eleggere, noi troviamo che veramente sono tutti contenti, che c'è, partecipano. C'è una città in giallo, che è il nostro colore, insomma, no? Che si anima. E perché c'è bisogno di un rapporto. Poi adesso abbiamo addirittura una dozzina di comuni con i quali collaboriamo e stiamo riproducendo la stessa dinamica, perché il luogo dove stiamo, dove mettiamo i piedi, dove possiamo andare, incontrarci con gli altri, è fondamentale. Da un lato è vero che siamo in tutto il mondo contemporaneamente attraverso i nostri strumenti, però abbiamo questa cosa strana che è un corpo, no? Rispetto al quale dobbiamo fare i conti. Gunther Anders diceva, no? Molto tempo fa aveva già capito che l'uomo era antiquato rispetto ai suoi strumenti di comunicazione e di percorrimento del mondo, però è anche vero che al nostro corpo, a dove sta, alla prossimità, alla vicinanza, allo sguardo dello sguardo, alla condivisione, dobbiamo tornare almeno periodicamente per restare attaccati alla terra e per non andare fuori con le carte. Allora, in questo momento, quando un festival può essere il momento in cui non solo ci si ritrova, ma ci si ritrova con la speranza, forse con l'illusione di condividere qualcosa che va al di là magari del semplice momento ricreativo, che ha anche magari qualche cosa che concerne ciò che pensiamo del mondo, ciò che riteniamo più profondo, più vero per noi stessi. In questo noi per esempio facciamo un festival di poesia dentro il festival, che è grande, meraviglioso, facciamo tante altre cose che ci compensano della fatica.
0: Sentite, allora ci scrive Valentina Faloni, sono sociologa dell'arte e delle narrazioni sui festival letterari in Italia, ho condotto una ricerca che risponde alle domande che state formulando in questa puntata, che fu presentata al Salone del Libro qualche anno fa, dove tra i 100 più virtuosi festival rientravano sia il festival Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri, che, di cui sarete ospiti, sia Pordenone Legge. Ci saluta e dice al tempo non li avevamo contati, ma ha intervistato direttori, curatori e fruitori analizzando i festival letterari come dispositivo socioculturale. Poi ci sono delle provocazioni, qualcuno che scrive Flaiano forse direbbe che un festival al giorno toglie la lettura di torno, e invece ad Addis voglio girare questo. Gratteri, il procuratore di Napoli, in giro per l'Italia ha firmato migliaia di libri, code quasi chilometriche, non si sa se poi va in galetto, ma per scambiare una parola con il personaggio si attende anche ore con il libro in mano. Allora Addis, ecco, lei pure prima citava il selfie con il libro. L'asse dell'attenzione non rischia di spostarsi dalla comunità ai singoli scrittori e scrittrici, quelli più famosi, quelli più social, e questa cosa fa da volano agli altri oppure cannibalizza quelli che invece sono meno noti?
2: Ma faccio l'esempio di un festival che noi organizziamo come associazione Liberos, che fondò Michela Murgia nel 2012 in Sardegna. Abbiamo un festival di giornalismo che a fianco proprio una basilica bellissima, a proposito del fatto che i luoghi creano l'evento spesso e non il contrario. È certo che chi viene lì apposta viene per Ranucci, viene per Severnini, eccetera, eccetera, eccetera. Però intanto assiste a tantissimi dibattiti e a tantissime presentazioni di libri di autori meno noti, che spesso apprezza più delle stesse presentazioni degli autori. Quindi sì, la risposta è sì, fanno da volano, aiutano comunque a promuovere anche temi e libri che altrimenti non avrebbero quel pubblico. Almeno noi questa cosa l'abbiamo verificata e ci succede, e quindi continuiamo a farla. Continuiamo a cercare, il prossimo festival lo apre Ilan Pappé, lo storico israeliano, faremo delle cose, ci sarà Piero Grasso, però ci sarà anche chi parlerà di social, chi parlerà di Cina, insomma tante cose che magari non avrebbero quel pubblico che invece ci aspettiamo.
0: Allora, per chiudere la nostra conversazione, Villalta, le giro un commento che ci scrive Alessia da Noale. Sono una docente e quest'anno una mia classe ha partecipato all'iniziativa ad alta voce promossa proprio da Pordenone Legge, una lettura espressiva di alcuni brani della Divina Commedia. Come affermava Villalta, è un modo per rendere efficace un festival non estemporaneo ma con ricadute nella formazione dei giovani lettori. Complimenti. Allora Villalta, come si creano le nuove idee? Come pensate alle nuove iniziative?
1: Ascoltando molto, ascoltando gli insegnanti, per esempio questa di lettura della poesia ad alta voce è venuta da un incontro con gli insegnanti, perché leggere la poesia è diventata una cosa nuova, da fare ricominciando da zero sempre. A proposito, ho ascoltato i file voce, i file audio che mi sono arrivati, stupendi, ma ne parleremo in un altro momento con i partecipanti. Alcuni hanno fatto delle cose bellissime e finalmente la fruizione della poesia, non il commento, non una poesia rappresentata dai commenti e dalle più raffinate anche così note, no? A piedi pagina, però la poesia che non si legge più, invece una delle tante, poi quell'altro, per esempio un altro appuntamento che avevamo avuto con rappresentanti delle scuole medie, ci hanno suggerito, no, di fare questa cosa che facciamo con il dizionario immaginario dei ragazzi e delle ragazze, no? E che è proprio intanto indagare e valutare come vengono fatti i lemmi di dizionario, così si approfondisce dentro, no, la parola, proprio si presta attenzione per la parola, perché ci dicevano questi insegnanti che è difficile per i ragazzi delle medie farli concentrare sul senso delle parole, perché usano delle frasi gettone, insomma, no? In un certo senso. E allora è così, e poi però trarre anche dalla semantica propria di questa parola, trarre anche con l'invenzione, no, tutto quello che è il desiderio, l'immaginazione. Poi vengono fuori delle cose strepitose. Stiamo lavorando tra l'altro in collaborazione con la Fondazione Treccani, speriamo di farne un libro l'anno prossimo, perché veramente ci sono delle schede che arrivano strepitose, ma così potrei continuare, insomma, ascoltando chi dalle associazioni ha dei problemi o delle iniziative. Poi se si crea questa rete di ascolto, e non voglio farla troppo lunga, non è che siamo più bravi di tutti, però lo facciamo da tanti anni, arriva qualcosa anche di stimolante per noi o di interessante per noi da imparare, da riproporre, perché se no anche dopo tutti questi anni diventerebbe anche noioso se si trattasse soltanto meccanicamente di passare quello che le case editrici propongono.
0: Grazie Gianmario Villalta e grazie a Aldo Addis.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per essere stati con noi. Noi proseguiamo il nostro ascolto dell'album del giorno di Fahrenheit che si chiama Idra, di Mimmo Locasciulli, e adesso ascoltiamo insieme Benvenuta.

questo cielo d'autunno, di questa strada di pioggia, di questi cinema chiusi, di questo tempo bugiardo che è più di un tempo sbandato.

tutto si è sciolto in conquista, come in un campo di guerra, e guardo il fumo che sale, non c'è nemmeno un rumore, inciampo contro i feriti che hanno lasciato.

0: Allora, stanno arrivando diversi messaggi sui festival, anzi se volete raccontateci qual è il vostro festival preferito, se ne avete uno o i vostri festival. E, ci sono arrivati dei messaggi, per esempio trovo che i gruppi di lettura, fatte le debite proporzioni, siano come i gruppi di partigiani che si sbattono per la libertà, libertà di scegliere, di partecipare, di migliorarsi emozionalmente, intellettualmente, in tal modo migliorare gli altri. E poi qualcun altro sulla poesia, concordo con quello che si sta dicendo, ma sono del parere che la poesia vada letta in silenzio, in una stanza buia e che non ti distragga la concentrazione da ciò che stai leggendo. Nel frattempo do il benvenuto a Maurizio Maggiani. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi, a tutti voi.
0: Allora, grazie per essere con noi, voce molto cara alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3. Siamo qui per parlare del suo Almanacco dei Viventi, pubblicato da Feltrinelli da poco. Allora, è un libro che va letto e va anche molto visto perché è pieno di immagini. Allora, qualcuna ve la suggerisco io: un papavero, una signora anziana, un bambino sulla panca di una chiesa con delle candele a fianco, oppure dei palazzi squadrati, una bandiera della pace o la Gioconda sotto i selfie e tutte le fotografie dei turisti. Maurizio Maggiani trova raccolte in un unico archivio digitale le fotografie della sua vita, che sembravano disperse, ma li vengono diciamo riunite in questo archivio digitale. Fa una scelta, quella di questo libro, sono un'ottantina, quindi solo alcune, e le commenta, ma ogni commento diventa un racconto vero e proprio, un ritratto pieno di vita. Allora, Maurizio Maggiani, ogni scatto sembra richiamare una storia. Lei dice che fare questo lavoro è stato per lei un atto di resistenza. In che senso e come le ha scelte queste immagini?
1: Allora, resistenza perché è un almanacco dei viventi e quindi io metto insieme incontri di vita. Di fatto è un romanzo degli incontri, non direi dei miei incontri, ma di coloro e di cosa mi ha incontrato nel corso della vita. Questa è la fotografia. Non è semplicemente solo ciò che tu vedi e cogli, ma ciò che coglie te. È una cosa molto soggettiva, lo immagino, incontri di vita. Di fatto è un romanzo degli incontri, non direi dei miei incontri, ma di coloro e di cosa mi ha incontrato nel corso della vita. Questa è la fotografia. Non è semplicemente solo ciò che tu vedi e cogli, ma ciò che coglie te. È una cosa molto soggettiva, lo immagino, certo. Però io sono stato un maestro di scuola. Il primo giorno di scuola avevo...

0: i ragazzini, l'ho dato in mano a loro, non sapevano come funzionava, e ho detto le cose essenziali e loro hanno scattato le foto di un rullino che avevo messo. Bene, quello che è venuto apparentemente può sembrare solo una collezione di errori, una collezione di cose non venute bene. In realtà no, perché ognuno di quei ragazzini in quell'immagine aveva trovato qualcosa che gli parlava, anche se parlava solo a lui probabilmente, ma invece no, perché poi nel racconto di parole, quell'immagine un po' fantasmatica o sfocate o mosse, eccetera, raccontavano a tutti. Quindi la resistenza innanzitutto è questa, lì è vita. E è resistenza perché oggi io vivo nel tempo del trionfo della morte. E questa è una cosa insopportabile, una cosa che non tollero, una cosa che mi uccide e non voglio morire. E allora in quell'immenso archivio sono, boh, non so, credo 30.000 immagini che questi ragazzi degli archivi della Resistenza, sono loro che lo hanno fatto, e tutti i giovani che evidentemente hanno una passione sfrenata per ricordare. Ecco, di quelle 30.000 foto non le ho viste tutte, non le vedrò tutte, non vivrò abbastanza per farlo, però sfogliandole nel tempo perso, quando, ecco, come quando questa mattina non sapevo mettere una parola dietro l'altra per scrivere un articolo, me le guardo e lì ritrovo quegli incontri. E sono vita, sempre, che sia un blocco di marmo appena tagliato, che sia quella vecchia signora con quel bambino in una chiesa di campagna, in un mondo che non esiste più, apparentemente è scomparso, cioè la fede contadina, la fiducia, la semplice esistenza di sopra, no? Questa è poi la fede contadina. Io sono, come qualcuno sa, insomma, appartengo a una famiglia anarchica e quella signora, anche lei appartiene a quella famiglia anarchica. Ciò non toglie che quando la mattina apre la porta di casa e guarda il suo orto e oltre l'orto guarda il filare di vigna e alzando lo sguardo guarda il cielo, quello che vede è il trascendente, ciò che non può controllare, ciò che non le appartiene. Non gli appartiene praticamente niente se non quelle poche cose del suo orto, quei conigli e quelle galline. Però anche loro sono rappresentazioni del trascendente. E nel trascendente c'è vita, anche lì, ovviamente anche lì. E quindi anche quella fotografia di 50 anni fa racconta dell'oggi. Ecco, io penso questo. Penso che non sia un lavoro inutile, lo trovo bello, lo trovo un privilegio. Ecco, allora dico subito una cosa: io mi ritengo estremamente fortunato a pubblicare quel libro perché oggi l'editoria raramente si permette di fare una cosa bella. E non è bella perché l'ho fatta io, è bella perché è proprio bello l'oggetto, è bello l'oggetto libro, è bello l'idea che ci siano. Non è un libro fotografico, è un libro di storie, è di storie romanzesche dette a parole e viste con lo sguardo. E questo è un privilegio. Qual è ormai l'editore che si permette di fare una bella cosa? E questo va precisato.
1: Senta, Maggiani, allora leggo qualche riga, leggo, si risale alla foto che è legata. Non è facile vivere in Appennino, non credo nemmeno di poter dire che sia bello. Il fatto è che c'è chi non ha altro posto dove stare, un posto abbastanza familiare da non fargli rimpiangere l'Appennino. E questo perché l'Appennino, lungo quant'è, è una casa, un riparo ancestrale, non c'è un crinale più ossuto, gola più angusta che non siano abitati da un eterno vivente. Non c'è pietra messa su pietra che non aliti di un'anima. E a fianco c'è una foto di un muro scrostato, una finestra, una porta anch'essa scrostata e un panno appeso. Perché ha scelto questa foto e perché ha scelto di parlare dell'Appennino tramite quest'immagine?
0: Perché io vivo anche nell'Appennino, a parte che adesso mi sono volto ad Oriente, quindi dall'Appennino Ligure mi sono spostato agli antipodi, all'Appennino Romagnolo, e quindi ho un legame. Io sono un contadino che è nato guardando il mare, e lo guardavo da una collina appenninica, e così continuò.

0: riusciamo a fare. L'Appennino per me è davvero vita, anche quella casa così messa male, è una casa abitata. Lì non c'è solo un panno steso, credo che ci sia anche una falce. Quella falce è stata appena usata, la si vede, è affilata. C'è ancora chi, follemente forse, ancora chi miete con la falce. Questo non è folklore, questo è vita. Quel signore con quella falce tira avanti quel grano, in realtà quel frumento, così lo si dice nella lingua, è il formentone della mia lingua materna, per poterlo mangiare poi. L'Appennino è vivo ovunque, anche quando appare distrutto, appare disabitato, non è mai disabitato, continua a essere una via, è continuamente viaggiato, è continuamente lavorato, nonostante tutto, anche disperatamente lavorato e vissuto. Ed è bene che si ricordi questo. Non va dimenticato, non va dimenticato, non va pensato soltanto come una cosa morente, perché non lo è. Io, i miei, diciamo, cugini silvestri sono i Garfagnini, una mitica popolazione dell'Appennino che è toscano ma non è toscano, che se ne stanno solo per conto loro, sono molto fieri della loro indipendenza. Bene, è stato spopolato dell'80% alla fine dell'Ottocento, tutti emigrati, in Inghilterra, tutti a lavorare come camerieri a Soho o friggitori di fish and chips a Sutherland, ma sono tornati anche solo per guardare le loro case e con dei soldi, se ne avevano, di risistemarle. Ed è bello perché sì, certo, non forse tutto l'anno, ma almeno d'estate tornano non loro, i nipoti dei nipoti. E quello che sento è che ai loro figli parlano in inglese, ma i loro cani parlano ancora in dialetto garfagnino.
1: Senta Maggiani, lei prima nello spiegare l'almanacco dei viventi e quindi diciamo la logica che l'ha mossa a scrivere questo libro, queste storie, a scegliere queste foto, ha detto: noi viviamo il tempo della morte. Perché lo dice? In che senso?
0: Come, in che senso? Ma la morte è ovunque, no? Nella pratica quotidiana del sistema, no? Noi viviamo in mezzo, in questo modo. Mio padre era un combattente per la libertà, è un operaio. Quando è morto, l'unica cosa che mi ha lasciato, lui mi ha detto, il suo unico mandato è stato: io quello che ho fatto l'ho fatto perché tu non patissi niente di quello che io ho patito e ho fatto patire nella guerra. Non ci saranno mai più guerre. Questo è il giuramento che abbiamo fatto il 25 aprile 1945. Era un illuso, era un sogno. Sì, già un sogno. Lui, quando fece il test per l'Alzheimer, gli fu detto di scrivere. La prima cosa che gli veniva in mente, era un operaio, ripeto, lui ha scritto, e ce l'ho qui, quello che ha scritto davanti nel muro, appiccicato al muro della mia scrivania, lui ha scritto: vivere di sogni è un'utopia. Un operaio, vivere di sogni è un'utopia. Bene, allora io voglio ancora vivere di sogni anche se è un'utopia, perché l'utopia non è il luogo che non c'è per me, sono un anarchico, ma è il luogo buono. E il luogo buono non è di questo mondo, non lo è, perché cioè io mi sveglio alle 6 la mattina e accendo la radio per il primo giornale radio. Di cosa sento parlare se non di morte? Ma non solo di guerra, anche c'è una filosofia della morte. Viva la morte, è l'inno con cui si sveglia il mondo, no? Ed era il grido di battaglia dei franchisti, dei fascisti. È quello, io non voglio soccombere a questo. E non so, io penso a quell'uomo che ha ammazzato il figlio e la moglie
1: Mamma mia.
0: perché per liberarsene, no?
1: Sì.
0: Ecco, quello è il simbolo dell'oggi, secondo me, che non è quindi solo di chi, del politico che può e vuole dichiarare guerra, è anche di un'umanità completamente depravata di sé, che può arrivare a questo. Io non voglio essere inerte e inerme di fronte a questo.
1: Senta, lei a un certo punto mette questa foto, che appunto è sua, di sembra un giovane uomo su una specie di sedile in un museo, ci sono dei quadri che fa una foto, si fa una foto. E lei scrive me, ma io sono me, un gatto non lo sa, imbattendosi in uno specchio, in una pozzanghera passa oltre, interdetto ma pur sempre gatto, curiosamente e divertito. Allora, l'essere me, perché questa immagine è legata, l'ha legata a una riflessione sul sé?
0: Perché tutta questa roba dei selfie, quello è un selfie, no?
1: Sì.
0: È un selfie fatto in un grande museo, adesso non ricordo quale, un grande museo europeo, no? Dove si va per guardare dell'altro, non per guardare se stessi. Eppure quell'uomo aveva bisogno, perché aveva bisogno di guardare se stesso, di immortalare se stesso, perché probabilmente, questa è una mia supposizione, e comunque è quello che io penso di questa follia del selfie ovunque, sempre e comunque, è che, non, che è, come, è diventato un gatto, non riconosce il me, ha bisogno di un documento che lo attesti, no? Non gli basta la carta d'identità, no? Perché la carta d'identità è un'immagine immota. No? Ha bisogno di un'immagine il più possibile vivente, quindi collocata dove lui vive, va e dove lui se ne va a vedere la vita. Sì, io credo che non abbiamo in gran parte. Io in realtà vivo in mezzo, i miei vicini non sono intellettuali, non sono scrittori, non sono giornalisti, non sono fisici, non sono niente, sono solo contadini. Loro il problema del me, del proprio senso dell'esistenza ce l'hanno ben chiaro ed è molto semplice. Non hanno dubbi, non vanno dalla psicoterapeuta. La loro terapia se la fanno sul trattore. Ecco, però penso che sia un problema. Penso che sia un problema. Penso che la ragazza coreana, questo l'ho vista con i miei occhi, insieme ad altre centinaia di ragazze coreane, che spende una fortuna per andare nelle Cinque Terre e a Manarola, che è una delle Cinque Terre, stare 10 minuti esatti, 10 minuti esatti per potersi fare un selfie alla Marina. Quella ha un problema del sé. Quella il me, il suo me. Non riesce a raccapezzarlo e se lo va cercando per il mondo, se lo va cercando col suo cellulare. Io mi dimentico spesso che il cellulare fa anche le fotografie. Io vado sempre in giro con una macchina fotografica, una cosa che faccio da sempre, da quando mio padre mi regalò la prima macchina fotografica. E quindi in realtà so che il telefono fa delle belle fotografie, anche questo è un tema interessante. Il telefono fa delle belle fotografie, ma non sono le mie fotografie, l'ho sperimentato. Non sono le mie, sono le sue fotografie. È lui che sceglie il colore, il
1: Sì.
0: tono, sceglie lui. Io sono esente, non mi è chiesto nessun atto creativo, non mi è chiesto nessun atto attivo se non quello di schiacciare il pulsante. E anche questo rende, no, il selfie nemmeno quello mio, no? Perché è il telefono, l'algoritmo che permette di fare una fotografia col telefono che decide chi sei, che decide che tono darti, che colore darti, che intensità, che fuoco darti. Sì, direi che è un problema.
1: Senta, c'è Carlo da Napoli che scrive: le parole di Maurizio Maggiani sono le parole di un Vangelo umano e sono immense. Senta, un'altra del...
0: Mamma mia.
1: adesso una responsabilità, eh? Senta, cioè, mi ha incuriosito e forse più che incuriosito anche intenerito questa sua, diciamo, attenzione alle scarpe. C'è sia un'immagine in bianco e nero con tre paia di scarpe quasi al sole, diciamo, su un davanzale, e poi lei lo dedica, questo libro dedicato alle molte scarpe che mi hanno portato. Perché le scarpe?
0: Perché io mi sono messo in strada molto presto e non ho mai smesso di stare sulla strada, quindi ho bisogno di scarpe, ho soprattutto bisogno di scarpe. Ed è la mia fortuna, credo. Io non ho delle grandi qualità, non sono un intellettuale, non sono non sono un dignitoso lavoratore della tastiera, diciamo così. E sì, direi dignitoso. E però quella mia dignità sta in questo, credo, soprattutto in questo, nel fatto che io non mi sono mai fermato. E quando sei sulla strada, la cosa che succede sempre è che incontri, perché le scarpe portano uomini e donne, portano persone da fermare o che ti fermano, persone da guardare o che ti guardano, persone con cui ad esempio può capitare, ed è capitato, cambiare itinerario, decidere di non andare più dove avevi pensato ma da un'altra parte. E beh sì, c'è una bella canzone di Vinicio De Moraes che dice La vita amico è l'arte dell'incontro. E questo è un libro di vita. Quelle tre paia di scarpe su quella finestra a prendere il sole sono una storia, sono un frammento, io racconto di frammenti. E infatti l'esergo di questo libro è fare attenzione, questa è la meglio, fare attenzione per essere più giusti, fare attenzione ai frammenti. Certo, non abbiamo la vita, è difficile avere la visione globale, sapere da dove veniamo, dove andremo, e perché e per come, però possiamo sempre stare attenti ai frammenti e nei frammenti trovare poi il modo di mettere insieme la vita. Quelle tre scarpe, io ho abitato in quella soffitta per anni e quelle scarpe le ho viste per anni, messe lì ogni tanto a prendere il sole. Ma chi ha quelle? Di chi sono quelle scarpe? Certo che me lo sono chiesto. Che tipo di scarpe sono? Come sono? Sono vecchie, sono usate, però sono scarpe buone. C'è qui e sono scarpe di donna. È una soffitta quella di quelle scarpe. Quella finestra è la finestra di una soffitta, di rimpettaia della mia. Quelle soffitte non hanno riscaldamento, lo so, non hanno, sono miserabili, però quelle scarpe non hanno niente di miserabile e quindi quella vita non ha niente di miserabile. E sì, questa è una storia che sì, che è doveroso, ecco sì, che è doveroso raccontare con l'immagine. Ecco perché io questo ci tengo. Io ho scritto un romanzo di incontri, però ogni pagina scritta ha bisogno di quell'immagine
1: Dell'immagine.
0: e ogni immagine ha bisogno di quella pagina scritta. E questo è, se mi posso permettere, se me lo posso permettere, è un esperimento che vale la pena di farlo. È un altro dei privilegi di cui io godo perché ho avuto una vita talmente fortunata che posso realizzare una cosa che mi è venuta in mente 50 anni fa, non sto scherzando, perché da maestro di scuola, ovviamente. Sì, le immagini, ma anche le parole, metterle insieme era per i bambini veramente una magia meravigliosa.
1: Senta, Maggiani, quindi quelle foto che lei ci ha raccontato prima che ha dato la macchina fotografica ai bambini, poi dopo le ha sviluppate, le ha fatte sviluppare e dopo le ha date a loro e ciascuno di loro le commentava, diciamo, una versione primordiale di questo libro è fatta, diciamo,
0: Sì,
1: corale, eh?
0: direi proprio di sì. Sì, poi l'ho fatto per anni, perché poi quei bambini hanno anche imparato a fare le fotografie, hanno fatto dei libri, degli album, poi hanno imparato a usare, io appunto ho vissuto una vita di privilegi, per cui ho avuto il privilegio, tra le altre cose, di avere uno dei primi videoregistratori portatili sbarcati in Italia e l'ho dato ai ragazzi, ai ragazzini, non ragazzi, e quindi non solo fotografie, ma facevano anche la televisione. Vi ricordo una storia bellissima: siamo andati con il nostro videoregistratore, il monitor, tutto quanto su un pullman. Oggi non si potrebbe fare, ci vorrebbe il permesso dei genitori, tutto quanto, del prefetto e del ministro della pubblica istruzione. Siamo andati a cercare la polverina magica. Perché un bambino di quella classe che era stato zitto, silenzioso, muto per mesi, poi una mattina ha detto: io so dov'è la polverina magica. E siamo andati a documentare la nostra ricerca, che lo trovo bellissimo, bellissimo.
1: Senta, lei prima l'ha citata la frase, io adesso la dico per esteso che qualcuno ci ha chiesto, la frase nell'esergo del suo libro è essere attenti per poter essere più tardi giusti. E È anche questo libro un'ode alla fragilità dei viventi tramite le immagini che ha scelto.
0: Sì, certo, ma certo siamo fragili e la coscienza della nostra fragilità ci fa signorili, direi addirittura. C'è tra le tante immagini un'immagine di un'officina. Questa officina tutta imbarazzata degli attrezzi per lavorare, c'è un bancone e su quel bancone c'è un operaio che dorme. Quell'operaio è in quel momento di una straordinaria fragilità, però è anche di una grande signorilità, perché riesce a dormire e a sognare là dove lavora, dove vende il proprio lavoro, dove può trovare l'alienazione di se stesso. E invece in qualche modo, in quel sonno così, in una pausa, tra l'altro era un'assemblea sindacale quella, si era addormentato durante un'assemblea sindacale, anche questo lo rende straordinariamente umano e straordinariamente fragile. E però quel suo sonno, quei suoi sogni sono la sua grande umanità e la sua grande signorilità. Sì, io penso così, ma non c'è solo quello, io credo di aver scelto delle immagini che raccontino molto della fragilità, anche quando si tratta di Joy Parafango, che è l'emblema del machismo romagnolo in realtà. Poi guardando bene quell'uomo che si fa fotografare e quello, sì, c'è
1: anche,
0: infatti la sua storia è una storia di fragilità.
1: E anche l'occhio della mucca.
0: Ah, beh, l'occhio della mucca. Quello non so se l'ho, non mi ricordo se l'ho intitolato tutta quella dolcezza e tutto quel rancore, perché se guardiamo con attenzione gli occhi degli animali che addomestichiamo per nostro uso, vediamo diverse cose. Non vediamo semplicemente, non è vero che una vacca ha l'occhio spento, no? Lo si dice. No, guardiamola con attenzione quando ti guarda. Cosa c'è in quello sguardo? C'è una grande dolcezza, è vero, sì. C'è una grande dolcezza, almeno io la vedo quella dolcezza, però se la guardiamo ancora meglio vediamo che c'è forse anche una qualche coscienza che è lì per servirti e per finire poi a pezzi, o se non lei suo figlio, a pezzi in una macelleria. Sì, io lo penso, come per quella cavalla, cioè una cavalla che ti guarda molto arrabbiata, e fa bene di essere molto arrabbiata perché ha avuto una vita veramente infame. Era una cavalla che è stata venduta dopo essere stata sfruttata nelle corse clandestine. Ecco, io non sono un animalista, non disprezzo la mia specie, no? Però ho imparato da chi sono nato e dove sono nato e quando sono nato, ho imparato a guardare il creato, e non uso questa parola, creato, proprio perché riconosco la trascendenza e la riconosco come anarchico. Il creato con l'occhio di chi ne fa parte, di chi non ne è mai padrone, non ne è mai stato, né mai sarà padrone, anche se si illude di esserlo.
1: Grazie, grazie Maurizio Maggiani.
0: Prego, grazie a voi, veramente.
1: Grazie per il suo Almanacco dei Viventi, che vi ricordo che è pubblicato da Feltrinelli. E adesso ascoltiamo Mimmo Locasciulli con Giorno di Noia.

0: Do il benvenuto a Giusto Catania. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Giuliana Saladino, punto di riferimento per il CEP, cioè il Centro Espansione Periferica, quartiere della periferia di Palermo. Noi parliamo con lei perché è uscito un articolo sulla rivista online vita.it. Qui Palermo, la scuola del CEP si è data le ali. Allora abbiamo insomma scelto, deciso di chiederle appunto qualcosa su questa. Su questa periferia. Allora, giusto Catania, crescere in una periferia rendendosi conto che l'unico presidio dello Stato è la scuola. Ecco, in che modo la scuola è diventata presidio di legalità?
1: Beh, intanto la scuola perché svolge il suo dovere con grande attenzione. Noi siamo molto impegnati nel processo educativo e pensiamo che la scuola debba svolgere un processo quasi totalizzante, per cui tentiamo di tenere aperta la scuola il più possibile. Il nostro è un braccio di ferro quotidiano tra la scuola, l'educazione e la criminalità, perché ogni minuto che si tiene la scuola chiusa è un minuto in cui consegniamo i nostri ragazzi e le nostre ragazze nelle mani del quartiere, che è un quartiere complicato, un quartiere molto ad alto tasso di criminalità. È un quartiere dove la devianza, diciamo, è sempre dietro l'angolo. Quindi la prima cosa che facciamo è quella di tenere la scuola più aperta possibile, offrendo opportunità pomeridiane, offrendo anche opportunità serali. Abbiamo appena concluso una rassegna cinematografica serale, all'aperto, facendo una vera e propria, arena del quartiere. E questa è la scelta che a nostro avviso può, diciamo, ripagare uno sforzo dell'unico presidio dello Stato nel territorio, perché qui in questo territorio non c'è la stazione dei carabinieri, non c'è un ufficio comunale, non c'è un servizio sanitario, non ci sono le poste. La scuola svolge l'unica presenza dello Stato nel territorio. E sentiamo il peso di questo impegno e lo facciamo facendo quello che sappiamo fare, cioè facendo scuola e pensando che il processo educativo non coinvolga solo le studentesse e gli studenti, ma anche l'intero territorio.
0: Senta, cosa vuol dire per lei lo Stato sono io?
1: Ma, nel senso che non mi piace scaricare le responsabilità. Se io dicessi qui lo Stato è assente, farei torto al lavoro quotidiano che fanno qui le docenti, i docenti, farei torto al lavoro quotidiano che fa la scuola, farei torto al lavoro quotidiano che svolgo io. Quindi noi siamo lo Stato e abbiamo il dovere di far sentire la presenza dello Stato in questo territorio. È troppo facile dire lo Stato è assente. Lo Stato siamo noi che svolgiamo questa funzione pubblica e la svolgiamo in maniera totalizzante. Troppo spesso alla scuola vengono scaricate delle responsabilità che non sono proprie della scuola. La scuola rischia di diventare presidio di polizia, rischia di farsi carico delle denunce per le assenze delle studentesse e degli studenti. Tante volte la scuola diventa supporto psicologico, quindi svolge anche una funzione di salute, svolge una funzione che va oltre le stesse prerogative della scuola. E quindi dire scaricare le responsabilità agli assenti non ci piace. Prendiamo atto che sarebbe più facile svolgere il nostro lavoro in presenza di altri presidi istituzionali, ma noi rappresentiamo lo Stato in questo territorio e ce ne vogliamo fare carico.
0: Senta, lei diceva prima, no? Facciamo il cinema serale, o varie altre attività, tenere la scuola aperta il più possibile. Stupendo, ma lo fate a titolo volontaristico? Come?
1: No, noi fortunatamente abbiamo ricevuto in questi anni risorse pubbliche, risorse dello Stato. Il PNRR ha aiutato ad ampliare l'offerta formativa della scuola. Abbiamo avuto l'opportunità di accedere a bandi che hanno portato delle risorse all'interno della scuola che abbiamo utilizzato su più livelli. Il primo livello su cui abbiamo investito è il miglioramento degli spazi di apprendimento. La scuola deve essere bella, la scuola deve essere accogliente e l'investimento che abbiamo fatto è quello di rendere la scuola accogliente. L'altro secondo investimento che abbiamo fatto è stato quello di rendere la scuola meno noiosa possibile. perché la noia è l'anticamera della dispersione scolastica. Quindi far sì che l'innovazione sulla didattica potesse coinvolgere quante più studentesse e studenti. Quindi l'investimento l'abbiamo fatto sull'innovazione didattica. Noi, per esempio, abbiamo attivato una metodologia didattica per cui non esistono più le classi fisse. Esistono degli ambienti di apprendimento, l'aula d'arte, l'aula di musica, l'aula di inglese, l'aula di francese, e al cambio d'ora sono le studentesse e gli studenti che si muovono dentro la scuola. L'investimento sugli ambienti, abbiamo fatto sì che la scuola avesse degli spazi che in genere non sono presenti negli ambienti scolastici, per esempio una sala cinema. Noi abbiamo dentro la scuola una sala cinema, non una sala che viene utilizzata per fare delle proiezioni, no, proprio un vero e proprio cinema di 50 posti dentro la scuola, che viene utilizzato per fare l'attività didattica. Quindi il cinema viene utilizzato moltissimo nella nostra scuola per fare la didattica, proprio per fare sempre una didattica attraente, attrattiva, che coinvolga le studentesse e gli studenti, che combatta la dispersione scolastica. E il terzo, la terza attività che abbiamo, su cui abbiamo investito, è stata l'attività laboratoriale. Quindi nel pomeriggio lavorare sui talenti delle ragazze e dei ragazzi, quindi laboratori di musica, laboratori di teatro, laboratori di cinema, laboratori di pittura, in modo tale da consentire il massimo dell'apertura degli spazi e la fruizione degli spazi scolastici. Ovviamente molto abbiamo investito anche sullo sport, perché abbiamo due spazi, una palestra al chiuso e una palestra all'aperto, che sono spazi belli, confortevoli, che vengono utilizzate anche da altre associazioni di altri quartieri che vengono nel nostro quartiere, nella nostra scuola, per utilizzare questi spazi. E questi sono gli investimenti che abbiamo fatto utilizzando le risorse a disposizione.
0: Certo,
1: perché negli ultimi anni nella scuola sono arrivate tantissime risorse, soprattutto grazie al PNRR. Il punto è come canalizzare queste risorse. Noi abbiamo scelto questi tre interventi, queste tre tipologie di interventi, e credo che i risultati siano molto positivi.
0: Senta, lei dice in quest'articolo: la dispersione nei quartieri di periferia la combatti con la didattica, quindi tutte le attività che ci stava dicendo, non facendo il poliziotto. È un po' un riferimento al decreto Caivano del 2023, proprio sulla stretta sull'abito scolastico e Daspo urbano, le misture restrittive?
1: È un riferimento esplicito. è un riferimento esplicito al fatto che il decreto Caivano rischia di essere una propaganda che non si occupa veramente di come intervenire sull'abbandono e sulla dispersione scolastica, perché far sentire la scuola nemica non è utile. Far fare alla scuola il lavoro del poliziotto non è utile. La scuola deve costruire alleanze educative. Noi facciamo di tutto per costruire un rapporto stretto, in simbiosi con le famiglie. E allora, se la scuola invece si limita a denunciare, a mandare, a proporre l'ammonizione del sindaco, rischia di compromettere il patto educativo tra la scuola e la famiglia. Noi pensiamo che invece la dispersione scolastica si faccia con la didattica. Cioè, guardate, viviamo in un contesto ormai mondiale per cui la stragrande maggioranza delle competenze le studentesse e gli studenti li acquisiscono fuori dalla scuola. Cioè, internet, i social, l'intelligenza artificiale, le studentesse e gli studenti sono avanti da questo punto di vista e acquisiscono informazioni, competenze, abilità, conoscenze che prima si apprendevano solo a scuola, ma ora non più. Allora la scuola deve essere in grado di innovare la sua didattica, renderla più attrattiva, combattere la noia. La noia è il primo nemico della dispersione, il primo alleato della dispersione scolastica. La noia è il primo alleato della dispersione scolastica. Un ragazzino che si annoia in classe sarà un ragazzino che non raggiunge gli obiettivi, che non viene volentieri a scuola, che rischia la bocciatura, che sicuramente rischia l'abbandono scolastico. Quindi Pensiamo che investire sulla didattica sia il modo più concreto, più efficace per contrastare la dispersione, non solo l'abbandono, anche la dispersione implicita, il raggiungimento degli obiettivi, il raggiungimento delle competenze, perché poi nella scuola del primo ciclo tendenzialmente l'abbandono scolastico è ridotto ai minimi termini.
0: Certo, grazie Giusto Catania per averci parlato della scuola del CEP, grazie.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Farnet si ferma qualche minuto, lasciamo la linea al GR3 e poi torniamo con la poesia ad alta voce, il libro del giorno. Restate con noi, a fra poco.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Dottore, mio marito da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
3: Ma ha provato a togliergli il libro?
4: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Manzini, Holt, Carlotto e molti altri. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, da domani in edicola con Repubblica.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio in studio, Danilo Tolardo. 80 anni dopo la Costituente torna al centro della vita istituzionale a Montecitorio la cerimonia con le più alte cariche dello Stato. Mattarella richiama i valori della Carta Costituzionale e cita Saragat: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano.
3: Richiama i valori che hanno costruito il paese, il presidente Mattarella, gli stessi valori che l'Assemblea Costituente scolpì nella Costituzione. Fu un lavoro di sintesi e dialogo, dice, per unire un paese segnato dagli orrori della guerra.
4: Si obbediva a un principio elementare che si è via via affermato nel comune sentire dei cittadini: la Repubblica è di tutti.
3: Lunghi applausi interrompono il capo dello Stato che evoca Matteotti e gli altri martiri assassinati dal fascismo, e poi il referendum, la consulta e l'insediamento della Costituente capace di garantire indipendenza all'Italia.
4: Il risultato sarebbe stato la Costituzione, che ha assicurato nei decenni trascorsi stabilità alle istituzioni democratiche, alla collocazione internazionale dell'Italia e promosso il progresso del paese.
3: L'omaggio ai padri costituenti si conclude con l'invito, 80 anni fa, di Giuseppe Saragat: quello della Repubblica sia un volto umano.
4: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
3: Valentino Russo, GR3.
2: Medio Oriente, continuano i raid israeliani nel sud del Libano. Sentiamo la nostra inviata.
5: Per la terza volta da quando Iran e Stati Uniti hanno raggiunto l'intesa, Israele apre il fuoco nel sud del Libano. 3 i morti e 2 feriti dopo un attacco con drone nella strada tra i villaggi di Zawtar e Maifadun. Solo questa mattina Hezbollah aveva pubblicato un comunicato per accusare nuovamente Tel Aviv di aver violato la tregua dopo il raid che ieri ha colpito un'auto uccidendo 2 persone. Sono giorni di calma sospesa per il Libano, dove tutti sanno che il destino del paese dipenderà dalla continuazione dei negoziati tra Iran e Stati Uniti, che riprenderanno la settimana prossima. Israele smentisce il ritiro delle sue truppe da quella che chiama la zona cuscinetto nel sud del Libano, ma l'ambasciata statunitense annuncia che un disimpegno, pur parziale, ci sarà, ma nei prossimi giorni. Oggi, intanto, a Washington si concluderà il 5° round di colloqui bilaterali tra Israele e Libano. Secondo media israeliani, l'esercito ha in queste ore rinviato la demolizione di siti di Hezbollah per evitare di fare saltare la tregua. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR3.
2: Una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa è stata intercettata al largo della Sicilia dalla marina francese. A renderlo noto il presidente Macron, che parla di una violazione del diritto internazionale. Le navi della flotta ombra vengono utilizzate da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione dell'Ucraina. Torniamo in Italia, cambia i vertici delle Ferrovie dello Stato. Stefano Donnarumma verso le dimissioni da amministratore delegato. Per la successione il nome più accreditato è quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio.
6: Una volta chiusi i dossier più importanti, il numero uno di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, lascerà il suo incarico, un mandato che si conclude prima della sua naturale scadenza, come concordato con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che ha espresso soddisfazione per i target PNRR raggiunti, che vedono l'azienda vicina al traguardo dei 25 miliardi di euro. Il ministro ha ringraziato anche per l'enorme sforzo messo in atto, coniugando 1.300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità, cresciuta nell'ultimo anno del 7%. Salvini ha inoltre evidenziato l'importanza del volume degli investimenti negli ultimi 2 anni e il ritorno all'utile per 30 milioni di euro nell'ultimo bilancio dell'azienda. Voci di imminenti dimissioni erano già circolate nei giorni scorsi. Sulla decisione potrebbero aver pesato i frequenti guasti, rallentamenti e disagi che hanno coinvolto sia l'alta velocità che il traffico regionale. Indiscrezioni di stampa indicano come possibile successore l'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. Francesca Capannolo, GR3.
2: Sulle dimissioni di Donnarumma, il centrosinistra punta il dito contro il ministro dei trasporti Matteo Salvini. Intanto il confronto politico è sulla legge elettorale. Se veramente Meloni e Fratelli d'Italia vogliono le preferenze, non chiedano il voto segreto quando l'emendamento sarà discusso, lancia la sfida Vannacci. Scelgano i cittadini, non i leader, in una stanza chiusa, rilancia il Dem Bonaccini. Domani il testo licenziato dalla Commissione Affari Costituzionali sarà in aula alla Camera. E continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, almeno 164 morti, quasi 1000 feriti, 20.000 dispersi. La comunità internazionale si mobilita, squadre di soccorso coordinate dalle Nazioni Unite sono in viaggio verso il paese, mentre dall'Italia parte un team della Protezione Civile. E il caldo in Europa, conseguenza dei cambiamenti climatici, oltre 100 milioni di persone fanno i conti con temperature superiori ai 35 gradi, mentre i satelliti Copernicus rilevano picchi fino a 50 gradi al suolo. In Spagna 212 morti riconducibili all'AFA, in Italia oggi 17 città da bollino rosso, numero destinato ad aumentare nel fine settimana. Ed è tutto per questa breve edizione del GR, in regia Emanuele Rinaudo, prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45. Ora la linea Onda Verde, il meteo e poi torna Fahrenheit.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 16.51, ancora criticità sulla 14 Bologna-Taranto tratto abruzzese in seguito ad un grave incidente avvenuto in mattinata all'altezza del chilometro 384 nel quale sono rimasti coinvolti un camion, un autocarro e un'auto. È stato chiuso il tratto tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. A chi viaggia in direzione di Ancona si consiglia di uscire a Pescara Sud, dove si sono formati 7 chilometri di coda, rientrare in autostrada a Pescara Ovest dopo aver percorso la strada statale 714 tangenziale di Pescara, la strada statale 16 Adriatica. In alternativa si consiglia anche di anticipare l'uscita ad Ortona. Per le altre notizie andiamo invece sulla 15 Parma-La Spezia, in Liguria tra La Spezia e Vezzano in direzione di Parma troviamo code a tratti per un chilometro, in A8 Milano-Varese tra Fiorenza e lo svincolo Fiera Milano in direzione di Varese traffico intenso e code anche al sud in Sicilia sulla Catania-Siracusa tra Lentini e la tangenziale di Catania in direzione Catania. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Prosegue il lento indebolimento dell'anticiclone che insiste su gran parte del continente europeo. Instabilità che sarà però confinata alle isole britanniche, al Portogallo e alla Spagna settentrionale. Più a nord, un minimo di pressione tra Islanda e penisola scandinava porta piogge sulla Norvegia. Altrove è ancora tempo stabile, caldo e soleggiato, seppur con lo sviluppo di temporali pomeridiani. Ma partiamo da Lisbona in Portogallo, che vedrà un'alternanza di nubi e sole con aperture sempre più ampie al trascorrere delle ore, temperatura compresa tra 18 e 24 gradi. Anche a Dublino, in Irlanda, la probabilità di pioggia rimarrà bassa, nonostante l'aumento della nuvolosità nelle ore centrali del giorno, temperatura che oscillerà tra 27 e 18 gradi. Giornata molto calda ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, con la temperatura massima che sfiorerà i 38 gradi, venti meridionali deboli e nuvolosità scarsa. Cielo sereno per l'intera giornata anche a Monaco di Baviera in Germania, con il sole protagonista da mattina a sera e temperatura che andrà da 21 a 33 gradi. Dopo un giovedì incerto, sarà un venerdì all'insegna del miglioramento per Helsinki in Finlandia, qualche nube solo nelle ore centrali, minima di 16 gradi e massima di 23. Aumenterà la temperatura invece a Budapest in Ungheria. Giornata molto calda con massima di 35 gradi e minima di 26. Formazione di qualche nube da calore nel primo pomeriggio a Bucarest, in Romania, ma con bassa probabilità di pioggia. Temperatura compresa tra 23 e 31 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

è tra le opere più eseguite di Georg Friedrich Händel. Giulio Cesare in Egitto. La trasmettiamo in diretta alle ore 19 dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Regia Davide Livermore. Sul podio Gianluca Capuano. Nel cast Raffaele Pe, Fleur Barron, Nicolò Balducci, Mariangela Sicilia. Alle 23, secondo appuntamento con il Festival dei Festival, con un concerto della rassegna Milano Musica. Stasera a Radio 3 Suite.

0: Non era ancora sera, i prati erano del loro colore deperito, soprattutto silenziosi, estranei al linguaggio. Non ci ritorno, non c'è più spazio in questo autunno che si rompe in decine di corvi. Esco da pioggia, il postino non arriva, gli anni corrono come convogli.
1: Abbiamo ascoltato la voce di Alberto Pellegatta, il poeta della settimana di Fahrenheit. Questa poesia era tratta, come tutte le altre di questa settimana, dalla raccolta Piccola Estate, pubblicato da Guanda. E poi potrete riascoltarle come una piccola libreria poetica su Rai Play Sound. Sono tutte raccolte insieme le poesie del giorno. E allora stanno arrivando dei messaggi. Allora ce n'è uno che è riferito a Maurizio Maggiani. Ci scrive Alessandro da Mestre: che peccato che Maggiani sia anarchico, lo vorrei capo del non governo. Grazie Maurizio, grazie Radio 3. E poi la scuola. Daniela da Torino: a proposito di scuola aperta il più possibile, quando il liceo di mia figlia era stato occupato erano tutti felicissimi di tutte le attività culturali e non potevano svolgere nella scuola. Mia figlia diceva proprio che così c'era uno scambio vitale tra i ragazzi e sarebbe stato bellissimo se fosse stato sempre così. E anche Francesco da Como: cavolo, questo prof è troppo avanti per questo stato, un saluto a tutta la radio. E invece no, invece ci sono anche delle critiche. Cosa dice questo signore sulla scuola? Qualcuno che critica la questione dell'apprendimento, ma io il dirigente non diceva che non c'era l'apprendimento, diceva che c'era tutto l'altro, il resto in un contesto di periferia difficile, diciamo, quindi non erano contro la didattica, ma il fatto che la didattica poteva essere utile invece ad includere i ragazzi. E noi adesso ci fermiamo tutti insieme per ascoltare la voce di Maria Paiato, che legge Mansfield Park di Jane Austen, perché è arrivato il momento di Ad alta voce.
2: Ad alta voce Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. 19ª puntata.

0: Era passata quasi mezz'ora e Fanny cominciava a tranquillizzarsi del tutto quando improvvisamente si udì il rumore di un passo regolare che si avvicinava. Un passo pesante, inconsueto in quella zona della casa. Era lo zio. Lei conosceva bene quel passo, ne conosceva la voce. Tanto spesso aveva tremato nell'udirlo e di nuovo prese a tremare all'idea che stesse venendo su a parlare con lei, quale che fosse l'argomento. Ed era proprio Sir Thomas quello che socchiuse la porta e chiese se lei era lì e se poteva entrare. Il terrore di alcune sue precedenti visite occasionali sembrò ripresentarsi tutto e per lei fu come se fosse tornato a interrogarla su ciò che aveva imparato nelle sue lezioni di inglese e di francese. Fu attentissima però a sistemargli una poltrona, impegnandosi a mostrarsi onorata per quella visita. E nella sua agitazione non s'era quasi accorta delle carenze della sua stanza finché lui, fermandosi appena entrato, disse con grande sorpresa: «Come mai oggi non hai il fuoco acceso?» Fuori il panorama era tutto innevato e lei se ne stava seduta con addosso uno scialle. Esitò. «Non ho freddo, signore. In questa stagione non sto mai qui seduta troppo a lungo.»
1: «Ma in genere hai un fuoco?»
0: «No, signore.»
1: «Com'è possibile? Deve esserci un errore. Avevo capito che ti avevano assegnato questa stanza perché avessi a tua disposizione ogni comodità. Nella tua camera da letto so che non è possibile accendere un fuoco. Ma qui deve esserci un grosso disguido che va corretto. Non è proprio il caso che tu te ne stia seduta qui, anche solo per mezz'ora al giorno senza il caminetto acceso. Non sei di costituzione robusta e qui si gela. Non posso credere che tua zia ne sia al corrente.»
0: Fanny avrebbe preferito rimanere in silenzio, ma essendo tenuta a parlare, non poté trattenersi dal dire qualcosa in cui furono distinguibili le parole «mia zia Norris».
1: «Ho capito», esclamò lo zio
0: tirando le somme e non volendo sentire altro.
1: «Ho capito. Tua zia Norris è sempre stata una sostenitrice, con ottime ragioni, della necessità di allevare i giovani senza indebite indulgenze. Ma a tutto c'è un limite. In sé il principio era buono, ma potrebbe essere stato portato troppo in là e ritengo così è stato nel tuo caso. Mi rendo conto che in alcuni momenti, su alcuni punti, c'è stata una distinzione ingiusta tra te e le tue cugine. Ma ho un'opinione troppo alta di te, Fanny, per pensare che su questo tu abbia mai coltivato qualche risentimento. Tu hai una capacità di comprensione che ti impedisce di vedere le cose solo da un lato e di dare giudizi in base a un singolo evento. E di una cosa puoi essere certa, che ogni vantaggio che ti darà il benessere sarà raddoppiato dalle piccole privazioni e restrizioni che potrebbero esserti state imposte. Sono sicuro che non deluderai l'opinione che ho di te, cessando da un momento all'altro di trattare tua zia Norris con la deferenza e l'attenzione che le sono dovute. Ma basta parlare di questo, siediti, cara. Ho bisogno di parlarti, ma solo per qualche minuto. Non ti tratterrò a lungo.»
0: Fanny obbedì, a occhi bassi e arrossendo. Dopo una breve pausa, Sir Thomas, sforzandosi di trattenere un sorriso, riprese:
1: «Probabilmente non sai che questa mattina ho ricevuto una visita. Ero da poco nella mia stanza, dopo colazione, quando è stato fatto entrare Mr. Crawford. Forse potrai indovinare quale fosse la sua intenzione.»
0: Il rossore di Fanny si fece sempre più intenso. E quando lo zio si rese conto che era in preda a un imbarazzo tale che le rendeva letteralmente impossibile parlare o alzare gli occhi, distolse lo sguardo e, senza trattenersi ulteriormente, procedette nel resoconto della visita di Mr. Crawford. L'intenzione di Mr. Crawford era stata quella di dichiarare il proprio amore per Fanny, avanzare una precisa proposta nei suoi confronti e cercare l'approvazione dello zio, che apparentemente svolgeva per lei la funzione di un genitore. E tutto ciò l'aveva fatto così bene, così apertamente, così generosamente e correttamente, che Sir Thomas, sentendo per di più di aver fornito risposte e commenti assai adeguati, fu felicissimo di riferire i particolari della loro conversazione e, poco consapevole di quel che passava per la mente della nipote, immaginò che tali dettagli dovessero essere per lei ancora più gratificanti. Generosamente e correttamente, che Sir Thomas, sentendo per di più di aver fornito risposte e commenti assai adeguati, fu felicissimo di riferire i particolari della loro conversazione e, poco consapevole di quel che passava per la mente della nipote, immaginò che tali dettagli dovessero essere per lei ancora più gratificanti che per se stesso. Continuò dunque a parlare per diversi minuti

0: farlo. La sua mente era in piena confusione. Aveva cambiato posizione e con gli occhi fissi su una delle finestre ascoltava lo zio, con il massimo smarrimento e sconforto. Per qualche momento lui smise di parlare, senza che lei ci facesse troppo caso. Poi, alzatosi in piedi, disse: «E adesso, Fanny, adesso che ho compiuto una parte del mio incarico e ti ho esposto il tutto nel modo più chiaro ed esauriente, posso completare il tutto pregandoti di accompagnarmi al piano di sotto. Lì, anche se posso supporre di non essere stato fin qui troppo noioso come compagnia, troverai una persona che ancor più ti farà piacere ascoltare. Mr. Crawford, come probabilmente avrai immaginato, è ancora in casa. Si trova nella mia stanza e ci terrebbe a vederti lì». L'espressione, il sobbalzo, l'esclamazione provocati da quelle parole stupirono Sir Thomas. Ma moltissimo crebbe il suo sbalordimento sentendola esclamare: «Oh no, no, signore, non posso proprio andare giù da lui. Mr. Crawford dovrebbe saperlo, deve saperlo. Quello che gli ho detto ieri deve essere bastato a convincerlo. Ieri mi ha parlato di questo e io gli ho detto, senza possibilità di equivoci, che la cosa era assai sgradevole per me e che mi era del tutto impossibile ricambiare la sua buona opinione». «Non capisco che cosa intendi dire», disse Sir Thomas rimettendosi a sedere. «Del tutto impossibile ricambiare la sua buona opinione. Di cosa si tratta? Lo so che ha parlato con te ieri e, a quanto ho capito, ha ricevuto tutto l'incoraggiamento a procedere che a una ragazza di giudizio sia lecito dare. Ero molto orgoglioso di quello che mi è stato riferito sul tuo comportamento nell'occasione. Mostrava una discrezione veramente ammirevole, ma adesso, ora che lui ha espresso la sua dichiarazione in maniera corretta e onorevole, in che cosa consistono i tuoi scrupoli adesso?»
1: «Vi sbagliate, signore!» esclamò Fanny, indotta dall'angoscia del momento persino a dire allo zio che era in errore. «Vi sbagliate totalmente. Ma com'è possibile che Mr. Crawford abbia detto una cosa del genere? Io ieri non gli ho dato il minimo incoraggiamento. Al contrario, gli ho detto... ora le parole esatte non le ricordo, ma sono sicura di avergli detto che non gli avrei dato ascolto, che per me era una cosa molto spiacevole da tutti i punti di vista e che lo pregavo di non parlarmi mai più in quel modo. Sono sicura di avergli detto questo e anche di più, e gli avrei detto altro ancora se fossi stata del tutto certa che parlava sul serio. Ma non mi piace, non lo sopporto che mi si attribuisca più di quanto intendevo».
0: Non riuscì ad aggiungere altro. Non aveva quasi più fiato in gola. «Mi stai dicendo», replicò Sir Thomas dopo qualche momento di silenzio, «che intendi rifiutare Mr. Crawford?»
1: «Sì, signore!»
0: «Rifiutarlo?»
1: «Sì, signore!»
0: «Rifiutare Mr. Crawford? Con quale pretesto? Per quale motivo?»
1: Non posso amarlo, signore. Non posso amarlo abbastanza da sposarlo».
0: «È incredibile», disse Sir Thomas con una voce di calmo disappunto. «C'è in tutto questo qualcosa a cui la mia comprensione non riesce ad arrivare. Un giovanotto viene a chiederti di sposarlo. Un giovanotto in possesso di tutto ciò che può raccomandarlo, non soltanto la posizione sociale, le proprietà materiali e la personalità, ma dotato di qualcosa di più di una comune gradevolezza e di un modo di fare e di discorrere che piace a tutti. E non si tratta di una conoscenza di qualche giorno, ormai è da un po' di tempo che lo conosci. La sorella inoltre è una tua amica intima. E lui ha fatto qualcosa per tuo fratello che dovrei supporre sia per te una sufficiente raccomandazione, anche ammesso che non ve ne siano altre. Non saprei proprio dire quando un mio intervento avrebbe potuto far promuovere William. Lui l'ha già fatto».
1: «Sì», disse Fanny con voce incerta e abbassando lo sguardo con rinnovato disagio.
0: E in effetti, dopo un'immagine come quella tracciata dallo zio, sentiva quasi di doversi vergognare perché non amava Mr. Crawford.

0: Hai qualche motivo per pensar male del carattere di Mr. Crawford?
1: No, signore.
0: Avrebbe voluto aggiungere, però pensar male dei suoi principi, sì. Ma sentiva il cuore sprofondare alla sgomentante prospettiva di discussioni e spiegazioni destinate molto probabilmente a non convincerlo. Sir Thomas si avvicinò al tavolo dove lei era seduta in tremante prostrazione e con notevole, gelida severità disse: «Non serve a molto, a quanto pare, parlare con te. Avremmo fatto meglio a mettere fine prima a questa mortificante conversazione. Non si può lasciare Mr. Crawford ancora a lungo ad aspettare e dunque aggiungerò solo, convinto come sono che sia mio dovere esprimere la mia opinione sulla tua condotta, che hai deluso ogni aspettativa che mi ero formato e hai rivelato un carattere che è esattamente l'opposto di quello che immaginavo. Perché io, Fanny, mi ero formato un'opinione molto favorevole su di te fin da quando sono tornato in Inghilterra e penso che il mio comportamento te lo abbia dimostrato. Ti avevo vista in particolare scevra di ogni caparbietà, presunzione, di ogni tendenza a quell'indipendenza di spirito che tanto dilaga ai giorni nostri anche nelle giovani donne e che nel loro caso provoca un senso di offesa e di ripulsa che va al di là di ogni comune affronto. Ma adesso mi hai dimostrato che sai essere testarda e scontrosa, che sai decidere per conto tuo e intendi farlo, senza la minima considerazione o rispetto per chi ha di sicuro un certo diritto a guidarti, e senza neppure chiedere il loro consiglio. Ti sei rivelata molto, molto diversa da quella che avevo immaginato. Si direbbe che in questa circostanza non ti sia mai neppure passata per la mente la condizione di vantaggio o svantaggio della tua famiglia, dei tuoi genitori, dei tuoi fratelli e sorelle. Come loro potrebbero trarre beneficio, come loro potrebbero godere di questa tua sistemazione, per te non conta niente. Tu pensi solo a te stessa. E siccome non provi per Mr. Crawford esattamente quello che una giovane fantasia accesa immagina sia necessario per la felicità, decidi di rifiutarlo, così, su due piedi, senza concederti nemmeno un minimo di tempo per rifletterci, un po' di tempo in più da dedicare a una riflessione a freddo e a un esame sincero delle tue inclinazioni. E in un incontrollabile accesso di follia stai buttando via un'opportunità di sistemarti nella vita in modo onorevole e nobile. Un'opportunità che probabilmente non ti si ripresenterà mai più. Ecco un giovanotto di buon senso, di carattere, di temperamento, di buone maniere e di fortuna, fortemente attratto da te e che chiede la tua mano nel modo più bello e disinteressato. E devo dirti, Fanny, che potresti vivere altri 18 anni in questo mondo senza che la stessa cosa ti venga proposta da un uomo in possesso della metà delle proprietà di Mr. Crawford o della decima parte dei suoi meriti. Sarei stato ben lieto di concedergli l'una o l'altra delle mie figlie. Maria ha fatto un nobile matrimonio, ma se Mr. Crawford avesse chiesto la mano di Giulia, gliel'avrei accordata con maggiore e più sentita soddisfazione di quella con cui ho concesso la mano di Maria a Mr. Rushworth. Fece una breve pausa, poi riprese: «E sarei rimasto molto, molto sorpreso se una delle mie figlie in qualunque momento avesse ricevuto una proposta di matrimonio, una proposta che portasse con sé solo la metà dei requisiti di questa, l'avesse accolta immediatamente e perentoriamente con una risposta totalmente negativa e senza concedere alla mia opinione o alla mia autorità il beneficio della minima consultazione». Sarei stato molto sorpreso e molto offeso da un simile atteggiamento. L'avrei visto come una grossolana violazione dei doveri e del rispetto. Tu non vai giudicata con lo stesso metro. Da te non devo aspettarmi il rispetto degli obblighi dovuti da una figlia. Però, Fanny, se il tuo cuore è capace di non accusarti di ingratitudine, si fermò qui. A questo punto Fanny piangeva così amaramente che, per quanto in collera lui fosse, non ce la fece a insistere sull'argomento. Il cuore di Fanny era in pezzi per l'immagine che lo zio si era formato di lei, per le accuse così pesanti, così numerose, così sempre più orribili. Caparbia, ostinata, egoista, ingrata, era così che la giudicava. Cosa ne sarebbe stato di lei? La sua mente era nel caos più totale. Passato, presente, futuro, tutto era spaventoso, ma il dolore più bruciante glielo dava la rabbia dello zio. Egoista e ingrata, apparirgli così, la sua infelicità non l'avrebbe mai più abbandonata. Non aveva nessuno che prendesse le sue parti, che la consigliasse, che parlasse in suo favore. Il suo unico amico era assente, lui sarebbe riuscito ad ammorbidire il padre. Ma tutti, forse tutti, l'avrebbero giudicata egoista e ingrata. Avrebbe dovuto sopportare all'infinito quel rimprovero. Avrebbe udito o visto o percepito la sua esistenza per sempre, con tutti quelli con cui avrebbe avuto a che fare. Non poteva non provare risentimento verso Mr. Crawford, ma se davvero la amava, se soffriva anche lui, era tutta una grande amarezza. Dopo un quarto d'ora, lo zio era di nuovo lì. Al vederlo si sentì sul punto di svenire. Lui però parlò con calma, senza gravità, senza alcun tono di rimprovero, e questo la rianimò un poco. C'era anzi un che di confortevole nelle sue parole, oltre che nel suo modo di fare, perché esordì con un «Mr. Crawford è andato via. Ci siamo appena salutati. Non ho bisogno di ripeterti com'è andata. Non voglio aggiungere altro a quello che ora starai già provando, raccontandoti quel che ha avvertito. Ti basti sapere che si è comportato nella maniera più signorile e generosa e mi ha confermato l'opinione favorevole che ho della sua comprensione, del suo cuore, del suo carattere. Appena ha saputo di quello che stai soffrendo, immediatamente e con la massima delicatezza ha smesso di chiedermi di vederti, per il momento». A questo punto Fanny, che aveva sollevato lo sguardo, tornò ad abbassarlo. «Certo», continuò lo zio, «non si poteva pensare che non chiedesse di parlare con te da solo a sola, anche per soli 5 minuti. Una richiesta fin troppo naturale, una pretesa troppo giusta perché gliela potessi negare. Ma non abbiamo stabilito il momento, forse domani o quando il tuo stato d'animo si sarà ricomposto a sufficienza. Per il momento devi solo metterti tranquilla. Controlla quelle lacrime, non fanno che sfinirti. Se, come voglio immaginare, hai intenzione di mostrarmi un certo rispetto, non abbandonarti a queste emozioni, ma fai in modo che la ragione ti faccia rientrare in uno stato d'animo più controllato. Ti consiglio di andar fuori a prendere un po' d'aria che ti farà bene. Trattieniti fuori per un'oretta, avrai il boschetto tutto per te e starai meglio grazie all'aria e al movimento. E Fanny, voltandosi ancora per un momento, di sotto non farò parola di quel che è accaduto, non lo dirò neppure a tua zia Bertram. Non è il caso di far conoscere in giro questa delusione. Anche tu non dir niente in proposito. Era un ordine questo che avrebbe rispettato con gioia. Era un atto la cui bontà Fanny sentì con tutto il cuore. Sapere che le venivano risparmiati gli interminabili rimproveri della zia Norris. Lui uscì dalla stanza, lasciandola immersa in un alone di gratitudine. Qualsiasi cosa sarebbe stata più sopportabile di quei rimproveri. Persino vedere Mr. Crawford sarebbe stato meno angosciante. Non vide più lo zio né la zia Norris fino a quando non si ritrovarono insieme a tavola per la cena. Qui il comportamento dello zio con lei fu il più possibile quello che era sempre stato. Non aveva alcuna intenzione, ne era sicura, di introdurre cambiamenti, e se lei ne immaginava qualcuno, erano solo fantasie dettate dalla sua coscienza. Ma ben presto la zia aveva preso a rimproverarla, e quando vide quanto a lungo e con quanta durezza si soffermasse sul semplice fatto che era uscita senza farglielo sapere, capì quanta ragione avesse a benedire la gentilezza che l'aveva sottratta a uno stesso atteggiamento di rimprovero, ma riguardo a un argomento di ben altra gravità. «Se avessi saputo che uscivi, ti avrei incaricata di arrivare fino a casa mia per portare degli ordini a Nanni», le disse. «E invece mi è toccato andarci di persona, con mio notevole disturbo. Per me è stata una grande scomodità riuscire a trovare il tempo per farlo, e tu quella noia avresti potuto evitarmela se solo avessi avuto la compiacenza di avvertirci che uscivi. Per te non avrebbe costituito una gran differenza, immagino, passeggiare nel boschetto o arrivare a casa mia».
1: «Il boschetto, a Fanny, l'ho consigliato io, perché è il posto più asciutto», disse Sir Thomas.
0: «Oh», disse Mrs. Norris dopo un attimo di pausa, «è stato molto gentile da parte vostra, Sir Thomas, ma non avete idea di quanto sia asciutto il cammino da qui a casa mia. Anche passando di lì, Fanny avrebbe fatto un'ottima passeggiata, ve l'assicuro, con il vantaggio di rendersi utile e di favorire sua zia. È tutta colpa sua. Se ci avesse fatto sapere che sarebbe uscita... ma c'è qualcosa in Fanny che ho già notato diverse altre volte. Le piace fare a modo suo. Non le piace ricevere ordini, le sue passeggiate solitarie le fa ogni volta che le è possibile. Certamente ha uno spirito di segretezza e di indipendenza e di insensatezza che le consiglierei caldamente di superare».
1: Davanti a questa riflessione complessiva su Fanny, Sir Thomas pensò che niente poteva essere più ingiusto, benché lui stesso molto di recente avesse espresso gli stessi sentimenti, e cercò di cambiare argomento. Dovette provarci più volte prima di riuscirci, perché Mrs. Norris non disponeva di una capacità di giudizio sufficiente a farle capire, né ora né mai, quale alta opinione lui avesse della nipote o quanto gli fosse estraneo il desiderio di vedere magnificati i meriti delle sue figlie a spese di Fanny. Per una buona metà della cena la zia non smise di prendersela con Fanny per quella passeggiata solitaria. Finalmente però la cosa si concluse e la serata portò a Fanny una maggiore serenità e uno stato d'animo più lieto di quanto avrebbe mai potuto sperare dopo una mattinata tempestosa come quella. Ma confidava, in primo luogo, di aver fatto bene, che il suo giudizio non l'aveva messa fuori strada, poteva rispondere della purezza delle proprie intenzioni. Ed era pronta a credere, in secondo luogo, che il disappunto dello zio stesse riducendosi e ancor di più si sarebbe ridotto quando si fosse impegnato a considerare la questione con maggiore imparzialità e avesse colto, come ogni brav'uomo avrebbe fatto, che cosa penosa, imperdonabile, senza speranze e orribile fosse sposarsi senza amore. Non poteva che augurarsi, una volta lasciatosi alle spalle l'incontro che incombeva minaccioso su di lei per l'indomani, che quella vicenda potesse considerarsi finalmente conclusa e che, una volta andato via Mr. Crawford da Mansfield, ben presto ogni cosa sarebbe ripresa come se la questione non fosse mai esistita. Non voleva, non poteva credere che l'affetto di Mr. Crawford per lei potesse affliggerlo a lungo. La sua mente non era di quel genere. In breve Londra lo avrebbe guarito. A Londra sarebbe presto giunto a stupirsi della propria infatuazione e a sentirsi riconoscente verso il buon senso di lei, che lo aveva messo al riparo dalle peggiori conseguenze. Mentre Fanny era presa da questo genere di speranze, subito dopo il tè, lo zio fu chiamato fuori della sala. Un evento troppo comune per colpirla e a cui non prestò alcuna attenzione fino a quando, 10 minuti dopo, riapparve il maggiordomo e, avanzando con passo deciso verso di lei, disse:
0: Sir Thomas desidera parlare con voi, signorina, nella sua stanza.
1: Allora intuì quello che poteva star succedendo. Nella sua mente affiorò un sospetto che sottrasse ogni colorito alle sue guance. Ma alzatasi subito in piedi, stava preparandosi a obbedire quando Mrs. Norris esclamò: «Siediti, Fanny! Cosa stai facendo? Dove vai? Non aver fretta, credimi, non è te che cercava. Credimi, cercava me!» lanciando un'occhiata al maggiordomo. «Ma tu sei sempre così pronta a farti avanti. Cosa potrebbe mai volere da te, Sir Thomas? Si tratta di me, Budley. È questo che intendevate. Arrivo subito. Intendevate me, Budley, ne sono sicura. Sir Thomas ha bisogno di me, non di Miss Price.» Ma Budley insistette con fermezza. «No, signora, di Miss Price. Sono sicuro che ha chiesto di Miss Price.» E ad accompagnare quelle parole vi fu un sorrisetto che significava: «Non credo proprio che voi siate adatta allo scopo.» Mrs. Norris, profondamente irritata, non poté che ricomporsi e tornare al suo lavoro. E Fanny, lasciando la sala piena di agitazione per quanto aveva intuito, un minuto dopo si ritrovò, come previsto, sola con Mr. Crawford.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio, sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Rieccoci, 17:27 minuti, sono Florinda Fiamma, siamo su Radio 3, se siete su Fahrenheit. Tra poco abbiamo l'appuntamento con il libro del giorno, ma adesso chiudiamo con l'ultimo brano tratto dall'album di oggi di Mimmo Locasciulli. L'album si chiama Idra. Locasciulli in questo album riesce a far intravedere il suo animo tormentato sotto l'apparente serenità emotiva del blues. Ci sono atmosfere cupe, ma diciamo si aggiungono anche altri musicisti nelle varie tracce del panorama jazz italiano. C'è Gabriele Mirabassi al clarinetto, Stefano Di Battista al sax soprano, e arriva poi il momento di Lucy, quella che sentiremo adesso, dove si sale e si scende per cunicoli suburbani che ci creano un marasma di sensazioni disperate e metropolitane. Locasciulli sembra l'unico a saper inventare un universo musicale con rumori paralleli, un universo colto, onirico, ma anche realistico, ed è l'unico forse a mischiare sentimenti e compassioni, armonie e rumore. Adesso ascoltiamo quindi insieme l'ultimo brano di Idra, che si intitola Lucy.

0: Non è diventato particolarmente famoso, ma se si cerca il nome di IBS su Google, il primo link spiega che, secondo i magistrati, è stato lui a evitare che si scoprisse la verità sulla strage di Bologna. Una bomba esplode la mattina del 2 agosto 1980 nella sala d'attesa della seconda classe, uccidendo 85 persone e ferendone a oltre 200. Non si sono mai capite le motivazioni e le trentennali sentenze hanno identificato persone responsabili che, a differenza di altre operazioni terroristiche, hanno sempre negato la loro partecipazione. È considerato il più grande mistero italiano quando l'allora presidente ed ex partigiano Sandro Pertini si presentò sul luogo della strage in lacrime, nella città devastata dall'esplosione, con i corpi che ancora venivano caricati sugli autobus, in mancanza di ambulanze, e disse: «Non ho parole, siamo di fronte all'impresa più criminale che sia avvenuta in Italia». IBS, oltre a essere stato implicato in alcuni dei più grandi misteri degli anni di piombo e nonostante la differenza di età, è stato forse la persona che più mi ha formato in quella linea d'ombra così intensa, breve, ineffabile, che è il passaggio dall'infanzia alla giovinezza. IBS è stato il mio migliore amico quando avevo 11 anni. Queste sono alcune righe tratte dal libro del giorno di oggi, Hanno vinto loro, di Giulio Silvano, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: È collegato con noi dallo studio RAI di Venezia, Hanno vinto loro, pubblicato da Frassinelli. Allora, qui abbiamo già conosciuto i due protagonisti, la voce narrante e questo IBS, che cercheremo di capire insieme chi è. Questo libro, Hanno vinto loro, di Giulio Silvano, ripercorre la storia italiana, come avete sentito, tra la fine degli anni Ottanta, ma insomma parla anche appunto degli anni Ottanta, degli anni Settanta, e arriva fino più o meno ai giorni d'oggi, e lo fa attraverso lo sguardo di un trentenne squattrinato che vive a Parigi e è fissato con i giornali che compra, quel giorno lo compra con gli ultimi spicci che ha, decide di rientrare nel suo paese che si trova in Liguria dopo aver letto sul giornale della morte di questo IBS, e così ripercorre la sua storia di formazione o deformazione o controformazione avvenuta proprio tramite quest'uomo che è un oscuro faccendiere della Prima Repubblica. E ripercorrendo l'incontro e il rapporto tra loro due, capisce quanto è stato importante nella costruzione della sua identità. E al centro appunto c'è questa figura magnetica, sfuggente, ovvero quella di IBS. Allora, Giulio Silvano, questo trentenne che lascia Parigi, torna in Italia, da adolescente questo ragazzo al posto del calcio viene mandato dai genitori al centro volontariato di abili di zona e lì incontra quest'uomo che sta tramutando la sua pena in servizi sociali. Ecco, che flusso si apre nella mente del protagonista quando legge il nome di IBS sui giornali?
1: Ma ci sono degli eventi della nostra infanzia o preadolescenza, perché gli 11 anni poi sono secondo me un anno particolare, perché appunto non si è ancora veramente adulti, si hanno ancora dei tic estremamente infantili, però si iniziano a fare cose da adulti, a pensare cose da adulti. E quindi al narratore, diciamo uno dei due protagonisti del libro, di colpo riappaiono proprio fisicamente, sensorialmente, le immagini di quando aveva quell'età e quando aveva conosciuto questo personaggio che gli ha dato questa impronta anche ideologica o post-ideologica gigantesca, proprio perché va un po' a distruggere l'incontro con questa figura, tutto ciò che lui aveva imparato dalla propria famiglia, dalla propria società, dalla televisione che si guardava in casa, dalla radio, dai giornali che si leggevano in casa, e a cambiare completamente alcune prospettive sulla vita.
0: Senta, andiamo su IBS, ci aiuti a capire meglio la sua figura. È sicuramente un punto di riferimento, ma anche un punto di riferimento ambiguo. Perché è un cattivo maestro?
1: Ma perché rappresenta, diciamo, il protagonista viene da una famiglia, il narratore viene da una famiglia, diciamo, di sinistra, il cosiddetto ceto medio riflessivo che andava molto in quei primi anni 2000. Questo l'incontro avviene nel 2001 con questo personaggio, e invece IBS rappresenta tutto ciò che è sbagliato nella vita, sia da un punto di vista ideologico e politico, quindi un uomo, diciamo, vicino a una certa destra, vicino a certi ambienti anche del Vaticano, vicino a figure estremamente pericolose e dietro appunto alcune stragi e momenti oscuri della Prima Repubblica e della storia italiana, estremamente poi formativi per tutto ciò che verrà dopo. E quindi lui però rappresenta anche il vizio, perché comunque è una persona, appunto, fuma sigarette, si veste in un certo modo, cioè un certo stile di vita che è molto diverso da quello che è stato il modello per il narratore.
0: Ecco, a proposito di questo modello, prima dicevo una controinformazione, un romanzo di formazione alla rovescia, definisce anche, il ruolo di questo uomo si oppone nettamente alla formazione tradizionale e soprattutto quella dei genitori del protagonista. Che iato si crea e da che famiglia viene?
1: Sì, lui viene appunto il narratore viene da una di quelle famiglie che non so se esistono ancora, perché comunque sono cambiate molte cose, però erano quegli orfani, genitori troppo giovani per aver fatto veramente il 68, per aver partecipato veramente ai gruppi anche di certa sinistra extraparlamentare, che poi anche alcuni sono sfociati in certi tipi di violenza, e però ancora dentro il Partito Comunista Italiano, che invece vedono crollare piano piano, pezzo dopo pezzo, fino alla sua vera dissoluzione. E quindi è tutta quella sinistra, che poi è diventata quella veltroniana in un certo periodo della storia italiana, e quella di una certa Rai 3 che poi veniva chiamata Tele Kabul, che tutti ci ricordiamo, quella dei tascabili Feltrinelli, quella di un certo tipo di cultura, perché la sinistra italiana, avendo perso tutto il resto, si era rifugiata nell'unica cosa in cui era forte, cioè era la cultura, e quindi la cultura per queste famiglie qua era la cosa più importante.
0: Senta, com'è nata l'idea di scrivere? Lei scrive sui giornali, scrive anche per dei podcast, com'è nata l'idea di sia di passare al romanzo sia di scrivere questo romanzo?
1: Ma l'idea di passare al romanzo, io penso che chiunque scriva prima o poi, forse ancora prima di voler scrivere gli articoli, sapevo che avrei voluto prima o poi scrivere un romanzo, solo ci ho messo molto tempo per vari motivi, e anche perché appunto volevo una cosa che mi piacesse fare. E io mi sono divertito molto, perché dentro ci sono tantissime cose che ho letto e riletto e che ci ho infilato dentro, e mi sono molto divertito anche a fare questo collage culturale. Ma come è nato, diciamo che mi viene in mente quella cosa che diceva Martin Amis, che lui dice: inutile parlare della trama, parlare dei personaggi quando si pensa di scrivere un romanzo, ma bisogna partire da un barlume di qualcosa, che invece è quello che Nabokov chiamava throb, pulsazione. Quindi diciamo che per me è stato forse la descrizione, cioè nella mia testa la descrizione del paesino in cui il narratore è cresciuto e in cui anch'io sono cresciuto, perché è un paesino della Liguria, e quindi descrivere questo luogo qua a distanza di anni, dopo aver vissuto in tante altre città, è un po', diciamo, la pulsazione che mi è venuta, e da lì poi è nata la storia.
0: Ma anche, ecco, lei adesso citava questo paesino, Zavi, giusto?
1: Sì.
0: Da cui lui va via e da cui poi torna, perché poi in realtà questo personaggio, il protagonista, non sta bene da nessuna parte.
1: Esatto, non sta bene da nessuna parte, che penso sia, questa è anche una questione secondo me un po' generazionale, cioè io lo vedo in molti miei coetanei, io sono dell'89, quindi sono proprio nel pieno della cosiddetta generazione millennial. E in questo caso abbiamo un sacco di problemi, perché un po' la globalizzazione ci ha fatto credere che tutti i luoghi fossero uguali a un certo punto, e quindi cerchiamo sempre qualcosa di diverso, e dall'altra parte abituati invece a un'educazione che ci ha detto il mondo può essere tutto uguale perché tutti sono uguali, eccetera eccetera, quando vediamo qualcosa di diverso andiamo nel panico. E poi c'è anche una questione che mi viene in mente, perché l'altro giorno ero a una conferenza di Josh di Duberman e citava un passaggio in cui Socrate dice che bisogna essere stranieri nel proprio paese, e secondo me è un po' una definizione che si può applicare a molti millennial di oggi, a molte persone come me che si sentono stranieri nel proprio paesino, ecco, perché anche da piccoli in qualche modo, almeno io mi sentivo così, non mi sentivo veramente di appartenere al luogo in cui ero, e nemmeno adesso mi appartengo a nessun luogo.
0: Che adesso sta a Venezia.
1: Ora sto a Venezia, quasi sempre a Venezia, qua diciamo un pochino più di cose sono piacevoli, forse perché è anche una città ancora molto novecentesca per vari motivi.
0: Senta, lei si è auto, diciamo, denunciato dell'89. Perché ha scelto di rileggere Gli anni di piombo? Quali ombre riversano ancora oggi sull'Italia?
1: Ma un po' perché non li ho vissuti e perché le cose che uno non ha vissuto, come uno può avere l'attrazione, non so, per gli anni 20, i parigini degli expat americani che andavano a scrivere a Parigi o per altre epoche. Gli anni di piombo sono stati estremamente mitizzati in Italia e allo stesso tempo però non esiste ancora una vera storiografia su questa epoca. Sono ancora estremamente in ballo su ogni cosa che si fa, lo vediamo anche in qualsiasi cosa politica che succede, comunque sono degli anni in cui ancora esistono ancora, sono ancora vivissimi, lo vediamo quando ci sono le polemiche su personaggi, magari figli di persone uccise in quegli anni, ora non voglio fare nomi, eccetera. Però per me era molto interessante vedere perché erano così importanti e sono stati così importanti. Ovviamente per me in questo libro tutte le questioni politiche vengono fuori attraverso conversazioni che il narratore undicenne ascolta in casa, a scuola, dalle persone, attraverso la televisione. Quindi per me era interessante vedere come anche il racconto degli anni di piombo che io ho ricevuto soprattutto tramite, non lo so, appunto persone che ne parlavano a cena, programmi televisivi come quelli, non so, di Carlo Lucarelli, o poi più avanti i libri, si mescolano tutti insieme creando questa grande mitologia di cui ancora non abbiamo tirato veramente le fila, perché non ci sono ancora veramente i colpevoli, non ci sono ancora veramente, o se ci sono non hanno, per così dire, pagato in qualche modo, e poi c'è un legame strettissimo con la politica degli anni 90 che è venuta dopo.
0: Senta, BS è un faccendiere, come abbiamo detto, è invischiato abbiamo sentito la strage di Bologna, terrorismo, le trame oscure della Prima Repubblica, anche col Vaticano, racconta degli eventi appunto anche col Papa, eccetera. Ecco, come lo ha immaginato e a chi si è ispirato, se si è ispirato a una figura unica o a più figure, a dettagli di varie figure?
1: Sì, no, da un lato è completamente inventato, perché ovviamente io faccio molta fatica a trasformare un personaggio in qualcosa di, cioè un personaggio vero, e appena si scrive, secondo me perde completamente la sua realtà e diventa qualcos'altro. Però ovviamente leggendo e guardando appunto anche questi documentari che sono molto interessanti, secondo me, perché spesso vengono usati un po' degli attori di spalle, no? Dove non si vede mai il volto e si vedono queste scene, non lo so, di Calvi o cose del genere, molto molto drammatiche, con la musica da thriller di sottofondo. E però sì, ci sono è una figura secondo me tipicamente italiana, quella del faccendiere, nel senso che sono queste figure che non si capiva mai bene cosa facessero, però per qualche motivo, proprio perché soprattutto in Italia ci sono così tanti misteri ancora adesso, erano le figure che risolvevano un po' questa questione del mistero, cioè quando tu hai un mistero hai sempre bisogno di qualcuno che c'è dietro e che muove un po' le fila, che però a sua volta qualcuno dietro che lo manovra, perché poi non si finisce mai di cadere dentro un po' il buco del coniglio bianco. E quindi diciamo che sì, si basa su persone finte e vere allo stesso tempo, e un po' in generale su questa quasi un po' figura della commedia politica italiana, che è la figura non eletta ma che ha potere politico.
0: Senta Silvano, c'è un'ascoltatrice, Antonia, che dichiara anche lei il suo anno di nascita, 1975, anno di nascita di Padova. Lei dice: in che senso questi faccendieri mitizzati e da chi? Forse è una mitizzazione successiva?
1: Sì, sicuramente, ma io parlo di mitizzazione nel senso non di mitizzazione come celebrazione, ma di mitizzazione proprio in senso stretto, cioè che sono entrati nel mito, nella mitologia, cioè sono diventati delle quasi un po' come certe figure dell'antica Grecia, dei personaggi che poi puoi utilizzare nelle tragedie, ecco.
0: Senta, e qui viene posto un altro personaggio che insomma ovviamente scorre nelle sue pagine, c'è Giuseppe che dice: bel dilemma, mi sono spesso chiesto la reale portata dell'assegnare servizi sociali persone colpevoli di delitti o crimini contro la società. Cosa possono insegnare? Qual è il contributo reale alla società? Cosa poteva dare un Berlusconi mai pentito, anzi sempre renitente alle decisioni dei tribunali, ai vecchietti presso cui avrebbe dovuto scontare la pena, oppure Fioravanti? Allora, qui al di là diciamo della questione dei servizi sociali, se vuole ci può parlare anche di quello, lei anche Berlusconi, anche l'era berlusconiana inserisce in questa sua storia privata ma che accoglie il pubblico.
1: Sì, sì, sicuramente, perché appunto nel 2001, quando questo personaggio ha 11 anni, siamo veramente, secondo me, all'apice del berlusconismo da tanti punti di vista, un po' perché non c'è più quella cosa della novità del 94 e c'è invece un consolidamento veramente serio, un po' come non voglio paragonare le due figure assolutamente, però un po' come i due periodi trumpiani, no? Il primo mandato che c'era un po' di nani e ballerine per citare la Prima Repubblica, e invece nel secondo, che è un po' quello appunto il governo Berlusconi del 2001, invece c'è un vero consolidamento e anche una lucidità maggiore su come si fanno le cose, su come si prende il potere, su come si gestisce il potere. L'era berlusconiana per me è stata tutta la mia crescita, ovviamente, proprio per una questione
0: di età,
1: esatto,
0: anni.
1: Quindi uno non ne può sfuggire in nessun modo, perché poi il bello, la forza del berlusconismo era che non si limitava a essere una questione meramente elettorale o partitica o politica, ma toccava veramente qualsiasi cosa, anche perché faceva prendere posizione a tutti su qualsiasi cosa.
0: Allora, senta, le leggo e leggo a chi ci ascolta un passo. La speranza nella rivoluzione restava dentro mio padre solo in modo retroattivo, cioè nel rivedere la storia, nel rivedere dove avevamo sbagliato e dove eravamo stati vittime, e sognare a occhi aperti un presente diverso scatenato dalle modifiche degli eventi passati. Era come un'utopia costruita a priori su errori e soprusi, un'utopia che non poteva che causare quell'impotente senso di tragedia. Ecco, quale eredità morale politica arriva dalla generazione dei genitori? Cosa ci hanno lasciato e come l'abbiamo modellata?
1: Ma io non voglio essere esagerato in questo, perché poi ovviamente ogni vita è diversa, ogni esperienza è diversa, però per me, a vedere a posteriori, se uno dovesse veramente semplificare come se facesse un meme, prima ci sono stati i partigiani, poi ci sono stati quelli che hanno provato a fare la lotta armata e la rivoluzione, e poi ci sono stati quelli il cui contributo è stato leggere Michele Serra e guardare Rai 3, che voglio dire, non c'è niente di male in questo, però diciamo che è un po' come se una certa forma di impegno politico fosse stata un po' smorzata in qualche modo. Quindi quello che hanno lasciato alla generazione dopo rientra appunto quasi esclusivamente in un grande bagaglio culturale e comportamentale, no? Perché poi, anche ritornando al berlusconismo, sul berlusconismo la questione era non comportarsi come i berlusconiani, non comportarsi come Berlusconi, e quindi farla diventare una questione quasi esclusivamente morale.
0: Senta, lei a un certo punto parla anche del G8 di Genova, anche qui generazionale, ne abbiamo parlato questa settimana tra l'altro a Farnet in diverse occasioni. Ecco, che ruolo ha avuto sulla nostra generazione? In che modo è stato quasi una cesura anche per quanto riguarda la partecipazione politica collettiva?
1: Ma è stato interessante, secondo me, il G8. Io l'ho vissuto, diciamo, in modo estremamente acerbo, quindi sono tutte cose che poi ho dovuto anche ristudiare dopo, in qualche modo, accorgermene dopo. Però la cosa interessante del G8 è che quello che dicono molti studiosi marxisti è che è stato un po' una sorta di laboratorio su come si potevano gestire e reprimere certi tipi di movimenti dal basso. Quindi in questo, secondo me, è stato estremamente interessante. Dall'altro è una cosa appunto forse anche molto italiana, cosa, e questo un po' ne scrivo nel libro, cosa è successo alle persone in un certo senso responsabili di questa repressione dopo, che avevano il potere in quel momento, e come e cosa gli è successo dopo, cioè sono stati quasi tutti promossi nei loro ruoli.
0: Certo. Senta, lei prima parlava dei documentari, parlava anche di Carlo Lucarelli, eccetera. Come si è, allora, al di là della vita vissuta, come si è documentato per raccontare questa storia, i vari eventi, appunto, dagli anni 70 a poi quelli più recenti?
1: Ma io forse anche perché, diciamo, chiamarlo collega mi sembra troppo poco, però diciamo Luca Sofri e Adriano Sofri, secondo me, è un grande, ha scritto dei libri fantastici su queste cose. E poi ovviamente esiste tanta letteratura in Italia, che però spesso è anche una letteratura compilativa e che cerca un po' sempre di scoprire il mistero dietro le cose. Questo io un po' anche l'ho voluto un po' prendere in giro nel libro, cioè questa idea che ogni anno in Italia escano 5, 6, 10 libri, questi mattoni sulle trame segrete dell'Italia, e di nuovo Licio Gelli, e di nuovo la P2, e di nuovo questo e quell'altro, per cercare di riunire i puntini, perché non si riesce mai a trovare una vera soluzione.
0: Senta, Giulio Silvano, lei a un certo punto nel suo romanzo scrive questa espressione che mi ha molto colpito: a volte vorrei catalogare tutti gli esseri viventi. Perché?
1: Ma perché ma questa è una cosa, penso, non so, forse io sono un grande lettore di Balzac, perché per fortuna ha scritto tantissimo, quindi non ho ancora finito di leggerlo, però c'è questa dimensione molto del romanzo ottocentesco che secondo me in parte si è persa per vari motivi culturali, nella descrizione degli individui, nella catalogazione delle persone, anche di una certa fisionomica, che secondo me nella letteratura è estremamente divertente.
0: Lei a un certo punto nel suo romanzo, tornando al suo protagonista e al suo coprotagonista BS, lei dice: io e BS avevamo in comune la solitudine. Perché? Che cosa hanno? Che cosa lega questi due personaggi, che per età sono completamente differenti, per provenienza, diciamo anche politica, sono molto diversi, per esperienze indubbiamente, e in che senso è la solitudine ad accomunarli?
1: Ma perché uno, cioè BS, è uno che da essere, diciamo, a volare sul Concorde ogni settimana per non perdersi nemmeno una festa tra New York e Parigi, di colpo dopo gli anni che si fa in carcere è completamente eliminato dalla scena sociale. E il ragazzino invece, l'undicenne, è una persona che, crescendo in un paese piccolo, dove appunto non gli interessa il calcio, non gli interessano certe cose, si annoia molto, passa molto tempo a leggere, e si sente anche sempre che è un po' colpevolizzato per certe cose, si sente molto solo, e quindi le due solitudini un po' in un certo modo si attraggono.
0: Il titolo del romanzo: hanno vinto loro. Chi sono quelli che vincono, secondo lei o secondo il protagonista?
1: Ma questo poi spero che i lettori, ogni lettore si faccia un'idea diversa rispetto a questo, però secondo me una delle cose a pensarci, anche scrivendo questo libro, è che secondo me la cosa interessante rispetto ad esempio a destra e sinistra è che ci si attacca sempre da una parte o dall'altra dicendo che hanno vinto gli altri. No? Quindi c'è questa, anche adesso la destra che ha il governo, anche da un po' e ci resterà ancora per un po', dice, e comunque la sinistra ha sempre avuto l'egemonia culturale, noi dobbiamo spezzarla perché loro hanno vinto, eccetera, e dall'altra parte invece c'è la sinistra che dice hanno vinto gli altri perché parlano alla pancia del paese o per questo o per quell'altro, c'è sempre un motivo diverso, però è come se incolpassimo sempre gli altri di aver vinto, forse anche perché non si vogliono prendere le responsabilità di una vittoria, perché comunque comandare, avere il potere è una cosa molto faticosa.
0: Certo che lo è. Senta, lei ha citato molti scrittori, ha detto Balzac, ha parlato di Martin Amis. Quali sono, diciamo, ha parlato anche di Sofri, quali sono stati gli autori o le autrici che più gli sono stati vicini lungo il percorso di questo romanzo?
1: Caspita, no, qua ci vorrebbe una lista estremamente lunga, perché poi uno si dimentica anche
0: se non
1: dopo,
0: è totale, esatto, non i morti non si offenderanno.
1: I morti non si offendono, esatto. Allora non cito vivi, cito solo morti. No, sicuramente, vabbè, io per me Marcel Proust è estremamente importante per una questione proprio di come scrive, di quello che scrive, dei vari layer che ci sono, dei vari livelli che ci sono dentro, ma soprattutto anche di una questione che secondo me lui ha anticipato, tanti dilemmi sull'autofiction di cui si parla tanto adesso, perché io penso sempre che la recherche, uno dice, pensa sempre che lui sia, che Marcel, il narratore, sia Marcel Proust, ma poi Marcel Proust era omosessuale ed ebreo e il narratore della recherche non è né omosessuale né ebreo. Quindi ci sono queste dimensioni qua, secondo me, in un libro che rischia di sembrare come il mio autobiografico da tanti punti di vista. Proust mi ha dato una grande mano, e poi quelli che ho già citato, sicuramente Balzac è fondamentale, però anche tanti italiani, devo dire. Io quando il giorno in cui ho ricevuto l'offerta dall'editore tramite la mia agente, mi trovavo per caso a Torino ed ero nello stesso albergo a dormire dove si è ammazzato Cesare Pavese e quindi sono andato, appena ho ricevuto la notizia, ho buttato giù il telefono e sono andato davanti alla sua stanza e tipo così a pregare, e quindi diciamo direi anche Pavese.
0: Bene, grazie Giulio Silvano.
1: Grazie a voi.
0: Allora, io ricordo il titolo di questo romanzo, Hanno vinto loro, di Giulio Silvano, pubblicato da Frassinelli, il libro del giorno di Fahrenheit. Noi adesso lasciamo la linea a Hollywood Party, che è in diretta dal Festival del Cinema Ritrovato di Bologna, quindi state con noi. Io vi saluto insieme alla redazione, Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, La Gemmato, Beatrice Palazzoni, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma, Mariangela Liardi in regia. Alla parte tecnica si sono avvicendati Paola Brai e Simone D'Arrigo. Un saluto da Florinda Fiamma, ci sentiamo domani alle 15. Ciao!

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
3: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
4: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
3: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
4: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
3: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
5: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Hollywood Party da Bologna, cinema ritrovato, quarta puntata, giovedì 25 giugno, ci siamo, Dario.
5: Abbiamo scollinato, ciao Giancarlo Mancini, abbiamo scollinato in un orario che non è il nostro,
2: consueto,
5: e ringraziamo la rete per averci dato questa possibilità, perché è un'ospitalità che noi restituiamo con la presenza di un ospite importante, prestigioso, un regista, un
2: grande
5: critico,
2: regista del cinema,
5: un grande regista, un cinefilo, un critico cinematografico, oltre che regista, Kleber Mendonça Filho. Buonasera, benvenuto, anzi buon pomeriggio e benvenuto a Hollywood
6: Buonasera.
5: Party. Eccoci qui. Allora, Kleber
2: è qui con noi perché il cinema ritrovato gli dedica un tributo.
5: Esatto.
2: Con due film, Critico e Bacurau, e poi si vedrà anche Agente Segreto.
5: O Agente Segreto.
2: È il film che,
5: è il film che possiamo dire ha reso noto Kleber al pubblico italiano, degli spettatori della sala, perché il film, ovviamente, sappiamo qual è stato il suo percorso festivaliero, così luminoso e importante a Cannes. La distribuzione italiana che ha incontrato tanti spettatori, e quindi noi, diciamo, critici, addetti ai lavori, cinefili, conosciamo il suo lavoro, ma è un pubblico più vasto italiano, ha potuto incontrare il suo cinema, la sua arte, il suo immaginario, il suo mondo attraverso O Agente Segreto. Qui noi troviamo Kleber Mendonça come anche da un altro punto di vista, ovvero quello del cinefilo e anche quello del critico. Allora ci piacerebbe, Kleber, se ci raccontassi, c'è stato ieri, vorrei ricordarlo, un incontro molto bello, mi sembra proprio ieri, in cui Kleber ha fatto una lezione e ha raccontato il suo percorso.
6: Gianluca.
5: Con Gianluca Farinelli. Allora, Kleber, ci piacerebbe tantissimo, perché questa trasmissione Hollywood Party è una trasmissione di cinefili, di spettatori che amano e ascoltatori che amano il cinema, e ci piacerebbe sapere come hai iniziato nella tua, nel tuo Brasile sotto la dittatura, quali film arrivavano in quel periodo e quale cinema hai incontrato quando poi sei arrivato in Europa.
6: Well, I did journalism university and I Recife at the time did not have a film school. And then I did journalism because I loved to write. I loved cinema, and I thought that I might have a chance of getting close to cinema through journalism, and I'm happy to report that I was quite right.
7: Io all'epoca, quando ero in Brasile, ho seguito la scuola per giornalismo. Non esisteva ancora la scuola di film di cinema, e all'epoca amavo particolarmente scrivere, amavo il cinema, e quindi mi dissi che forse questa era l'università o la scuola che più mi avrebbe permesso di avvicinarmi al mondo del cinema, quindi quella del giornalismo, e il tempo mi ha dato ragione.
6: I also tried I tried to be accepted in film schools, but they all rejected me. I had four rejection letters from four important film schools.
5: In Brazil?
6: Not in Brazil, three in the United States and one in the UK.
5: Okay.
6: Yeah.
7: In realtà, purtroppo, avevo fatto richiesta per iscrivermi a qualche università di cinema, a qualche scuola di cinema, ben in tre negli Stati Uniti e una nel Regno Unito, e mi hanno tutte rifiutato la mia richiesta. Quindi a casa ho ricevuto quattro lettere di rifiuto.
6: And of course I was very disappointed, but I just went on working as a film critic. And in the 1980s, when I was a teenager, my mother, she did historical research in England. Mm. So that's where I learned English, and I was introduced to cinemas from many different places, and I think that was an important. And of course I was very disappointed, but I just went on working as a film critic. And In the 1980s, when I was a teenager, my mother, she did historical research in England. Mm. So that's where I learned English, and I was introduced to cinemas from many different places, and I think that was an important part of my education.
7: Quindi all'epoca fui molto deluso e

0: era adolescente e mia mamma lavorava in UK, in Regno Unito, come ricercatrice in ambito storico. Ed è stato in quegli anni che mi sono avvicinato al cinema.
1: And I just kept on working, and it's funny because some people ask me if when I was a film critic, they ask me if I felt resentful in a way because I wanted to make films, but I was very happy writing about films and watching films, and I think that really put me in an interesting state of mind to try to understand cinema while you're writing, you know, while you're watching films. And that's when I began to make my short films.
0: E più persone mi hanno chiesto effettivamente se avevo iniziato a lavorare come critico proprio a causa del risentimento che avevo provato per il rifiuto di questa di queste scuole di film e di cinema. Però in realtà io lavoravo molto volentieri come critico cinematografico perché era quello che mi piaceva fare, vedere i film, cercare di comprenderle, di comprenderne la trama, di comprenderne dietro le quinte. Quindi è stato poi successivamente che ho deciso di fare il mio primo cortometraggio.
1: Little by little, my short films became successful and well known, and now I was in a difficult situation because I was a filmmaker
2: and a film critic.
1: And a film critic, and I began to avoid some unpleasant situations. And very slowly I made a transition to making films and not writing, and I quit. Almost like someone quit smoking in 2010 to make my first feature, Au Son Redor, Neighboring Sounds.
0: E piano piano i miei corti poi sono riusciti a raggiungere il pubblico, hanno avuto successo e quindi altrettanto lentamente io sono diventato da critico cinematografico a un regista. E una volta che ho iniziato a fare questi primi corti, a un certo punto mi sono trovata in una situazione un po' difficile, ovviamente, perché avevo un po' i piedi in due staffe e quindi un po' come si finisce di fumare, ecco, nel 2010 sono diventato ufficialmente un regista tutto tondo.
3: E critico, il film di Kleber Mendoza che passa al Cinema Ritrovato di Bologna in questi giorni, è proprio un film di cerniera tra la critica e la regia. Andiamo ad ascoltare un brano che ci è sembrato sia a me che a Dario molto significativo, una testimonianza di Fernanda Torres, breve ma direi molto pregnante.
4: Tem uma frase do Oscar Wilde que me curou para a crítica, que é genial. Ele diz: toda crítica é uma autobiografia. Então eu passei a entender as críticas assim. Às vezes eu concordo, porque eu sou falha, todo mundo é falho, né? Você é o primeiro a sentir o que de errado você está fazendo. Você sabe muito. E a crítica às vezes confirma a sua. Mas aí depois que eu li isso do Oscar Wilde, eu entendi também que o crítico está escrevendo uma história de um teatro que ele queira ou de um cinema que ele queira e que às vezes você vai ver, você significa aquilo que vai de encontro à história, à autobiografia que ele está escrevendo.
3: Allora, questo film è critico, inizia la sua gestazione nel 1998 con una serie di testimonianze che Kleber raccoglie in vari festival, arrivando a realizzare circa un centinaio di interviste. 79 sono confluite in questo film, che è appunto un mosaico di testimonianze. Ci sono le testimonianze di tanti registi: Tom Tykwer, Curtis Hanson, Walter Salles, Nicolas Sadat, Jafar Panahi, registi di tutto il mondo, di tutte le lingue, che danno la loro testimonianza sulla crisi. Io vorrei ritornare però alla frase di Oscar Wilde che evoca Fernanda Torres. Ogni critica è un'autobiografia. La tua attività di critico che cosa dice di te e della tua passione per il cinema?
1: Well, I think I always understood from the beginning that whatever I wrote, good or bad, would be a document, would be in the archives. And I really think that if you take your work seriously, whatever we do, we put a lot of ourselves into what we do. It could be about any job, any activity of, you know, that humans do. And I think that if you had

0: if you write in a newspaper or a magazine or on the internet, you will be expressing very personal takes on life and society through criticism and through works of art. You know?
1: Penso che fin dall'inizio, quando lavoravo come critico, io avevo questa consapevolezza che qualsiasi cosa che avrei scritto sarebbe stato, ecco, documentato o archiviato, che fosse di più o di più alto o più bassa qualità. Però credo che se il proprio lavoro lo si prende in modo serio, seriamente, riusciamo a mettere molto di noi all'interno di quello che facciamo. Questo può essere applicato a qualsiasi lavoro, ovviamente. Però se si è genuini, se si è veri in quello che si fa, e in particolare modo nel caso di un critico cinematografico, se si scrive per una rivista che sia stampata online, ecco, si può imparare molto anche dal cinema.
2: C'è, mi viene da ricordare una frase di un importante critico cinematografico francese, Serge Danet, che diceva che il film ci riguarda, cioè noi guardiamo il film, ma il film guarda noi. Secondo me questa frase di Serge Danet è la declinazione in sala di quello che poi anche il gesto critico, perché mettere un elemento autobiografico attraverso una critica vuol dire riguardarsi attraverso il cinema.
1: Sì. Chiedo perché è un gioco di parole che in inglese sì. Non funziona, quindi lui intende che i film ci guardano.
2: Ci riguardano e ci riguardano, certo. Cioè hanno a che fare con noi, parlano di noi sostanzialmente mentre li guardiamo.
3: Michela Candy è appunto la traduttrice che ci sta aiutando.
0: Yes, I think cinema is a mirror in a way. You might choose to accept the image in the mirror, or you might think that the image is distorted and somebody artificially distorted it, and that comes with your own personal experience, life experience, political view, human point of view, and I really think that criticism, it felt to me as if I was writing a diary of what culture was trying to say, of what cinema was trying to say, and that was my most positive way of looking at the work of being a film critic. And ironically, I don't think it's so different from the work of making films. When I make a film, in a way, I'm also making some kind of diary.
1: Penso che il cinema sia effettivamente una sorta di specchio e quando ci si riguarda in esso si può ovviamente decidere che l'immagine che vediamo riflessa effettivamente sì. la si accetta, siamo noi, oppure che sia un'immagine distorta. Penso che ecco, questa reazione sia molto personale, dipenda molto dall'esperienza di ognuno di noi, dalla propria vita, dalle visioni politiche, dalla concezione, dai valori umani anche che noi abbiamo. E quindi quando io lavoravo come critico cinematografico, diciamo che ho sempre interpretato questa attività un po' come scrivere un diario per cercare di comprendere che cosa voleva dirci il cinema. Ironicamente credo che sia l'attività di critico che quella di regista sia molto simile, perché anche quando si fa un film in un certo senso si fa un diario di se stessi.
3: Tu hai detto che ogni film, nella nota che accompagnava appunto critico sul catalogo del Cinema Ritrovato di Bologna, hai scritto che ogni film porta con sé un dramma. Vorrei fare un salto e arrivare all'agente segreto. Che dramma porta con sé l'agente segreto?
0: I think the main... I have a very long relationship with this film, The Secret Agent, because I spent 2 years writing it, and I spent a year working on it, and then I spent the last year traveling and listening to reactions about it. So I really think it's a film about memory, about what I call implanted memory. Implanted memory is the memory that we get from other people, or from society, or from the system, or from the political situation. And they are added to our own personal experience. And I think that's a very strong theme. It's a recurring theme in cinema, of course, and dealing with memory, particularly in a country like mine. I love my country, Brazil, and we have a very peculiar way of dealing with historical memory through trauma. So trauma is something that should be avoided. And that is also political, but it's also very personal. So I think it's very much about memory and the implants of memory that we add to our life.
1: L'agente segreto è un film che mi ha accompagnato per tanto tempo. Ci ho lavorato, anzi l'ho scritto in 2 anni, ci ho lavorato in 1 anno e poi ho passato un altro anno a ricevere feedback e reazioni dal pubblico. È un film che parla di memoria e di quello che io personalmente chiamo memoria impiantata. Che cosa intendo per questo? La memoria che ci viene inculcata o viene influenzata dalle altre persone, dal sistema in cui viviamo, dalla società, dalla politica, e che si aggiunge o va a modificare la nostra esperienza personale. Si tratta di un tema molto forte, un tema ricorrente all'interno del cinema e la memoria in Brasile, il mio paese che io adoro follemente, ma penso che abbiamo un modo particolare, ecco, di approcciare la memoria, perché noi la memoria storica quantomeno la stiamo digerendo, ecco, la digeriamo attraverso il trauma, e purtroppo il trauma è qualcosa che senza dubbio, almeno a mio parere, sarebbe qualcosa da assolutamente evitare, ed è qualcosa che ovviamente è anche molto personale.
2: Allora, stiamo parlando con Kleber Mendoza Filho qui dal Cinema Ritrovato, 40ª edizione. Adesso torniamo per un attimo alla cinefilia, perché facciamo ascoltare a Kleber un pezzo di un film che sappiamo lui ha amato molto. Sentiamolo.
4: C'è un'ambulanza fuori, signorine. Venga, dobbiamo ripartire subito.

0: Andiamo, bastardo.
1: No. Lascialo battere!
2: Vorrei essere io ad accompagnarti fuori. Te lo concedo. Sei un uomo fantastico, Wilson. Questo lo sapevo.
3: Questa è una clip tratta da un film meraviglioso di John Carpenter, che in italiano è Distretto 13. E l'abbiamo inserita perché Kleber, nella conversazione che ha avuto ieri, l'ha annunciata, ha detto che questo film per lui è stato importante. Allora vorremmo saperne qualcosa di più, estendere questo suo interesse e unire quindi Carpenter a Kleber, insomma è un bel tragitto, ci incuriosisce, anche noi pensiamo che sia un gran film.
4: Yeah, I know many cinephiles and filmmakers who say that they went to see, for example, Raiders of the Lost Ark, the first Indiana Jones film, or Star Wars, and they said, I want to make films, you know? I enjoyed those films, but I never thought that I could make that because mm-hmm. it was so big and expensive and so Hollywood. And but when I was in my teenage years, I began to look at films I really liked and looked really small, but they were actually very strong. And the Carpenter films, they looked like they were possible. They looked doable. Mm. From my perspective, and I think I was right, because 40 years have gone by and I still think they're very small and very possible and very doable, and I think they're a wonderful model for someone who dreams of making films, you know.
5: Sì, è vero, ho incontrato più volte diversi cinefili, registi che mi hanno detto, ho visto il primo Indiana Jones, oppure ho visto il primo Star Wars, ed è da lì che ho iniziato effettivamente a sognare di diventare quello che sono diventato oggi, o ad entrare nell'industria del cinema. Ecco, io personalmente quando li ho visti mi sono piaciuti tantissimo, però non ho, diciamo, mai avuto l'impressione che avrei fatto dei film di quel genere, perché mi sembravano troppo grandi, troppo esuosi, costavano troppo, troppo hollywoodiani. E diciamo che quando ero teenager, come dicevo prima, tendevo a guardare con molto interesse i film forse un po' meno conosciuti, però dall'impatto molto forte, perché mi sembravano più accessibili, più fattibili, più possibile, ecco, forse un obiettivo più facile da raggiungere. Però ancora dopo 40 anni sono proprio queste tipologie di film che trovo estremamente interessanti e fattibili, e credo che possano essere questi da fungere da modello per chi si vuole approcciare o chi vuole diventare, ecco, qualcuno nell'industria del cinema.
6: Nei prossimi giorni scopriremo qui al Cinema Ritrovato di Bologna un altro tuo film, Bacurau. Ci vuoi dire di cosa si tratta? Ci vuoi presentare?
4: Bacurau? Bacurau is a film I made with a good friend, Giuliano Dornelis. It's a co-directing and co-writing job that we did. And it's a film, I mean, there is a strong influence of Carpenter in that film. Mm. There is a strong influence of Sergio Leone in that film. And it's very much a film about from two friends who love a certain kind of genre cinema, but which is very rarely made in Brazil. So we made Bacurau as a Brazilian film, but shot with Panavision lenses. with one of the music pieces in the film is by John Carpenter, and it's about a wonderful, brilliant little village in the northeast of Brazil, where I come from, which in a classic Western situation has to defend itself from an unseen outside enemy. It's a very classic Western situation. And I'm very proud and very happy that Cinema Retrovato is screening Bacurau in the Piazza.
5: Bacurau è un film per me molto caro, perché come assistente alla regia ho avuto un carissimo amico, Giuliano
0: Dornelles,
5: e si tratta di un lavoro, anche se vogliamo artigianale, ma in pratica è un lavoro dovuto a diciamo questo grande lavoro tra me e lui. Siamo due amici che amiamo lo stesso genere di cinema, genere anche western se vogliamo, una tipologia di cinema molto difficile da trovare in Brasile, e abbiamo usato anche una regia particolare, di nuovo poco comune in Brasile. Abbiamo una colonna sonora bellissima di John Carpenter, e si svolge nel nord-est del Brasile, in un villaggio nel nord-est del mio paese, da dove vengo io, e diciamo che è un, come dicevo prima, un western dove la popolazione di questo piccolo villaggio si trova a dover fare i conti con un nemico estraneo. Non vi dirò di più.
3: Noi ringraziamo Kleber Mendonça Filho per essere stato con noi qui a Hollywood Party. Abbiamo capito una volta di più che per essere un grande regista bisogna essere anche un grande cinefilo, cioè un grande conoscitore del cinema.
6: E amante del cinema.
4: Foi maravilhoso falar con vocês. Muito obrigado.
3: Grazie.
5: Bellissimo parlare con voi, grazie. Cioè,
3: abbiamo sentito anche nella sua lingua madre. Grazie Kleber.
6: E grazie anche a Michela Candi che ci ha aiutato con la traduzione.
3: Adesso della musica, perché abbiamo un'altra grande ospite che sta entrando in studio. Grazie.

0: Adesso Dario, arriviamo al nostro la nostra seconda ospite, siamo molto contenti di averla qui, Angela Allen, che ha il Cinema Ritrovato di Bologna ha ribattezzato la donna che conosceva tutti. E effettivamente ne ha conosciuti molti, di mostri sacri della storia del cinema. Ne citiamo soltanto qualcuno, Dario: Ava Gardner, Humphrey Bogart, Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor, Montgomery Clift, Marilyn Monroe, Clark Gable, Sean Connery, veramente dei mostri sacri. Una carriera iniziata subito dopo la guerra con Il terzo uomo, niente proprio di meno che, di Carol Reed, con appunto Orson Welles, che è rimasto nella storia. Che cosa ricorda di quel set, di quell'avventura?
1: Possiamo aggiungere una cosa importante: qual è il ruolo di Angela Allen?
0: Sì, segretaria di edizione,
1: esatto,
0: certo.
1: Quindi script supervisor
0: in continuity, detto in inglese, in italiano sulle segretarie di edizione.
1: Esatto, quindi era a fianco del regista e... Prego.
2: I'm the survivor of the third man because... I'm now 97 and I was 19 when I was working on the film, and I was on the second unit, but Carol Reed directed both units if an actor was involved. And the second unit, we spent quite a few weeks actually in the sewers of Vienna. And we also did the famous last shot where the leading lady walks the length of the cemetery and goes. So I have been back to Vienna last year for the 80th anniversary. I've also done a talk in London about it. And in Vienna, as you all probably know, they still play The Third Man 3 times a week in a particular cinema on the ring. And the owner says they will play it until he dies or they shut the cinema.
3: Direi che sono una sopravvissuta di quel set, perché oggi ho 97 anni, all'epoca ne avevo 19. Ero parte della seconda unità di regia, che era capitanata da Carol Reed, che ovviamente era il regista sia per la prima che per la seconda unità. E abbiamo girato moltissime scene a Vienna, incluse le riprese dell'ultimissima scena nel cimitero per Il terzo uomo. E l'anno scorso sono tornata a Vienna dopo tanti anni per celebrare l'80esimo anno di quel film, e forse lo sapete, io ho scoperto in quell'occasione che a Vienna tutt'oggi c'è un cinema che 3 volte a settimana proietta Il terzo uomo, e il proprietario del cinema mi ha detto che continueranno a farlo per sempre, fin tanto che il cinema esisterà.
0: E questa è una cosa bellissima. Angela Allen ha 97 anni ma sprizza vitalità da tutti i pori, e quindi... No, Dario.
1: Ci porta soprattutto la storia del cinema. Abbiamo parlato del Terzo Uomo, che è un film leggendario. Vi ricorderete le entrate in scena di Orson Welles, quella camera che si muove sui piedi di Orson Welles, e poi tanti altri momenti di questo film. Un altro regista che è stato molto importante, perché Il terzo uomo è il suo esordio, diciamo così, è stato John Huston, con il quale lei ha girato molti film. Che tipo, nel suo ruolo, no, di script supervisor, che tipo era John Huston? Nel senso, che tipo di relazione aveva instaurato con questo grande maestro del cinema? Like this.
0: Eccoci.
2: Yes, I worked with John Huston. My very first film was The African Queen.
0: La regina d'Africa.
2: He got me sight unseen in Africa, in the Belgian Congo. And, well, I guess we got on well on that film. I was still, I think, the youngest doing the job in England. And then we came back to England to finish it because you couldn't go in the water with all the crocodiles and everything else. So we had certain scenes you had to do in the studio. And then, the next one Houston asked for me was Moulin Rouge, which for me was wonderful because it was my first time in Paris. And, you know, I thought it was a wonderful city and
1: yes,
2: the film was, you know, fascinating. And then, you know, I worked in total 14 films with John Huston. I mean, the last one was Wise Blood in America. And I read his son's script for The Dead, because I knew the family and everything else. And John did come to London when he knew he wasn't going to have much longer to say goodbye to all his friends. So, you know, one saw him then. And, you know, it was a very good, I think, working relationship we had. I knew the way he liked to shoot. And all directors, you know, with style, you get to know their style. And they don't really change it. The subject matter changes, but very often if somebody has a particular style, they will continue.
1: Mm-hmm.
3: John Huston, è vero, ho collaborato con lui in 14 film, uno di questi è stato La Regina d'Africa, lo abbiamo girato in parte nel Congo belga e penso, se non ricordo male, anche in quell'occasione ero la più giovane dello staff e poi dopo quando siamo rientrati ovviamente in Regno Unito perché era necessario, perché c'erano delle scene da girare in acqua e quindi non potevamo girarle in mezzo ai coccodrilli ma in uno studio cinematografico, John, come dicevo, quando siamo rientrati in Regno Unito mi chiese di collaborare con lui per un altro film, Moulin Rouge. Per me fu un'esperienza fenomenale perché fu per me la prima volta a Parigi, una città splendida, e come dicevo prima ho collaborato con lui per 14 film diversi, l'ultimo è stato Wise Blood, La saggezza del sangue, e eravamo buoni amici, conoscevo bene la sua famiglia e John, quando ecco ormai era la fine della sua vita, sapeva che non gli restava più molto, venne addirittura a Londra per salutare un'ultima volta i suoi amici e mi ricordo questo incontro con grande affetto. Ricordo che bene o male, e questo però è un discorso che vale non solo per John, vale un po' per qualsiasi regista, avevo imparato il suo stile. Ogni regista ha un suo stile che mette all'interno dei propri film, che possono trattare temi diversi, ma lo stile rimarrà sempre quello.
0: L'abbiamo evocato e ascoltiamo adesso un brano da La Regina d'Africa di John Huston.
4: Ah, è un gran piacere avere a bordo una signora del vostro stampo. Serve a dare il buon esempio. Un uomo solo finisce per vivere come una bestia. Il mio vizio poi è quello di rimandare tutto. Non fare mai oggi quel che puoi rimandare a domani. Ma con voi il dovere prima del piacere ogni volta. Lavarsi tutta la biancheria, tirarsi al lucido bene bene, rammendare tutto quel che ne ha bisogno e poi, e soltanto allora, passare un'oretta tranquilla a leggere la Bibbia. Vi dico che siete un modello, una vera ispirazione. Quella macchina non era mai stata così pulita da anni dentro e fuori. Datele un'occhiata, miss. Direi quasi che brilla adesso. Pure io, no? Scommetto che non mi avevate mai visto sbarbato e pulito. Scommetto che mi riconoscereste appena, tanto sono cambiato. Ah, ci si sente meglio. Se solo avessi dei vestiti puliti come avete voi. Vedete, voi sembrate pronta per andare a un tè. Ehi, questa è un'idea, miss. La prendereste una bella tazza di tè? No, state seduta, sarò felice di farvelo io. Com'è il libro? Oh, non che non l'abbia letto, miss. Voglio dire, la mia povera mamma me lo leggeva qualche volta. Perché non leggete ad alta voce? Un po' di conforto spirituale mi farebbe bene.
0: Angela Allen, siamo qui per parlare con Angela Allen. Volevo chiederle se ci può ricostruire un po' a livello anche di esperienza di una giovane donna, poi di una donna, com'era l'esperienza del set, lavorare nel set in quegli anni per una...
2: Um, working back in the, well, from the 50s onwards, you were, there weren't too many women on the set. Normally they would be in costume, hair or makeup sometimes. And my job, most of the others were all men. There weren't women cameramen in those days. I personally, you know, never worried about it. Yes, I could be teased, and, you know, I was made the butt of jokes by John Huston, but I didn't feel resentment, and I don't happen to be a woman who is passionate about female rights. I feel that women should be paid and given the opportunities if they are able. But we shouldn't be given jobs just because we are females.
0: Michela Candy, prego.
3: Io ho lavorato ovviamente dagli anni 50 in poi, all'epoca c'erano poche donne ovviamente sul set, come si può, beh, è facile immaginarlo, e più che altro erano costumiste oppure parrucchiere, diciamo che per il resto all'interno della troupe è vero che erano prevalentemente uomini. Onestamente all'epoca non era per me una preoccupazione essere una delle poche donne sul set, John Huston ogni tanto mi lanciava una frecciatina proprio su questo, ma non me la prendevo, anche perché non voglio essere fraintesa, ma io sono ovviamente grande sostenitrice dei diritti delle donne, ma penso che una donna debba lavorare, essere pagata per farlo quando è capace di farlo, non per forza, ecco, io non sono una strenua sostenitrice delle quote rosa e quindi avere per forza una rappresentanza femminile, se sei capace è giusto essere lì.
1: Noi ringraziamo molto Angela Allen per essere stata nostra ospite.
0: E anche per quest'ultima risposta.
1: E anche per questa ultima risposta che chiosa benissimo questa conversazione breve, ma che ci ha lasciato la possibilità di aprire e di aprirci a un mondo mitico, leggendario per noi. Ricordiamo tutti gli incontri che ha fatto, li abbiamo ricordati prima. È stata tra quelle professioniste che ha visto Marilyn Monroe su uno dei suoi ultimi set, no? The Misfits, sì. Almeno per quanto riguarda un film completato. Insomma,
0: poi è una donna, la sporca dozzina, Labyrinth, tanti altri.
1: Labyrinth, film. Per cui abbiamo sentito prima appunto un brano da David Bowie. Noi la ringraziamo, buon cinema ritrovato, che verrà anche animato dalla sua presenza. E noi siamo quasi in chiusura. Tra l'altro, oltre ai grandi ospiti che noi vediamo, noi riusciamo anche a vedere qualche film. Ieri
0: sì.
1: Sera, giusto per citarlo, ho visto All President Men.
0: Ti sei eclissato, ma ne è valsa la pena.
1: Ne è valsa la pena nella versione restaurata dalla Warner Bros. Una versione incredibile, rivedere questi grandi come
0: tra l'altro
1: Robert,
0: a 50 anni esatti
1: a
0: no?
1: 50 anni esatti
0: 76,
1: sì. Robert Redford, Dustin Hoffman in questa vicenda che è quella del Watergate
0: alla
1: oggi
0: papula.
1: Vedere il Washington Post oggi che smaschera
0: fa venire molta nostalgia.
1: Molta nostalgia, fa pensare molto di quello che è stato il grande ruolo dei giornali, il grande ruolo investigativo.
0: Stampa, sì.
1: 50 anni dopo abbiamo perso tanto, ma non abbiamo perso il film, non abbiamo perso il fulgore.
0: E in qualche
1: di questi...
0: modo non abbiamo perso neanche la speranza. Se non abbiamo perso
1: la speranza,
0: non abbiamo perso neanche
1: il cinema. Ci ricorda che la speranza
0: che è possibile un'altra strada.
1: Che è possibile un'altra strada. E quindi questo è. Quello che
0: due ore e mezza ne è valsa la pena.
1: Due ore e mezza ne è valsa la pena. Al Modernissimo è stata veramente una esperienza tra le tante, mentre al di fuori in Piazza Maggiore c'era un misterioso film muto lappone.
0: Eh sì, perché il cinema ritrovato e anche queste visioni molto radicali e molto...
1: Questa un po' è l'esperienza che noi stiamo facendo, che vi raccontiamo tutti i giorni e che vi racconteremo ovviamente anche domani, che sarà l'ultima puntata qua dal Cinema Ritrovato, però con un orario canonico dalle 19 alle 19.45 e quindi questo è il nostro percorso. Questa è la sigla che ci porta via, caro Mancini.
0: Giancarlo, sì.
1: Giancarlo?
0: Sì, mi chiamo Giancarlo.
1: Okay. No, volevo fare la famosa sketch.
0: Possiamo fare anche l'americana. No, no, ma possiamo fare anche l'americana in cui i nomi sono relativi.
1: Quindi... Ringraziamo di nuovo Angela Allen per essere stata qui con noi.
0: Michela Gandhi che ci ha aiutato con la traduzione. Sia per...
1: Chi altri ha fatto la trasmissione,
0: sì.
1: Prego.
0: Francesca Levi e Maddalena Agnisci, le curatrici del programma. Simone D'Arrigo alla console a Roma. E poi Massimiliano Bonomo, Erika Favaro e Maria Lucia Monticelli. Poi Kleber Mendoza, figlio, e Angela Allen sono stati gli ospiti di oggi. E poi dobbiamo ringraziare sicuramente tutte le persone che qui a Bologna ci hanno aiutato, ovvero Marzia Mancuso, Andrea Ravagnan, Gianluca De Santis, Davide Baldazzi e Marco Cumbo.
1: Danilo Solidani il tecnico. Poi,
0: ah, Danilo Solidani.
1: Sì, esatto. Poi qui presenti i conduttori, Mancini.
0: Giancarlo
1: e
0: Zonta Dario,
1: esatto.
0: O Dario Zonta, Zonta Dario, dipende dai punti di vista, dagli atteggiamenti.
1: Grazie e a domani.
0: A buon domani. Lavoro.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
2: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
3: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su conad.it.

0: Ore 18:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Buonasera, buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 Suite con una sorta di jet lag, con un fuso orario diverso dal solito. Ovviamente semplicemente anticipiamo di un'ora perché fra poco il nostro programma, che questa sera vede Giovanna Natalini in regia, Simone D'Arrigo alla console e Andrea Penna con voi al microfono, si prepara a collegarsi con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per il nostro Festival dei Festival. Intercettiamo, vi trasmettiamo in diretta l'ultima recita di Giulio Cesare in Egitto di Georg Friedrich Händel, probabilmente il titolo che meglio ha difeso Händel nel secolo passato e ancora oggi forse, soprattutto dalle nostre parti, è il titolo che si ascolta di più. Ma certo non ci lamentiamo, spero che vi farà piacere, che scriverete al 335 56 34296 per commentare quanto ascolterete, ovvero la produzione che ha la regia di Davide Livermore, che ci racconterà Luisa Santa Cesaria, ma soprattutto quello che sentirete nella direzione di Gianluca Capuano con i Complessi del Maggio, Raffaele Pe, Fleur Baron, Nicolò Balducci, Mariangela Sicilia, Filippo Mineccia, i protagonisti Giulio Cesare, Cornelia, Sesto Pompeo, Cleopatra e Tolomeo. Poi avremo uno spazio dedicato al teatro con due approfondimenti, tutti curati da Lorenzo Pavolini, con due interviste, Vassili Mangheras per Il cielo sopra Belluno, che forse vince il premio per il titolo più bello di un festival, e Davide Pascarella, Biennale Teatro, sulla fine dell'autofiction. Molto interessante, e in realtà c'entra anche molti temi che riguardano il nostro presente in ambito letterario, teatrale e artistico. Poi Festival dei Festival, vi è stato anticipato oggi il nostro secondo appuntamento stamattina nei programmi del mattino, nel concerto del mattino. Lorenzo Gentili Tedeschi e Alba Gentili Tedeschi presentano musiche di Gervasoni e Leo Sianacek, che è un concerto molto bello che viene dalla stagione di Milano Musica. Insomma, molte occasioni per rincontrare la musica e il teatro e farlo nostro e farlo vivere nel nostro tempo. Lo dico anche perché oggi è arrivata la notizia del grande successo che ha avuto a Montecitorio il concerto al Teatro dell'Opera di Roma, proposto per gli 80 anni della Costituente, con Michele Mariotti sul podio, il coro, una selezione di arie d'opera, di cori, anche la musica di Beethoven, e persino i parlamentari e le alte cariche dello Stato che hanno cantato. Forse se si trovassero più tempo per ascoltare la musica e cantare insieme, quindi anche ascoltarsi, potremmo averne tutti un maggior giovamento, ma chissà. Bene, noi ci prepariamo all'ascolto del nostro Giulio Cesare e ci colleghiamo con Firenze.
1: Buonasera Andrea,
0: buonasera,
1: ben trovato.
0: Buonasera, buonasera. Sei d'accordo Luisa, che se Luisa Santa Cesaria, che se forse così anche i nostri politici ogni tanto ascoltassero più musica, la nostra musica, sono 500 anni di musica, si può scegliere davvero di tutto, non gli farebbe male, e poi forse
1: di
0: magari
1: tutto.
0: Si ricorderebbero che esiste e le darebbero una mano, ma forse questa era una preoccupazione che all'epoca di Händel era persino ancora più forte. E tu sei già pronta in sala?
1: Sono in postazione, sono qua in sala grande al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. L'opera inizierà alle 19, quindi il pubblico non si sta ancora affrettando a sedersi, mancano 11 minuti e se la stanno prendendo comoda. Qui sta per andare in scena, come dicevi, l'ultima recita del...
0: È giusto, no?
1: Cesare.
0: È l'ultima, sì.
1: È proprio l'ultima e siamo all'interno dell'88esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino. Giulio Cesare, il titolo originale è Giulio Cesare in Egitto, è un'opera in tre atti di Georg Friedrich Händel, come anticipavi è un libretto, quello dell'opera, che è in lingua italiana, di Nicola Francesco Haim, che è stato collaboratore di Händel, è stato un compositore, un violoncellista, un librettista, un impresario italiano che appunto inizia a collaborare con Händel nel 1713, quindi ben 11 anni prima rispetto al Giulio Cesare, e appunto i due collaborano per svariati libretti d'opera, per esempio Teseo, Radamisto, Tamerlano, Rodelinda, oltre naturalmente a questo per Giulio Cesare è un libretto che deriva da quello omonimo di Giacomo Francesco Bussani, che era stato rappresentato a Venezia per la prima volta nel 1677 con musiche di Antonio Sartorio. Il Giulio Cesare di Handel sul libretto di Haim viene rappresentato per la prima volta al King's Theatre di Londra il 20 febbraio del 1724, e per questa occasione il libretto fu messo a disposizione anche in lingua inglese per far comprendere l'opera al pubblico in sala, e fu una prima rappresentazione che ebbe tantissimo successo, intanto perché i protagonisti dell'opera erano Francesca Cuzzoni e Senesino, il contraltista Francesco Bernardi, insomma, ha detto Senesino, che erano due star, due celebrità che lavoravano con Handel, erano due collaboratori di Handel, e fu quindi nuovamente messa in cartellone a Londra, ma anche da altre parti, anche ad Amburgo, a Brunswick e addirittura a Parigi, sempre nello stesso anno ma in forma di concerto. È un'opera, come dicevi te, che è probabilmente la più eseguita di Handel, anche se appunto come molte opere di questo periodo del primo Settecento cadde un po' nel
0: sparita completamente, sì, dal repertorio, però quando è stata, esatto, recuperata è una di quelle. Le prime sono state altre, magari Rodelinda, altri titoli, ma il Giulio Cesare quando ha cominciato la sua avventura non si è praticamente più fermato, se sarebbe bello che prima o poi Firenze, credo che sia la prima volta, no, che sì, si fa a Firenze, recuperasse Rodrigo, che è stato scritto per il Teatro del Cocomero, è l'opera unica che Handel ha scritto per la città di Firenze, ed è anche la prima opera, vera e propria opera italiana scritta per l'Italia, quindi non una cantata, non un oratorio, e quindi sarebbe bello che prima o poi si riprendesse, ma insomma intanto dobbiamo gioire, no, che è arrivata al Maggio Fiorentino e nel Teatro Grande, questo anche va sottolineato.
1: Esatto, nel Teatro Grande, poi con l'orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che non è un'orchestra barocca, naturalmente è una orchestra sinfonica, però con la direzione di Gianluca Capuano, che è riuscito a plasmarla bene, quindi io appunto sto assistendo all'ultima recita, quindi ho letto tante recensioni, tanti
0: commenti. Io ho assistito alla prima, quindi posso dire che sono d'accordo, proprio un lavoro di quella terza via, no? Che almeno credo che molti abbiano sottolineato, cioè di rendere stilisticamente, con molti aspetti, anche con alcune peculiarità, ma con un'orchestra contemporanea che rispetti anche le necessità acustiche di un teatro, che non so quanti posti porta il teatro,
1: più di 2000, un numero a caso, ma secondo me più di 2000, sì. Potrebbe essere più di 2000, quindi è un grande teatro. Ora, per chi non lo conoscesse, è naturalmente il teatro più grande che abbiamo qua a Firenze, e tra l'altro è il teatro di una fondazione lirico-sinfonica più moderno che abbiamo in Italia, perché è stato inaugurato nel 2011 in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, poi è stato chiuso un po', poi è stato riaperto, ma insomma è il teatro più moderno in assoluto che abbiamo in Italia, e quindi sì, mi fa piacere che tu sia d'accordo, perché appunto su questo lavoro di Capuano abbiamo parlato anche con Mariangela Sicilia, che interpreta il ruolo di Cleopatra e che ho avuto il piacere di incontrare prima dell'ultima recita, prima di questa, il 19 di giugno, quando era già truccata e vestita con la
0: è fantastica
1: parrucca.
0: No, devo dire, perché quando lo incontri con quella parrucca, con quel casco un po' a Louis Brooks, sembra semplicemente che abbia cambiato pettinatura. Quindi infatti, oddio, cosa ha fatto Mariangela Sicilia? In realtà le sta molto molto bene, ed è anche una bella sfida, perché è una cantante abituata al repertorio verdiano, bel canto, Liu addirittura, no?
1: Sì, esatto. Allora, io l'ho vista per la prima volta con la parrucca di Cleopatra e mi è sembrata la sua sua pettinatura normale. L'ho vista poi con i suoi veri capelli, insomma, quelli sotto la parrucca, e io appunto non stavo facendo fatica a riconoscerla. È veramente molto naturale nel ruolo di Cleopatra. Comunque anche lei diceva di essersi trovata molto bene a dialogare con l'orchestra, a dialogare con Capuano. Poi ascolteremo l'intervista nell'intervallo sia a Mariangela Sicilia che a Raffaele Pè, che invece interpreta il ruolo di Giulio Cesare, mentre Mariangela Sicilia debutta nel ruolo di Cleopatra. Per Raffaele Pè, quello di Giulio Cesare è un ruolo invece che ha già appunto interpretato svariate volte, ne abbiamo anche parlato abbastanza nell'intervista.
0: Senti, vogliamo dare oltre la locandina di nuovo, forse, se credi, ma anche forse qualche, non so come vuoi costruirla, ma insomma qualche traccia di una trama che è sempre un po' difficile da seguire, ma che insomma in fondo, nonostante tutto, alla lontana si basa anche su dei fatti storici.
1: Se io inizierei a dare la trama, a dare qualche riferimento, perché si tratta di una vicenda ambientata ad Alessandria d'Egitto e che prende le mosse dall'episodio storico della campagna che Giulio Cesare fece tra il 48 e il 47 avanti Cristo, e dopo aver sconfitto il suo nemico Pompeo nella battaglia di Farsalo lo inseguì fino alle sponde del Nilo. E il dominio del regno d'Egitto, che era appunto tributario di Roma, è diviso tra i fratelli Cleopatra e Tolomeo, e ognuno dei due cerca di ingraziarsi Giulio Cesare per deporre l'altro e ottenere quindi il dominio incontrastato del regno d'Egitto. Dunque, nel primo atto abbiamo Giulio Cesare che arriva trionfante sulle rive del Nilo e Cornelia, che è la moglie di Pompeo, implora la pietà per il marito, e quindi Cesare gliela accorda, però a condizione che Pompeo si presenti di persona da lui. Ma subito dopo arriva Achilla, che è un generale dell'esercito di Tolomeo, e presenta a Giulio Cesare un'urna che contiene la testa di Pompeo. Questa uccisione è stata ordinata da Tolomeo sperando di ingraziarsi Cesare, ma in verità Cesare reagisce malissimo alla morte di Pompeo e quindi chiede immediatamente di incontrare Tolomeo e chiedergli conto di questo delitto. E abbiamo poi la figura di Curio, che è un tribuno di Cesare, che decide, si offre di vendicare Cornelia, di uccidere quindi Tolomeo, sperando che Cornelia si innamori di lui e che lo sposi. Cornelia è una figura chiave nel Giulio Cesare, è una donna che piange, che scopre in quel momento appunto la morte del marito e che diventa l'oggetto di desiderio di più personaggi del Giulio Cesare. E appunto lei però risponde a Curio, dice che questa morte di Tolomeo, la vendetta, non allevierebbe assolutamente il suo dolore, e accanto a lei c'è Sesto Pompeo, suo figlio, che invece giura di vendicare la morte del padre. E Achilla quindi torna da Tolomeo, gli riferisce che Giulio Cesare è molto arrabbiato, che è sdegnato, e dunque appunto Tolomeo ha paura di essersi attirato un po' lo sfavore di Giulio Cesare, e a questo punto si offende e giura di ammazzarlo. E dunque Achilla dice no, lo ammazzo io al posto suo, e gli chiede però in cambio la mano di Cornelia, della quale si è innamorato, e quindi abbiamo appunto Achilla, che è un secondo spasimante di Cornelia dopo Curio. E poi abbiamo l'ingresso in scena di Cleopatra, che esattamente come Tolomeo anche lei vuole ingraziarsi il favore di Cesare, però usa altre armi, decide di usare il suo fascino per sedurre Cesare e prende le sembianze della cortigiana Lidia e va a incontrarlo. Effettivamente, quando Cesare e Cleopatra travestita si incontrano, Cesare ne rimane affascinato. E nel frattempo abbiamo Cornelia che appunto a un certo cambia idea, è sconvolta dal dolore e decide di far uccidere Tolomeo, e Sesto si offre, suo figlio si offre di farlo al posto suo. E appunto Cleopatra si unisce a loro e dice appunto che li appoggia, che loro possono contare sull'appoggio della regina dell'Egitto, e li affida a Nireno, che è un'altra figura importante, perché Nireno è un cortigiano di Tolomeo, però è fedele a lei, a Cleopatra. C'è poi un incontro, sempre nel primo atto, tra Cesare e Tolomeo, e nonostante appunto Tolomeo si mostri amichevole nei confronti di Cesare, in verità appunto Cesare gli rivela di non fidarsi assolutamente di lui. E a quel punto arrivano Cornelia e Sesto sfida Tolomeo a duello, e appunto a quel punto però lui e sua madre vengono incarcerati. E appunto Achilla va da, essendosi comunque invaghito di Cornelia, le offre la libertà pur che lei gli si conceda, però lei lo rifiuta e quindi vengono incarcerati sia lei che il figlio.
0: È interessante, Sisto, no? Che in questa produzione in cui Sesto sembra veramente un ragazzetto, perché Niccolò Balducci ha un contratto noi con fattezze molto giovanili, e Fleur Baron è una bellissima donna, quindi in altre occasioni si vede che Cornelia è una madre che ha anche degli anni, anche tanto dolore sulle spalle, e quindi questo desiderio di seduzione sembra quasi un'umiliazione che le vogliono infliggere i vari Tolomeo da una parte e Achille dall'altro. Invece qui è abbastanza efficace l'idea che si innamorino di questa bellissima signora, tutto sommato.
1: Quindi ecco, regge, mi fa piacere. Tra l'altro mi fa intanto un'informazione importante, e cioè che noi è previsto un intervallo tra il primo atto e il secondo e il terzo atto, che invece ascolteremo uniti. E la idea che ha avuto Davide Livermore in questa occasione è di ambientare il Giulio Cesare in Egitto su una crociera sul Nilo negli anni 20, e di trasformarla, di leggerla un po' in una come una sorta di romanzo d'avventura e di mistero.
0: Beh, come un assassino sul Nilo di Agatha Christie.
1: Esattamente,
0: diciamo.
1: Come l'assassino
0: anche
1: sul
0: perché
1: Nilo
0: si vede Agatha girare Christie. Un certo personaggio coi baffi,
1: e che poi sveleremo, un certo
0: esatto,
1: Poirot.
0: Esatto.
1: Allora io vi leggo la locandina perché l'orchestra si sta accordando. Dunque, stiamo per ascoltare Giulio Cesare in Egitto di Georg Friedrich Händel. Gianluca Capuano, che dirige l'orchestra e il coro del Maggio Musicale Fiorentino, la regia di Davide Livermore, il maestro del coro è Lorenzo Fratini, le scene di Gio Forma, i costumi di Mariana Fracasso, le luci di Antonio Castro e il video di The Walk. L'assistente alla regia è Aida Busselma. Giulio Cesare è interpretato da Raffaele Pè, Curio da Davide Sodini, Fleur Baron interpreta Cornelia, Niccolò Balducci Sesto Pompeo, Mariangela Sicilia Cleopatra, Filippo Mineccia Tolomeo, Valerio Morelli Achilla e Gianetka Oshko invece interpreta Nireno. Qui le luci si sono spente e quindi stiamo aspettando che entri, che arrivi Gianluca Capuano. Sentite gli applausi, Gianluca Capuano sta raggiungendo il podio, l'orchestra si alza e io vi auguro un buon ascolto del primo atto del Giulio Cesare di Händel qui dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

0: io. Cesare venne e vide e finse. Già sconfitto Pompeo, il vanno ricorre per rinforzarti e poi guarir lo stuolo d'Egitto al re.
1: Fu qui, signor, giungesti a tempo appunto a prevenir le trame. Ma chi per noi sen viene?
0: Questa è Cornelia.
1: O sorte del nemico Pompeo, l'alta consorte. Cesare, adesso un tempo

0: la reggia Tolomeo t'offre in albergo il ciel suolo e per tuo riposo e in dono quanto può dare un tributario tono.
1: Ciò che di Tolomeo offre l'alma al re del Cesare aggrada.
0: Faccio l'Italia ad adorarti pari in pegno d'amistade di sua fede. Questa del gran Pompeo superba testa invasa al regal trono offre al tuo piede.
1: Giulio!

virtude grande e in perdonar le offese. Venga Pompeo, Cesare abbracci, e resti l'ardor de Marte estinto, sia il vincitore del

0: Servato sia, signori, è signore.
1: Con okay.
0: E tu, imbalati, parti. Alto signore te, no, pretteresi. Sien di bene o di mal, son sempre esempio.
2: Re, tierra fannota,
0: chi avempio?
1: Cesare, frega.

0: io ti prometto dar gestinto il superbo al regio piede, se... se di Pompeo la moglie in premio a me il tuo voler concede.
1: Costei tanto vano.
0: Nega col crino.

Aspetto.

0: capelli sulla chioma, tu recita si capo e faccia Roma.
1: Ah, Dio, ti spero, ma chi non ha cercato e nel farò con che mio maestro Roberto questo regno che non sei Tolomeo, che sei l'ingegno.
2: Ora!
1: Abili stronzi hanno custodito questi roni ardenti.
3: Alto signor, con buona il loro cieco furor.
1: Mi basta, capia.

0: tuo bello tironno,
1: felice me.
0: Quanto costui si inganna.
1: Cornelia, in cui tuoi lumi

0: E in diretta dalla Sala Grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino abbiamo ascoltato il primo atto del Giulio Cesare in Egitto di Georg Friedrich Händel. Raffaele Pè interpreta Giulio Cesare, Davide Sodini Curio, Fleur Baron Cornelia, Niccolò Balducci Sesto Pompeo, Mariangela Sicilia Cleopatra, Filippo Mineccia Tolomeo, Valerio Morelli Achilla e Gianetta Hosco Nireno. Gianluca Capuano dirige l'orchestra e il coro del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la regia è di Davide Livermore, il coro è preparato da Lorenzo Fratini, le scene sono di Gio Forma, i costumi di Mariana Fracasso, Antonio Castro invece ha curato le luci e i video sono di Vogue e l'assistente alla regia è Aida Buselma. Andrea, sì, si è concluso il primo atto con questo bellissimo duetto tra Cornelia e Sesto, che appunto dovevano essere appunto messi in una cella e si trovano diciamo nei locali tecnici di questa nave,
1: locali macchine di questa nave da crociera.
0: Davide Livermore, esatto, ha deciso di ambientare questo Giulio Cesare.
1: Noi ci fermiamo, ci fermiamo per
0: dare la linea al GR, mi confermi?
1: Sì, esattamente. Noi ci fermiamo e lasciamo la parola al giornale radio.
2: Rai GR3.
3: Ecatombe, il Venezuela in ginocchio dopo due devastanti scosse di terremoto, sale a 188 morti, il bilancio oltre 1500 i feriti, quasi 40.000 i dispersi. Si mobilita la comunità internazionale, gli Stati Uniti guidano gli aiuti, Rubio risposta rapida ed efficace. Complici di guerra, tensione tra Teheran e Roma dopo le parole di Rutte sull'uso delle basi italiane durante il conflitto con l'Iran. Crosetto replica al segretario della NATO, parole a caso, l'Italia ha rispettato i trattati. Il vertice di Antibes, Meloni, l'Italia non ha partecipato all'operazione americana in Iran, il faccia a faccia con Macron, le crisi di Medio Oriente ed Ucraina, ma anche energia e cooperazione sul nucleare. Cambio di binario, Ferrovie dello Stato verso un nuovo vertice, lascia l'amministratore delegato Donnarumma, prima chiuderà i dossier più importanti, spiega Salvini, sullo sfondo i recenti disservizi della rete ferroviaria. Una buona serata da Maria Rosaria Villivà. In apertura, il devastante terremoto che ha colpito il Venezuela, due violente scosse, entrambe superiori al settimo grado di magnitudo, hanno devastato il nord-ovest del paese. Il bilancio sale a 188 vittime, oltre 1500 feriti, quasi 40.000 dispersi. Si continua a scavare tra le macerie.
4: Le grida "sta tremando" rivela tutto il panico di chi vede sbriciolarsi un palazzo davanti ai suoi occhi. Si scava anche a mani nude sotto le decine di edifici crollati dopo il più forte terremoto registrato in Venezuela negli ultimi 126 anni, con la doppia potente scossa di magnitudo 7.2 e 7.5 che alle 18 ora locale ha messo in ginocchio il paese. In particolare la città portuale di La Guaira, una ventina di chilometri a nord di Caracas. Dai social arrivano immagini di morte ma anche di speranza dopo i tre fratellini estratti vivi dal cumulo di calcinacci di quella che era la loro casa. Una terra che continua a tremare nelle decine di scosse di assestamento che rendono più difficili i soccorsi, gravemente danneggiato anche l'aeroporto che dunque è stato chiuso. Dichiarato lo stato di emergenza, in moto la macchina della solidarietà di tutto il mondo, attivato il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea donati dal Vaticano 100.000 euro. La Farnesina segue passo passo l'evolvere della situazione, ma per ora non risultano italiani tra le vittime. Il ministro degli esteri Antonio Tajani:
5: sono circa 120.000 quelli che hanno anche il doppio passaporto. Cerchiamo di dare tutto il sostegno possibile.
4: Valentina Isa, GR3.
3: Messaggi di solidarietà dall'Italia. Seguo con profonda apprensione quanto sta accadendo, scrive la premier Giorgia Meloni, esprimendo vicinanza alle autorità e alla popolazione venezuelana. Il ministro degli esteri Tajani, dopo un colloquio con la presidente ad interim Rodriguez, assicura che l'Italia e l'Unione Europea sosterranno il paese nelle operazioni di soccorso. Mentre gli Stati Uniti guidano la mobilitazione internazionale per il Venezuela, continua il dibattito sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. Da New York il punto della nostra corrispondente.
6: Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare il Venezuela. Donald Trump lo ha assicurato già ieri notte in un post su Truth. Ci saremo per i nostri nuovi e grandi amici. E dal Bahrain, ultima tappa del suo viaggio in Medio Oriente, il segretario di Stato Rubio ha garantito una risposta imponente, rapida e efficace. Ci stiamo preparando a inviare squadre di ricerca e soccorso, risorse mediche e aiuti umanitari, ha detto. La presidente interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, entrata in carica dopo che il suo predecessore, Nicolás Maduro, è stato catturato a gennaio in un'operazione militare americana, ha ringraziato il presidente Trump e ha detto di aver sentito al telefono Rubio, che ha parlato anche di Iran, mettendo in guardia sul caos totale che potrebbe provocare l'imposizione di pedaggi a Hormuz e dei rapporti con l'Italia. Le nostre relazioni proseguono senza intoppi a tutti i livelli, ha assicurato Rubio, ma Trump è molto deluso dall'Italia e altri paesi che sull'Iran non si sono dimostrati all'altezza della situazione e non hanno fatto abbastanza. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: Ed è botta e risposta tra Teheran e Roma. L'Iran, sulla base delle dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte, punta l'indice contro l'Italia e la Romania per il presunto sostegno all'operazione americana. Da Istanbul, il corrispondente.
7: Italia insieme alla Romania complice della guerra. È l'accusa che arriva dall'Iran dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte. Il portavoce del ministero degli esteri di Teheran, Baghaei, ha minacciato conseguenze, ma a stretto giro è arrivata la spiegazione del ministro degli esteri Tajani, che in un colloquio telefonico con l'omologo Araghchi ha ribadito che il nostro paese non ha preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle proprie basi per azioni belliche contro l'Iran. La recente riapertura dell'ambasciata italiana è invece un forte segnale di dialogo, ha sottolineato il capo della Farnesina. Altro tema caldo, Hormuz, dove un cargo, nelle ultime ore, è stato colpito da un proiettile di origine sconosciuta. I Pasdaran avevano avvertito: non si passa senza autorizzazione. L'Iran non ha ancora rinunciato all'idea di imporre un pedaggio, anche se l'Oman oggi ha ufficialmente negato questa ipotesi. E in coordinamento con l'Organizzazione Marittima Internazionale ha aperto un corridoio sicuro per liberare gli oltre 11.000 marittimi bloccati da mesi nel Golfo Persico. Negli ultimi due giorni sono almeno 57 le navi che hanno già attraversato lo stretto. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: E dopo le polemiche arriva la replica del ministro della difesa Guido Crosetto. In una nota il ministro assicura che l'Italia ha agito nel pieno rispetto della legge, dei trattati internazionali, del Parlamento e degli interessi nazionali, e aggiunge che il numero dei voli transitati dalle basi italiane è in linea con quello degli anni precedenti.
8: Guido Crosetto torna sulle parole che definisce a caso, dette da Mark Rutte, in cui il segretario generale della NATO, intervistato da una TV americana, aveva svelato che 500 aerei statunitensi erano decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury in Iran. Il ministro della difesa italiano parla di frasi inopportune e superflue, amplificate da un approccio politico interno sempre pronto a danneggiare l'Italia pur di colpire il governo pro tempore. Il ministro di Fratelli d'Italia Crosetto poi sottolinea che l'intervista di Rutte, sebbene stia generando una tempesta in un bicchiere d'acqua sul piano interno, rischia però di produrre conseguenze ben più serie sul piano internazionale. Già ieri sia Crosetto che il ministro degli esteri italiani si erano detti pronti a riferire in Parlamento e a fornire i dettagli di tutti i voli partiti dalle basi italiane come chiesto dalle opposizioni. Decolli aerei che, si legge nella nota della difesa, sono in linea con quelli degli anni precedenti e fatti nel pieno rispetto dei trattati internazionali, del Parlamento e degli interessi della nazione. Vasco Pirri, GR3.
3: Vertice italo-francese in Costa Azzurra, la premier Giorgia Meloni a Cap d'Antibes, accolta dal presidente Emmanuel Macron. Al centro del bilaterale, dossier europei, sicurezza, economia e cooperazione energetica. La nostra inviata.
9: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran non si spiegherebbe, diciamo, questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano.
10: Giorgia Meloni dal 36esimo vertice intergovernativo qui ad Antibes torna sui dossier internazionali e sui rapporti con il presidente statunitense Trump e definisce entusiastica e confusionaria la ricostruzione del segretario generale NATO Mark Rutte, che aveva parlato inizialmente di 500 voli partiti dall'Italia verso l'Iran, e puntualizza.
9: Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, cedendo le basi per attività che erano di natura logistica e tecnica, e quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel perimetro, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione.
10: La premier sottolinea la collaborazione tra Italia e Francia, partner indispensabili per l'Occidente, dice, insieme anche per il Libano. Smentisce poi l'ipotesi di freddezza con Emmanuel Macron. Tra noi, spiega, mai relazioni glaciali, difendiamo gli interessi nazionali.
9: Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni, fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti.
10: Da Antibes con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR3.
3: Cerimonia solenne questa mattina alla Camera per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Presenti le più alte cariche dello Stato, il Presidente della Repubblica, i Presidenti di Camera e Senato e la Premier Meloni. Mattarella ha reso omaggio ai padri costituenti e alla Costituzione, nata da un lungo lavoro di dialogo e da una netta svolta rispetto al fascismo. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
11: Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi. Viva la Repubblica, viva la Costituzione.
3: Cambio ai vertici delle Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma si prepara a lasciare la guida del gruppo. La decisione sarebbe maturata dopo un confronto con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Prima di formalizzare le dimissioni, Donnarumma dovrebbe chiudere i principali dossier ancora aperti.
12: Dimissioni annunciate ma praticamente ufficiali, quelle dell'amministratore delegato di FS Stefano Donnarumma, dopo i disagi sulla rete ferroviaria e le polemiche politiche che sembravano rientrate dopo un incontro a inizio settimana con il ministro dei trasporti Salvini, oggi l'annuncio, un anno prima della scadenza naturale del mandato e al termine di un nuovo colloquio al ministero che associa l'uscita della D all'avvio della fase 2, chiusi gli obiettivi del PNRR. Per la successione si parla di Giampiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. Soddisfazione, secondo fonti, sono state espresse dal ministro Salvini per i target PNRR raggiunti, che vedono Ferrovie dello Stato vicina al traguardo dei 25 miliardi di euro, e per l'enorme sforzo dell'azienda, che conta 90.000 dipendenti, e un ritorno all'utile per 30 milioni di euro nel coniugare 1.300 cantieri al giorno con un miglioramento della puntualità del 7% a giugno rispetto allo stesso mese del 2025. Ancora da sciogliere il nodo relativo alla buona uscita di Donnarumma, che nei prossimi giorni dovrebbe completare alcuni dei dossier più importanti ancora aperti prima di formalizzare le dimissioni. Paola Bonanni, GR3.
3: Strage di Viareggio, diventa definitiva la condanna a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana. Lo ha deciso la Cassazione per il disastro ferroviario del 29 giugno del 2009, costato la vita a 32 persone e che provocò oltre 130 feriti. Confermate anche le condanne per altri 10 imputati. La difesa di Moretti parla di una sentenza profondamente ingiusta e annuncia che l'ex manager a breve si costituirà. Si apre oggi sulla Costa degli Etruschi una nuova edizione di In Equilibrio Festival. Fino al 4 luglio oltre 100 artisti saranno protagonisti di più di 50 appuntamenti tra teatro, danza e musica. Tema di quest'anno: tra visibile ed invisibile.
13: Non vi sono limiti alla nostra capacità di entrare col pensiero in un altro. L'immaginazione, l'empatia, non ha confini.
14: È proprio il sottile confine fra visibile e invisibile, fra realtà e immaginazione, il filo rosso che percorre questa edizione di In Equilibrio Festival. 10 giorni di eventi fra anteprime nazionali, danza, teatro e musica, in scena al Castello di Castiglioncello e a Rosignano Marittimo. Un osservatorio sulla scena contemporanea capace di trasportare gli spettatori in un viaggio immaginario, ma anche di accompagnarli fisicamente tra i luoghi del festival. Tra le anteprime, La vita degli animali, di Così, di e con Elisa Poll e Chiara Lagani.
15: Uno spettacolo sull'equilibrio delicato tra natura e uomo, che ha a che fare con tutte le domande più spinose della nostra vita attuale, dalle guerre all'equilibrio precario che abbiamo in questo nostro cosmo con la natura, al mondo che stiamo distruggendo.
14: In prima nazionale anche Le Argonautiche, della compagnia I Sacchi di Sabbia, dove la rilettura del classico si rivela ancora una volta fonte inesauribile a cui attingere per il presente. Silvio Castiglioni.
16: È la storia di un antieroe che è pieno di dubbi e che in realtà, più che la forza, usa l'amore.
14: Paola D'Angelo, GR3.
3: Direttore Nicola Raovic, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivacchia, condotto in studio e regia Gennaro Strazzullo. La linea ora torna alla diretta dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. La prossima edizione del GR3 domani mattina alle 6.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
18: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
19: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Rientriamo in studio qui a Roma, ma soltanto per tornare a dare la parola a Luisa Santacesaria, che ci sta aspettando a Firenze nell'intervallo del Giulio Cesare. Eccoci, eccoci Luisa.
0: Eccoci, dunque Andrea, io ho intervistato Raffaele Pè e Mariangela Sicilia, che appunto interpretano rispettivamente Giulio Cesare e Cleopatra, del Giulio Cesare di Handel, che stiamo ascoltando qui al Teatro del Maggio. A Raffaele Pè, che ho incontrato per primo già vestito e truccato da Giulio Cesare, ho fatto una domanda un po' generica, perché lui ha pubblicato con il suo ensemble L'Aria di Orfeo un disco dedicato alla figura di Giulio Cesare nel repertorio barocco settecentesco, che si intitola Giulio Cesare a Baroque Hero, dove interpreta non solamente il Giulio Cesare di Handel, ma anche quello di Francesco Bianchi, Geminiano Giacomelli, di Niccolò Piccinni, di Carlo Francesco Pollarolo. Ecco, gli ho chiesto che uomo è Giulio Cesare e anche in cosa si differenzia quello di Handel rispetto agli altri.
20: Sì, il percorso che abbiamo fatto con i Cesari e Roy Barocchi di quel disco era un percorso molto interessante da un punto di vista musicale, perché dipingeva attraverso le note di compositori diversi lo stesso personaggio. Quello di Handel in particolare, secondo me, è dotato di una maestosità sicuramente abbagliante, sorprendente, e che secondo me lo spettacolo di David Livermore in qualche modo riporta con grande attenzione. Tra l'altro una maestosità che è tipica della musica di Handel, ma che poi viene subito messa in gioco e in dubbio da questo personaggio inizialmente frivolo e capriccioso che è Cleopatra, e che poi nel terzo atto sboccia in queste aree straordinarie che sono i suoi più grandi capolavori: Piangerò la sorte mia, Se pietà di me non senti, quasi a appunto oscurare la grandezza del Cesare, che invece vediamo all'inizio dell'opera sempre a mille, la tensione altissima. Lui è sì condottiero vittorioso, ma in realtà subito l'arrivo della testa di Pompeo mette di nuovo tutta la politica in discussione. Lui stratega, ma in realtà anche molto caparbio nel poi far girare sempre la sorte a suo favore. Ecco, però poi quando arriva l'amore basta, e la cosa bella è che quando arriva l'amore è la melodia che vince, no? Cioè ci sono queste melodie incredibili, eterne, straordinarie, che insomma solo lui sapeva condire così bene, con il gusto italiano scarlattiano, ma anche con la sapienza armonica tedesca che portava con sé sin dagli anni giovanili.
0: E quali sono le sfide musicali nell'interpretare questo ruolo?
20: Sicuramente appunto questa energia che è necessario imprimere nel personaggio dall'inizio alla fine dell'opera. È un'energia che tra l'altro nella versione originaria, perché purtroppo oggi naturalmente sulle 3 ore e mezza di musica ci sono stati dei tagli, ma l'opera durerebbe ancora di più, avrebbe ancora più elementi, no? E per Cesare è proprio previsto questo grande sfoggio virtuosistico dall'inizio alla fine, perché inizia con Presto mai regizia terra, e poi la scena tragica di furore Empio di rotto sei, ma finirebbe ancora con Qual torrente che cade dal monte, quindi ancora un'area di furore dopo l'enorme affresco patetico Aure de per pietà, che è l'unico momento in cui Handel decide di offrire a Senesino la possibilità di dare sfoggio dei suoi filati straordinari, del fiato infinito, delle messe di voce, delle mezze tinte, dei colori patetici. Quindi che però è l'unico momento della storia. Se pensiamo ad esempio a Rodelinda, che pure fu interpretata da Senesino, in realtà le occasioni di patetismo sono molto più ampie rispetto a Cesare. Cesare invece è furore, furore, furore, furore, patetico, furore. Quindi ci potete immaginare che su 4 ore, diciamo, anche la concentrazione, ecco, è molto grande, perché sembra sempre che noi ripetiamo questi personaggi, queste opere, ma ogni volta è come se devono sorprendere noi stessi, no? Per poter essere così sorprendenti per il pubblico.
0: A questo proposito, lei ha interpretato Giulio Cesare già altre volte in questa regia di Davide Livermore, che ha deciso di ambientare l'azione negli anni 20 in una nave sul Nilo, e quindi in questa atmosfera un po' da grande romanzo di avventure e di mistero ambientato in Egitto. Che cosa è cambiato nel tempo nel leggere questo ruolo, e in che modo la regia di Davide Livermore, sì, sì, in questo caso ha influenzato la sua interpretazione?
20: Allora, sicuramente sicuramente questo spettacolo ha una cosa che a me piace molto e che mi ispira molto e mi stimola molto, questo lato sornione di Cesare, che è anche quindi un Cesare che è capace anche di divertirsi e divertire. Questo penso che sia molto ben in sintonia con l'idea di melodramma seicentesco da cui il libretto ha origine, no? Le opere serie della fine del Seicento non sono di fatto delle opere drammaticamente monocolore, quindi tendenti alla tragedia o tendenti alla serietà. Al contrario, invece, erano una forma di intrattenimento nuovissima per l'epoca, che era capace di mettere ingredienti diversi in uno stesso racconto, quindi la commedia, il momento buffo, il momento divertente, il momento tragico, la morte, e il tutto, insomma, per condire 4 ore di musica indimenticabile. Allora, penso che questa messa in scena abbia questa grande capacità di riportare, proprio perché qui l'ispirazione non viene da Shakespeare, che noi sappiamo la morte di Cesare, quindi che è uno naturalmente delle pagine più straordinarie della storia della letteratura, ma non è questo il punto. Qui stiamo di fronte a un Cesare che in realtà sorride quando incontra Cleopatra e si fa prendere in giro da lei, che è travestita da Lidia all'inizio dell'opera. Allora, questo poter sorridere è chiaro che diventa poi, io penso anche per un regista intelligente e raffinato come Livermore, l'occasione per far esplodere la tavolozza dei colori sul palcoscenico.
1: E ci stava raccontando Raffaele Pè dello spettacolo che è nato da parecchio tempo a Monte Carlo, è stato visto a Vienna, a Zurigo con vari altri interpreti. Bene, Luisa, tu in realtà poi hai sentito anche Lidia per adesso, ma Cleopatra fra poco.
0: Mariangela Sicilia, che contrariamente a Raffaele Pè invece ha debuttato in questa occasione al maggio nel ruolo di Cleopatra, e le ho chiesto che idea si è fatta di questo personaggio, che donna è secondo lei Cleopatra?
5: Beh, io parto dal personaggio storico. Essendo laureata in archeologia, mi sono molto appassionata di questo periodo storico, in particolare dalla fine dell'età repubblicana all'inizio del primo imperatore romano, Ottaviano Augusto. E Cleopatra ovviamente è fondamentale nella storia, non solo perché si è legata prima a Giulio Cesare e poi a Marcantonio, ma anche perché è una stratega fantastica. Noi non abbiamo altri riferimenti di donne politiche così importanti come lo è stata Cleopatra, e questo suo modo, che viene tramandato anche attraverso gli scritti, di affascinare con la parola, che diventa poi anche una bellezza fisica. Ma noi in realtà non sappiamo fisicamente come era Cleopatra, sappiamo però come sapeva parlare e sapeva far politica per il bene del suo popolo. Quindi è un personaggio che mi ha sempre affascinata, sia da archeologa, ma poi adesso, affrontando questo ruolo, ovviamente ho messo insieme le mie due passioni e studi.
21: Quali sono le difficoltà musicali interpretative di questo ruolo, anche per il fatto che comunque lo sta facendo con un'orchestra che non è un'orchestra barocca?
5: La difficoltà per me cantare Cleopatra è che ha delle aree di agilità e delle aree molto liriche, quindi cercare di non appesantire la parte legata, per poi rendermi più facile un'agilità che comunque è sempre un'agilità di un soprano lirico.
21: E a proposito di queste arie, perché Cleopatra ha un importante numero di arie, e ognuna che interpreta uno stato d'animo differente, quindi si passa dalla seduzione ma anche alla disperazione più profonda, lei come ha lavorato per differenziare questi caratteri proprio anche a livello vocale?
5: Beh sì, ogni aria è una sfaccettatura diversa di Cleopatra. Con la prima lei prende in giro il fratello, quindi ci sono delle agilità che sono molto più civettuole. Nella Venere Bella invece sono delle agilità molto più di seduzione, e troviamo invece delle agilità di furore del Da tempesta e legno infranto, che sono anche finalmente delle agilità di gioia. Tutto è finito, Giulio Cesare mi ha salvata.
21: e io sono salva. Lo stesso le arie legate. L'adoro pupille è un'aria immensa di seduzione che gira anche in una range vocale ristretto rispetto alle altre, mentre Se pietà di me non senti è un misto di delusione e di speranza, perché invoca ancora una volta l'aiuto divino, quella che è proprio totalmente di disperazione, piangerò la sorte mia. Ecco, quindi mi sono concentrata molto sul personaggio che in queste opere in particolare non si può scindere la parte recitata da quella cantata, no? Siamo proprio ai primi anni dal recitar cantando a Handel. Non passa tanto come storia dell'opera, quindi devi essere molto attaccata al testo, anche nelle arie, soprattutto ovviamente nei recitativi, che poi sono il collante delle arie.
4: E Davide Livermore ha trasposto l'azione in un thriller degli anni 20-30, insomma, sulle rive del Nilo, e con un immaginario che avvicina l'assassino sul Nilo di Agatha Christie.
21: Ma io me l'immaginavo così, anche in un periodo storico romano, ecco. Già il semplice fatto che Pompeo scappa da Giulio Cesare e chiede asilo in Egitto e Tolomeo approfitta del fatto che la vittima sacrificale sia arrivata direttamente in Egitto e dice: sai che c'è, adesso ti taglio la testa così lo porto a Giulio Cesare e Giulio Cesare mi incorona re dell'Egitto. Tutto fa pensare veramente a un film. Eppure è reale, cioè fonti storiche ci parlano proprio di questo episodio che sconvolge Giulio Cesare. Com'è possibile che Tolomeo abbia tagliato la testa a Pompeo? Addirittura c'è una descrizione in cui viene tolto il cervello, tutte le parti vive, e viene imbalsamata la testa per far riconoscere a Giulio Cesare il volto di Pompeo, perché Giulio Cesare arriva dopo 3 giorni, però Tolomeo non è sicuro della venuta di Giulio Cesare, quindi potevano passare anche dei mesi. Lui ha conservato la testa di Pompeo come un trofeo. Questo è veramente, ma neanche nell'autore più horror possiamo trovare una cosa del genere, quindi ambientarlo in un film giallo è stato proprio una bellissima intuizione, secondo me.
1: La voce di Mariangela Sicilia è anche la preparazione in ambito archeologico, con conoscenze specifiche, in particolare appunto su questo periodo molto tardo, conclusivo del Regno d'Egitto, che forse non tutti i nostri ascoltatori, ma anche gli appassionati d'opera che conoscono Mariangela Sicilia, avrebbero sospettato. Questo è estremamente interessante.
0: Vero. Verissimo, lei tra l'altro credo che si sia laureata su una tesi che riguarda lo spazio acustico dei teatri greci, romani, insomma di teatri antichi, quindi ecco, è molto interessante che lei abbia quest'altro lato e anche che interpreti Cleopatra, dove è veramente perfetta secondo me. Noi parlavamo prima anche proprio come physique du rôle, come
1: sì, ricordiamo questo spettacolo nasce per Cecilia Bartoli, che ugualmente ha quel tratto piccante, brillante, e poi la parte patetica. Ciascun interprete ha la sua storia e il suo percorso, però mi pare che questi due tratti li sappia sulla scena in particolare, perché poi vocalmente deve rispondere ai caratteri delle arie essenzialmente, e non solo e non necessariamente la parte recitata, però li ha sviluppati molto molto bene Mariangela Sicilia, sia per come si muove, per come indossa questi abiti, è molto curioso. Possiamo senz'altro dire, Luisa, che un aspetto che colpisce è la notevole ricchezza di cambi d'abito, almeno dei protagonisti.
0: Sì, dei cambi d'abito e anche un po' dei momenti che Davide Livermore ha estrapolato, ha individuato dalla trama, ma anche dalle arie, e ha tirato fuori l'ironia, anche un aspetto molto divertente, con delle coreografie dei personaggi, per esempio durante l'incontro tra Giulio Cesare e Tolomeo, o anche nel momento in cui si incontrano Tolomeo e Cornelia, che abbiamo ascoltato adesso verso la conclusione del primo atto. E adesso, a proposito delle arti di seduzione di Cleopatra, il secondo atto che stiamo per ascoltare si apre proprio con quest'aria che menzionava Mariangela Sicilia, Vadoro Pupille. Cleopatra è ancora travestita da Lidia e insieme a Cesare appunto canta questa aria e riesce a farlo innamorare. E nel frattempo Cornelia riceve la visita sia di Achilla che di Tolomeo, ognuno dei due le giura il proprio amore, lei rifiuta tutti e due, e nel frattempo appunto Nireno però le rivela che Tolomeo, dopo questo rifiuto, ha deciso di farla prenderla come concubina, e quindi per poterne disporre a proprio piacimento. E tra l'altro Nireno però decide di aiutarli e quindi escogita un piano per far infiltrare Sesto nell'harem con sua madre Cornelia, così che possa uccidere Tolomeo. E nel frattempo quasi sono spente le luci, quindi io vi dico la locandina, ascolteremo il secondo e il terzo atto, che si risolve insomma con una sorta di sorpresa. Sembra morire Giulio Cesare, in verità non muore. Ascoltiamo Raffaele Pè che interpreta Giulio Cesare, Davide Sodini Curio, Flor Barron Cornelia, Niccolò Balducci Sesto, Mariangela Sicilia Cleopatra, Filippo Mineccia Tolomeo, Achilla Valerio Morelli, Gianetta Osco Nireno, Gianluca Capuano, dirige orchestra e coro del Maggio Musicale Fiorentino. Buon ascolto.

faceo. Freina, ma in Sarlus ti velo del senso. Pensa che son Cornelia e son romana. Tanto ritornò un re, un re. Forza sarò, se non nuovi piedi, e imparti saprò, tu cor mi vieni.

Io per sottrarti al regnator lascivo.

0: Cesare, sei tradito!
1: Io tradito!
0: Mentre io per le tue stanze, signor, t'attendo, ho dodicenti e spade, ripercosso fragor, ed una voce gridar, Cesare mora, ed improvviso a te ne volo, ad arrecar l'avviso.

Cleopatra!

Cesare!

dentro io cerco di cesare la strage, spaventa i libri nostri, ma il numero di volte alla virtù d'un solo al fin prevale. Fuggegli solo, e dal balcon sublime si scaglia l'improvviso in mezzo al corpo,

0: trombette, le trombette, gli così armi di Cesare, in vendetta corre che suoni, contro il tuo campo all'armi di una.
1: Quanti coroni!
0: A te son resta, a te in premio di tapopera, ti risposa costei, tu mi conceda.
1: Temerario, pensa che non appare un tradimento in cui andon pretendi.
0: Sire!
1: Ma, ammutesci e parti, sorrì, saprò premiarti.
0: Il mio servire, come sta mercè riceve.
1: Onore!

0: ignoto che al mio crudo destino assisti in queste sponde. Deh, se fia mai che ti concede il fato di favellare un giorno alla bella Cornelia, al sol di Roma, digli che quella chilla che consigliò del gran Pompeo la morte. Averla in moglie contro Cesare, pur di l'alta congiura.
1: Oh,

questo sigil tu prendi, nel più vicino speco 100 armati guerrieri a questo segno ad ubbidir son pronti. Con questi puoi per sotterranea via penetrar nella reggia

Non ti turbare.

di Tresco, la tua salvezza.

0: E in diretta dal Maggio Musicale Fiorentino abbiamo ascoltato Giulio Cesare di Georg Friedrich Händel. Raffaele Pè ha interpretato Giulio Cesare, Davide Sodini Curio, Fleur Baron Cornelia, Niccolò Balducci Sesto Pompeo, Mariangela Sicilia Cleopatra, Filippo Mineccia Tolomeo, Valerio Morelli Achilla, Gianetta Hosco Nireno. E si sta inchinando Hercule Poirot, che è il personaggio che abbiamo visto all'inizio e alla fine di quest'opera ambientata su una nave da crociera sul Nilo negli anni 20, ispirata ad Assassinio sul Nilo di Agatha Christie, una dichiarazione del regista Davide Livermore. Il maestro concertatore e direttore è Gianluca Capuano, che ha diretto il coro e l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, il maestro del coro Lorenzo Fratini, le scene di Gio Forma, i costumi Mariana Fracasso e le luci sono di Antonio Castro, il video a cura di D-Walk e l'assistente alla regia è Aida Gusselma. Mi fa piacere anche nominare Salvatore Quaranta, primo violino dell'Orchestra del Maggio, adesso sta prendendo gli applausi Curio, Davide Sodini. Appunto stavo dicendo Salvatore Quaranta, che è andato in scena insieme a Raffaele Pè, e adesso invece è il turno di Achilla, Valerio Morelli, e adesso abbiamo Fleur Baron Cornelia. E appunto Salvatore Quaranta ha dialogato con Raffaele Pè in quest'area all'inizio del secondo atto, e adesso invece molti applausi per Sesto Pompeo, Niccolò Balducci, Mariangela Sicilia Cleopatra. Abbiamo sentito la sua voce anche durante l'intervallo, che ha debuttato in questo ruolo proprio qua al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. E adesso è il turno di Raffaele Pè, Giulio Cesare, che abbraccia il pubblico. Questa, ricordavamo prima, è l'ultima recita.
1: Ecco, se vogliamo, credo che sia Alessio Dainese, il cornista, a proposito di Raffaele Pè, che lo ha accompagnato, anzi che ha gareggiato con lui come corno obbligato in Battacito e Nascosto, che ovviamente sì, aveva un vantaggio in più ai pistoni, perché non era il corno naturale in questo caso, e quindi diciamo Händel ci è stato restituito con una precisione che oggi hanno anche i cornisti che sono il corno naturale, ma qui con una aplomb chiaramente diverso.
0: Certo, hai fatto bene a ricordarlo, infatti non avevo segnato il suo nome, e adesso è il turno di Gianluca Capuano, che si inchina e che fa alzare l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e tutti quanti che applaudono. A proposito del cambio di costumi di cui parlavamo prima, è veramente impressionante, soprattutto per quanto riguarda Cleopatra, che ne cambia moltissimi nel secondo.
1: Sì, c'è un
0: terzo
1: gioco
0: anno.
1: Alla Frigoli, insomma, veramente devono aver calibrato bene i momenti in cui cambiano i costumi, perché entra e esce con un costume diverso, no?
0: Sì, vero, adesso è il turno di Salvatore Quaranta, che appunto è il primo violino dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. È una gag molto divertente quella tra lui e Raffaele Pè. Il secondo atto, Raffaele Pè in veste di crooner, con un abito bianco,
1: perché deve far vedere, no, a Cleopatra, che pure lui, perché le Cleopatra si presenta con vadore pupille come una sorta di diva del piano bar, no, non so come possiamo dire, del caffè, diciamo del nightclub, e lui le risponde da par suo.
0: Esatto, con le paillette, e adesso sono tutti molto contenti, tutti molto sorridenti qua al Teatro del Maggio. E
1: senti,
0: anche
1: la sala com'è? È abbastanza piena? Ecco, la sala, sì, che poi mi sono informato così, è 1820 posti, perché io pensavo fosse più, portasse più persone, comunque sono 1820. E com'è la, insomma, è pieno?
0: Io la platea sì, la platea è piena, il resto non riesco a vederlo da qua.
1: No, perché
0: ma...
1: non si vede, quella verità non che si... non si può vedere.
0: Esatto, non si può vedere. E, quindi sì, la platea, e tra l'altro ho incontrato persone che sono tornate per la... Oh, a un certo punto...
1: Attenzione.
0: Poirot. Che mostra a tutti, indica il video.
1: Adesso, adesso ci racconti cosa si vede, eh?
0: Adesso, ecco, stanno proiettando un film muto dal titolo L'Assassinio, che mostra Pompeo su una sedia e Cornelia, Tolomeo e Giulio Cesare tutti quanti con una pistola in mano. La parola è tradimento, che urla Pompeo, e Cornelia gli punta una pistola addosso e urla per mio figlio. E adesso è il turno di Tolomeo, che gli punta un'altra pistola per l'Egitto. E adesso è Giulio Cesare che gli urla per la gloria. E vediamo cosa succede. Adesso Cornelia, tutti e tre gli puntano addosso la pistola e sparano tutti e tre, bang bang bang, e lui muore. E quindi lo vediamo inquadrato con un sacco insanguinato sulla testa. Arriva anche Cleopatra che si toglie gli occhiali e dice qualcosa per la mia gloria. Ecco, e si rimette gli occhiali e ride. Fine. Ecco.
1: Pensa, diciamo, svelati i veri colpevoli, in fondo qui la storia cambia, non l'aveva ucciso solo Tolomeo per ringraziarsi, no?
0: Ma esatto,
1: l'ha ammazzato tutti insieme.
0: Tutti quanti. E alla fine anche Cleopatra era molto contenta di questa morte, di questo uomo che compare proprio all'inizio dell'opera con il sacco insanguinato, quindi il cadavere è subito in scena appena si apre il sipario, il primo atto, e adesso appunto con questo video, con questo film muto viene rivelato anche, vengono rivelati anche i suoi assassini. E quindi, ecco.
1: Allora, noi bello, ti dico la verità che abbiamo superato di un pochino il tempo che ci eravamo prefissati di offrire a questo lungo, ampio nostro Festa dei Festival con Giulio Cesare, quindi tenderemmo ad andare avanti con la trasmissione, a meno che tu non abbia, sicuramente vuoi ringraziare quelli che hanno lavorato con te.
0: Sì, io ci tengo a ringraziare Andrea Taddeucci e Matteo Pedicini della Sede Rai di Firenze per la ripresa radiofonica, e anche per la ripresa e la messa in onda il reparto audio-video del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con Michele Giunta alla console. Quindi grazie, grazie Andrea, ti ripasso la linea.
1: Grazie, grazie a Luisa Santacesare che ci ha guidato attraverso questo Giulio Cesare in Egitto, che è arrivato alla sua ultima recita dopo altre quattro, e che voi potete riascoltare se vi fa piacere. Sono arrivati un po' di messaggi, adesso magari ne darò conto. Qualcuno che parla di, diciamo, bella idea di fare anche con l'orchestra del Maggio, e anche il fatto che già in passato l'orchestra del Maggio ha affrontato molta musica antica, ricordavano anche con Sardelli, se volete anche con Biondi, con anche altri, con lo farà ancora con Rousset. Però se posso che osare, quando per esempio ho fatto Lully con Sardelli, l'ha fatto con modo antico, l'ha fatto con l'ensemble di Sardelli, anche perché Lully si deve fare col diapason diciamo a 3,92 a 3,95, insomma bisogna farlo con un diapason diverso, altrimenti è molto difficile per i cantanti. E qui era un caso in cui credo che fosse anche lo stesso nel caso di Alcina, in cui si esegue invece con l'orchestra moderna, ma con un direttore che in questo caso trova una sua strada per offrire un'esecuzione che è plausibile sotto le varie angolazioni. Cosa ne pensate? 335 56 34 296, se volete ancora commentare. Per 10 giorni potete anche riascoltarlo, così vi fate ancora un'idea o familiarizzate o finite di sentirlo, se lo avete lasciato a metà o lo avete iniziato ad ascoltare magari dalla seconda parte. E intanto noi ci rivolgiamo al nostro magazine.

0: Siamo sempre qui a Radio 3 Suite, questo è il nostro magazine che è breve ma intenso, perché dopo avremo un secondo appuntamento con il Festival dei Festival che ci viene da Milano Musica, tutt'altra temperie musicale, ma adesso c'è per noi Lorenzo Pavolini che proprio per il teatro ci porta in due festival diversi. E quali festival? Uno è il Cielo sopra Belluno e l'altro la Biennale Teatro con Vassili Mangheras e con Davide Pascarella. E i due percorsi che i due seguono, le due proposte sono molto diverse, ma si parla di teatro del nostro tempo e si parla, vedrete, di un tema, forse possibile fine dell'autofiction. Sentiamo come la come l'hanno declinate queste due figure di direttore artistico e di autore, ma come ce le racconta Lorenzo Pavolini. Buonasera Lorenzo.
1: Buonasera e benvenute e benvenuti da Lorenzo Pavolini. Abbiamo concluso proprio giovedì scorso la prima fase del nostro futuro presente, nuove scritture per la scena, è andato in onda doppia mandata di Simone Azzu. Trovate tutti i testi dei nostri giovani autori realizzati per la radio nella playlist Futuro Presente quarta edizione. E per continuare a tenere viva la nostra attenzione sulle scritture delle nuove generazioni per il teatro, per la scena, ma è qualcosa che poi in radio possiamo ascoltare con molta efficacia, sappiamo quanto il travaso tra la scrittura per il teatro e la scrittura per la radio possa essere mantenuta viva, e noi avremo un'altra serie di Futuro Presente anche in autunno. Ma per tenere viva questa attenzione, dicevo, siamo in collegamento con Vassili Mangheras, che salutiamo. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Buonasera Vassili, che con Daniela Licosia dirige un festival che si aprirà domani, 26 giugno, Il Cielo sopra Belluno, che molto si occupa proprio di anteprime che riguardano la nuova scena, la nuova scrittura, i nuovi autori, le nuove generazioni. Quindi io chiedo a Vassili Mangheras, cosa succede nel Cielo sopra Belluno nei prossimi giorni? Ecco, già venerdì 26 giugno, che è domani alle 21, saranno protagonisti a Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, che i nostri ascoltatori conoscono, con Scemi del Villaggio, e poi c'è un teatro postaggio da $1 milione.
2: Questi sono due spettacoli di teatro contemporaneo di autori, giovani autori, diciamo under 35, che sono due dei cinque spettacoli che accompagneranno proprio il Festival del Cielo sopra Belluno, ormai giunto alla sua sesta edizione. È un festival particolare perché è un festival che si svolge all'interno di uno spazio riqualificato, un'ex caserma militare della Brigata Piave a Belluno, che si è trasformato in luogo di cultura anche grazie agli sforzi di Tibe Teatro, prima proprio volontari, abbiamo proprio disboscato un'area abbandonata, e successivamente anche grazie alla vittoria di numerosi bandi europei e nazionali. Lì nasce proprio il festival Il Cielo sopra Belluno. Quest'anno, tra l'altro, è un anno speciale perché ha vinto anche il riconoscimento del bando SIAE per chi crea dell'edizione 25. Cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo cercato di creare un contesto appunto contemporaneo all'aperto d'estate a Belluno, che è un po' la periferia dell'impero, mi piace definirla così, nel profondo Veneto, dove essenzialmente persone della scena teatrale contemporanea, rigorosamente under 35, abbiano un luogo per poter portare i loro lavori. Lo facciamo all'interno di un contesto a 360 gradi, perché l'apertura dei cancelli di questa ex caserma militare trasformata avviene alle 19:30 con un aperitivo della musica. Abbiamo deciso di creare un contesto di questo tipo proprio perché ci teniamo anche a un rinnovamento del pubblico. Siamo molto orgogliosi di avere un pubblico che ha una media età di 30 anni, veramente. Ci si ritrova trova all'aperto, si può mangiare, si bevono vini naturali, si fanno delle degustazioni di cibo a chilometro zero e alle 21 proprio c'è il primo spettacolo, quindi si ferma tutto per poter vivere il primo spettacolo sotto le stelle. Finito lo spettacolo, dalle 22.30 DJ set, musica, sempre bevande e si rimane insieme. Ma cosa mi piace a me di questo format che insomma abbiamo creato con Tip Teatro è proprio quello di abbattere le barriere, cioè di non creare esclusivamente una dimensione frontale tipica del teatro, ma di far sì che insomma gli artisti che tu hai visto in scena fino a qualche minuto prima te li ritrovi a condividere un bicchiere con te, a ballare, a stare su un prato all'aperto, a poter discutere di quello che si è appena visto, di far fluire insomma il pensiero. E questo secondo me è la mossa vincente, proprio l'abbattimento di ogni distinzione, di ogni barriera. E sono molto felice che quest'anno ormai siamo giunti alla sesta edizione.
1: Ecco Vassili Mangheras, in questo cielo sopra Belluno c'è anche una riflessione su quelle che sono le sfide e le tematiche del teatro emergente di oggi. Spicca poi per noi, Graziano Graziani è un conduttore che è spesso in ballo e sarà lì a moderare un incontro, un talk che si propone di riflettere sui limiti del racconto dell'io, con un interrogativo retorico che è quello della fine dell'autofiction, questa barriera tra privato, politico, esposizione del sé che tanti ragionamenti muove nella nostra società, addirittura a livello culturale più generale, ma molto nella scrittura. Saranno protagonisti artisti come Marco D'Agostino, Eliana Rotella, Francesco Alberici, Lorenza Guerrini, Niccolò Frettarappa, Ermenilda Nasuto e ci sono anche esperti come Simone Pacini e Lorenzo Donati. Qual è la prospettiva, ecco, di questa sfida, di questa torsione, di questa trasformazione a cui è chiamata forse la scrittura del teatro emergente?
2: È una bella sfida, nel senso che proprio questo titolo vuole essere una provocazione, la fine dell'autofiction col punto di domanda. Diciamo che questa autofiction, questo genere appunto letterario che poi è diventato anche un genere teatrale molto in voga nel teatro contemporaneo negli ultimi 15 anni, da precursore mi piace citare insomma Daria De Florian, che è una forse delle prime che in Italia ha portato alla massima esposizione questo genere, vuole interrogarsi proprio sui limiti del racconto dell'io, cioè molto spesso noi a teatro ci ritroviamo ad assistere a degli spettacoli dove sono un misto fra biografia, autobiografia e finzione. Da lì nasce proprio il termine autofiction, dove praticamente il protagonista ha lo stesso nome dell'autore, la stessa biografia dell'autore e racconta un episodio suo, personalissimo. Molte volte questi spettacoli hanno la capacità che dal singolare riescono a diventare appunto universali, a prenderci tutti. Altre volte si fermano sulla soglia dell'autoaffermazione del proprio ego, ecco. Diventano dei monologhi, dei memoir, delle confessioni interiori. Quello che vogliamo fare insieme appunto a Graziano Graziani è questo parterre di artisti, critici e pensatori, ma anche con il pubblico, tutto è iniziare a interrogarsi se questo genere forse è arrivato alla fine, se si vuole andare verso orizzonti nuovi, se c'è un ritorno al passato, uno sguardo verso il futuro, sulla rielaborazione dei classici come tanti stanno facendo adesso, o se ha ancora qualcosa da dire e se ha qualcosa da dire come dirlo. Come immaginiamo, insomma, l'attore, l'autore, insomma, sono persone solitamente con un io e con un ego molto, molto pronunciato. E quindi sicuramente nel momento in cui si apprestano ad un lavoro, per forza di cose bisogna mettere qualcosa di se stessi, secondo me. Ma la domanda che ci poniamo è veramente imprescindibile per portare avanti un discorso contemporaneo? Ecco, questo sarà il tema del nostro talk. Abbiamo voluto chiamarlo talk culturale e non convegno, giusto per renderlo un pochettino più simpatico.
1: Ecco, questo non convegno si svolgerà domani venerdì 26 giugno alle 4:30 presso la Casa delle Arti, spazio...
2: Sì.
1: ex che ci ha descritto Vassili Mangueras. Noi lo ringraziamo molto. Sono interrogativi che dalla scena teatrale si allargano alla letteratura, si allargano alla società, è qualcosa che riguarda tutti e continuiamo anche a ragionare sullo stesso tema. Salutiamo e ringraziamo Vassili Mangueras e gli facciamo tutti gli auguri per il cielo sopra Belluno. Buona serata.
2: Grazie mille, buona serata a te e a voi.
1: E con uno di quei salti consentiti solamente alla radio e al teatro contemporaneamente, torniamo indietro a un'intervista che ho realizzato la settimana scorsa a Venezia, alla Biennale, dove si ragiona dello stesso tema, quanto l'io ancora da Dante in poi possa invadere la scena della nostra narrazione.

0: Davide Pascarella, Bacio Sogno Autodistruzione, con la regia di Alessandro Businaro per una messa in lettura della Biennale College, che sempre più meritoriamente porta avanti uno sviluppo dei lavori attraverso la presentazione di un bando dove vengono scelti i testi, ma soprattutto un lungo lavoro anche di messa a punto con un tutor, un dramaturg, che in questo caso è Davide Carnevali, che fa un lavoro di corpo a corpo con il vostro testo. Dico vostro perché appunto quest'anno siete stati tu, Davide Pascarella e Bruna Bonanno a essere messi in lettura come sviluppo di Biennale College. Davide, come potresti presentare questo tuo incontro intanto con Biennale College e con Alessandro Businaro? Avevate lavorato insieme su Muovavad.
1: Dunque, per quanto riguarda l'incontro con Alessandro, è un incontro che nasce qui in Biennale, quindi è molto collegato. Lui era finalista al College di Regia nel 2018 e nel 2019 con due lavori e all'epoca la finale di regia era accessibile, anzi, se facevi gli altri college eri anche proprio invitato ad andare. E quindi io lo vidi lavorare, ci conoscemmo, anni dopo ci siamo ritrovati a un laboratorio che lui dirigeva nel suo festival Teatro in Quota a Rocca di Mezzo, e lui mi regalò un testo, dicendomi che secondo lui avrei dovuto lavorare su un certo pezzo di questo testo per il laboratorio che ci aspettava. E fu un incontro felice, ci riconoscemmo proprio guardandoci, lavorando insieme, trovammo dei punti in comune che avevamo in quello che desideravamo, nei riferimenti culturali che avevamo, e dopo un po' io semplicemente gli chiesi se lui l'avesse usato come materiale perché voleva farlo lui. Lui mi disse di no e allora gli dissi: vorrei lavorarci io. Quando ho vinto il premio De Bernardinis del Teatro di Napoli con il progetto che avevo curato fino a quel momento interamente da solo, senza alcun collaboratore, glielo dissi. Lui fece una battuta dicendo: va bene, dai, allora adesso mi dovrai scritturare. Io dissi: ma perché no? Ci guardammo e in un attimo capimmo che era una cosa vera, che si poteva fare. E allora è nato questo legame. Lui ha fatto il dramaturg e io il regista e l'interprete. E quindi quando Biennale mi ha chiamato in estate per chiedermi di presentare delle proposte per chi potesse dirigere la mise en lecture, è stato molto naturale per me alzare il telefono, chiamare Alessandro. Lui è stato felicissimo di questo invito. La Biennale ha accolto questa mia proposta con mia grande felicità e quindi ci hanno permesso di tornare insieme, stavolta a ruoli più o meno invertiti, cioè lui regista e io autore non dramaturg, proprio autore puro, che quindi scompare nella regia di Alessandro per diventare performer di quello che ho scritto.
0: Ecco, si scompare per riapparire in questo Bacio Sogno Autodistruzione. Davide Pascarella, classe
1: 1997.
0: 97, Acerra. Questo viene raccontato, i dati biografici fanno parte di questo lavoro per poi diventare manipolati, come spesso succede nella quella che si chiama autofiction, o quello che è un racconto che parte da un io. Ma Bacio Sogno Autodistruzione è comunque una materia privata molto incandescente, piena di dolore, piena di domanda di continuare a immaginare. Ecco, ti faccio una domanda: c'è, per chi ha assistito alla mise en lecture, questo testo che ha avuto molto riscontro nel pubblico, c'è una nostalgia dell'infanzia in questo tuo testo, un fortissimo richiamo a quello che sono i desideri di un sé bambino? C'è un Davide Pascarella di 8 anni in scena, no? Che ripercorre Pokémon e tutto quel mondo che ha assorbito negli anni 90. Ecco, questa materia così intima e privata, che si confronta con un pubblico che tu però consideri come consapevole di essere in un teatro, essere di fronte a una messa in scena. Come sei arrivato a pensare di poter condividere, ecco, questa tua esperienza così privata in uno spazio pubblico?
1: Allora, intanto grazie per questa riflessione perché è molto a fuoco rispetto al lavoro che abbiamo fatto per questo testo. Sicuramente c'è una dimensione che riguarda la parola autodistruzione nel titolo. L'autodistruzione è la distruzione dell'io anche, non è soltanto la distruzione di sé, ma proprio anche dell'io come categoria, cioè il viaggio di Davide slash Dante in questo testo che ha un po' una struttura da pseudo Divina Commedia, col personaggio che attraversa una serie di incontri, una serie di ambienti onirici che cambiano di discesa in discesa fino a un Rivedere le stelle finale, di cui non sveliamo la metafora, e ha a che fare proprio con la rinuncia al vedere l'io come una categoria a cui tutti devono appellarsi, quindi il desiderio di essere visto, il desiderio che tu mi ami, il desiderio, ma accettare semplicemente che c'è un noi, e questo noi, per me che faccio questo mestiere, ma soprattutto che ho questo amore per il teatro, che è davvero qualcosa che a tante persone ha cambiato la vita, forse me incluso, a un certo punto ci è sembrato chiaro, dico noi, a me, a Davide Carnevali, mentre lui mi seguiva come tutor, che quella sensazione che noi avevamo verso il noi teatrale non potesse che entrare nel testo, cioè che questo testo, proprio perché aveva come guida emotiva il fatto di cercare di portare fuori tutte emozioni reali che in qualche zona erano e di trasformarle col linguaggio della fantasia, quindi prendere un'emozione reale e costruirci un linguaggio immaginifico intorno, e allora non si poteva prescindere dal linguaggio reale, che c'erano delle persone e che io speravo a quel punto fossero persone già emozionate. Io credevo che in quel momento del secondo capitolo del testo, quando il pubblico viene chiamato in causa verso la fine del secondo capitolo, il pubblico sarebbe stato già con noi, dentro questa storia, e allora non potevo rinunciare se erano vere le loro emozioni quanto le mie, e se l'autodistruzione, quindi la distruzione dell'io, era l'obiettivo, e allora era un noi. E Davide Carnevali, già nella prima fase, di prima che io vincessi, mi disse: Davide, tu devi portarli qui, dentro Ca' Giustinian, che poi è diventato l'Arsenale, dentro l'Arsenale, loro devono vedersi qui adesso, dentro il testo. E quindi è stato molto emozionante. Per quanto riguarda il discorso dell'infanzia, credo che ci sia una questione anche... non ricordo chi è che diceva questa frase, purtroppo. Forse Annie Ernaux, forse Louis Gluck, ho perso il riferimento. Che era, no, si vive una sola volta da bambini, il resto è memoria. Io, anche Mouawad dice in Assetati, il lavoro che ho fatto io, dice: io mi sono accorto che tutto quel mondo meraviglioso legato all'infanzia che avevo dentro stava scomparendo a forza di bruttezza, e che queste cose brutte ti fottono nel profondo, dice Mouawad, no? E quel lavoro che io ho sentito così mio, che ho voluto farlo diventare un mio lavoro, e che è un lavoro che veramente amo tanto, mi ha fatto venire in mente quanto per me, ma per noi forse come generazione, l'arrivo della crescita, l'arrivo soprattutto di un'epoca politica diversa da quella in cui siamo nati, la crisi del 2008, tutta la deriva politica degli ultimi anni, siamo stati vittima davvero di delle promesse mancate. Io credo davvero in quello che ho scritto, cioè a me davvero da bambino, ma forse a noi davvero da bambini hanno spiegato che bastava studiare per essere delle brave persone, e tutti i giorni ci troviamo davanti a un mondo che ci dice che non basta essere delle brave persone e che dobbiamo imparare a diventare un po' cattivi per poter competere. E questa competizione che ci viene proposta come modello è una cosa che si scontra profondamente col modello di quei bambini che eravamo, a cui invece hanno insegnato, a me soprattutto, ma spero a tanti altri, la fantasia, il gioco, il valore di tutto ciò che non ha un valore commerciabile, e che mi ha portato delle emozioni enormi e che ancora oggi credo possa portare delle emozioni gigantesche.
0: Grazie Davide Pascarella per aver portato i desideri dell'infanzia, anche di tutti noi pubblico, davanti al buco nero del presente e del futuro. Ecco, questo tradimento di questi desideri risulta particolarmente potente nel tuo testo, e soprattutto anche nella messa in scena, messa in lettura che ne avete fatto. Io spero che gli ascoltatori di Radio 3 potranno presto ascoltarlo nella sua interezza. Grazie.
1: Grazie mille.
2: Se è vero che questo spazio che abbiamo offerto, anzi che abbiamo lasciato perché abbiamo stretto davvero il teatro fra una grande pagina di teatro musicale del primo Settecento come il Giulio Cesare di Handel e il Concerto di Milano Musica, che è il nostro secondo appuntamento dei Festival dei Festival, se è vero che questo spazio era concentrato, però era molto denso perché ha parlato e ha toccato questioni molto molto serie. Andatevelo a riascoltare se poi avete un momento voglia, andate a cercare anche l'attività e i lavori di Davide Pascarella e anche il Festival Il Cielo Sopra Belluno, perché vale la pena, da quello che hanno cominciato a raccontarci sia Vassili Mangheras che Davide Pascarella insieme a Lorenzo Paolini. Noi però apriamo una finestra sulla contemporaneità, a nostro modo però a questo punto con la musica, grazie a Milano Musica, che è uno dei momenti più importanti di riflessione e di soprattutto produzione e proposta della nuova musica oggi, in questo caso con un concerto nel ridotto dei palchi, il ridotto Arturo Toscanini, del Teatro alla Scala, e vede a protagonisti due musicisti che certo si conoscono bene, perché in un'intervista Lorenzo Gentil Tedeschi dice di non ricordarsi nessun momento della sua vita in cui non suonava il violino con al pianoforte sua sorella Alba Gentili Tedeschi. Quindi sicuramente una prossimità che credo troveremo in tutto il concerto, ma che nella sonata per violino e pianoforte di Leo Janáček è sicuramente molto evidente, molto pronunciata. Anche forse perché abbiamo, o forse qualcuno di voi ha, o magari qualcuno lo scopre anche stasera, ma comunque una frequentazione magari maggiore con questa pagina importante del repertorio cameristico, piuttosto che con i due pezzi di Stefano Gervasoni, non per togliergli nulla, ma soprattutto perché il secondo è un pezzo in prima esecuzione assoluta, quindi è dato di fatto che lo ascolteremo sicuramente noi per la prima volta, a meno che qualcuno di quelli che ci ascolta stasera fosse a quel concerto il 28 di aprile di quest'anno al ridotto dei palchi Toscanini. Se fosse stato a Milano, ovviamente la Scala, se fosse stato così, scriveteci al 335 56 34 296. Cosa ritrovate di quella serata, che impressione vi fa? Intanto, che impressione vi fa Sonatine Expressive di Stefano Gervasoni per violino e pianoforte, il primo pezzo che ascoltiamo. Per questo possiamo essere guidati, un brano che dura una quindicina di minuti, da un'introduzione piuttosto singolare, perché non si ferma troppo sul carattere musicale, ma su un'atmosfera dello stesso autore. Lo sviluppo architetturale della sonata che sterilizza o domina l'impulso espressivo della piccola forma, l'intimità della pagina d'album, la confessione più riposta e il desiderio di condividerla, dell'improvviso, della romanza, del preludio, la forza o la fragilità delle emozioni o il bisogno di consolazione dell'intermezzo, della berceuse, del notturno. Quindi tante forme diverse che appartengono alla grande tradizione romantica soprattutto, che in qualche modo per scaglie devono far capolino, devono comparire. Oppure la pienezza dell'emozione e l'afferrabilità delle grammatiche, appunto tante grammatiche, che muovono la fantasia e che si inscrivono nel garbo e nella descrizione di una sonatina, consentirsi di dire, ma solo microscopicamente, come dietro un velo, in sordina, perché la tentazione dell'espressione e del lirismo non vadano assolte, ma solo aggirate. Quindi proprio scaglie, piccoli elementi, piccoli frammenti, piccoli elementi grammaticali di tante forme diverse, che tutte però guardano all'intimità dell'esecuzione musicale, che naturalmente viene consentita nella forma storicamente codificata in tante diverse possibilità che ha proprio espresso lo stesso autore e che veniamo restituita da Lorenzo Gentili Tedeschi e Alba Gentili Tedeschi per Sonatine Expressive, che è un pezzo scritto fra il 2011 e il 2012 da Stefano Gervasoni per violino e pianoforte, che apre questo concerto di Milano Musica. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato la Sonatina Expressive per violino e pianoforte di Stefano Gervasoni, eseguito da Lorenzo Gentili Tedeschi e Alba Gentili Tedeschi, che in duo propongono questo concerto registrato il 28 di aprile, ridotto dei palchi Arturo Toscanini del Teatro alla Scala di Milano, per Milano Musica. Al cuore del programma un classico contemporaneo, un lavoro del nostro tempo, eseguito da Alba Gentili Tedeschi, che è una pianista che si è formata esattamente come il fratello a Milano e molto presto ha preso la via della Germania, si è stabilita a Berlino e lavora moltissimo sia nella musica da camera che in orchestra e in tante modalità affronta la musica contemporanea. Lorenzo Gentili Tedeschi è oggi primo violino dell'Orchestra Teatro Reggio di Torino, se non vado errato, e è anche stato al Teatro La Scala, è stato alla London Symphony Orchestra, un'importante esperienza, attività orchestrale. In realtà racconta molto spesso che la fascinazione per l'orchestra è stata molto rapida e lo ha coinvolto sin da quando era ragazzino, però l'interesse per la musica da camera, anche grazie al lavoro anche in duo con sua sorella, e anche per la nuova musica, è sempre stato molto forte. Li troviamo qui in un brano che può trarre in inganno, Sonata per violino e pianoforte numero 3 di Leo Janácek, non perché non sia la terza, ma perché le altre due non ci sono, non sono sopravvissute. In realtà l'unica Sonata per violino e pianoforte che abbiamo nella proposta di musica da camera, il repertorio di musica da camera di Janácek, che è abbastanza ricco e soprattutto per quello che abbiamo è veramente molto significativo per la musica del suo tempo, molto significativo lo sviluppo artistico di questo compositore, che è maturato tardi, che ha dato moltissimo al teatro musicale e anche alle forme sia sinfoniche, pianistiche e soprattutto nella musica da camera. È costruito in quattro movimenti: con moto, ballata, allegretto e adagio. L'elemento della forma sonata a questo punto non esiste più, c'è un gioco di rimandi, di confronti fra due temi, iterazioni continue. Questo è tipico del linguaggio di Janácek, gli stessi temi che vengono ripresentati, riproposti in maniera quasi ossessiva, ma poi trasformandosi, contrastandosi. C'è un elemento elegiaco, un elemento quasi meditativo nella ballata, c'è l'elemento della musica popolare, sicuramente quasi di danza, l'allegretto, che è comune a tutti i musicisti delle scuole slave, dell'area ungherese e dell'area mitteleuropea sicuramente. E infine nell'adagio c'è un gioco di una sorta di anticlimax, perché la sonata in qualche modo, se non si spegne, perché alla fine c'è una perorazione, non sfocia, non esplode, non porta a termine quel gioco di contrasti, ma lentamente lo vede così svanire, sminuzzarsi e ancora di più allentare il suo gioco. È un pezzo di musica estremamente bello, che è stato pensato durante lo sviluppo della Prima Guerra Mondiale, quando si così gettavano le basi per la disgregazione definitiva dell'impero austro-ungarico, ed è stato dato a Brno al Club dei Compositori della Moravia il 24 aprile del 1922, quando l'impero austro-ungarico non esisteva più ed iniziava la vita da 4 anni di una nazione che non esiste più oggi, la Cecoslovacchia, per la cui vitalità musicale ha fatto parecchio anche Janácek nella sua vita. Sonata per violino e pianoforte di Leo Janácek, eseguita da Lorenzo Gentili e Alba Gentili Tedeschi, tutti e due Gentili Tedeschi perché sono fratelli, registrata il 28 aprile scorso per Milano Musica.

Abbiamo ascoltato la sonata per violino e pianoforte di Leo Janácek nell'interpretazione che ne hanno dato Renzo Gentili Tedeschi e Alba Gentili Tedeschi, violino e pianoforte, sono i protagonisti di questo concerto da camera che intreccia la musica di Janácek, quindi un classico del Novecento. Questa sinfonia, scusate, questa sonata è del 1922 e in realtà la lasciano incorniciare, l'impaginato del programma lo lascia incorniciare da due lavori di Stefano Gervasoni. Come spesso accade a Milano Musica, quasi sempre c'è una prima esecuzione assoluta, e la prima esecuzione assoluta la propongo anche a voi all'ascolto, perché è bello poterla commentare. Ariette quasi retrouvée per violino e pianoforte è uno dei molti lavori, insomma ce ne sono più di uno, in cui Stefano Gervasoni riflette sulle forme, sulle caratteristiche, sui temi del repertorio o antico, comunque del repertorio consolidato, con raffinatezza di scrittura, in alcuni casi con un gioco interno di ironie, di rimandi. Allora, vediamo com'è costruita questa Ariette quasi retrouvée, che tipo anche di suggestioni ci permette di ritrovare. È una prima esecuzione assoluta in collaborazione con l'Associazione Culturale Pasquale Anfossi. A proposito di Ariette, pensiamo a quante arie Mozart ha scritto per la musica di Anfossi, ma questo magari non c'entra. Gli esecutori sono Lorenzo Gentili Tedeschi e Alba Gentili Tedeschi. Mi farebbe piacere, se vi va, avere magari ancora qualche commento su questa esecuzione, che è una prima assoluta che si è tenuta il 28 di aprile di quest'anno al ridotto dei palchi del Teatro alla Scala, ridotto Toscanini del Teatro alla Scala di Milano.

letta quasi attraverso un cristallo, forse un vetro, quelli di un tempo che conservano alcune imperfezioni, alcune velature, attraverso cui vedere in questo caso un passato, quello dell'Ariette quasi retrouvé per violino e pianoforte di Stefano Gervasoni, eseguita in prima assoluta. Sentite gli applausi del pubblico, che non può essere poi un pubblico troppo cospicuo, che siamo pur sempre nel ridotto dei palchi del Teatro alla Scala, che è uno spazio bellissimo, uno spazio abbastanza raccolto, più raccolto per il pubblico che non per l'esecuzione, diciamo dal punto di vista dell'espansione del suono, perché lo avete sentito, il suono si espande molto, al violino Lorenzo Gentili Tedeschi e Alba Gentili Tedeschi al pianoforte. C'è tempo per un bis, e il bis è ancora una volta, ma questa volta l'elemento del cristallo è proprio in qualche modo denunciato dal titolo, come anche riferimento al passato. Normalmente si fa per celesta o per pianoforte giocattolo, si esegue, perché così è previsto in partitura, e poi per violino è l'andante ghiacciato da un pezzo mozartiano, l'andante 356, è ancora un pezzo del 2012, lo stesso anno della Sonatina Expressiva.

L'adagio Kirchhoff 356 di Mozart è un pezzo per glass armonica, con grande raffinatezza dal punto di vista della costruzione di questo brano, anche del gioco timbrico, il piano giocattolo e il violino. Avete sentito proprio quasi dei glissando, questi suoni strisciati del violino restituivano esattamente l'andante ghiacciato, cioè la glass armonica, l'esecuzione dell'armonica a bicchiere, ma con un tratto sia straniato che un po' meccanico, che anche vagamente horror che poteva essere. Abbiamo ormai nelle orecchie tanta musica per il cinema, forse, quindi il riferimento viene più facile, però un pezzo di musica davvero delizioso per chiudere questo concerto, raffinato ma anche giocoso al tempo stesso. Il concerto era quello che è stato offerto nel quadro di Milano Musica da Lorenzo Gentili Tedeschi e Alba Gentili Tedeschi, entrambi musicisti valentissimi, ma con una buona esperienza anche nel campo della nuova musica, oltre a tanta esperienza nel suonare insieme, visto che sono fratelli. Sonatine espressive per violino e pianoforte di Stefano Gervasoni e Ariette quasi retrouvée dello stesso compositore in prima assoluta, incorniciavano la sonata per violino e pianoforte di Leo Sianacek, e poi questo piacevole, divertente adagio ghiacciato da adagio per glass armonica di Mozart, Kirchhoff 356. Era questo il nostro ultimo brano. Il concerto è stato registrato il 28 di aprile nel ridotto dei palchi al Teatro La Scala di Milano per l'edizione di quest'anno di Milano Musica. Siamo arrivati alla fine della nostra serata. Io ringrazio Danilo Solidani, che si è alternato alla consola, Simone D'Arrigo. Ringrazio Giovanna Natalini in regia e tutti coloro che realizzano Radio 3 Suite per voi, ovvero Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Mariana Gallerano, Giovanna Natalini ancora, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, per la cura di Bruno Ruffolo. Andrea Penna vi dà appuntamento a domani e vi lascia in compagnia di Battiti.

Che meraviglia, Jukebox Baby di Alan Vega, il singolo che arrivò nel 1980 come un fulmine a ciel sereno nel mercato discografico internazionale e soprattutto quello francese, che lo apprezzò subito tantissimo. Un brano davvero moderno tra rockabilly, rock and roll e approccio punk, che sembra una cover di un vecchio pezzo di Elvis, invece è tutto frutto dell'avventura artistica di Alan Vega, che parallelamente ai Suicide cercava anche una propria strada sonora, che poi ha trovato insieme all'inizio ad un chitarrista, Phil Oak. Si erano conosciuti ad un concerto al Maxa's Kansas City e hanno poi iniziato a suonare insieme in uno spazio freddissimo. Ricorda Oak, bevevamo caffè nero e sorseggiavamo cognac. Avevamo un assetto musicale a dir poco primitivo, lui aveva una drum machine e un paio di pedali per effetti e io una chitarra e un amplificatore. Insomma, non avevamo molto su cui lavorare, ma funzionò. Arrivò prima un grande successo in Francia con Jukebox Baby, appunto, e poi passammo l'estate a fare festa e a suonare con Billy Idol. E questa è, insomma, la genesi del primo album solista di Alan Vega, quello omonimo, che uscì nello stesso periodo in cui i Suicide pubblicarono il loro secondo album. E mentre la Z Records, l'etichetta dei Suicide, li voleva spingere in una direzione meno dirompente, più dance, ispirata alla produzione di Moroder per Donna Summer di I Feel Love, Alan Vega invece voleva indagare e levigare ancora la propria identità sonora, alimentata proprio dal rockabilly, dal rock and roll, dal suo amore incondizionato per Elvis Presley e un approccio artistico punk a tutto tondo. E scrive ancora il chitarrista, suo amico Phil Oak, che Alan Vega sarebbe stato molto contento di sapere che i suoi dischi sarebbero stati ristampati nel 2026, sarebbe stato felicissimo di sapere che la sua musica e la sua arte continuava ad essere scoperta dalle nuove generazioni e sarebbe sinceramente toccato da scoprire quanto la sua musica oggi sia ancora meravigliosamente attuale.

Fireball, Alan Vega dal suo album di debutto omonimo. Noi a Battiti questa notte stiamo ripercorrendo le primissime tappe di uno straordinario artista e musicista newyorkese, perché la label Sacred Bones a gennaio ha pubblicato proprio le ristampe dei suoi due primi album e del primo ne ha realizzato anche una versione arricchita da alcuni demo. Josh Bonatti ha curato la nuova masterizzazione dai nastri originali. E così anche Collision Drive, il secondo album solista di Alan Vega, pubblicato originariamente nel 1981, ha ora una nuova veste sonora dove si fotografa benissimo quell'Alan Vega che proseguiva le basi che aveva gettato con il suo debutto, quel nuovo suono grezzo e minimalista in periodo di punk. Un disco che diventa ancora più diretto, stratificato e senza filtri.

E questi sono due brani straordinari, prima Bebop Alula, la bellissima versione del brano di Gene Vincent, ripreso così da Alan Vega con grandissimo rispetto e tanto amore, ne ha fatto una nuova hit grezza e moderna nel 1981, registrata, come dicevo, per il suo secondo album, Collision Drive, dal quale a seguire abbiamo ascoltato anche la nuova veste che Vega diede a Ghost Rider, il brano che aveva segnato l'esordio del 1977, proprio dei Suicide, il suo duo punk elettronico che aveva con Martin Rev. E se già l'originale aveva sorpreso tutti con questo suono davvero avanti anni luce rispetto al proprio tempo, quel rockabilly elettronico destrutturato è diventato addirittura velocissimo in questa nuova versione, tanto che Alan Vega la considerava la sua versione apocalittica del futuro. Collision Drive è un disco che pulsa di sentimento e ribellione, e allora dalla ristampa pubblicata in questi giorni, rimasterizzata e curata dalla Sacred Bones, ascoltiamo anche la componente blues con il brano I Believe, che diventa aggressivo e straniante, e poi la folgorante Viet Vet che chiudeva tutto il lavoro, una lunga session, quasi 13 minuti di invettive alla Stooges, un'atmosfera minacciosa, incalzante e delirante. E anche qui Alan Vega anticipa i tempi e sforna un noise al quale probabilmente anche Michael Gira si era affezionato tanto.

insolente, sfacciato, trascinante, il mix ipnotico di voce, chitarra, energie, frenesia, noise di Alan Vega, Viet Vet, si chiudeva così in modo irriverente il disco Collision Drive, secondo album che stiamo ascoltando dalla ristampa uscita in questi giorni che la Sacred Bones ha voluto dedicare a questo artista tutto tondo, musicista e artista visivo, agitatore musicale e culturale che ha affiancato la carriera solista al già sovversivo duo punk elettronico Suicide. Vega newyorkese di Brooklyn, profondamente legato alla scena, nata intorno al leggendario CBGB di Manhattan, è scomparso il 16 luglio 2016 e nel decennale della sua morte l'etichetta di Brooklyn, la Sacred Bones, ha messo nuovamente in circolo la sua musica, quella dei primi due album dei primi anni Ottanta, questo irresistibile mix ballabile, divertente, ma anche a tratti angosciato e innovativo. Del disco omonimo, quindi l'Alan Vega del debutto, è uscita anche una versione arricchita da diversi demo tape, si intitola Alan Vega Deluxe Edition, e con i demo si può leggere in controluce anche tutto il processo creativo, la visione sonora di questo artista cruciale in tutta la zona art punk. Noi ascoltiamo due versioni demo, eccole qui, sono i classici Kung Fu Cowboy e Bye Bye Bayou. Non andrò mai in pensione, non è nel mio sangue, morirò ballando, morirò sul palco.

Il tempo, un tempo circolare in questo caso, segnato dalle percussioni di Mohammad Reza Mortazavi, musicista iraniano da tempo attivo a Berlino, virtuoso del tombak e del daf, che sono due tamburi, il primo a calice, il secondo invece un tamburo a cornice, e sono anche i due strumenti che Mortazavi usa nel suo recente Nexus, disco uscito per l'etichetta Latency. Un disegno, il suo, tracciato dai ritmi che nel gioco delle dita diventano praticamente delle voci, tanto lui riesce a dare ad ogni colpo una tonalità, una potremmo dire una nota diversa. E un tempo circolare, anche quello degli Einmal Immer, un tempo che si espande, diventa quasi cosmico. Gli Einmal Immer sono Espen Sommereide, Stefan Meidel e Øyvind Heggelunde, hanno pubblicato il loro esordio, nonostante i tanti anni già passati a suonare insieme. Noi ve lo abbiamo già proposto questa notte, ci torniamo su qui a Battiti con un brano, anzi il brano di apertura del disco intitolato Black.

La circolarità cosmica degli Einmal Immer che abbiamo ascoltato questa notte a Battiti, potremmo addirittura pensare a uno spazio sonoro sferico in questo brano, che è il brano che apre l'album intitolato Black, un brano segnato dall'elettronica di Espen Sommerheide, con il suo vasto archivio sonoro di suoni raccolti dal passato e spesso manipolati con effetti piuttosto stranianti, a cui sovrappone anche le sue improvvisazioni con il sintetizzatore modulare Buchla. Insieme ad Heide ci sono Stefan Meidel, chitarra ed elettronica, e Øyvind Heggelund, batteria e percussioni. Questo disco è il primo del trio e si intitola proprio con il nome del gruppo, Einmal Immer. E continuiamo a girare in tondo qui a Battiti, per così dire. Del resto il moto circolare ha dato tanto e tanto continua a dare alla musica. Nel caso di Brigde Heimbel, musicista scozzese, il suo nuovo disco esplicita questa dimensione con il titolo Sunwise, che traduce in inglese una parola gaelica che significa nel verso del sole, ma anche per estensione in senso orario. E allora noi da questo disco pubblicato da Glitterbeat ascoltiamo un brano intitolato The Sweeper.

Non una, ma quattro cornamuse, e anzi più precisamente small pipes. Questo è lo strumento suonato da Brigde Heimbol, una piccola cornamusa a mantice che, nonostante le dimensioni ridotte dello strumento, ha comunque un volume di suono davvero notevole. Un disco, questo Sunwise, che rinsalda il legame di questa musicista con il suo territorio. Lei è nata sull'isola di Skye, al largo della costa occidentale della Scozia, e lo rinsalda attraverso alcuni brani tradizionali che però ancora una volta svelano la loro potenziale libertà musicale, una cosa che certe musiche popolari possiedono. Non solo cornamuse, però in questo disco, nel prossimo brano, c'è anche l'organo di Seamus Heath, e c'è anche alla fine della traccia la voce, il parlato del papà di Brigde, ovvero il signor Heimbol, in questo brano intitolato Duan.

0: Amisha noch kachinger new see a good of a gave Nikolaik. Harik Malesrika inch if I own the lean mohenner. Mohashan Kalaik and I'm forkach smahing hell hikas in Yerat. It's a jisha lit in the past and gaharit to Ben and Haya. Ben and Haya she is here, lather rearach in a Kalaik. Put big to Hocher and Houri, a Kumal Gaulid, a Kanaran. Poskal and Doris is like a stemmy. Poskal and Doris is like a stemmy.
1: Abbiamo parlato di circolarità e la circolarità appartiene senz'altro ad alcune forme rituali della cultura druidica, gaelica, e in particolare durante le celebrazioni di fine anno si usava a fare una processione che girava in senso orario intorno a ciascuna casa del villaggio per propiziare la prosperità per tutti in vista dell'anno nuovo. Tutto questo è spiegato da Brigid Heim, musicista scozzese, suonatrice di Small Pipes, per raccontare l'origine di questo brano che abbiamo appena ascoltato, brano intitolato Duan e tratto dal bel disco pubblicato dalla musicista per Glitterbeat intitolato Sunwise. E la circolarità sulla lunga durata ha anche un effetto ipnotico e di trance, come ci insegnano tante pratiche di musiche popolari e di guarigione, ed è anche al centro della musica del trio composto da Oren Ambarci, Johan Bertling e Andreas Verlin, che arrivano al terzo capitolo del loro disco, del loro progetto Ghosted. Si chiama infatti Ghosted 3, questo nuovo disco pubblicato da Drag City, e noi vi proponiamo da questo appunto la prima traccia, una lunga traccia intitolata Yek.

Una ripetizione circolare, morbida e che ci porta lontano, quella di questo brano intitolato Yak, tratto da Ghosted 3, con Onan Mbarci alla chitarra, Johan Berling al basso e Andrea Sverlin alla batteria. Davvero uno splendido trio che a questo punto ci porta a un altro ascolto segnato dalla ripetizione circolare e in particolare dalla circolarità dei pattern in costante e graduale movimento nella musica di Bendik Giske. Lui è un sassofonista norvegese attivo a Berlino da tempo, che sulla scorta di quanto fatto in precedenza da Colin Stetson usa il suo strumento, il sassofono, come fosse uno strumento polifonico, utilizza ogni suono che sarebbe normalmente considerato superfluo, lo usa per il suo timbro ma anche proprio come uno strumento a sé stante, ogni fiato, ogni colpo delle chiavi, oltre alle diverse tecniche estese di cui Giske è maestro, nella sua musica diventa materiale musicale. Da poco è uscito Remixed, un disco con alcuni brani tratti dal suo ultimo lavoro, remissati appunto da artisti selezionati dallo stesso Giske, tra cui Aya, Hanne Lippard, Hieroglyphic Being, Vaclav Zimpel e Beatrice Dillon, che è anche la produttrice del disco. Noi ascoltiamo un remix proprio di Dillon della traccia intitolata Rise and Fall.

0: Era passata quasi mezz'ora e Fanny cominciava a tranquillizzarsi del tutto quando improvvisamente si udì il rumore di un passo regolare che si avvicinava. Un passo pesante, inconsueto in quella zona della casa. Era lo zio. Lei conosceva bene quel passo, ne conosceva la voce. Tanto spesso aveva tremato nell'udirlo e di nuovo prese a tremare all'idea che stesse venendo su a parlare con lei, quale che fosse l'argomento. Ed era proprio Sir Thomas quello che socchiuse la porta e chiese se lei era lì e se poteva entrare. Il terrore di alcune sue precedenti visite occasionali sembrò ripresentarsi tutto e per lei fu come se fosse tornato a interrogarla su ciò che aveva imparato nelle sue lezioni di inglese e di francese. Fu attentissima però a sistemargli una poltrona, impegnandosi a mostrarsi onorata per quella visita. E nella sua agitazione non s'era quasi accorta delle carenze della sua stanza finché lui, fermandosi appena entrato, disse con grande sorpresa: «Come mai oggi non hai il fuoco acceso?» Fuori il panorama era tutto innevato e lei se ne stava seduta con addosso uno scialle. Esitò. «Non ho freddo, signore. In questa stagione non sto mai qui seduta troppo a lungo.»
1: «Ma in genere hai un fuoco?»
0: «No, signore.»
1: «Com'è possibile? Deve esserci un errore. Avevo capito che ti avevano assegnato questa stanza perché avessi a tua disposizione ogni comodità. Nella tua camera da letto so che non è possibile accendere un fuoco. Ma qui deve esserci un grosso disguido che va corretto. Non è proprio il caso che tu te ne stia seduta qui, anche solo per mezz'ora al giorno senza il caminetto acceso. Non sei di costituzione robusta e qui si gela. Non posso credere che tua zia ne sia al corrente.»
0: Fanny avrebbe preferito rimanere in silenzio, ma essendo tenuta a parlare non poté trattenersi dal dire qualcosa in cui furono distinguibili le parole «mia zia Norris».
1: «Ho capito»,
0: esclamò lo zio tirando le somme e non volendo sentire altro.
1: «Ho capito. Tua zia Norris è sempre stata una sostenitrice, con ottime ragioni, della necessità di allevare i giovani senza indebite indulgenze. Ma a tutto c'è un limite. In sé il principio era buono, ma potrebbe essere stato portato troppo in là e ritengo così è stato nel tuo caso. Mi rendo conto che in alcuni momenti, su alcuni punti, c'è stata una distinzione ingiusta tra te e le tue cugine. Ma ho un'opinione troppo alta di te, Fanny, per pensare che su questo tu abbia mai coltivato qualche risentimento. Tu hai una capacità di comprensione che ti impedisce di vedere le cose solo da un lato e di dare giudizi in base a un singolo evento. E di una cosa puoi essere certa, che ogni vantaggio che ti darà il benessere sarà raddoppiato dalle piccole privazioni e restrizioni che potrebbero esserti state imposte. Sono sicuro che non deluderai l'opinione che ho di te, cessando da un momento all'altro di trattare tua zia Norris con la deferenza e l'attenzione che le sono dovute. Ma basta parlare di questo, siediti, cara. Ho bisogno di parlarti, ma solo per qualche minuto. Non ti tratterrò a lungo.»
0: Fanny obbedì, a occhi bassi e arrossendo. Dopo una breve pausa, Sir Thomas, sforzandosi di trattenere un sorriso, riprese:
1: «Probabilmente non sai che questa mattina ho ricevuto una visita. Ero da poco nella mia stanza, dopo colazione, quando è stato fatto entrare Mr. Crawford. Forse potrai indovinare quale fosse la sua intenzione.»
0: Il rossore di Fanny si fece sempre più intenso. E quando lo zio si rese conto che era in preda a un imbarazzo tale che le rendeva letteralmente impossibile parlare o alzare gli occhi, distolse lo sguardo e, senza trattenersi ulteriormente, procedette nel resoconto della visita di Mr. Crawford. L'intenzione di Mr. Crawford era stata quella di dichiarare il proprio amore per Fanny, avanzare una precisa proposta nei suoi confronti e cercare l'approvazione dello zio, che apparentemente svolgeva per lei la funzione di un genitore. E tutto ciò l'aveva fatto così bene, così apertamente, così generosamente e correttamente, che Sir Thomas, sentendo per di più di aver fornito risposte e commenti assai adeguati, fu felicissimo di riferire i particolari della loro conversazione e, poco consapevole di quel che passava per la mente della nipote, immaginò che tali dettagli dovessero essere per lei ancora più gratificanti che per se stesso. Continuò dunque a parlare per diversi minuti senza che Fanny osasse interromperlo. Lei non arrivava quasi neppure a desiderare di farlo. La sua mente era in piena confusione. Aveva cambiato posizione e con gli occhi fissi su una delle finestre ascoltava lo zio, con il massimo smarrimento e sconforto. Per qualche momento lui smise di parlare, senza che lei ci facesse troppo caso. Poi, alzatosi in piedi, disse: «E adesso, Fanny, adesso che ho compiuto una parte del mio incarico e ti ho esposto il tutto nel modo più chiaro ed esauriente, posso completare il tutto pregandoti di accompagnarmi al piano di sotto. Lì, anche se posso supporre di non essere stato fin qui troppo noioso come compagnia, troverai una persona che ancor più ti farà piacere ascoltare. Mr. Crawford, come probabilmente avrai immaginato, è ancora in casa. Si trova nella mia stanza e ci terrebbe a vederti lì». L'espressione, il sobbalzo, l'esclamazione provocati da quelle parole stupirono Sir Thomas. Ma moltissimo crebbe il suo sbalordimento sentendola esclamare: «Oh no, no, signore, non posso proprio andare giù da lui. Mr. Crawford dovrebbe saperlo, deve saperlo. Quello che gli ho detto ieri deve essere bastato a convincerlo. Ieri mi ha parlato di questo e io gli ho detto, senza possibilità di equivoci, che la cosa era assai sgradevole per me e che mi era del tutto impossibile ricambiare la sua buona opinione».
1: «Non capisco che cosa intendi dire», disse Sir Thomas rimettendosi a sedere. «Del tutto impossibile ricambiare la sua buona opinione? Di cosa si tratta? Lo so che ha parlato con te ieri e, a quanto ho capito, ha ricevuto tutto l'incoraggiamento a procedere che a una ragazza di giudizio sia lecito dare. Ero molto orgoglioso di quello che mi è stato riferito sul tuo comportamento nell'occasione. Mostrava una discrezione veramente ammirevole, ma adesso, ora che lui ha espresso la sua dichiarazione in maniera corretta e onorevole, in che cosa consistono i tuoi scrupoli adesso?»
0: «Vi sbagliate, signore!» esclamò Fanny, indotta dall'angoscia del momento persino a dire allo zio che era in errore. «Vi sbagliate totalmente. Ma com'è possibile che Mr. Crawford abbia detto una cosa del genere? Io ieri non gli ho dato il minimo incoraggiamento. Al contrario, gli ho detto... ora le parole esatte non le ricordo, ma sono sicura di avergli detto che non gli avrei dato ascolto, che per me era una cosa molto spiacevole da tutti i punti di vista e che lo pregavo di non parlarmi mai più in quel modo. Sono sicura di avergli detto questo e anche di più, e gli avrei detto altro ancora se fossi stata del tutto certa che parlava sul serio. Ma non mi piace, non lo sopporto che mi si attribuisca più di quanto intendevo». Non riuscì ad aggiungere altro. Non aveva quasi più fiato in gola.
1: «Mi stai dicendo», replicò Sir Thomas dopo qualche momento di silenzio, «che intendi rifiutare Mr. Crawford?»
0: «Sì, signore!»
1: «Rifiutarlo?»
0: «Sì, signore!»
1: «Rifiutare Mr. Crawford? Con quale pretesto? Per quale motivo?»
0: Non posso amarlo, signore. Non posso amarlo abbastanza da sposarlo».
1: «È incredibile», disse Sir Thomas con una voce di calmo disappunto. «C'è in tutto questo qualcosa a cui la mia comprensione non riesce ad arrivare. Un giovanotto viene a chiederti di sposarlo. Un giovanotto in possesso di tutto ciò che può raccomandarlo.
0: non soltanto la posizione sociale, le proprietà materiali e la personalità, ma dotato di qualcosa di più di una comune gradevolezza e di un modo di fare e di discorrere che piace a tutti. E non si tratta di una conoscenza di qualche giorno, ormai è da un po' di tempo che lo conosci. La sorella inoltre è una tua amica intima. E lui ha fatto qualcosa per tuo fratello che dovrei supporre sia per te una sufficiente raccomandazione, anche ammesso che non ve ne siano altre. Non saprei proprio dire quando un mio intervento avrebbe potuto far promuovere William. Lui l'ha già fatto.
1: Sì, disse Fanny con voce incerta e abbassando lo sguardo con rinnovato disagio. E in effetti, dopo un'immagine come quella tracciata dallo zio, sentiva quasi di doversi vergognare perché non amava Mr. Crawford.

0: Hai qualche motivo per pensar male del carattere di Mr. Crawford?
1: No, signore.
0: Avrebbe voluto aggiungere, però pensar male dei suoi principi, sì. Ma sentiva il cuore sprofondare alla sgomentante prospettiva di discussioni e spiegazioni destinate molto probabilmente a non convincerlo. Sir Thomas si avvicinò al tavolo dove lei era seduta, in tremante prostrazione, e con notevole, gelida severità disse: «Non serve a molto, a quanto pare, parlare con te. Avremmo fatto meglio a mettere fine prima a questa mortificante conversazione. Non si può lasciare Mr. Crawford ancora a lungo ad aspettare, e dunque aggiungerò solo, convinto come sono che sia mio dovere esprimere la mia opinione sulla tua condotta, che hai deluso ogni aspettativa che mi ero formato e hai rivelato un carattere che è esattamente l'opposto di quello che immaginavo. Perché io, Fanny, mi ero formato un'opinione molto favorevole su di te fin da quando sono tornato in Inghilterra e penso che il mio comportamento te lo abbia dimostrato. Ti avevo vista in particolare scevra di ogni caparbietà, presunzione, di ogni tendenza a quell'indipendenza di spirito che tanto dilaga ai giorni nostri anche nelle giovani donne e che nel loro caso provoca un senso di offesa e di ripulsa che va al di là di ogni comune affronto. Ma adesso mi hai dimostrato che sai essere testarda e scontrosa, che sai decidere per conto tuo e intendi farlo, senza la minima considerazione o rispetto per chi ha di sicuro un certo diritto a guidarti, e senza neppure chiedere il loro consiglio. Ti sei rivelata molto, molto diversa da quella che avevo immaginato. Si direbbe che in questa circostanza non ti sia mai neppure passata per la mente la condizione di vantaggio o svantaggio della tua famiglia, dei tuoi genitori, dei tuoi fratelli e sorelle. Come loro potrebbero trarre beneficio, come loro potrebbero godere di questa tua sistemazione, per te non conta niente. Tu pensi solo a te stessa. E siccome non provi per Mr. Crawford esattamente quello che una giovane fantasia accesa immagina sia necessario per la felicità, decidi di rifiutarlo, così, su due piedi, senza concederti nemmeno un minimo di tempo per rifletterci, un po' di tempo in più da dedicare a una riflessione a freddo e a un esame sincero delle tue inclinazioni. E in un incontrollabile accesso di follia stai buttando via un'opportunità di sistemarti nella vita in modo onorevole e nobile. Un'opportunità che probabilmente non ti si ripresenterà mai più. Ecco un giovanotto di buon senso, di carattere, di temperamento, di buone maniere e di fortuna, fortemente attratto da te e che chiede la tua mano nel modo più bello e disinteressato. E devo dirti, Fanny, che potresti vivere altri 18 anni in questo mondo senza che la stessa cosa ti venga proposta da un uomo in possesso della metà delle proprietà di Mr. Crawford o della decima parte dei suoi meriti. Sarei stato ben lieto di concedergli l'una o l'altra delle mie figlie. Maria ha fatto un nobile matrimonio, ma se Mr. Crawford avesse chiesto la mano di Giulia, gliel'avrei accordata con maggiore e più sentita soddisfazione di quella con cui ho concesso la mano di Maria a Mr. Rushworth. Fece una breve pausa, poi riprese: «E sarei rimasto molto, molto sorpreso se una delle mie figlie in qualunque momento avesse ricevuto una proposta di matrimonio, una proposta che portasse con sé solo la metà dei requisiti di questa, l'avesse accolta immediatamente e perentoriamente con una risposta totalmente negativa e senza concedere alla mia opinione o alla mia autorità il beneficio della minima consultazione». Sarei stato molto sorpreso e molto offeso da un simile atteggiamento. L'avrei visto come una grossolana violazione dei doveri e del rispetto. Tu non vai giudicata con lo stesso metro. Da te non devo aspettarmi il rispetto degli obblighi dovuti da una figlia. Però, Fanny, se il tuo cuore è capace di non accusarti di ingratitudine, si fermò qui. A questo punto Fanny piangeva così amaramente che, per quanto in collera lui fosse, non ce la fece a insistere sull'argomento. Il cuore di Fanny era in pezzi per l'immagine che lo zio si era formato di lei, per le accuse così pesanti, così numerose, così sempre più orribili. Caparbia, ostinata, egoista, ingrata, era così che la giudicava. Cosa ne sarebbe stato di lei? La sua mente era nel caos più totale. Passato, presente, futuro, tutto era spaventoso, ma il dolore più bruciante glielo dava la rabbia dello zio. Egoista e ingrata, apparirgli così, la sua infelicità non l'avrebbe mai più abbandonata. Non aveva nessuno che prendesse le sue parti, che la consigliasse, che parlasse in suo favore. Il suo unico amico era assente, lui sarebbe riuscito ad ammorbidire il padre. Ma tutti, forse tutti, l'avrebbero giudicata egoista e ingrata. Avrebbe dovuto sopportare all'infinito quel rimprovero. Avrebbe udito o visto o percepito la sua esistenza per sempre, con tutti quelli con cui avrebbe avuto a che fare. Non poteva non provare risentimento verso Mr. Crawford. Ma se davvero la amava, se soffriva anche lui, era tutta una grande amarezza. Dopo un quarto d'ora, lo zio era di nuovo lì. Al vederlo si sentì sul punto di svenire. Lui però parlò con calma, senza gravità, senza alcun tono di rimprovero, e questo la rianimò un poco. C'era anzi un che di confortevole nelle sue parole, oltre che nel suo modo di fare, perché esordì con un «Mr. Crawford è andato via. Ci siamo appena salutati. Non ho bisogno di ripeterti com'è andata. Non voglio aggiungere altro a quello che ora starai già provando, raccontandoti quel che ha avvertito. Ti basti sapere che si è comportato nella maniera più signorile e generosa». E mi ha confermato l'opinione favorevole che ho della sua comprensione, del suo cuore, del suo carattere. Appena ha saputo di quello che stai soffrendo, immediatamente e con la massima delicatezza, ha smesso di chiedermi di vederti, per il momento. A questo punto Fanny, che aveva sollevato lo sguardo, tornò ad abbassarlo. «Certo», continuò lo zio, «non si poteva pensare che non chiedesse di parlare con te da solo a sola, anche per soli 5 minuti. Una richiesta fin troppo naturale, una pretesa troppo giusta perché gliela potessi negare. Ma non abbiamo stabilito il momento, forse domani o quando il tuo stato d'animo si sarà ricomposto a sufficienza. Per il momento devi solo metterti tranquilla. Controlla quelle lacrime, non fanno che sfinirti. Se, come voglio immaginare, hai intenzione di mostrarmi un certo rispetto, non abbandonarti a queste emozioni, ma fai in modo che la ragione ti faccia rientrare in uno stato d'animo più controllato. Ti consiglio di andar fuori a prendere un po' d'aria che ti farà bene. Trattieniti fuori per un'oretta, avrai il boschetto tutto per te e starai meglio grazie all'aria e al movimento. E Fanny, voltandosi ancora per un momento, di sotto non farò parola di quel che è accaduto, non lo dirò neppure a tua zia Bertram. Non è il caso di far conoscere in giro questa delusione. Anche tu non dir niente in proposito. Era un ordine questo che avrebbe rispettato con gioia. Era un atto la cui bontà Fanny sentì con tutto il cuore. Sapere che le venivano risparmiati gli interminabili rimproveri della zia Norris. Lui uscì dalla stanza, lasciandola immersa in un alone di gratitudine. Qualsiasi cosa sarebbe stata più sopportabile di quei rimproveri, persino vedere Mr. Crawford sarebbe stato meno angosciante. Non vide più lo zio né la zia Norris fino a quando non si ritrovarono insieme a tavola per la cena. Qui il comportamento dello zio con lei fu il più possibile quello che era sempre stato. Non aveva alcuna intenzione, ne era sicura, di introdurre cambiamenti, e se lei ne immaginava qualcuno, erano solo fantasie dettate dalla sua coscienza. Ma ben presto la zia aveva preso a rimproverarla, e quando vide quanto a lungo e con quanta durezza si soffermasse sul semplice fatto che era uscita senza farglielo sapere, capì quanta ragione avesse a benedire la gentilezza che l'aveva sottratta a uno stesso atteggiamento di rimprovero, ma riguardo a un argomento di ben altra gravità. «Se avessi saputo che uscivi, ti avrei incaricata di arrivare fino a casa mia per portare degli ordini a Nanny», le disse. «E invece mi è toccato andarci di persona, con mio notevole disturbo. Per me è stata una grande scomodità riuscire a trovare il tempo per farlo, e tu quella noia avresti potuto evitarmela se solo avessi avuto la compiacenza di avvertirci che uscivi. Per te non avrebbe costituito una gran differenza, immagino, passeggiare nel boschetto o arrivare a casa mia».
1: «Il boschetto, a Fanny, l'ho consigliato io, perché è il posto più asciutto», disse Sir Thomas.
0: «Oh», disse Mrs. Norris dopo un attimo di pausa, «è stato molto gentile da parte vostra, Sir Thomas, ma non avete idea di quanto sia asciutto il cammino da qui a casa mia. Anche passando di lì, Fanny avrebbe fatto un'ottima passeggiata, ve l'assicuro, con il vantaggio di rendersi utile e di favorire sua zia. È tutta colpa sua. Se ci avesse fatto sapere che sarebbe uscita... ma c'è qualcosa in Fanny che ho già notato diverse altre volte. Le piace fare a modo suo. Non le piace ricevere ordini. Le sue passeggiate solitarie le fa ogni volta che le è possibile. Certamente ha uno spirito di segretezza e di indipendenza e di insensatezza che le consiglierei caldamente di superare». Davanti a questa riflessione complessiva su Fanny, Sir Thomas pensò che niente poteva essere più ingiusto, benché lui stesso molto di recente avesse espresso gli stessi sentimenti, e cercò di cambiare argomento. Dovette provarci più volte prima di riuscirci, perché Mrs. Norris non disponeva di una capacità di giudizio sufficiente a farle capire, né ora né mai, quale alta opinione lui avesse della nipote o quanto gli fosse estraneo il desiderio di vedere magnificati i meriti delle sue figlie a spese di Fanny. Per una buona metà della cena la zia non smise di prendersela con Fanny per quella passeggiata solitaria. Finalmente però la cosa si concluse e la serata portò a Fanny una maggiore serenità e uno stato d'animo più lieto di quanto avrebbe mai potuto sperare dopo una mattinata tempestosa come quella. Ma confidava, in primo luogo, di aver fatto bene, che il suo giudizio non l'aveva messa fuori strada. Poteva rispondere della purezza delle proprie intenzioni. Ed era pronta a credere, in secondo luogo, che il disappunto dello zio stesse riducendosi e ancor di più si sarebbe ridotto quando si fosse impegnato a considerare la questione con maggiore imparzialità e avesse colto, come ogni brav'uomo avrebbe fatto, che cosa penosa, imperdonabile, senza speranze e orribile fosse sposarsi senza amore. Non poteva che augurarsi, una volta lasciatosi alle spalle l'incontro che incombeva minaccioso su di lei per l'indomani, che quella vicenda potesse considerarsi finalmente conclusa e che, una volta andato via Mr. Crawford da Mansfield, ben presto ogni cosa sarebbe ripresa come se la questione non fosse mai esistita. Non voleva, non poteva credere che l'affetto di Mr. Crawford per lei potesse affliggerlo a lungo. La sua mente non era di quel genere. In breve Londra lo avrebbe guarito. A Londra sarebbe presto giunta a stupirsi della propria infatuazione e a sentirsi riconoscente verso il buon senso di lei, che lo aveva messo al riparo dalle peggiori conseguenze. Mentre Fanny era presa da questo genere di speranze, subito dopo il tè, lo zio fu chiamato fuori della sala. Un evento troppo comune per colpirla e a cui non prestò alcuna attenzione fino a quando, 10 minuti dopo, riapparve il maggiordomo e, avanzando con passo deciso verso di lei, disse: Sir Thomas desidera parlare con voi, signorina, nella sua stanza.
1: Allora intuì quello che poteva star succedendo. Nella sua mente affiorò un sospetto che sottrasse ogni colorito alle sue guance. Ma alzatasi subito in piedi, stava preparandosi a obbedire quando Mrs. Norris esclamò: «Siediti, Fanny! Cosa stai facendo? Dove vai? Non aver fretta, credimi, non è te che cercava, credimi, cercava me», lanciando un'occhiata al maggiordomo. «Ma tu sei sempre così pronta a farti avanti. Cosa potrebbe mai volere da te, Sir Thomas? Si tratta di me, Budley. È questo che intendevate? Arrivo subito. Intendevate me, Budley? Ne sono sicura. Sir Thomas ha bisogno di me, non di Miss Price». Ma Budley insistette con fermezza: «No, signora, di Miss Price. Sono sicuro che ha chiesto di Miss Price». E ad accompagnare quelle parole vi fu un sorrisetto che significava: «Non credo proprio che voi siate adatta allo scopo». Mrs. Norris, profondamente irritata, non poté che ricomporsi e tornare al suo lavoro. E Fanny, lasciando la sala piena di agitazione per quanto aveva intuito, un minuto dopo si ritrovò, come previsto, sola con Mr. Crawford.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Felix Mendelssohn Bartholdy, fuga in mi bemolle maggiore per quartetto d'archi, opera 81 numero 4, a tempo ordinario. Quartetto Emerson, Eugene Drucker e Philip Setzer violini, Lawrence Dutton viola, David Finkel violoncello.